E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna ancora del caldo in Campania, così come in tutta Italia, temperature che nuovamente potranno avvicinarsi anche ai 34-35 gradi, soprattutto nelle aree interne. Si sta un po' meglio al mare, dove però l'umidità comunque si fa sentire, quindi il caldo resta anche lì piuttosto pesante. E tra l'altro, attenzione, fine settimana con un ulteriore aumento delle temperature, arriveremo a toccare anche i 38-40 gradi nel weekend. Per il resto vi segnalo qualche breve temporale di calore sull'Appennino. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

pomeriggio, le 7 in punto. È arrivato già giovedì 25 di giugno 2026. Quanti mesi a Natale? Allora, vediamo: giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Dice 6 mesi a Natale. No, ve lo dico non perché voglio accorciarvi la vita. Pensate a Natale, pensate alla neve, al ghiaccio e pensate alla frescura che dobbiamo vivere in quel periodo. E in quel periodo ci lamenteremo del troppo freddo, come adesso ci stiamo lamentando del troppo caldo, giustamente, non ce la facciamo più. E anche Corazon ci ha abbandonati ascoltando il meteo. Anche lui ha previsto medie tra 38 e 40 gradi. Corazon, vogliamo la pioggia, ma quella bella, quella tranquilla, quella come dire, schizzchea with love, non le tempeste estive che sono pericolosissime. Buongiorno ad Antonio Manganiello. Al di là del vetro c'è un nellino un po' cresciuto. Hai fatto lo sviluppo? Ah no no no, è Fabio Esposito in regia solo per questo giovedì, poi magari domani ritornerà nel lino, giusto? Perfetto. 342 00 00 100 per la geolocalizzazione, dovete assolutamente dirmi dove siete, viabilità e il primo pensiero del

0: Eh vabbè, io ve lo dico, ho dormito 3 ore e mezza più o meno, stanotte ho lavorato fino a tardi, non sono andato al matrimonio del pesacane. Sapete che ieri abbiamo dedicato una puntata intera sul 50 euro che tutti noi abbiamo inserito nella busta del pesacane, e poi c'è un altro 50 euro che stamattina dovrebbe ritornare nelle mie tasche, perché ieri per scherzo ho detto: caro Gianluca Vigliotti, ti regalo 50 euro, chi se l'ha pigliata veramente? Cioè, sto vivendo un incubo da ieri, speriamo che stamattina mi ridia la banconota. Voglio la stessa però, non un'altra, la stessa, quella che ti ho dato. Io mi affeziono ai soldi, quel 50 euro nel mio portafogli da anni, sempre che l'ho là, me lo diede mia mamma nel 2004, è ancora lì, speriamo bene, ancora buongiorno. E volevo salutare tutti gli amici che ho incontrato ieri sera in una piazza meravigliosa, in quel di Benevento, veramente tanti, tantissimi pipistrelli, e molti mi chiedevano del 50 euro e del sipaglietto che facciamo con Vigliotti. Siete stupendi. Poi ho scoperto che io ero a 5 chilometri da Montefalcione, ragazzi, e non è venuto felice a vedermi, a salutarmi. Allora, un po' di messaggi scritti. Mangani, buongiorno, oggi è la prima volta che ti sto guardando in TV, sono sul divano col condizionatore acceso e non apprezzo, sei un mito in radio ma in TV è nata cosa. Ah, meno male, mannaggia, oh, non ho messo la camicia né la giacca stamattina, faceva caldo, però ecco, ecco qua, chi se so. Sto qua. Poi ancora, ciao Antonio, ti seguo dalla TV, oh, ancora, vedi, con Federico, il mio bimbo di 8 anni, ogni volta che ti vede si fa un sacco di risate. Va bene, Fede, zio Manganiello ti saluta, sì, questo capoccione qui con il baffetto, ciao. Siamo pronti però per ascoltare i vostri vocali, questi siete voi. Io adoro quando parte la base, ma soprattutto voi.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Romualdo da Prato.
0: Vai.
1: Sveglia alle 3.
0: Mamma mia.
1: Sono alle 3:30, direzione Pistoia.
0: E come faccio a lamentarmi io?
1: Lucca. Stamattina 27 gradi. Mm. Ma tutto bene.
0: Dai.
1: Tutto benissimo.
0: Ce la faremo. Anche
1: buon
0: stamattina.
1: Buon a tutti.
0: Hai visto uno che non si lamenta? Tutto bene, ce la faremo. Anche stamattina, nonostante il caldo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Amedeo, chiamo da Legale.
0: Che bella voce.
2: Senti un pochettino, secondo me avete fatto una brutta figura.
0: Perché?
2: Cacciando il 50 euro. Secondo 10 euro li cacciano i bambini delle scuole elementari per
0: ancora
2: fare i regalini.
0: 50 euro. Allora, ragazzi, andiamo un'altra. Allora, chiudiamo un attimo il cerchio. Fabio, tu ieri non ci sei stato. 2 ore dedicate al 50 euro che abbiamo messo nella busta a pesacane. Facciamoci 2 conti. L'ultima volta, poi dopo chiudiamo, parliamo di cose, perché non possiamo dire sempre la stessa cosa. E Fabio Esposito è pragmatico e darà ragione a noi. Mettiamo che io vado al matrimonio, quindi vado a mangiare, facciamo per l'ultima volta questo esempio, ok? 250 euro ci metto nella busta, 250, un pranzo matrimoniale 150, ok, ti resta 100 euro, 100 euro una bomboniera qualsiasi, 20 30 euro, mettiamo 30, quanto ci sarà? Pochi spiccioli, ci metti 50, non vai proprio al matrimonio, e voglio, secondo me siamo visa squadra. La realtà è che dovevamo mettere un 100 euro ciascuno, ma la maggioranza ha detto mettiamo 50, non potevo mettere 100 io, cioè poi dice magari lo fu gradas, e allora ci siamo tutti quanti accomunati e ci siamo regalati o 500 euro a 10 noi, però basta mo. Oh, pronto?
3: Buongiorno Antonio, Stefano Switzerland,
0: amico mio,
3: mi geolocalizzo. Rotris, direzione Vollerau. Lago di Zurigo,
0: Vollerau.
3: Cazzoncillo corto, maglietta bianca e bava a mocca. Vado in ufficio e voglio stare tranquillo.
0: Addirittura in ufficio ti consentono di andare col pantaloncino in Svizzera e a me no, qui in radio, ma ti rendi conto? Pronto?
4: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sì, con cui abbiamo fatto bordello, 50 euro.
0: Lo so.
4: 50 euro, poco, ne poco, con... Rosario Verde ci ha fatto bonifica a Pesacane.
0: Aspetta un attimo però, Rosario Verde è il suo socio, cioè sono anni che stanno insieme artisticamente parlando, ed è normale, è minimo che ci aveva metti 500 euro, ma proprio minimo sindacale. Pronto?
3: Mangani, vuoi mettere la mano invece di chiacchierare o no?
0: Invece di chiacchierare, ragazzi. Il mio lavoro è chiacchierare, sto chiacchierando, sto lavorando. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, pure Corazon ci ha abbandonato.
0: Hai visto? Anche
5: ha
0: lui.
5: Li critico, criticiamo sempre, ma lo dico, là qualcosa.
0: E adesso?
5: Facito,
0: dovete morire.
5: Posto.
0: Dovete bruciacchiare ancora. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Oggi siamo andati in Svizzera.
0: Ok.
6: E sette
0: preciso. Hai visto? Ormai, tu lo sai, sono amici in Svizzera.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Manuel, infermiere da Pagani.
0: Vai.
7: Volevo fare un saluto al magico dottore Pasquale Fucci, nonché sindaco di Arpaia.
0: Sì.
7: Ci tenevo a salutarlo, ieri gliel'avevo detto che durante il turno in ospedale che l'avrei salutato.
0: Ok.
7: Ciao a tutti.
0: Il sindaco di Arpaia, un abbraccio anche da Radio Kiskis Napoli. Qualcuno scrive: Mangani, che suona Gadina? Tengo su, te l'ho detto. Sono tornato tardi alle 2:30, ma sono qui, puntuale, preciso, pronto.
8: Mangani,
0: sì.
8: Buongiorno, amore mio.
0: Tesoro.
8: Qua Biagino,
0: dammi ragione.
8: Zare, Mangani, ma è venuto il suo corazzone. È pure porta aperta. Ma non mi serve, ma come mamma facca, Mangani?
0: Per un po' di pioggia. Dobbiamo chiamare Simone Zagaria. Ecco, perché lui è in viaggio, ragazzi, addirittura, se non sbaglio, è in Norvegia. E lì si sta veramente freschi. Il problema è che per rinfrescarti, per arrivare a Norvegia, sono 5.000 euro. Quindi meglio se ti compri un climatizzatore e te lo metti a casa. Mettiamo un altro disco, tra poco torniamo con la seconda parte dei WhatsApp al 342 00 00 100.

0: già le 7:15, l'orario migliore, si sta un po' più freschi a quest'ora, si fa per dire, poi dalle 15:16 non ce la faremo più, non ce la faremo, no, ce la faremo, ce la faremo. Volevo anche ricordarvi che non è un giorno qualunque, oggi è il 25 di giugno e ogni anno in questo giorno, beh, c'è l'anniversario della morte del grande Michael Jackson, il re del pop, che è scomparso il 25 giugno del 2009 all'età di 50 anni a Los Angeles. E non so se avete visto il film, se non l'avete visto andate a vederlo, forse non c'è più nelle sale cinematografiche, ma probabilmente potete già vederlo su Prime, su Sky, non lo perdete per nessuna cosa al mondo. Poi c'è anche la seconda parte che faranno, credo, questo inverno, bellissimo. Proprio ripercorrerete, ecco qua, l'ho detto bene, un po' tutta la sua carriera artistica. Poi nella seconda fase c'è quella un pochettino più antipatica dal punto di vista personale. Siamo pronti con la seconda parte dei WhatsApp al 342 00 00 100, geolocalizzazione, viabilità, ma soprattutto come state stamattina? Pronto?
1: Magari, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Aspetta da Brusciano.
0: Vai.
1: Ti scandalizzo. Sempre in zona Pomigliano Acerra, su sì. Per giù. Ando, ma come mamma fa con questo cavolo? Quasi muore.
0: Non possiamo fare niente, dobbiamo sopportare. Che dobbiamo fare?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Salvatore da Casoria.
0: Ciao.
2: Antonio, volevo dire una cosa, che nessuno se ne accorge. Nessuno se ne accorge. Ma come cacchio fa cavolo?
0: Ok. Tutti quanti lo stiamo a dire. Tra l'altro, dico anche una cosa molto seria, anche alcune vittime. Stamattina sentivo le news, quindi fate attenzione voi che lavorate per strada, voi che avete dei lavori dove non c'è refrigerio, veramente attenzione. Poi mi fa ridere, no? Lo Stato che dice fino alle 16 bisogna lavorare, poi è pericoloso, c'è capito? E poi vedi dei vecchietti, no? Che hanno 65-70 anni, che sono costretti a lavorare per strada ed è forse più pericoloso. Pronto?
3: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Avete fatto una bella figura mettendo i 50 euro però.
0: Sì. Figura in merda.
4: Manca frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ceruz.
0: Ciao Ceruz. Direzione
4: Cassino.
0: Oh, a fare cosa?
4: Alla
0: lavorare.
4: Altezza di Santa Maria, Capovetre e Capua.
0: Ah, un paese vado,
4: tutto
0: ma.
4: Tutto positivo.
0: Ma che scendi dalla macchina.
2: Buongiorno.
0: Mi dici.
2: E che vuoi fare? Sono pulizie stamattina, pulizie casa. Siamo belli, ciao.
0: Tu sei addetto alle pulizie domestiche? Eh no. E pulizie di casa, Anna Feffè, me ne capito, no? Saprai. Da dire, cara donna,
5: colleghi di una radio,
0: sì.
5: Ringraziate
0: ancora.
5: Dio. Non è che guadagnate 1.000 euro al mese,
0: no. E tu che ne sai? Cioè,
5: se 50 euro se fanno un regalo, ma non.
0: Che vabbè ragazzi, ma noi si sono messi d'accordo, ma non cominciano da volta con la stessa cosa. Tra poco lanciamo l'argomento completamente diverso. Pesacane è contento, è felice di aver ricevuto questi 500 euro e andrà a fare un viaggio con la sua consorte, con Leonardo il piccolino. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Giorno.
6: Vorrei dire l'orario della mia sveglia, ma
0: vai.
6: Non posso.
0: Perché?
6: Perché fortunatamente dal 9 giugno ci sono due marmocchi.
0: I marmocchi bellissimi però, dai.
7: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
7: Dire la verità sulla questione regalo matrimonio, la busta.
0: Sì.
7: Sinceramente
0: è poco.
7: Si dà proprio parucchio, ma
0: io lo so.
2: Mi ci nindo frate, per favore, mi spiegata, ho fatto
0: la busta. Basta, ragazzi, abbiamo fatto una busta. Bravo, non ci vanno, ma non ci siamo andati. Non ci siamo andati, lo volete capire? Leggo l'ultimo messaggio del fratellone Raffaele da Mainz, come lo leggerebbe lui. Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, sono Raffaele da Mainz. Come ti senti oggi? Ti vedo allegro, ieri hai avuto una cosa negativa, l'avvocato gli hai dato 50 euro, sei un grande, Raffaele, ma che sei un grande, cioè la colpa è tua, tra l'altro, che ha indotto a far cacciare al sottoscritto 50 euro, mo che viene l'avvocato, la prima cosa da buso 50 euro, se no da qua non se ne va, ed è una minaccia, oh, mo 50 euro è mio, ma stiamo scherzando, io ho detto vabbè ti regalo 50, ma era una gag, l'avvocato si è trattato 50 euro, voglio, ma non esiste, io non vedo l'ora che arrivi l'avvocato. Nel frattempo, tra poco, lanciamo l'argomento del giorno.

0: E ormai pensiamo all'estate, pensiamo alle ferie, alle vacanze, ai viaggi. Domani arriva anche il Tarry World Summer Edition edizione 2026, ma stamattina vogliamo parlare di un viaggio che difficilmente si dimentica: il primo viaggio senza mamma e papà. Per qualcuno è stata una gita scolastica, per altri una vacanza con gli amici, oppure il campeggio, perché no, ecco, in una canadese in otto, o ancora un weekend improvvisato con pochi soldi, non è tanta voglia di divertirsi, di sentirsi grandi. È quel viaggio in cui per la prima volta ti sei sentito davvero libero, no? Magari hai sbagliato treno, hai dormito pochissimo, hai mangiato malissimo, solo scatolette di tonno, oppure hai speso tutti i soldi il primo giorno, quello che è successo a me anni fa, ma proprio per questo è diventato indimenticabile. E allora la domanda di stamattina, secondo me, vi darà grande spazio per interagire. Qual è stato il primo viaggio fatto senza i genitori? Dove siete andati? Quanti anni avevate? E soprattutto com'è andata davvero? No? Vogliamo sapere qual è stata la più grande avventura, disavventura di quel primo viaggio senza i genitori. Dico questo anche perché stamattina mio figlio Pietro, dopo aver fatto una gita scolastica a Barcellona, ma lì c'era comunque la situazione scolastica e un'altra ancora a Zante, e lì c'erano dei miei parenti a pochi chilometri da Zante che lo controllavano suo malgrado, ma il suo primo vero viaggio da solo è quello di stamattina. Non è che va così lontano, va a Palinuro, però sono 4 giorni veramente da solo. Abbiamo un po', no, paura, figurati, siamo un po' in pensiero come genitori, è giusto che sia così. Sono in 5-6 di loro e si cucineranno da sole, quindi da lì è partita l'idea di lanciare questo argomento stamattina. Allora, per te che stai ancora dormendo, mi devi raccontare il primo viaggio che hai fatto da solo senza i genitori, dove sei andato e qualche avventura, disavventura, aneddoto da raccontare al 342 00 00 100. Tra poco torniamo con i vostri fattarielli.
1: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma come vuole il tempo, già le 7:29, d'altronde siamo pipistrelli anche questo giovedì 25 di giugno 2026. Voglio salutare Massimo che dice: buongiorno Antonio, nel 98 a Colonia siamo stati al concerto di Michael Jackson, fu un concerto pazzesco e indimenticabile, un abbraccio Massimo da Colonia, mamma mia, beato te, nel senso buono della parola. Io ho visto qualche stralcio, no, di quel concerto di Michael Jackson a Colonia e fu veramente fantastico. Ma stiamo parlando del primo viaggio fatto senza i genitori. Dove siete andati, quanti anni avevate, soprattutto dove siete andati e come è andata per davvero la vostra avventura, disavventura, aneddoti che sono in qualche modo ancora nella vostra mente dopo tanti anni. Parliamo del primo viaggio vero senza i vostri genitori al 342 00 00 100. Un po' di esempi: campeggio sul lago con il gruppo scout, weekend a Roma con il fidanzatino a 18 anni, oppure la famosa vacanza in Grecia. Per la prima volta anch'io sono stato in Grecia senza i genitori, una settimana in montagna, un concerto in un'altra città, perché no? E prima di ascoltare qualche vocale, Fabietto, leggo qualche messaggio scritto di Marco. Il mio primo viaggio senza genitori è stato a 17 anni a Riccione con tre amici, dovevamo stare una settimana, dopo tre giorni avevamo finito i soldi e mangiavamo piadine condivise in quattro. Succede proprio questo, no? Il primo viaggio non ti sai regolare con i soldi e finisci per spenderli in due o tre giorni. Poi gita scolastica a Firenze, Stefania, nel 1984 mi sentivo già una donna indipendente, ho passato metà del tempo a telefonare a casa dalle cabine con i gettoni, bellissimo anche questo, sai, uno stralcio dell'Italia di una volta con la cabina telefonica. Primo viaggio senza genitori, servizio militare, è un classico, quando c'era il servizio militare ti ritrovavi da solo che non sapevi sbucciare neanche una mela, eri sempre stato un bamboccione. E dice: non era esattamente una vacanza, ma è stata la mia prima volta lontano da casa per mesi. Sentiamo invece un po' di vocali al 342 00 00 100. La tua prima vacanza, weekend, gita scolastica da solo senza i genitori. Pronto?
1: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
1: Io non ricordo che ci ascolti. Il primo viaggio in assoluto, ma ricordo, sì, a 20 anni con la mia fidanzata, prima viaggio in aereo per Parigi,
0: sì.
1: C'era un signore di Casal dei Principi,
0: sì,
1: penso che era un po' particolare la sua storia, disse: viaggiate, viaggiate, viaggiate,
0: viaggiate,
1: che bello.
0: Vabbè, viaggiate, fa bene viaggiare, confermo anch'io, perché ti porti sempre delle esperienze.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Sono Martino, tengo Orange Fallone.
0: Pure tu. Viva Orange Fallone.
3: Buongiorno Papesci.
0: Vai.
3: Antonio, la mia prima vacanza senza genitori l'ho, sì, fatto più o meno nel 93, avevo 16 anni.
0: Ci sta.
3: Con mio cugino e altri 3-4 amici, mm-hmm, fittammo un campeggio nella zona di Cirella Marina.
0: Ok.
3: Andò, esperienza
0: zona mia,
3: indimenticabile, bellissima, solo che dopo tre giorni mio cugino andò in paranoia.
0: Come?
3: E venne il papà,
0: no,
3: e un altro amico
0: bellissimo,
3: verso le tre di notte andò,
0: sono venuto a pigliare,
3: lo venne a prendere per portarlo a casa.
0: Vabbè ragazzi, ci può stare, perché la prima volta da soli in un campeggio ti può venire un po' di ansia. Pronto?
4: Buongiorno, la prima volta che mai ci spostate,
0: sì,
4: 15-16 anni, siamo a casa a Praia Mare
0: e vai
4: 15 ore, una settimana in bagno. La settimana io sento che un bagno mi ha puscato 40 calabrisi perché era fumalato in tutta la casa.
0: No, non va bene. I guai che avete fatto durante la vostra prima vacanza, anche quello potete raccontare. Pronto?
5: Ehi Antonio.
0: Sì.
5: Allora tutto ok.
0: Che cosa?
5: Come si chiama? Pesacane mi ha chiamato.
0: Sì.
5: E ha detto a quello di 50 euro che ha girato, ha fatto grandissime cose.
0: Sì, cosa ha fatto? Pagato metà delle bomboniere, pronto?
5: Tony, ma tu lo sapevi sempre, fatti tutto quanto, Tony.
0: Ragazzi,
5: ha fatto viaggio, ma fattene poche fatte tutte.
0: Ragazzi, ma è una domanda che facciamo tutte le mattine per creare l'interazione. Posso raccontare anch'io cosa ho fatto il primo viaggio? Sono stato a Mykonos, un momento a Mykonos da solo, e ho fatto i Bugender per 18 giorni, non sto scherzando. 18 giorni, ho i testimoni, li posso chiamare, avrò avuto una decina di relazioni, ma non sto scherzando, cioè è inutile dire già, no, è tutto vero. Pronto, ancora qualcuno?
6: Manca frate, ma buongiorno,
0: buongiorno.
6: Sono Ceruzzo.
0: Ciao Ceruzzo.
6: Magari più che una vacanza andammo a ballare proprio a Palinuro al Ciclope.
0: Oi.
6: Stava Roger Sanchez.
0: Mamma
6: 15
0: mia.
6: Agosto,
0: mito.
6: Eravamo tutti minorenni.
0: Mito.
6: Morale della favola, sì. La mattina dopo, senza un euro in tasca, prendemmo il treno.
0: Avete speso tutto?
6: Ci fermò il controllore sul treno, senza sì. biglietti, chiamò la Polfer. A Polfer ci portò in questura.
0: Addirittura.
6: Avete venuto, ma ci pigliava Agropoli.
0: Però ti posso dire. Ciao, però viva quella notte al Ciclope! Una domanda la voglio fare, siccome sono molto legato al Ciclope, ho passato la mia adolescenza, il Lanternone lì. Ma esistono ancora, ci sono ancora, sono molto attivi ancora. Fatemi sapere. Ancora qualche messaggio. Barcellona, 18 anni, con la mia migliore amica, eravamo convinte di sapere tutto, abbiamo perso la metro, la cartina e quasi anche il volo di ritorno. E poi Maganè, buongiorno Vigliotti, il tuo 50 euro l'ha utilizzato per fare busto a Pesacano, quindi lì è pensi, ma non esiste proprio, quello arriva qua alle 8, la prima cosa davo su 50 euro, se no rimane fuori, fuori dagli studi. Ancora qualcuno, Fabio? No, mettiamo un disco, tra poco torniamo con le vostre esperienze, la vostra prima volta, il primo weekend da soli o viaggio. Adesso alzate il volume, il pezzone del Petagnone.

0: Che notizia triste, Diego mi dice. Purtroppo e sfortunatamente Ciclope e Lanternone chiusi e sigillati. Annaggia, mi dispiace tanto. Pensa che ho detto a mio figlio: devi andare a ballare o al Ciclope o al Lanternone. Sono rimasto negli anni 90, no? Tra l'altro, non so se sapete, ma Lanternone hanno scoperto Jovanotti, la storia di Jovanotti. Ho letto anche il libro, stava lì a fare l'animatore, il DJ, e c'era la moglie di Claudio Cecchetto che ha sentito questo fenomeno, e da lì poi è nato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Primo viaggio, mi dice Jalson, 18 anni, eravamo in 4, Napoli, Rimini, regionale, ci mettemmo 14 ore. Devo dire che tantissimi hanno fatto come primo viaggio da Napoli, Rimini, perché tante discoteche, eccetera, eccetera. Non ti dico il treno, a Rimini poi posteggiavamo anche le piante per strade. Belle, brutte, corte, chat, ma vuoi smettere? Non avevamo limiti, pagammo treno e casa una settimana, 200 euro. Eh sì, perché poi il grande divertimento a Rimini c'è ancora, credo, no? Tante discoteche. Poi vediamo, il primo viaggio è stato a 14 anni, vedi, circa senza i genitori a Roma, un'esperienza bella tra autobus e metro verso l'Eur e poi Pomezia, poi di nuovo bus esattamente vicino al paese di Ardea, provincia di Roma, dove è nato e vissuto Califano, vedi, ti parlo del 90, ma in Grecia a Mykonos non vanno più per conoscere degli uomini e meno donne. Sì, vabbè, è una leggenda metropolitana quella che a Mykonos, insomma, ci sono tantissimi gay, c'è questa cosa, ci sono dei locali proprio dove ci sono solamente gay, ma ci sono anche tante donne. All'epoca, quando andavamo noi, si acchiappava di brutto, adesso non lo so, ragazzi. Ancora qualcuno? Pronto?
1: Andò, buongiorno, Nunzio da Catania.
0: Vai, Nunzio.
1: Il mio primo viaggio è stato a Monte Carlo, dovevo fare una stagione estiva. Appena sono atterrato, sono teso da coppo da lei.
0: No.
1: Sono entrato in un tabacchino e gli ho detto: mi fate una ricarica TIM? E chi non mi guardava il suo e non mi capiva. E io gli dicevo: una ricarica TIM? E chi non mi guardava il suo?
0: E
1: poi alla fine ho capito che là non esisteva.
0: Eh beh, certo, no. Sei in un'altra nazione, come fa a esistere la TIM? Ragazzi, adesso ci vuole anche la eSIM per alcune nazioni dove altrimenti non ti colleghi. Pronto?
2: Andrò, comunque primo viaggio a Pestum con gli amici, campeggio. Secondo giorno ho detto a fuga da Padellat, si è attento.
0: No, si è allagato tutto.
2: Come pulpo dirlo.
0: Ci sta anche quello.
2: Comunque quarto giorno già siamo alla settimana.
0: Ma lo sai che il primo viaggio da soli, tipo 15-16 anni, soprattutto se sei nelle vicinanze, Agropoli, Pestum, nel Cilento, ritorni a casa 3-4 giorni perché non sai cucinare, ti allaghi, non sai cosa fare, come comportarti. Pronto?
3: Buongiorno, sono Lina.
0: Ciao Lina.
3: Antonio, la prima vacanza con gli amici, amiche, la facemmo a, mi ricordo, a Scalea.
0: Vedi? Mita! Mita, non mito, Mita.
3: Addirittura questi ragazzi litigarono con altri ragazzi del posto. Antonio, ci incendiarono l'auto.
0: Ma veramente? Incredibile, ragazzi.
3: Una vetta, ma fui, non dico a piedi, ma poco ci manca.
0: Insomma, un'estate di fuoco a Scalea.
3: Forte, molto forte, piena di paura, però vabbè, sono quelle cose, insomma, che non dovrebbero accadere.
0: Assolutamente
3: però,
0: no. Ma quanti litigi poi
3: succedono, insomma, quando si...
0: Durante le vacanze,
3: i ragazzi si fanno prendere un po' dalla paura, insomma.
0: Sì, e non va bene, non va, perché è anche pericoloso, ci sono state le tragedie assurde. Pronto?
4: Tanto, buongiorno, prima vacanza da solo.
0: Vai.
4: 16 anni, campeggio a Sorrento, tre di noi, una tenda e un letto. Io dormivo sulla pasta.
0: Addirittura.
4: Quello che ci accompagnò,
0: sulla pasta,
4: papà, la vesuviana, i miei amici si atteggiavano. Alla fine io mi successo una francese.
0: Oi.
4: E loro tornarono a casa a mani vuote, a bocca asciutta, su San Agora ricordando.
0: Bene, hai dormito sulla pasta, ha portato bene, magari sugli spaghetti, hai fatto spaghetti spezzate per la pasta e fagioli. Possiamo anche allargare il discorso: avete fatto acchiappanza durante il vostro primo viaggio da soli, in vacanza oppure un weekend, le disavventure, le avventure, avete conosciuto qualcuno in particolare? L'ultimo messaggio lo leggo, quello di Rosario Fiore, il nostro avvocato. Antonio, inizio anni 90, ventenne all'epoca, e il tuo giaciglio d'amore era l'auto di papà. Wow, com'è bella, senti, il giaciglio d'amore. andai in vacanza con la mia fidanzata dell'epoca a Maratea, casa solo per noi. Poi dice Antonio, che salute che tenevo a pensarci ora. Rosa, il tempo passa per tutti quanti, però te l'ha vista bene quel giorno. Se mi chiami ti racconto la mia vacanza a Procida, Antonio da Melito. Ti prometto che tra poco ti chiamo, mettiamo un disco, poi dopo preparati così racconti il fattariello. La tua prima vacanza senza genitori, la vuoi raccontare? 3 4 2 0 0 0 0 100.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma che pezzone, ragazzi! Forse il mio preferito di questa estate, Angelina Mango e Marco Mengoni. Ancora un po' di messaggi. Io ho 18 anni, settimana in Salento con amici. Uno di noi ha dimenticato il portafogli nell'autogrill della partenza. Siamo tornati indietro 80 chilometri. La vacanza è iniziata con 4 ore di ritardo e parecchie parole poco eleganti. Complimenti per come hai esposto il WhatsApp. Tra poco una diretta, ma voglio leggere anche il messaggio di Giovanni. Avevo 16 anni e sono andato a Barcellona con una squadra sportiva, ho perso il gruppo in metropolitana e non parlavo una parola di spagnolo. Dopo un'ora di lacrime e telefonate sono riuscito a ritrovarli, mai più senza batteria del telefono. Ma adesso abbiamo il fattariello nel pipistrello raccontato da Antonio. Buongiorno Antonio.
2: Ciao Antonio, buongiorno.
1: Eccoti
2: Antonio Manelito.
1: Vai Antonio, siamo curiosi.
2: Allora mi hai fatto venire in mente, tu ogni mattina quando metti degli argomenti mi fai venire in mente delle cose del passato. Adesso
1: questa
2: macchina mi fai ridere da solo.
1: Hai visto? Meno male.
2: In mente la mia prima vacanza,
1: sì.
2: Che siamo andati, avevo 15-16 anni,
1: sì.
2: E siamo andati in una comitiva molto variegata di ragazzi, 5-6 di noi eravamo. A Procida, tra cui il tipo che parte con 200.000 lire e se ne torna con 500.000 lire in vacanza.
1: Com'è possibile? Cioè, cosa ha fatto?
2: Persone così pidocchie che fanno questi altri soldi. Il
1: così
2: tipo
1: pazzo.
2: Che invece non scende nemmeno e ne spende tutto e poi chiede per tutto il tempo i soldi all'altro.
1: Ah, figura.
2: E comunque mi hai fatto ricordare questo campeggio a Procida dove noi abbiamo mangiato per 7-8 giorni solo viuste, le scatolette di tonno e la carne in scatola, quella famosa.
1: Per risparmiare, ovviamente.
2: Le persone del campeggio per pietà ci offrivano i piatti di pasta.
1: Fantastico, lo sai che anche a me capitava la stessa cosa, ti vedevano ragazzo, sai, e per pietà ti davano un piatto caldo, quello.
2: Perché poi le papà nell'età dei nostri, perché noi facevamo amicizia con i figli,
1: sì.
2: Venite a mangiare a casa.
1: Sì, sì,
2: sembravamo
1: sì, sì.
2: I profughi.
1: E ti abboccavi.
2: Ma la cosa più bella di questo campeggio, che
1: sì.
2: Le docce calde erano a pagamento. E noi non avevamo i soldi per farci le docce calde. Simpame, il trucco del gettone col filo.
1: Ah, addirittura.
2: E ogni volta riuscivamo a farci questa doccia col gettone tirando il filo.
1: No, vabbè.
2: E mi ricordo che la sera parlavano i due titolari. Dici, ma com'è possibile che la bomba del gas finisce e io non mi trovo i soldi là dentro?
1: Hai capito? Tutti gli escamotaggi possibili per risparmiare.
2: I ragazzi di oggi, secondo me, non sanno fare più a 15-16 anni.
1: Ma no, perché?
2: Cose.
1: Perché
2: è proprio difficile pensare a un ragazzo di 15 anni in vacanza da sola. Se io sono genitore e la vedo difficile con i miei figli, sono ancora piccolini, ma li vedo proprio diversi
1: sotto questo punto di vista
2: rispetto a noi.
1: Sì, anche perché hanno già i soldi in tasca, riescono a farsi anche la doccia calda.
2: Noi genitori molto presenti. Non avevamo cellulare. Pensa, io mando un figlio 7 giorni senza soldi, su un'isola. Senza che
1: vero,
2: si può chiamare, che non ci sono cellulari.
1: Sì, sì, sì, no, ma hai ragione.
2: Ma come facevano?
1: Hai ragione.
2: Era meglio così, chissà.
1: Sì, sì, anche perché ci lasciavano un po' più liberi, eravamo meno oppressi dai genitori, però c'era una società già un po' diversa rispetto a quella attuale che è più pericolosa.
2: Uno cercava di aiutarsi, se vedeva un ragazzo in difficoltà non ne approfittavi come adesso,
1: esatto.
2: Ma cercavi di aiutare.
1: Esatto, esatto.
2: Senti, sei sempre molto divertente nei tuoi episodi, mi rivedo molto in te, perché anche
1: che
2: ho
1: bello.
2: Fatto, diciamo, adolescenza in campagna, diciamo, in provincia.
1: Ok.
2: Quindi molte cose fra campagnoli.
1: Sono simili.
2: Mi trovo molto in te.
1: Sono contento di questo, Antonio.
2: Posso salutare un tuo caro ascoltatore?
1: Come no?
2: Se non ha mai il coraggio di chiamarti.
1: Vai.
2: Si chiama Mimmo, detto il ciullo. Dagli un saluto e un abbraccio.
1: Va bene. Mimmo, detto il ciullo.
2: Grazie,
1: un abbraccio a te, di vero cuore. Grazie per le belle parole. Ultimo messaggio, poi vi ricordo come fare per inviare i Telegram. Buongiorno Manganiello. L'ultima volta al Ciclope nel 1996 andai a ballare, a quei tempi si portava l'Angelo Azzurro. Mamma mia, ho fatto indigestioni di Angelo Azzurro. Per i più giovani era un cocktail dell'epoca, molto anni 80-90, ed era pesantissimo. Mi scrive: andai a ballare a quei tempi e mi ritrovai dormendo sulla spiaggia alle 9 di mattina in mezzo agli ombrelloni con la macchina svuotata. Antonio da Nola, vediamo se riesco proprio a beccarne un altro. Ciao Antonio, vorrei intervenire in diretta e raccontare il fattariello che riguarda riguarda un episodio a Mykonos. Vabbè, ti chiamo dopo, non c'è più tempo, e vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, un augurio particolare ad un Giovanni, magari ieri avete dimenticato l'onomastico di un vostro caro amico, e potete farlo attraverso il 342 00 00 100. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti Cendus Gab, sia io e anche voi. Nel frattempo arrivano le news, torniamo tra poco.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare ai Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il mio argomento è stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegali di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare, arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro del suo viaggio in America sul futuro della panchina azzurra. Di Allegri non posso parlare, fino a quando non sarà ufficiale per il centenario faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Mamma mia, ragazzi, fino all'ultima nota, come si suol dire, ma quando vi dicono l'ultima nota non credete allo speaker di turno, perché vuol dire che è arrivato in ritardo, e quindi si dice fino all'ultima nota, ma figurati. Stavo parlando con Bigliotti, vi dico la sincera verità, ancora non sgancia il mio 50 euro. Sono preoccupato, ha detto che lo farà in diretta alle 9:05, quindi non perdete l'occasione del siparietto finale. Speriamo che sia così. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, è già giovedì, domani venerdì, scoperta dell'acqua calda, ecco tutto cavolo che fa. Vorrei sapere anche chi di voi va al mare fine settimana, ma stiamo parlando del primo viaggio da soli senza genitori. Nel frattempo consegniamo i Telegram. Caro Fabio, ne abbiamo tantissimi stamattina, veramente tanti, cerchiamo di fare del nostro meglio, vediamo un po' che succede. Saluto anche quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, 76, non sbagliate, magari memorizzate sul vostro TV color, come si diceva una volta, adesso c'è il TV UHD, Full HD, è tutto ristapris, vediamo, QHD, vabbè. Buongiorno Manganiello, sono Mariarca, volevo fare avere questo messaggio, il mio unico e grande amore Pasquale, vediamo se ci risponde. Pasquale, buongiorno! Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: Antonio,
0: buongiorno, ciao, ci stavi sentendo?
1: Sto sullo scooter per la
0: Ok, guarda, sarò velocissimo perché ho un messaggio da parte di Mariarca. La ricordi? Chi è Mariarca?
1: Mia moglie.
0: Sembravo Gennaro D'Auria, no? Mariarca chi è? È tua moglie. Allora ti leggo il messaggio veloce veloce. Dice: volevo far avere questo messaggio a mio unico e grande amore Pasquale e dirgli che lui, oltre ai nostri figli, è la cosa più bella che la vita mi abbia potuto donare. Ti amo ora e per sempre. Hai una moglie d'oro. Cosa vuoi dire a Mariarca?
1: È la stessa cosa anche per me.
0: Che bello.
1: La mia ragione di vita.
0: Che bello. Ma da quanto tempo vi siete lasciati stamattina? Dico, da quanto tempo non la vedi?
1: Un'ora.
0: Da un'ora e Mariarca già pensa a te. Non vedo l'ora, insomma, che ritorni stasera. A che ora torni a casa?
1: Stasera per le 8, credo.
0: Ok, fai 3-4 pizze, non la far cucinare. Almeno stasera.
1: No, no, no, non ti preoccupare. Cucino io eventualmente.
0: Ok, senti, cosa vuoi dirle? Dai, una bella parola così partite alla grande. Dopo vi mandate un bel messaggio privato.
1: Vabbè, ti amo e grazie sempre per tutto quello che fai.
0: Grande, ti faccio continuare a guidare con calma lo scooter, che è un po' pericoloso parlare anche a telefono. Ti abbraccio e buon lavoro. Ciao, un bacio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Pasquale, ciao. Ok, ancora, vorrei mandare un telegram a mio padre, si chiama Stefano, oggi compie 55 anni. 55 nella cabala napoletana, fa la musica, sono abbastanza sicuro. Vediamo un po' se ci risponde, siamo coetanei, quasi. Divento balbuziente quando dico coetanei a 55 anni. Porca miseria, ma com'è passato tutto questo tempo? Come? Come? Non lo so, vabbè, ha messo giù secondo me, ha visto il numero, mi dà questa impressione. Fabio, vogliamo riprovare? Andiamo avanti così non perdiamo tempo, perché ne abbiamo tantissimi. Io vi ricordo sempre che dovete in qualche modo avvisare o comunque far capire che devono rispondere al telefono, noi non perderemo tempo, andiamo avanti velocemente per accontentare più pipistrelli possibili. Puoi fare gli auguri al nostro caro amico Diego di buon compleanno? Va bene, vediamo se Diego ci risponde. Poi vi ricordo anche che se volete riascoltare le puntate del pipistrello, ma tutte le altre puntate che riguardano Radio Kiss Kiss Napoli di ogni programma, andate nella sezione podcast. Pronto? Diego, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di Raffaele, te lo posso leggere?
2: Certo, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ma mica stavi dormendo, spero di no.
2: No, sono a lavoro.
0: Ah, già a lavoro, ok, sarò velocissimo.
2: Sono tutti i giorni.
0: Oh, allora, onore e piacere. Il messaggio dice: puoi fare gli auguri al nostro caro amico Diego di buon compleanno e ringraziarlo per la sua disponibilità verso di noi e i nostri bambini. Un abbraccio da Lello, Laura, Davide, Sara e i suoi nipotini. Quindi vuol dire, caro Diego, che hai seminato bene, ti vogliono bene.
2: Sì, personalmente sì, li ringrazio tantissimo.
0: Beh,
2: è
0: ma
2: quello che faccio è il minimo per loro.
0: Senti, ma hai fatto la manata di coriandoli? Nel senso, hai offerto qualcosa stamattina?
2: Non ancora. Quando li vedo facciamo questa manata di coriandoli.
0: Come si dice a Napoli. Possiamo sapere l'età? Quanti anni compi?
2: 39.
0: Eh beh, sei giovanissimo, 39 sì, anni. Sì, sì. Goditi ancora il 30, no, Ienta, poi arrivano Ianta e non finiscono sì. più Ianta, te lo dico.
2: Infatti.
0: Va bene. Tanti tanti auguri, buon lavoro, ti abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao Diego, ciao. Ancora qualcuno, spediti verso il prossimo Telegram. Così, ragazzi, col ritmo, quando fate rispondere tutti quanti, non perdiamo la velocità, che adoro. Buongiorno Antonio, vorrei fare un in bocca al lupo a mio nipote Giuseppe. Oggi deve dare la prova orale dell'esame di Stato. La cosa è che è un po' complicato che Giuseppe ci risponda al telefono. Vediamo. La prova orale, secondo me, è quella più temuta in assoluto, no?
3: Pronto?
0: Pronto, Giuseppe? Pronto? Ciao, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sei pronto per l'esame orale?
3: Sì, sì.
0: Senti, io ti libero velocemente, ti devo dire una cosa. Un in bocca al lupo, dice il messaggio, a mio nipote Giuseppe, che oggi deve fare la prova orale. Devi stare tranquillo perché sei molto bravo, da parte di Jenny.
3: Va bene, va bene.
0: Cosa vuoi dire a zio Jenny?
3: Che la voglio bene, lo ringrazio.
0: Ma a che ora ce l'hai la prova?
3: Tra praticamente 10 minuti.
0: Madonna, sei pronto? Sei preparato?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Oh, spacca tutto, ti raccomando, ok?
3: Va bene.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Giuseppe, ciao, in bocca al lupo. Arrivederci. Ciao, ciao. Oh, tra 10 minuti alla prova orale dell'esame di Stato. È già tanto che ci ha risposto e sentivamo anche tutti i ragazzi, no? Che sono tesi, emozionati, ed è giusto che sia così. Buongiorno Manganiello, sono Peppe dalla pasticceria. Mi dice il nome, ma non lo leggiamo, se no è una marchetta. Ti seguiamo tutte le mattine. Mi dovresti fare una cortesia. Oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie, che si chiama Giovanna. Ok, e vediamo se Giovanna ci risponde, così le facciamo non solo gli auguri per l'anniversario, ma anche posticipati, perché ieri era il suo onomastico.
4: Pronto?
0: Pronto, Giovanna?
4: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
4: Bene.
0: Io ho un messaggio per te, ciao, buongiorno, da parte di Peppe, che conosci benissimo, no? Ti ricordi che Peppe è tuo marito, sì? Allora, innanzitutto auguri perché ieri è stato il tuo onomastico, ma gli auguri sono altri perché Peppe mi scrive testuali parole, dice: ti ascolto tutte le mattine, puoi chiamare la mia donna Giovanna perché oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie, vorrei dirle che la risposerei altre 1000 volte, la ringrazio per avermi dato 3 splendidi figli, Vincenzo, Antonia e Simone, e siamo insieme da 35 anni, ma ho letto bene 35 anni?
4: Sì.
0: Mamma mia, ma tra matrimonio e fidanzamento, suppongo?
4: Sì, sì, matrimonio e fidanzamento.
0: Ok, ok. Belli, wow, 35 anni, siete tra le poche coppie, no? Siete longeve. Qual è il segreto di questa longevità d'amore?
4: Molto rispetto.
0: Mm-hmm.
4: La pazienza.
0: Sì.
4: E poi la prima cosa c'è, cioè l'amore.
0: L'amore è
4: il sentimento.
0: C'è tutto.
4: Nulla.
0: E io vedo che Peppe però lavora in una pasticceria, secondo me ti prende anche per la gola, no? Da porto dolcetto ogni tanto. È vero?
4: È vero.
0: Ok. Oh, io ti auguro veramente di festeggiare 100 anni, no? Di anniversario con il tuo grande amore. Ti abbraccio e tanti auguri ancora, va bene?
4: Grazie, grazie.
0: Un bacio a te. Grazie. Ciao Giovanna, ciao.
4: Ciao.
0: Ok,
4: ciao.
0: Andiamo avanti, caro Fabio, ancora, ancora, non ci fermiamo. Sono Nicola da Bosco Trecase. Un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare. Vedete? Allora, la cosa che notiamo tutte le mattine, tutti gli uomini fanno le dediche alle proprie donne e nessuna donna o quasi fa la dedica al proprio uomo. Incredibile. E poi dite che non siamo romantici, ma qui c'è il rovescio della medaglia, almeno i pipistrelli sono tutti romantici. Vediamo che succede col prossimo numero. Saluto anche alcuni amici che sono in macchina, hanno fatto tardi all'esame orale. Mi scrivono Giovanni, Alessandro, Antonio. Ma al posto di ascoltare la radio, dovete raggiungere l'istituto scolastico, altrimenti non mi fanno fare l'esame. Mi raccomando.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, Marianna?
4: Sì.
0: Marianna, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta? Io ho un messaggio da parte di Nicola, te lo posso leggere?
4: Certamente.
0: Ecco qua, tu bella e buona dici: ma come mi chiama la radio? Dove sei? A casa, al lavoro, dove sei?
4: No, adesso sono a casa.
0: Okay.
4: Adesso sono a casa.
0: Ok, allora Poi dopo
4: e lui
0: vai...
4: sempre unico, sempre unico.
0: Aspetta, ecco. Perché mo che ti leggo il messaggio diventa ancora più unico, perché mi scrive: sono Nicola da Bosco Tricase, un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare, grande moglie, grande madre e grande figlia, ad una persona che riesce sempre a seguire tutti noi mettendo da parte il suo tempo libero che non ne ha, le sue passioni e i suoi momenti di relax. Un bacio da Nicola, Andrea, Katia e la piccola Kira, ti vogliamo un mondo di bene. Posso indovinare? La piccola Kira è un cane?
4: Sì, è una cagnolina bella quanto lui.
0: Che bello, che bello.
4: Puro bella quanto lui.
0: Hai visto? Quindi ricambi totalmente il messaggio d'amore per te.
4: Sì.
0: Bene, guarda, meriti tutti questi complimenti, perché essere una grande mamma, moglie e figlia mica è semplice, è accudire un cane.
4: Voglio dire. Il cane è quello che mi dà meno, il meno da fare.
0: È quello più pulito di tutti, secondo
4: fosse tutto per il cane, ecco, starei a posto.
0: Vedi, vabbè, dai, però hai la soddisfazione che ti vogliono tanto bene.
4: Ho una gran bella famiglia, effettivamente, ti dirò, non so nemmeno se la merito, proprio onestamente.
0: Sei troppo umile.
4: Gran bella famiglia.
0: Ed è per questo che ti amano, perché sei così come sei, ecco.
4: Vabbè, io ti ringrazio, ti ammiro, mi piacciono le tue trasmissioni, mi piace proprio.
0: Grazie.
4: E sei in gamba.
0: Ti ringrazio di cuore, bellissime parole, le apprezzo e ti abbraccio forte, Marianna. Un bacio.
4: Grazie, ciao. A mio marito e ai miei figli. Grazie.
0: Ciao Marianna, ciao. Ok, Fabio, l'ultimissimo, facciamo proprio il record della consegna di Telegram stamattina. Fabio ha portato una fortuna immensa, devo dire, perché hanno risposto praticamente tutti. Ne abbiamo consegnati, secondo me, 7-8 Telegram. Vediamo. Sono un vostro assiduo radioascoltatore. Vorrei inviare un Telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio. Ok, è l'ultimo, che facciamo? O rispondi o meno, perché ne abbiamo consegnati veramente troppi, tanti. Vediamo un po'. Se ci risponde anche Arianna, abbiamo fatto quasi un plane, tranne uno, ricordo.
5: Pronto?
0: Eccola qui, Arianna, buongiorno!
5: Ma chi è?
0: Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. No, ma ci siamo andati se si ha, sappa, coppi vira, hai visto? Vogliamo riprovare? Riproviamo un secondo, dai, vediamo se ci manda a fanculo, così chiudiamo col botto, no? Vediamo se ci risponde di nuovo Arianna. Non mi ha fatto neanche dire è Radio Kiss Kiss Napoli, d'accordo che i call center chiamano in continuazione, però fammi spiegare un attimo chi sono. Vediamo.
5: Pronto?
0: Arianna, non riattaccare, non è il call center,
5: no,
0: sono Antonio Manganini.
5: Era staccata la linea.
0: Ehi, si è staccata la linea, mi ha attaccato il telefono in faccia, ma ci piace gol, no, Arianna.
5: Veramente.
0: Ok, ti leggo il messaggio, dice: vorrei inviare un telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio con il seguente messaggio: grazie per la mamma, moglie e donna che sei, ti amo infinitamente, il tuo Giuseppe. Bellissimo questo messaggio d'amore per te, cosa vuoi dire a Giuseppe che ti sta ascoltando?
5: Grazie, amore mio, ti amo tantissimo.
0: Ah, com'è bello quando dice così, amore mio, grazie, ti amo tantissimo. Da quanti anni state insieme? Hai voglia? 10 anni?
5: Sì, 10 anni di matrimonio.
0: Più, quello
5: e
0: voglio sapere.
5: 14 in tutto.
0: Mamma mia, una vita insieme,
5: Sì, è parecchio.
0: E come fai a supportare? La domanda è questa.
5: Vabbè, pure lì sopporta me, ti sopporta ma
0: difenda. E poi c'è il momento bello che è l'amore, no? Non c'è niente da fare.
5: Sì.
0: Ti abbraccio forte. E tanti auguri, ok? Ciao Arianna, ciao, salutami il filo di Arianna, battuta pessima, mettiamo un disco, torniamo tra poco e ricordiamo l'argomento del giorno. Big

0: Parlando del primo viaggio fatto senza i genitori, c'è un viaggio che difficilmente si dimentica, il primo senza mamma e papà. Per qualcuno è stata una gita scolastica, per altri magari una vacanza con gli amici in campeggio o un weekend improvvisato con pochi soldi, tanta voglia di sentirsi grandi, tante difficoltà perché poi nel primo viaggio non te sai fa niente, non sai cucinare, non sai gestire i soldi. E io proprio questo ti sto chiedendo, no? Quel viaggio in cui per la prima volta ti sei sentito libero. Magari hai sbagliato treno, hai dormito pochissimo, hai mangiato male. Qual è stata la disavventura del tuo primo viaggio? Racconta il tutto se ti va al 342-00-00100 oppure puoi scrivere chiamami, ti chiameremo, ti daremo l'opportunità di chiacchierare in diretta e raccontare proprio le esperienze del primo viaggio. Sentiamo un po' di vocali, dai, vediamo un po' come avete trascorso il primo viaggio.
1: Mariano.
0: Ciao Mariano.
1: La prima vacanza reale.
0: Sì.
1: Benidorm 1992. Mm. 14 giorni, i primi 5 giorni in un albergo. Ce ne cacciano dall'albergo perché
0: no.
1: I miei amici si buttavano dal secondo piano in piscina.
0: Sì.
1: Rimanemmo un giorno fuori a un supermercato.
0: Sì.
1: Eravamo 8 di noi e non sapevamo mai. Alla fine della fiera, però non portartela alle lunghe, andammo all'Hilton.
0: Addirittura
1: perché nessuno ci voleva dare casa o...
0: Orca miseria. Vabbè, hai speso un sacco di soldi.
1: Siamo stati 14 giorni là, ben
0: in denaro.
1: Chi mi sta ascoltando a radio, chi si ricorda, ragazzi, sono Mariano. Ben
0: addirittura famosissimo, ragazzi, abbiamo un VIP al telefono. Pronto, ancora qualcuno? Sentiamo.
2: Ti parlo del 90.
3: Buongiorno Antonio,
0: buongiorno
3: pipistrelli. Per conoscere allora la vacanza che ricordo con molto molta felicità e Rimini 2002. Comunque andammo in vacanza a Rimini.
0: Sì.
3: Parte le discoteche, vabbè. Comunque una sera stavamo fuori mangiando un panino in un pub. Comunque belle buonando un pumano tutto di scritta femmina.
0: Che è successo? Di tutto e di più. Abbiamo Fabio invece in diretta con noi. Fabio, buongiorno.
4: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Come sta?
4: La mia prima fuga proprio non
0: sì.
4: è stata una vacanza,
0: sì.
4: perché devi sapere che da buon malato del Napoli, all'età di 10 anni, da Pisa Napoli, io parto dai quartieri con i miei cugini che volevo andare con loro, solo che quando arrivo sotto al pullman mi dissero ma mamma fa questo criatura a Pris e mi volevano far salire. Io un po' scugnizzo mi butto all'interno del vano dove si mettono i bagagli.
0: No, ci credo. Pericolosissimo poi.
4: Non solo pericolosissimo, andavo a urlare, usci a Teano. Quando si fermano a fare tutti quanti, usci a Teano e dice, ma vogliamo portare con voi. E questo è stato.
0: Ah, ok, meno male che sei sceso a Teano, perché sennò era pericoloso arrivare fino a Pisa.
4: Per arrivare a Vittorio Emanuele. Secondo
0: bravo a Teano. Vabbè, grazie anche a te del messaggio. Ragazzi, clamoroso. Dobbiamo un attimo cambiare argomento perché ieri c'è stato uno sposo. Devi sapere, Fabio, c'è un nostro amico che si sposa per la seconda volta a settembre e lui ha detto che ha pagato il pranzo 55 euro. Lo hanno massacrato per un'ora perché tutti quanti cosa fai mangiare con 55 euro, il frasello, l'ovario mousse, eccetera, eccetera. Lui ci tiene talmente tanto che mi ha inviato il menù e addirittura ha scritto. Poi se vuoi ti posso richiamare dopo la pubblicità. Dice Manganello buongiorno e buongiorno a Pipistrelli, sono la persona che ieri mattina ha chiamato in merito al matrimonio di settembre e che ti avevo detto che io avevo fatto un brunch. Forse molti non sanno neanche di cosa si tratti. Questo è il menù che io ho fatto, ma c'è una differenza, è stata aggiunta la cifra di 15 euro, quindi 55 a testa, in quanto c'è la torta nuziale, le bevande sono illimitate, non come c'è scritto sotto. Siccome ieri è stata fatta tanta ironia, volevo solo dimostrare la verità. Voglio dirti un'altra cosa, molta gente ama farsi prendere in giro e purtroppo nel mondo della ristorazione ti posso dire che c'è tanto accanimento sui ricevimenti perché sanno che le persone sborsano i soldi e su questo hai perfettamente ragione, perché un pranzo matrimoniale magari se vai quando non c'è il matrimonio ti costa 50, con il matrimonio ti costa 150, no? Vi dico anche il menù? No, ve lo dico dopo il menù, perché ti chiamo direttamente, vi dico solo qualcosina. Allora, antipasti, i nostri salumi, c'è scritto, e formaggi del fattore. Poi abbiamo centrotavola, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noia di maialino, a noia addirittura, pesantissima amico mio, muffin salato con semi di lino. Tra poco la rivincita dello sposo di settembre in diretta con noi, restate lì.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Continuiamo ancora col menù per i nuovi arrivati. Ieri abbiamo parlato del 50 euro che abbiamo messo nella busta di Pesacane perché si è sposato. Poi abbiamo parlato di un pranzo matrimoniale a soli 55 euro. Lo avete criticato in tanti. È in diretta con noi. Volevo un attimo continuare il menù perché siamo rimasti al centro tavola con tutta sta roba. Primo, pasta fresca con zucca e salsiccia. Secondo, capocollo di maialino a bassa temperatura. Contorno, patate alla fornarina, dolce dello chef, torta, bottiglie di vino per quattro persone, acqua, il tutto a 55 euro, se ho capito bene. Ma abbiamo lo sposo per la seconda volta a settembre che vuole dire la sua. Pronto?
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Allora, tu ieri, allora, ricorda un attimo il nome, per favore.
1: Allora, mi chiamo Gianni.
0: Gianni, ieri è successo il putiferio.
1: Perché vi ascoltavo. Ovviamente. Sono un tuo accanito, insomma, ascoltatore.
0: Ecco, da un lato.
1: In realtà fino alle ore 12 sono un accanito ascoltatore. Mi trovo o dal telefono o dalla macchina di lavoro. Devo ascoltare.
0: Ci ascolti, però, e questa cosa ci fa tanto piacere. Cosa vuoi dire a tutti quelli che dicono con 55 euro ti portano?
1: Allora,
0: voglio dire,
1: a tuo avviso, che sei una tu giri tanti locali, per lavoro magari e per altro, secondo te per un brunch è un menù dignitoso?
0: Assolutamente non dignitoso, di più. Ah, è sorprendente.
1: Allora, questo è quello che forse ieri non mi sono espresso bene, quindi ci sono state una serie di critiche, a parte che ovviamente noi è anche un divertimento criticare quello che dice un ascoltatore.
0: Certo, fa parte del mood.
1: Facciamo la mattina.
0: Bravissimo.
1: E ci sta. Però quello che voglio dire, Manganiello, allora io per l'amore, io i soldi me li spendo, ok? Mm-hmm. Me li lavoro perché io sono un agente di polizia e ti posso dire che lavoro tantissimo. Io faccio notte al mese. Io lavoro veramente tanto, al contrario di quello che magari uno pensa che lo statale. Io veramente adesso sono appena tornato dalla notte. Tu sai Napoli come si lavora?
0: Mamma mia, non ne fa poi col caldo, anche figurati,
1: allora,
0: scendi,
1: io soldi, quindi io non amo sprecare. Io poi che cos'è che non amo? Io non amo fare la bella figura, perché devo fare la bella figura nelle persone, delle persone. Io devo fare quello che piace a me.
0: E quello che puoi fare
1: quello
0: poi d'altronde, no?
1: Desidero. Certo.
0: Ma ti posso dire, il menù è straordinario, cioè veramente incredibile.
1: Allora, io ho girato tanto, io ti posso dire che io gli stessi menù, no, questo che ti ho mandato a te, io un menù di 4 soldi solo perché è un evento, ci aggiungevano 20-30 euro.
0: Sì,
1: perché è un evento.
0: Hai ragione.
1: E io questa cosa a me non mi andava giù finché non ho trovato la location che, insomma, più o meno stava nei miei standard, quello che io volevo spendere, perché per me il pranzo è importante, parlo per le persone che mi vogliono bene, che io voglio bene e che ho deciso di portare al mio matrimonio, perché veramente ne siamo pochi, 35 forse 40. Però per io quei soldi che devo buttare per il pasto, io voglio andare, io voglio fare la vacanza,
0: un viaggio, bravo, e hai ragione. Senti, ti leggo giusto, ma fai benissimo, ti leggo giusto qualche messaggio che rispondiamo. C'è un nostro ascoltatore che dice: ma ha provato la qualità del pranzo che va a fare?
1: Intanto questa è una location, no, che ho scoperto.
0: Non diciamo il nome, ti prego.
1: Il nome non lo posso dare. Una location che sta tra anni, tra San Nicola, la strada e San Marco e Vancini.
0: Ok.
1: E ti posso dire, una location conclamata, dove fa 3-4 eventi a settimana. È bellissima. E io l'ho scoperta tramite amici che ci vanno a fare cene di lavoro. E quindi praticamente veramente qualcosa di... E poi il responsabile di sala è un amico, abita nel quartiere dove abita la mia compagna e fa responsabile di sala da anni.
0: Figurati,
1: quindi che sta là da anni.
0: Ti leggo un altro messaggio, no, perché devi rispondere. Salvatore dalla Germania dice: ma dopo il matrimonio, secondo me, sta di a mangiare qualcosa pure a casa l'invitato, perché non mangerà. Ma non è vero, perché guarda, io ho visto il menù ed è strepitoso, tanta di quella roba.
1: Allora, se ti ricordi, io ieri ho specificato, io non voglio fare il pranzo matrimoniale come si fa, classiche, che posa l'invitato salta la cravatta in giacca.
0: Bravo, sono d'accordo.
1: In te, questo è un brunch, per chi non conosce un brunch, oggi si fa l'aperitivo arricchito con qualche primo, io ho messo anche il secondo.
0: Ma tu hai messo di tutto, cioè tu hai fatto un pranzo, però, altro che brunch.
1: Alla sera, cioè di pomeriggio alle 5:30, 6, ognuno sta alla fine a mezzanotte.
0: Bravo, tutto, sono sono d'accordo con te. L'ultimo messaggio, ti leggo, scusami.
1: Ore con le persone che voglio bene e mi vogliono bene.
0: E fai bene, e fai bene. L'ultimo dice: tutti quelli che criticano, lo dice Amedeo, secondo me stanno solo rosicando perché fanno i finanziamenti per fare gli sbruffoni. Viva la sobrietà.
1: Ma ti posso dire l'ultima cosa, Manganini?
0: Vai.
1: Allora, e questo l'ho detto io e lo ripeto oggi. Vai. Io nell'invito ho chiesto espressamente a tutti, io non voglio nessun regalo né economico né di oggetto. Se proprio qualcuno ci tiene, ho dato il nome di un'agenzia, nemmeno l'IBAN dell'agenzia, il nome dell'agenzia, guarda, potete andare, ma io non voglio niente di nessuno, perché io con le mie forze, io e la mia compagna, riusciamo a fare questo, e questo faccio.
0: Bene, mi fa piacere, bello, alla grande.
1: Si basa sulle buste il matrimonio, si basa sulle mie forze economiche.
0: Un applauso forte al nostro amico, attaccata a VIP, come si suol dire, attaccata a fuoco a chi, attacca, basta. Allora, ricordiamo un attimo il pranzo a 55 euro, non vi dico dove, antipasti, i nostri salumi, formaggi, centro tavola, quindi ognuno si piglia il suo, quello che riesce a prendere, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noia di maialino, muffin salato con semi di lino, pasta fresca con zucca e salsiccia, capocollo di maialino a bassa temperatura, patate alla fornarina dolce dello chef, bottiglie di vino in quantità industriale, tutto a 55 euro ed è pranzo matrimoniale, potete dire la vostra, eventualmente io difficilmente poi riparlo della stessa notizia il giorno prima, adesso l'ho fatto, dice bravo poliziotto, tu sì casinom, firmato Luca, ancora one mac fam che mi è venuta, in effetti è un ottimo brunch. Poi c'è un amico che scrive, Manganì, come hai sentito che era un agente di polizia, menù straordinario, sei chicchissimo, Giuseppe da Pozzuoli, mo pur strepitoso, hai messo di tutto, c'è zic, è un poliziotto, mica un finanziere, cioè voglio dire, poi pure si fosse, ma veramente il pranzo è fatto bene, poi non lo so come si mangia. Tra poco i vostri messaggi, in realtà stiamo parlando del viaggio che avete improvvisato, il primo della vostra vita senza genitori, ma se volete commentare questo brunch da 55 euro alla faccia di quei pranzi matrimoniali di 170 e 200 euro, siamo qui 342 00 00 100.

0: perché siete così cattivi, cazzimosi, scusate il termine colorito. Luigi scrive: Antonio, buongiorno, hai letto il menù, però ti volevo chiedere, ma da mangiare c'è qualcosa? Ma ragazzi, ma c'è veramente di tutto, c'è l'antipasto, c'è il centro tavola, c'è il primo piatto, c'è il secondo, c'è la torta, c'è il dolce, c'è il vino. Poi siamo abituati ad andare in un ristorante, lasciare un sacco di cose, a buffarti, non ce la fai a mangiare di tutto. Io onestamente, adesso senza essere ironico, sono d'accordo con questo nostro amico che ha fatto un pranzo, devo dire, docca 55 euro. Poi il problema, dice Giuseppe, è che siamo abituati a farci le abbuffate, a portare anche la roba a casa per il cane, altro che cane, il giorno dopo ci mangiamo noi, ma quale cane. Sentiamo qualche vocale, vai, pronto.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma secondo me lo fanno mangiare dei piatti la cucina e Barbie.
0: Ma perché?
2: Era meglio che portava un capo mondo vergine a mangiare chist.
1: Ancora. Ma lo del bambinello, mangani.
0: Che cosa? Lo del bambinello? Che ha detto? Non ho capito. Ancora, pronto.
1: Ora, mangani, dice che era poliziotto, chi sta fatto... Amarene col salame, è straordinario.
0: Ma qua amarene, ragazzi, ma avete sentito il menù? Ma qua amarene col salame, cioè, se stai pure a noia, cioè, ma vi rendete
3: conto? Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i rivistelli.
0: Buongiorno.
3: Pasquale da Fratta Maggiore.
0: Vai, Pasquale.
3: Ando, ho visto 55 euro, pratica fatta, vado a 6 punti.
0: Pure assai.
4: Vorresti rispondere a quelli che dicono: sei sicuro che si mangia bene? Aiuto, ma chi è poliziotto? Ma che fate? Non si mangia buono, ci manda in asso, faglielo una volta.
0: Hai ragione, anche su quello forse ha giocato il prezzo, secondo te? Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, io sono di San Marco, evangelista, quindi io la conosco questa location.
0: Okay.
5: In effetti si mangia bene ed è bella. Una sola pecca a questa location, che ha anche la piscina, ed estate, siccome che c'è nel Casertano, diciamo, dove abitiamo noi, c'è l'unica piscina.
0: Ah, ok, ho capito.
5: Per andare devi anche pranzare, e quindi diciamo quasi nessuno non ci va, ci vanno solo la gente che ha i soldi.
0: Cioè, fammi capire, la piscina è aperta al pubblico, ho capito bene? No? Cioè, per andare nella piscina devi pranzare. Ok, ok, non puoi andare nella piscina tipo a pagare 15 euro e ti fai il bagno in piscina. Vabbè, è una cosa anche abbastanza riservata, privata. Pronto?
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Allora, sicuramente nulla da eccepire per quanto riguarda l'amico che vuole fare il matrimonio sobrio e mi trova veramente d'accordo con questa cosa.
0: Ok.
6: Però c'è da dire anche un'altra cosa: non è che sta facendo l'affare, nel senso sta pagando quello che sta consumando, perché poi se vedi non c'è nulla di ricco, tra virgolette, non c'è nulla di pregiato in questo menù.
0: E vabbè,
6: c'è la zucca,
0: ragazzi,
6: che noi al supermercato la compriamo a 1 euro al chilo,
0: però c'è il servizio
6: a 50 centesimi,
0: sì,
6: è tutta acqua, insomma. C'è la salsiccia di maialino, c'è il capocollo di maialino che sta a 7-8 euro o chilo. Non è che sta facendo un menù pregiato con
0: vabbè, ci mancherebbe
6: mare,
0: altro, ragazzi.
6: Primi di mare, eccetera.
0: Ma è un brunch
6: quello che sta pagando. Non è che sta, partiamo dal presupposto che non sta facendo l'affare. E poi è normalissimo che nel momento del matrimonio ci siano ristoranti che prendono di più, perché è il servizio che tu paghi.
0: Esatto.
6: Se vai a cena una sera al ristorante e paghi 50 euro a persona, quella sera il ristorante c'ha il suo cameriere solito, c'ha il suo chef solito, eccetera. Per garantire il servizio a un matrimonio, diciamo,
0: devi prendere più camerieri,
6: persone, qua parliamo
0: di
6: 40,
0: sì,
6: quindi nemmeno serve.
0: Sì.
6: Ci vogliono più camerieri, ci vuole più servizio, ci vuole più cucina, ci vuole più tutto.
0: È
6: quindi
0: vero.
6: È normale che i costi aumentano per il ristoratore ed aumenta pure il pranzo. Non è sempre solo una questione di
0: ottima osservazione. Bravo, ottima osservazione. E osservando ancora il menù, mi è venuta una fame incredibile. Sì, in effetti, se noi analizziamo gli antipasti, salumi e formaggi, vabbè, centro tavola, quindi poca roba. Boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, vedi, zuppetta di legumi, sì, in effetti non ci vuole tanto, no? A livello economico per prepararlo, pasta fresca con la zucca, come hai detto te, salsiccia, capocollo, però anche qui devi metterci il guadagno, chiamerà qualche cameriere in più, alla fine 55 euro, qualcuno dice poco, qualcuno dice è giusto, addirittura qualcuno dice è tanto rispetto a quello che ti servono. Continuate magari a dire la vostra, 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma secondo voi oggi Pesacane sarà in onda? Ma non credo, cioè ieri si è sposato, si è parlato tanto della busta che abbiamo fatto, io non vedo l'ora però che arrivi Gianluca Vigliotti, è già qui, non ho detto niente per il momento, lo voglio fare in diretta, anche perché ieri sono stato in quel di Benevento per farvi proprio fare un'idea di quello che è successo, tutti mi chiedevano non quando inizi lo spettacolo, ma se avessi avuto indietro il 50 euro che ho prestato, cioè è stato un momento di follia, sai, era un momento di fiction radiofonica, solo che Gianluca mi sembrava sacco 50 euro. Io da ieri sera che non riposo, anzi da ieri dalle 9. Vabbè, sentiamo giusto qualche vocale, poi arriva l'avvocato e vediamo un attimo se è in diretta. Ma resto 50 euro. Pronto?
1: Ma il menù del prezzo che ha detto, il sì, menù che sì, ha elencato, ma va benissimo. Mm. Cioè, perché addirittura all'amico, no, ma non c'è niente di pregiato. Ma che gli potrò andare?
0: L'astice.
2: Allora, guarda, io organizzo matrimoni.
0: Ah, bene. Un operatore del settore, vai.
2: Dice, quando ci sono questi eventi ce ne sono, perché aumenta il personale. Mm. So, però devo dire la verità, rileggendo il menù, è veramente molto scarno.
0: E vabbè ragazzi, ma è un brunch, lo stiamo a dire da ieri.
3: Un brunch con maestro, l'amico, poliziotto che ha fatto una affare e tutto cose.
0: Sì.
3: Però chi l'ha un amico secondo che ha fatto l'osservazione, non è che sta spendendo assai, quello che sta spendendo tanto
0: valore,
3: che spese, che sì, stato, cameriere e tutto il resto. Sì. E sono pure d'accordo, mezzo d'accordo con questo, però quando poi a mano a parte ci fanno una fregatura e dici no maialina,
0: Casertano,
3: solo chi lo avesse maialina, non è che poi il ristoratore si è comportato.
0: È vero. Poi come fai a vedere che il maialino è Casertano per davvero? Lo devi interrogare, sui c'è scritto proprio.
4: Magari è un menù troppo invernale, a noi.
0: Ma è a settembre ragazzi il menù,
4: Troppo invernale, troppo pesante.
0: Vabbù, ma 55 euro, ma cosa vuoi?
4: Non mi piace.
0: Allora,
4: non ci andrei a questo matrimonio con questo menù.
0: Ok. Io ho un messaggio e c'è anche l'avvocato Vigliotti all'interno di questo messaggio. Ve l'ho conservato adesso. Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli.
0: Come stai? Tutto
5: benissimo,
0: bene?
5: Benissimo. Ieri sera ho festeggiato con mio figlio, mio nipote.
0: Sì? Cosa festeggiato? Il tuo onomastico.
5: Siccome mio figlio si chiama Gianmarco, mio nipote è Gianluca, abbiamo festeggiato.
0: E chi ha pagato?
5: Ha pagato io.
0: Ha pagato tu? Quanto hai pagato?
5: No, il tuo regalo, ho pagato 50-60 euro.
0: Cioè, manco riesco, ma purtroppo.
5: Il resto di che cosa, scusami?
0: Del 50 che io ti ho dato, magari.
5: Era il regalo di San Giovanni.
0: Ma non era il regalo di San Giovanni.
5: San Giovanni, io
0: avvocato, ancora.
5: Pizza, l'ho detto anche ai ragazzi che questa cena era stata offerta la pizza da.
0: Ma quindi non morai 50 euro stamattina?
5: Ma non esiste proprio, è già andato, è finito.
0: Avvocato, scusami, ma adesso.
5: Ma non esiste, ma scusa, ma tu che cosa mi hai regalato tutti i miei pezzi?
0: Ma non te l'ho regalato.
5: No, ma che cosa mi. Qual è il regalo?
0: Vabbè,
5: che
0: ma
5: mi
0: noi non ce lo facciamo perché siamo informali.
5: Ma vuoi informare? Tu sei stato così carino, è stato un gesto così spontaneo.
0: Ma non è. Allora, tu vuoi mettere che in televisione per dire, no? Fanno un film. Allora ci stanno questo scambio di soldi 500
5: mila. Ma mica è un film.
0: Mica
5: in diretta. In diretta live. Dove stava scritto? Tu hai. Ci sono delle immagini chiaramente dove tu mi hai regalato 50 euro per l'onore.
0: Non te lo. Allora.
5: E io, ieri sera, tra le varie cose, con mio figlio e mio nipote Gianluca.
0: Il mio 50
5: Gianmarco,
0: euro proprio è speso. O uno che avevi.
5: Non me lo ricordo. Uno
0: del. No, perché il mio c'era segnato sopra. C'era scritto due. C'è giusto.
5: Cioè tu due ne tenevi.
0: No, c'era un segno due. Avevo fatto due perché.
5: No, quello avrò utilizzato quello lì, non lo
0: quello
5: so.
0: Lì. Vuoi vedere se hai il mio intanto?
5: Non c'ho più, no, io scendo senza contanti.
0: Veramente? Sì. No, avvocato, ma a parte ci
5: ringrazio, siamo in diretta. È stata una serata bellissima, devo dire.
0: Certo, con 50 euro mio, cioè voglio dire.
5: No, tuo. Mio, nel senso tu me l'hai regalato. Allora, me l'hai regalato e io
0: fatto
5: ho fatto
0: una gag.
5: Ma quale gag? L'ha fatto tu solo, sta gag. Ma scusa, chiediamo ai nostri amici se io devo restituire questi 50 euro.
0: Allora aspetta.
5: Non esiste proprio.
0: Vogliamo fare così, se su tre telefonate due dicono che mi arà, me li dai?
5: No.
0: Allora che facciamo affetto?
5: Per farti capire com'è giusto il fatto.
0: Vabbè, vediamo. 081 546 6833.
5: Proprio scordare.
0: No, vabbè, stiamo scherzando. Pronto?
5: Stiamo scherzando.
6: Pronto, ciao Gianluca, buongiorno Antonio. Sono Giuseppe, Antonio, ragazzi, siamo oggi sabato.
0: Ciao Giuseppe.
6: Ciao Antonio, come stai?
0: Tutto bene. Giuseppe, però la cosa seria, ma darà su 50 euro, sì o no?
5: Mai,
6: avvocato. O 50 euro merda andano mangiati a prescindere.
5: Ma non c'entra niente a prescindere, quello c'è qua un discorso, ma non è 1-0, non vale questo.
0: Ma tu stai giocando però sporco così, avvocato, scusami, ma io
5: ti permettere di dire che gioco sporco, io non ti permettere. Non lo dire neanche per scherzo.
0: Aspetta, avvocato, però se finco 2-0, mi ha rotto. Allora 25 euro, almeno la metà.
5: Non ci penso proprio. La 50 euro è andata, basta, è finito, ho mangiato la pizza.
0: Vabbè, me lo paga per le soddisfazioni. Vediamo se un altro mi dice pronto.
5: Mi devo restituire.
6: Pronto Antonio, avvocato, buongiorno Francesco.
0: Francesco, però devi essere onesto, sincero.
5: È normale,
7: allora,
5: Francesco,
7: io voglio
5: onesto.
7: Essere onesto e credo che la soluzione più ragionevole, sì, però purtroppo sia quella che l'avvocato debba restituire, però purtroppo Antonio tu devi aspettare, perché il 13 giugno 2027 capita di domenica e quindi non vi vedete.
5: Già è sabato, non ha pavato niente. Sabato a Sant'Antonio non aspettare... ho fatto niente, io ieri ho portato cornetti.
0: Ma tu c'hai cornetti? Ma
5: tu a Sant'Antonio non hai portato niente alla radio, non hai offerto
0: io gli
5: nulla.
0: Do 50 euro
5: a Sant'Antonio, nulla. Poi il prossimo, se siamo ovviamente alla fortuna di essere ancora qua, manco questo, perché manco di domenica.
0: E quindi tu ti dico 50 euro per 2 anni praticamente.
5: Cioè, praticamente io non hai offerto niente per 2 anni, 26, 27, 50 euro sono.
0: Ma non va bene, cioè, come se io ti dicessi adesso ti do il cellulare per dire, sì, cioè, faccio finta, però sto di duro con
5: cellulare.
0: E tu dopo non me lo restituisci.
5: Il cellulare non c'entra niente, è
0: la stessa cosa.
5: Tu hai fatto ieri un pensiero, anzi grazie.
0: Ma non ho fatto il pensiero, era fiction.
5: A nome dei ragazzi.
0: Era una fiction, tipo le fiction
5: ragazzi
0: turche,
5: hanno apprezzato,
0: no?
5: Molto, poi ti seguono, i ragazzi sono tutti, saluto zio Antonio Manganiello.
0: Addirittura, no, vabbè, per l'amor di Dio, su questo sono contento, zio Antonio, zio Manganiello, però ci quando
5: fare un regalo a loro che non ne fate niente.
0: No, ma ragazzi, ma qua siamo...
5: Vabbè, vai, guarda lo sport, vai.
0: Vado dal GT.
5: È stato un pavo, quindi è inutile.
0: Vabbè, no, volevo... No, ma veramente...
5: Te ne devi andare, devo fare il bar dello sport.
0: Ma è uno scherzo?
5: Ma non è solo scherzo, 50 euro non te ne do, vai.
0: Ma giusto, dato con boh.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare. Ai Campi Flegrei un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro a 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Ancora la cronaca, colpi di pistola nella notte ai quartieri spagnoli. Intorno all'1 i carabinieri della PMZ Centro e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Laura Mancini Oliva dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Quando i militari sono arrivati sul posto non hanno trovato feriti né danni visibili sull'asfalto, però sono stati recuperati 6 bossoli calibro 7,65. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire la matrice della stesa. È la seconda volta in 24 ore che si spara ai quartieri spagnoli. Ieri i carabinieri della stazione quartieri spagnoli erano intervenuti in via San Carlo alle Mortelle per un episodio simile. Cambiamo argomento. È stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare, arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro dal suo viaggio in America. Sul futuro della panchina azzurra di Allegri non posso parlare fino a quando non sarà ufficiale. Per il centenario faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso del Bar dello Sport con Gianluca Viglioti alle ore 13, nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, buongiorno amici del Bar dello Sport, ben arrivati, siamo pronti come al solito per trascorrere un uomo insieme qui al Bar dello Sport a Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è stamattina la gioia di avere Fabio Esposito in cabina di regia che è pronto per accogliere ovviamente i vostri interventi, lo ricordo il numero ma lo conoscete tutti, 081 54668 73 per intervenire in diretta, mentre il numero di WhatsApp è 342 00 00 100, lo ricordo, è anche il numero di WhatsApp dedicato per i vostri le vostre composizioni al Festival Bar dello Sport. Ieri abbiamo ascoltato una canzone meravigliosa, l'abbiamo anche conservata, Fabiolino Esposito dell'Architetto, davvero molto bella. Allora, un po' di notizie, innanzitutto saluto Massimo Paz che ci si è divertito molto. Beh ragazzi, ma mi sembra che giustamente ci sono alcuni amici che hanno anche scritto che Antonio Manganiello avrebbe dovuto fare anche un gesto stamattina di dare anche il resto di quello che ho speso di più per la pizza, cioè non rimanere soltanto con queste umili 50 euro, con tutto il rispetto, siccome ho speso qualcosa in più e doveva darmi anche il resto, ma io non mica ho chiesto una cosa del genere, quindi mi sembra sì, 50 euro finisce un'amicizia, no, non finisce un'amicizia. Pasquale da Dragrumo, voglio dire buongiorno, gli può venire qualcosa a Manganiello, lo porti sulla coscienza, se un signore restituisce 50 euro viaggio da Scafati, non lo faccio, ma perché devo restituire questi 50 euro? Nella maniera più assoluta. Grazie a Franci Dalicola per il pensiero, Manganiello ti fatta fa, non passare più da Scisciano quando torni a casa, ce lo scrive Giovanni, auguri anche a te per ieri. Un po' di notizie, prima di andare ovviamente dai nostri amici, ci sono Giuseppe e Domenico a telefono. Stanotte le partite del mondiale, la sorpresa del Sudafrica sulla Corea del Sud, il Brasile guadagna il primo posto nei confronti del Marocco, così come la Svizzera nei confronti del Canada. Ovviamente poi ci saranno stasera altre partite. Si iscrive a questo torneo dei goleador anche la doppietta di Vinicius, che si inserisce nella lotta tra Mbappé, Messi, insomma veramente Ronaldo, non si capisce niente, Haaland, il grande Haaland. Però ragazzi, venendo un po' alle cose del Napoli, ieri strappata una dichiarazione di De Laurentiis, appena giunto, tornato dall'America, ci ha detto ovviamente che di Allegri ancora non si può parlare, ma non ne parlo neanche io di Allegri, perché tanto ho capito che fin quando non ci sarà questa benedetta firma è un discorso abbastanza stucchevole. E poi dobbiamo essere invece leggermente preoccupati per la questione di Ghila. Le novità su Ghila: attenzione all'inserimento dell'Atalanta. L'Atalanta, con il colpo clamoroso di Palestra che è andato al Chelsea, beh, insomma, l'Atalanta ha tantissimi contanti, molti fondi da poter spendere, si è inserita in maniera violenta con Giuntoli, su suggerimento di Sarri, nella trattativa di Ghila. Sapete che Ghila è il difensore della Lazio, obiettivo, uno degli obiettivi principali richiesti da Allegri, dal Napoli, è in scadenza di contratto. La Lazio ha chiesto innanzitutto al Napoli prima 30 milioni, sarebbe scesa a 25. Insomma, c'è, il Napoli ha l'accordo con Ghila, ma non quello con la Lazio. L'Atalanta potrebbe clamorosamente offrire molti più soldi alla Lazio, poi bisogna capire che cosa fa il giocatore. Però molto molto pericoloso l'inserimento dell'Atalanta per quanto riguarda Ghila. Resta invece invariato la discussione per quanto riguarda Kalaili, questo esterno destro che a me piace tantissimo, dell'Union Saint-Gilloise, che invece ha l'accordo con il Napoli con un contratto di 5 anni, ma deve definire il Napoli con la società belga l'ingaggio. Insomma, queste sono le notizie di mercato, ma vedo che l'interesse, Fabio, è tutto rivolto ai 50 euro di Manganiello. Con questi 50 euro che vi ha dato, resterà per un mese senza poter andare da Gigino il barbiere, ce lo scrive Giovanni D'Angri. Manganiello, col mio miglior amico ci paghiamo le vacanze a vicenda, altro che il cinquantino, Gianluca dal Belgio. Se la Fiorentina vuole Noah Lang, la Lazio si prende Lucca, recuperiamo i soldi spesi l'anno scorso, Luigi Davanto. Allora, premesso il fatto che Lucca, se dovesse andare a Roma nella contropartita di Ghila, va in prestito, cioè la Lazio non spende i soldi, non li può spendere i soldi per acquistare Lucca, caro Luigi. Su Noah Lang alla Fiorentina, io ritengo che anche questo potrebbe essere fattibile, ma non so se viene acquistato il giocatore. Poi caro avvocato Manganiello deve dare altri 1.000 euro per tutto il tempo che lo sopportate. Hai ragione Mirko, anche questo. Far partecipare il Curaçao e l'Olanda al mondiale è come far partecipare la Sicilia e l'Italia ad un mondiale. Saluti Tonino Mommo. I regali non si restituiscono, hai fatto bene a tenerti 50 euro, giustamente, ce lo scrive Enzo. Poi c'è Ivan da Madrid, che caro Fabiolino ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar dello Sport alle 9.04. Ivan da Madrid, il mio contributo al Festival Bar, eccolo qui, ci è arrivato, grazie Ivan, lo sentiremo dopo. Giuseppe da Marcon, in provincia di Venezia, i 50 euro del Monopoli. E poi avete sentito, Manganiello ha detto che si è addormentato tardi, ma stava in giro, no Gaetano, teneva uno spettacolo per questo. Stiamo un po' esagerando per le critiche sul Napoli allenatore nuovo, facciamolo iniziare Jenny, vabbè, stiamo aspettando tutti l'inizio di questa stagione. Faremo mai un affare con la Lazio? Caro Lello Russo che ci scrivi, la storia racconta che in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai fatto un affare insieme. Cominciamo con Giuseppe, buongiorno caro.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno a lei. Siamo sentiti poco fa, hai fatto le 50 di Manganiello.
0: Ah, hai fatto bene, Giuseppe, ma che di Manganiello ancora.
1: Vabbè, però va in avvocato. Però lei da signore che è.
0: Ma che signore? Ma che, quale signore? Quello mi ha fatto un regalo, ma quale signore? Scusa, ma quando sarà Sant'Antonio nel 2027 gli porterò.
1: Vabbè, tane ci lasci da pace, ma ci vuoi.
0: Esatto. Ma io gli porto un pensiero.
1: Ma non è che Allegri firma contrattamente come che sta di male, scende con l'aereo e firmo.
0: Questo non te lo so dire, non escludo nulla. C'è questa storia della, diciamo così, della firma per la risoluzione del contratto. Leggiamo che Allegri deve essere liquidato dal Milan per la buona uscita. Ragazzi, sono accordi che devono fare loro.
1: Ma guardate, posso chiedervi una cosa dopo?
0: Come no? Devo farlo subito.
1: Allora, ma seriamente, mettiamo il caso che Allegri prima di Mano non riesce a firmare, come funziona?
0: Che Allegri o decide di rinunciare alla buona uscita o firma la risoluzione con riserva di poter agire nei confronti del Milan per chiedergli soldi da un punto di vista giudiziario e quindi liberarsi, ma con riserva espressa di poter poi richiedere ovviamente al Milan un risarcimento per quello che avrebbe dovuto avere e non ha ancora avuto. Insomma, le strade
1: allora
0: sono.
1: Non c'è rischio che cioè, la trattativa non vada avanti su
0: no,
1: questo punto?
0: Potrebbe non andare avanti se Allegri rinuncia a firmare con il Napoli e rimane legato contrattualmente al Milan che deve poi pagarlo per tutto l'anno. È una scelta di Allegri. È una scelta di Allegri, mio caro. Quindi vedremo che come si svilupperà questa situazione. Ma ripeto, è giusto, caro Giuseppe, che tu faccia questa domanda. È una domanda legittima, assolutamente. Ma io
1: almeno è giusto per capire.
0: Hai ragione, ma io mi sono stanco.
1: Siamo senza allenatore, siamo a fine giugno. Siamo.
0: È l'unica formazione di Serie A, quella del Napoli, che formalmente ancora non può annoverare il suo allenatore. Ma io ripeto, è una mia posizione, forse anche un po' estrema. Di questa storia mi sono un po' stancato. Cioè,
1: vabbè, a poco non la diverto qui, quindi ormai.
0: Esatto. Va bene Giuseppe, grazie.
1: Grazie avvocato, forza Napoli.
0: Sempre. Buongiorno a tutto il bar dello sport, un saluto al Club Napoli Partenopei di Modena e a tutto il gruppo Malati del Napoli, Alberto da Bologna che ci scrive. Poi ci manda, oh che carino, ci hanno mandato Lello Russo, ci manda una foto nel traffico di Napoli. Un affare Lazio con Napoli è stato fatto, quello di Pandev, Ciro, ma sai che non lo so. Poi buongiorno avvocato, credo che lei si sia messo d'accordo con Raffaele da Mainz, facciamoci 25 euro per uno. No, Raffaele è stato carino perché Raffaele da Mainz ha dato lo spunto del regalo, ma non c'entra niente. Pasquale dalla provincia di Perugia che ci scrive: Roberta, ieri ho fatto più volte gli auguri, ho provato a chiamarti per telefono. Beh, no, non ci credo, per sbaglio ho chiamato i carabinieri e ho desistito. Robby, grazie del pensiero. Cioè, ma scusa, come hai fatto a sbagliare il numero della radio con quello dei carabinieri? Non riesco a capire. Come al solito stiamo per chiudere una trattativa, ci mettiamo un'eternità, altre società chiudono subito, Enzo da Quarto. E non è semplice, ragazzi, chiudere la trattativa con la Lazio, lo ripeto. Secondo lei è più complicato acquistare Ghira dalla Lazio o farsi dare 50 euro da Manganiello? Ecco, questa è una bella domanda, Matteo da Pagani. Ma ritengo che sia molto più difficile acquistare Ghira dalla Lazio perché io 50 euro me li sono presi. Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, sta
0: poco. Eccolo qua,
2: non
0: vedi.
2: Deve dare, avvocato, non pro... deve dare,
0: no, ma che gliene dà? Ma Raffaele, ma non ci penso neanche. Ma poi li ho spesi, sono andato ieri a mangiarmi la pizza con mio figlio e mio
2: nipote. Ma fatto buona, ma sì. Tanto lui ce l'ha.
0: Ma i
2: 50 sa... euro per manganiello su come cinghetto.
0: Sì, te ne sa che sordo manganiello. Voglio dire, non figurati. Anzi, è strano che un signore come Manganiello insista nella restituzione di questa cifra. Mi sembra veramente una cosa.
2: No, ci sono rimasto un po' male.
0: Ma anche io, ma anche non me l'aspettavo. Ma neanche io me l'aspettavo che uno come Manganiello, uno spessore del genere, continui a richiedere i 50 euro che ha dato invece in maniera autonoma come regalo. Veramente assurdo. Vabbè, ma comunque, pazienza, dai, Raffaele, sono cose che succedono. Va bene, Raffaele, tutto a posto a te, tutto bene, Mainz?
2: Tutto a posto, fa caldo qua a Mainz, so, io sono anche tre giorni a casa, sono in piedi, meno male. Poi domenica devo lavorare.
0: Va bene, domenica si torna a lavorare, tutto bene così, va bene così. Mi saluti gli amici del club Napoli Mainz, che li vogliamo bene, li seguiamo sempre.
2: Grazie avvocato, vi voglio bene.
0: Anche io.
2: Ci
0: sentiamo. Ciao, ciao Raffa. Questo succede sempre perché perdiamo mesi per chiudere sempre un colpo. Io credo. Che mi domando, anzi, come mai ogni volta che mando un mio lamento peschi sempre il messaggio che mi fa pigliare collera? Mi sa che è un tuo pensiero, Federico. Non ho capito Federico 49 che cosa ha scritto, ha mandato un pezzo forse, boh. Buongiorno, il fatto che si sa già che Allegri venga a Napoli gioca a favore del Milan. Ah, cioè tu dici che siccome lui ha preso l'impegno il Milan tira la corda, può essere. Frate Maggioluca, buongiorno, e speriamo che come dicono a Bolzano non perdiamo Filippo e Opanara. Ci scrive Antonio, mi chiedo se Allegri non rinuncia alla buona uscita del Milan, ma il Napoli ce l'ha il piano B. Massimo Paz, cioè tu pensi in dubbio Massimo che Allegri non possa firmare? Non lo so ragazzi, ma la Scozia è stata eliminata? Non lo sappiamo ancora, caro Nicola da Castelfranco Emilia. Lo ricordo, un regolamento molto particolare, visto che stanno 48 partecipanti. Cioè spastano le prime due dirette, ai sedicesimi c'è un turno in più, poi saranno ripescate 8 delle migliori 12 terze. 8 delle migliori 12 terze. Chi ha 4 punti, come la Bosnia, passa sicuro. Si farà secondo me una grande battaglia per la differenza reti tra tutte le squadre che hanno 3 punti, la Scozia, la Corea del Sud e le altre che devono completare. Quindi è ancora incerto il passaggio della Scozia e vedremo che cosa succederà. Manuel, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno Manuel.
3: Io mi aspettavo che da dietro di te, vedi dove ci sta questo bello scenario,
0: sì?
3: Uscissi e facessi tu stamattina, ecco, una sorta di imitazione di apertura della porta dicendo c'è palestra? Non c'è palestra.
0: Ah, ma abbiamo parlato ieri su palestra.
3: Ma questa rimarrà anche nella storia, vedi come si dice?
0: Lo so.
3: Il karma. O suoi stare da volta.
0: Il karma. Beh, ha avuto un'offerta all'Atalanta clamorosa dal Chelsea, il giocatore è andato lì probabilmente per giocarsi come Calafiori, come Leone, insomma.
3: No, ma stiamo scherzando, però attualmente il campionato più forte al mondo, non è che dicono perché, mo si trovano la scusa perché allora avete visto cosa significa aver rinunciato alla Superliga, noi potevamo, ma la Superliga però andava solo a vantaggio di voi due, tre squadre, ora la stanno girando così, ma là è un altro, cioè, ma se tu pensi che se una squadra di Serie B inglese sale, è come premio a 180 milioni di sterline, cioè una squadra neopromossa in Premier può venire in Italia e comprare 4 giocatori da 50 milioni di euro.
0: È vero. Non c'è paragone.
3: Senti, detto questo, per quanto riguarda il Napoli, sì, diciamo che pure a me sta iniziando un poco ad affastidire, perché vedi, noi prendiamo in giro gli altri come si fottò a livello sempre, sì, educato e civile, però questa cosa che veramente una squadra bicampione d'Italia di 3 anni non ha ancora a fine giugno l'allenatore, lo so che sarà lui alla fine, sì, però capito, tu inizia a farlo venire, vieni qua, presentazione, inizia, cioè sicuramente stanno programmando, perché non è una squadra del Napoli,
0: su questo non c'è dubbio alcuno che Allegri e Manna stiano lavorando su questo,
3: come hai detto tu, lui alla fine potrebbe venire lo stesso perché eventualmente porta il Milan in tribunale,
0: certo,
3: ma quella la mia domanda è: non può firmare per una regola di FIGC, perché lui ha,
0: certo,
3: ancora
0: è normale, essendo sotto contratto è tesserato Milan, quindi se non fa la risoluzione non può firmare per un'altra società.
3: Quindi perdonami, il Milan anche se ha ufficializzato l'altro allenatore,
0: Non c'entra niente, tieni, certo, tieni tesserati.
3: Okay,
0: se Conte non fa la risoluzione con il Napoli, se Conte non avesse fatto,
3: l'ha fatta.
0: Vabbè, insomma, l'hanno fatta prima. Se non avesse fatto la risoluzione, anche Conte sarebbe ancora un tesserato del Napoli. Quindi voglio dire, bisogna prima.
3: E qui secondo me vedi, e poi ti saluto. Sì. Secondo me qui il Napoli doveva, secondo me, attendere, perché mal che vada poteva trovare un accordo con Conte e dire: guarda, ok, tu vuoi andare via, tutto quanto. Però se non dovesse venire questo allenatore. Ma me ne tengo
0: Manuel, però a questi livelli queste cose non si fanno, quindi è stata una scelta indipendente dalla questione della
3: rivoluzione. Siamo sempre noi che siamo ancora così.
0: Ragazzi, stiamo parlando, però Manuel, perdonami, ti saluto, stiamo parlando del nulla. Parliamo del nulla. Parliamo soltanto di un tecnicismo formale, di un formale tecnicismo che deve essere portato a termine e del quale io ribadisco, mi sono stancato di parlare, cioè nel senso che non è un argomento quello di Allegri, nella maniera più assoluta. Caro Manuel, ti abbraccio, grazie.
3: Grazie, forza Napoli.
0: Saluto anche Angelo da Mannheim, forza Napoli sempre. Gianluca, ma perché andare tutti di fretta se non finiscono questi mondiali, non si può muovere a niente, soprattutto qui in Italia. È vero Carmine, questo è vero. Manganiello, ma perché ragazzi rivuole 50 euro perché l'aveva promessa a qualcun altro per sdebitarsi? Non è vero, non è così. Ma è vero che l'Atalanta si è inserito per Ghila? Certo, visto che Palestra è andato al Chelsea, in modo, ma che fine ha fatto la volontà del giocatore? Maria 74. Non voglio parlare di Allegri che già mi ha stancato. Ecco, anche Maria 74 si unisce a questa discussione. No, ripeto, io non so, Ghila, ribadisco, ha un accordo con il Napoli, Ghila e il suo entourage. Mi sembra intorno ai 3 milioni all'anno, ma questo non ci interessa. Il problema è il Napoli e la Lazio. Attenzione all'inserimento dell'Atalanta, perché io poi non so ovviamente la volontà di Ghila. Ghila ha un accordo con il Napoli, ma se l'Atalanta dovesse offrire di più, non solo alla Lazio ma anche al giocatore, io non so il giocatore se dice: no, io ho l'impegno con Napoli, voglio andare a Napoli. Io questo non lo so, non ve lo so dire, quindi vediamo lo sviluppo. Cara Maria 74, non vedo perché Allegri invece dovrebbe rinunciare a 6 milioni di euro quando Manganiello sta facendo tutto sto bordello per 50 euro. E anche Fabio, è giusto questo ragionamento. Buongiorno a tutti, sono felice, un abbraccio a Giorgia, a Sofia, a Domenica, a nonno Guido. Devi conservare la 50 euro e metterla in... No, ma l'ho spesa, ragazzi, che conservo? Salvatore da Hannover, i giocatori sono più liberi degli allenatori? No, però possono liberarsi se sono in scadenza. Panda veniva dall'Inter e non dalla Lazio, grazie Antonio da Rione Alto. Ma il Milan non ha esonerato Allegri? Sì, Giuseppe da Venafro l'ha esonerato, cioè non è più l'allenatore della prima squadra del Milan, ma è ancora sotto contratto perché c'ha un anno ancora di contratto. Perché il Milan non vuole pagare la buona uscita Allegri? Forse non è in contatto, se non è in contatto perché Max la chiede. Gennaro, no, il contratto c'è, devono soltanto definire. Cioè, lui c'ha un contratto, spiego meglio, lui c'ha un contratto di 5-6 milioni di euro, deve andare via. Ovviamente non può pretendere tutti e 5-6 milioni perché non allena e quindi va a trovare un'altra squadra. E allora si dovrebbe trovare un accordo. Dice: guarda, invece di pagare 6 milioni, quanto te ne do? 3, 2, insomma, non lo so. Ma che quasi quasi fabbrica a Manganiello, facciamo fare questa trattativa. Mi sembra giù. Domenico, buongiorno.
4: Ciao, Isotti.
0: Amico mio, come stai?
4: Bene, tu, Isotti?
0: Io sto molto bene. Siamo qui al Bar dello Sport, stiamo trattando la situazione.
4: Isotti?
0: Sì, dimmi.
4: Io voglio parlare vicino. Quando parlare vicino a te?
0: Ah, vuoi venire qui a parlare vicino con me? Organizziamo dopo le vacanze a settembre, organizziamo un incontro con Domenico, va bene?
4: A tutti, a Lello, a Simone, a tutta Schistanapoli.
0: Ti abbracciamo tutti quanti da vicino, va bene? Lo facciamo.
4: Forse a domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico, un abbraccio forte anche a te. Quanto lo voglio bene. E poi Chicco, grande Chicco, che è sempre presente tutte le mattine, ci saluta. Se De Laurentiis fa una dichiarazione in accordo con Allegri, che Napoli ha virato su un altro allenatore, visto il problema ancora aperto, il Milan dopo 2 ore firma la risoluzione. Enzo da Portici, vabbè, ma se è fittizia la dichiarazione. Giuntoli e Sarri, lo possono fare queste cose? E noi elogiamo ancora Sarri, che vergogna. Gennaro, ma sono movimenti di mercato, ognuno cura i suoi interessi, mio caro. Io credo che Allegri debba rinunciare alla buona uscita per un fatto etico. E ormai filtrata la notizia che lui avesse già un accordo con la nostra società ad inizio maggio, e considerando come il Milan ha avuto un calo netto proprio in quel mese, credo sia lecito e normale la posizione restia da parte del Milan nel pagare la buona uscita. E anche questa è un'interessante. Poi buongiorno, lo spessore di Manganiello Luigi Larenella, questa non la leggo. No, mica sta girando vicino alla mia auto in attesa con un punteruolo sulle gomme. No, non è così. Se il Napoli fa uscire la voce che su un altro allenatore, 5 minuti dopo Allegri è libero. Ragazzi, ma non sarà mai così. Vado da Andrea che è a telefono. Andrea, buongiorno.
5: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
0: E tu sei il nostro mito, Andrea. Come stai, Andrea?
5: Tutto bene, Gianluca, mi sento sempre tutti i giorni.
0: Grande, grande.
5: Siete un grande. Mi fate stare sempre più vicino alla nostra Napoli.
0: Bravo Andrea.
5: Tu che stai tarantello con suo Allegri è un po' troppo lungo, perché questo è per malamente per il Napoli.
0: Lo so Andrea, ma non ne parliamo, non ne parliamo. Io ti ripeto, questa storia mi ha un po', è diventata un po' stucchevole, quindi tanto firmerà. O col Milan o prenderà 2, 3, 4, 1.5, non lo so. Quello
5: speriamo
0: che
5: sto... Speriamo che prendiamo a questo Gira, perché lo vedo forte.
0: No, Gira è forte, è una scelta importante, è una scelta importante, un obiettivo importante. Però attenzione a questa.
5: Farà una grandissima difesa con questo.
0: Lo so, ma attenzione all'inserimento dell'Atalanta.
5: Volevo salutare tutti, vai, ragazzi, a Raffaele che sta lottando come me, e a tutti i ragazzi, non mollate.
0: Mai.
5: Tu magnam.
0: Mai, Andrea.
5: Dopo vi voglio
0: grazie,
5: bene,
0: anche...
5: vi sento sempre un Forza Napoli e un saluto al nostro amico Domenico, a Felice, a nonno, a tutti. Un bacio, vi voglio bene, Forza Napoli.
0: E noi salutiamo te, Andrea, che soffri ogni mattina insieme a Raffaele a combattere ogni giorno la forza che ci dai nella tua sofferenza è meravigliosa. Avvocato dal gustro del Tecnopolo di Roma, lo chef è sempre presente, vi auguro un grande buongiorno, vi aspettiamo a pranzo, tutto lo staff di Kiss, me li porto tutti. Poi attenzione all'Atalanta, con i soldi di Palestra sta andando in giro, pure anche Ale Begovic, che ieri ha fatto una partita e un gol spettacolare con la Bosnia, nel mirino. Se continua così questo tiro e molla con la Lazio, pure per Calaili, sicuramente non arriveranno a Napoli come tutti i precedenti mercati. Vedi Wanlu, Antonio da Bagnoli, e c'è un po' di timore stamattina, ragazzi. Se De Laurentiis si spazientisce con Italiano per 48 ore di attesa, aspetta un mese la risoluzione del contratto di Allegri. E poi l'Atalanta ha fregato l'Inter, ora ha paura che fregherà anche il Napoli in accordo con la Lazio. Pasquale dalla provincia di Perugia. Allora amici, ci fermiamo, la situazione Allegri vedo che lentamente si sta insinuando nei vostri pensieri, non lo so, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, caro Fabiolino Esposito, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Pigliotti ai microfoni, Fabiolino Esposito in cabina di regia, pronto per accogliere ancora i vostri interventi. Ci sono Carlo e Antonio in diretta, pronti allo 081 546 6873, tantissimi messaggi, e stamattina vi vedo leggermente di nuovo dirottati verso questa situazione di stallo che riguarda Allegri, dopo anche le parole ieri del presidente, ha detto non ne possiamo parlare perché, voglio dire, ancora deve firmare, quando arriverà ne parleremo. 342 00 00 100, il numero dei vostri messaggi WhatsApp, e anche il numero per uno spettacolare Festival Bar dello Sport che tra poco andrà in onda. Ma se per il paradosso, ci scrive Silverio dalla Svizzera, il Milan decidesse di non dare la buona uscita a Allegri, che succede? Silverio, ribadisco, molto chiaro, lo diciamo ancora per gli amici che si fossero solo messi in collegamento ora con il Bar dello Sport, se il Milan non vuole dare la buona uscita, è Allegri che decide se liberarsi anche tra virgolette a costo zero, cioè è Allegri che deve liberarsi dal vincolo del tesseramento con il Milan. Dipende da Allegri. Se Allegri rinuncia ai soldi, il Milan è ben felice di liberarlo. Se Allegri non vuole rinunciare neanche a un euro del contratto, allora comincia la battaglia giuridica. Ragazzi, mi rendo conto che tante persone piace fare discussione, applicarsi a fare critiche solo perché Allegri ancora deve arrivare a Napoli. Ci sono i mondiali di mezzo, giocatori in vacanza, io ho visto soltanto un Allegri sereno e spensierato in Sardegna. Pensate alla salute, Maurizio, ma certamente, ma per carità, ma Allegri, perché non dovrebbe essere sereno e spensierato Allegri in Sardegna? Voglio dire, non credo che abbia moltissimi problemi. Non vorrei essere troppo pessimista, Pino De Lemon, sempre dagli amici della Svizzera, ma Allegri non si sblocca, Ghila si sta allontanando, comincia male il mercato del Napoli, Allegri deve prendere 5 milioni e puntarli per i cavalli, non lo so. E poi arrivo gli amici, ma che è successo? Ho visto Manganello che piangeva, non lo so Umberto, si può mai disperare. State calmi, fino a mo' nessuno voleva Allegri, mo' state friggendo perché non è ancora firmato. Ci scrive Antonio da Rione Alto. Lei è un signore, faccio un'opera di bene, gli restituisco i 50 euro. Ma non li posso restituire, li ho spesi i 50 euro di Manganiello. Mi ha fatto un regalo, siamo andati a mangiare la pizza. Carlo, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, caro da San Valentino.
2: Grande Carlo, buongiorno, ben trovato, eccoci.
3: Grazie. Senti, una domanda, io non sono riuscito a quantificare il danno che ha portato, tra virgolette, che ha portato Allegri al Milan per non aver raggiunto l'obiettivo Champions. Cioè, quanto è costato?
2: Ma non si può quantificare un danno del genere. Cioè, diciamo,
3: parliamo di 30, 40 milioni.
2: Sicuramente non è andato. Quindi Allegri che deve dare una cosa al Milan, dici tu?
3: No, dimmi tu, cioè, come sta iniziando questa storia di Allegri con il Napoli? Con il piede. Noi i ragazzi stanno con un piede sul pullman per andare a prendere l'aereo, insomma, per andare a Di Mano. Sì. E Allegri ancora non si decide, proprio siamo lì per lì per andare. Diciamo, in più c'è anche un datore di lavoro, come in questo caso, diciamo il presidente. Sì. Sta per prendere una persona che è andata come è andata l'anno scorso e tutto il resto, sta facendo una diatriba con la società per 1-2 milioni di euro, perché tanto sarebbe un'uscita, non di più.
2: Questo non te lo so dire, non conosco le cifre, non te lo so dire, però c'è una discussione in atto.
3: 5 milioni.
2: C'è una discussione in atto forte, cioè nel senso che voglio dire, ognuno mantiene la sua posizione, in maniera legittima o meno, io questo non posso giudicarlo, non posso giudicare né quello che fa il Milan né quello che fa Allegri. Noi stiamo soltanto verificando e giudicando una situazione che in questo momento il Napoli è terzo, tra virgolette, nel senso che ha un accordo con Allegri. Oggi è 25 giugno, giusto Fabiolino? 25 giugno, nell'almanacco della Serie A, formalmente, l'unica casella vuota della squadra dell'allenatore è quella del Napoli. Però ribadisco, è un discorso formale, è un tecnicismo, è un formalismo che purtroppo comincio però a capire stamattina al Bar dello Sport, che comincia a dare un po' di fastidio. Cioè, da quello che
3: ci mancherebbe altro.
2: Da quello che tu mi dici, da quello, siccome a me è un argomento che non mi scalda, cioè io ve lo dico, ve lo sto dicendo da qualche giorno, cioè veramente ve lo giuro, è un argomento che non mi scalda proprio. Prendo atto, come sempre, però al Bar dello Sport, che questa situazione comincia a essere fastidiosa, fastidioso.
3: Bravo, come hai detto prima, stucchevo. No, a me non è che non mi scalda, a me dà proprio fastidio, che è diverso.
2: Okay, cioè, è chiaro.
3: Perché c'è una società come il Napoli, quello che ha fatto negli ultimi 2 anni, fra vittorie, secondi in campionato, devi aspettare uno. Io ho capito la legittimità, le carte, la burocrazia e tutto il resto, ma a volte va avanti anche la dignità. Uno che ha fatto una montagna di danni al Milan, per quanto antipatici possano essere, sì. Ok, stai avendo una manna dal cielo, perché secondo me Allegri andava a finire di preoccupare.
2: Volevi fare la battuta, una manna dal cielo? Volevi fare una
3: bravo, hai capito bene.
2: Ciao Carlo.
3: Hai capito, sta a discutere ancora 1 milione, 2 milioni. Ma faccio un piacere, vieni a Napoli e cerca di progettare bene la stagione del Napoli.
2: Non stiamo parlando però di 20 euro, di 50 euro di manganiello, questo voglio dirtelo, Carlo. Quindi voglio dire sotto questo aspetto. Grazie, amico mio. Sai come la penso? La speranza è che Allegri alla fine non arrivi. Meglio giocare senza allenatore, addirittura Sassà Club Napoli scafati di os. Se Allegri non viene, do io 50 euro a Manganiello. Ecco, vedi, Enzo da Portici addirittura. Ho visto Manganiello entrare in una caserma per denunciare la scomparsa di 50 euro. Ma non è vero, ma non è così. Volevo mandare un abbraccio a Messina, che da qualche giorno ha 2 angeli in più. Grazie, un bacio a tutti da Pistone. Grazie, lo faccio volentieri, caro amico mio. Ora chi vincerà il mondiale? Luca Capitano 78, è ancora presto, ragazzi, è molto presto. Sono molto incerto, ribadisco io quello che ho detto, dico Francia, vorrei dire Spagna, l'Inghilterra mi ha un po' deluso, però insomma, per il momento la Francia, per me. Hai ragione, Pasquale da Udine me lo dice, quando si parla di situazione stucchevole ci rendiamo conto delle conseguenze che porta tutto ciò. Allegri non ha ancora conosciuto i ragazzi, non ha detto quali calciatori comprare per il suo gioco. Se rimane allo stallo c'è un piano B? Io non so se c'è un piano B, ti dico semplicemente che però il lavoro si sta facendo, cioè Allegri e Manna stanno andando avanti, e non è che non si sentono, aspettano che di risolvere il problema. Poi Manganiello si sta aspettando giù alla radio, ma non è vero, ma non se n'è andato a casa. 1-2 milioni a entrambi 6-0, dice l'amico. Hai rischiato di andare in pizzeria con tuo figlio e potevano. No, Giacinto Napoletano, dopo i soldi erano assolutamente veri, mica mi davano 50 euro falsi. Manganiello, ma stiamo scherzando? Felice, ma come si permette? Ma come si permettono di dire una cosa del genere nei confronti di Manganiello? Ma stiamo scherzando? Felice.
3: No, ma ci mancherebbe, un caro amico come te, Manganiello.
2: Esattamente. Tu,
3: e poi alla fine della trasmissione dei pipistrelli siete meravigliosi, un bel duetto.
2: Ma che duetto? Io sono semplicemente ringraziato.
3: Ma io lo so che te lo vuoi molto bene.
2: Ma certo, magari è mio fratello Antonio.
3: Ci mancherebbe. Gianluca, io sono d'accordo col tifoso che prima ha chiamato.
2: Cioè, che cosa? Dimmi, Felice.
3: Che cosa? Che Allegri ha fatto un danno enorme al Milan, E adesso ha trovato la fortuna di vincere a Napoli, una delle più forti squadre in Italia, e tu stai ancora a tentennare.
2: Felice,
3: e ti hai scocciato.
2: No, Felice, non essere così adesso duro nei confronti di Allegri.
3: Adesso poi diciamo che i soldi non fanno la felicità, non servono.
2: Ma là sono soldi
3: veri. Quando sono pochi e quando sono falsi.
2: Felice, ma là sono soldi veri.
3: Ma in dubbio, ma già è come la mia pensione, 2000 euro al mese. Che so con questo 1 milione e 2 milioni?
2: Buono Felice, 2000 euro mese pensione, complimenti. No,
3: è qualcosa in più.
2: Grande,
3: sono 40 anni di contributi.
2: Hai ragione, alzo le mani, giusto, legittimi.
3: Ci mancherebbe, però, la Felice, mia è giusta, è quella degli altri che è sbagliata, purtroppo.
2: È vero, hai ragione Felice, però non devi essere, però se poi Allegri viene domani mattina.
3: No, per l'amor di Dio, ma che un nome bellissimo.
2: Allegri.
3: E viene a Napoli.
2: Viene
3: per andare dove devo andare? Dove devo andare? A Napoli.
2: Ecco, però quindi non dire che ti ha scocciato.
3: Non scocciato, però
2: è una diatriba, è una diatriba.
3: Sì, indubbiamente che lui abbia ragione, però secondo me ha più ragione o Milan.
2: Vabbè, vediamo che
3: a Champion. 60-70 milioni
2: è vero, mica l'ha persi solo per colpi di Allegri, scusami.
3: È per la squadra.
2: Esatto.
3: Ma lui è il condottiero. Oneri e onori.
2: Vabbè, vediamo che succede. Felice.
3: Un saluto sempre a Giorgia, a Sofia, a Domenico.
2: Grazie. Ti abbraccio. Orietta, qual è il palinsesto estivo di Kiss Kiss Napoli? Orietta, carina, noi andiamo avanti fino al 31 luglio con tutte le programmazioni e poi fino al 22 agosto, perché ieri abbiamo scoperto che la partita Genoa-Napoli si gioca sabato 22 agosto 20:45. Fabiolino, cominciamo a fare nottata, quindi voglio dire sabato 22 agosto saremo qui e poi inizierà di nuovo dopo la settimana, la domenica il 24 inizieranno poi le trasmissioni, ma intanto ad agosto andrà sempre in onda Radio Gol, quindi sempre in compagnia di tutta la nostra redazione. Fosse che fosse il segnale che prendiamo Mancini, Lorenzo da Abano, addirittura. Non gli dire a Manganiello dove sei andato a mangiare la pizza che si arriva a ridare, no? Non è vero. Salvatore 65 da Vicenza, se a Di Maio si presentasse Conte, no ragazzi, ma che vi sta prendendo stamattina? Ma veramente pensate che Allegri possa poi alla fine non venire? Ragazzi, ma non si fa, non è così. Saremo gli ultimi ad avere l'allenatore e vabbè, gli ultimi saranno i primi, ci scrive Cristina da Castellammare, che non sentivo da un po'. Mi diverte la gente che critica Allegri per i soldi che dovrebbe avere dal Milan, si parla di 1-2 milioni come se fossero 10-20 euro. Io credo che Allegri conviene venire a Napoli, visto che trova 2 anni di contratto rispetto a una buona uscita da 1 milione, massimo perfetto, vedremo. Ragazzi, stamattina il bar è così, è molto, non preoccupato, ma sta rilevando questo problema. Intanto sentiamo cosa ne pensano gli amici del Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.
4: Ti ringraziamo, grande Africa, perché ci hai messo tutta quanta l'anima e con questa tua grande umanità.
2: Robby, gli America. Uno

0: Ah, questa è Allegri.
1: Ora do posto con ti coppedale.
0: E sta bene.
1: E porti scambaneanna pa città.
0: E vai Federico, vai!
1: Questi trofei te fa guardare.
0: Da para para para. Ehi!
1: Si va fare l'allenatore.
0: Ehi!
1: Allenatore.
0: Ehi, ehi!
1: Allenatore.
0: Tatara.
1: Siena a me che la capa. Ma da stasera informare. Aggiornate. Aggiornate. E quella tattica adottata.

0: acusei João Brigão. Tua voz encantadora.
1: Encantadora.
0: Na casa é na bolinha. Sendame non ci sta niente fa, Aurelia non ci fa brugia.
1: Grande Federico 49, sei un grande Fede, grande.
2: È un'estate calda, caldissima oramai.

0: Bella, bella, grande Ivan. Eh sì, è l'intelligenza artificiale, ma noi non ce ne frega nulla, perché comunque ci divertiamo, sentiamo un bel ritmo e poi è divertente l'idea, il testo, ma Allegri dov'è? È che stamattina è un po' il tema della nostra trasmissione. Io non volevo parlare, erano giorni che non parlavo di questa cosa, perché ripeto, è un argomento che non mi interessa, non mi tocca, non mi sconfimpera proprio. E invece vedo che siete preoccupati. Alla fine non viene Allegri e noi saremo colti impreparati. Vorrei dire all'amico di prima che ha telefonato e anche a Felice che non è stato Allegri a fare danni al Milan, ma ai calciatori. Ciao zio, adesso so che è una bella pensione, ti voglio ancora più bene, ma Maurizio da Scapatica ha saputo la pensione di Felice. E poi Umberto, amici di Pierino, ma non è che De Laurentiis ci sta preparando un colpo di teatro con un altro allenatore? Diciamo che negli ultimi anni De Laurentiis ha perso la sua lungimiranza, perse Spalletti, perse Garcia, mossa sbagliata, trattenne Conte il secondo anno, fece di mettere Italiano per poi ingaggiare un allenatore che ha fallito Allegri e insomma Francesco la vede in maniera nera. Ma Roberta non si rende conto che questa voce, Roberta è tornata tra noi, una grande Robby. Ti conviene chiudere il bar fino alla firma di Allegri, altrimenti con sto calore ce la faremo. Davide, Federico, poi avvocato, buongiorno. Secondo me la canzone di Roberta era Africa dei Toto, più o meno. Sì, era Africa, sì, hai ragione, era Africa. Ho detto America, ho sbagliato, scusatemi. Ma la canzone di Rob era Africa, sì, era Africa dei Toto. Gianluca, Federico è un grande. Gianluca, perché Manganiello non caccia pure i soldi per la buona uscita di Allegri? Ecco, Nando d'Ercolano, lungimirante. Fate riascoltare Federico 49, numero 1, Federico Carosone 49, Peppino da Modena. Hai visto, Federico, come è piaciuto il tuo pezzo? Poi c'è Antonio Piazza, Carlo Terzo. Avvocato, una domanda, ma tutta questa fretta, c'è ancora un mondiale in corso, non è iniziata la campagna acquisti, diamo fiducia, forza Napoli, grazie. Oh, che bello, che piacere, c'è Ornella in linea, è un sacco di tempo.
1: Ciao, buongiorno Gianluca.
0: Ornellina, ciao. Che
1: piacere. Buongiorno a tutti.
0: Che piacere.
1: Volevo ringraziare tutta la comunità del Bar dello Sport.
0: Come no?
1: per l'altra volta.
0: Ma Ornella, quando ti sentiamo siamo felici di sentirti.
1: Grazie,
0: anzi,
1: grazie Gianluca. Volevo dire agli amici di stare calmi.
0: Diglielo pure tu.
1: Per Allegri.
0: Diglielo pure tu, Ornella, diglielo, che stanno agitati, stamattina sono agitati.
1: No, state calmi, non mi sembra che l'Atalanta abbia ufficializzato subito Sarri, è da poco che l'ha ufficializzato, anche la Lazio con Gattuso lo stesso, quindi calmi.
0: Vabbè, bravo.
1: E
0: Ornella.
1: Poi voglio fare le stendite condoglianze a Gnazzi per il
0: sì,
1: che l'ha colpito.
0: Brava Ornella, grande.
1: E voglio, oltre a Sofia, Giorgia, voglio dire a Raffaele da Mainz, Andrea dalla Germania, sì. Maurizio da Massaro Brenza, di non mollare.
0: Brava
1: mai.
0: Ornella. Si non si molla, tu sai che abbiamo fatto una trasmissione
1: sì.
0: su questo argomento, che nessuno aveva il coraggio di dire non si molla un. Tu non lo puoi dire, però noi, questa è la nostra idea, non si molla un puntini sospensivi.
1: No, non si molla un puntini.
0: Ecco, bravo Ornella, tu non mollare un amato nulla, ok?
1: No, niente. Allora, padre Federico, Guido,
0: bravo Ornella, a tutti. Bravo Ornellina, non mollare un amato.
1: No, Gianluca, auguri per ieri.
0: Grazie,
1: a te,
0: tesoro.
1: A tuo nipote e a tuo figlio.
0: Grazie tesoro, sei molto carina, grazie
1: okay.
0: Ornella, sei sempre affettuosa.
1: Buona giornata.
0: Ti abbracciamo. Che gioia.
1: Un saluto a tutti.
0: Che gioia sentirti, grazie Ornella, ti raccomando, ti vogliamo sempre così. Senza offesa alla canzone di Roberta, Salvatore da Barra era bellissima, insomma sembrava più Indonesia che Africa. Vabbè, dai. Allegri anche a me non piace tanto, d'altronde come Conte, ma alla fine ci ha fatto vincere, lo potrebbe fare pure Allegri, aspettiamo prima di giudicare, ce lo scrive la nostra amica Monica. Gianluca, volevo chiedere una cosa, gli allenatori possono richiedere la disoccupazione all'INPS? Mario D'Aversa? No, loro hanno dei contributi, ma non credo che sia l'INPS, credo che sia, se non sbaglio, è l'EMPALS, quello dello spettacolo, non lo so, devo dirvi, comunque loro hanno una regolare contribuzione previdenziale. Senza offesa, secondo voi è giusto dire che abbiamo una squadra molto competitiva e che piena forma fisica potremmo giocarcela con tutti? Paolo da Belluno. Non lo so Paolo, è ancora presto, il mercato del Napoli è lungo, articolato, complesso, non è semplice. Che facciamo, Luigi lo sentiamo adesso e poi andiamo in pubblicità? Fabio lo facciamo allora la pubblicità è breve, Luigi, quindi tra pochissimo torniamo, ultimo stacco tra poco col Bar dello Sport.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Nadel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamenti La Marca.

0: dedicano Ornella, ovviamente tutti i nostri amici. E poi secondo me De Laurentiis sta aspettando Mister Fonseca. No ragazzi, ma che cosa dite? Avvocato, buongiorno, suggerite a De Laurentiis che 2 milioni di buona uscita glieli dà il Napoli come bonus se Allegri ci porta in finale di Champions. Gaetano da Napoli, ma credo che comunque Allegri nell'accordo abbia dato, ci siano i famosi bonus. Mi ha dato una cattiva notizia. Il 22 agosto è grande festa da me in paese, devo lavorare, purtroppo mi perdo la prima di campionato. Ragazzo Claudio il pizzaiolo, amico mio. Luigi, eccoci qua, buongiorno.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti e forza come sempre.
0: Sempre Luigi, un abbraccio a te.
1: Allora, premesso che io quando ho sentito che arrivava lì a Napoli mi è venuto proprio una cosa, non lo so,
0: vabbè,
1: stiamo metabolizzando.
0: Con calma, stiamo metabolizzando. Con calma.
1: Visto che deve essere questo l'allenatore, io dico, ma sarà da arrivare, abbiamo preso atto che questo sarà il nostro allenatore. E quindi, in questo periodo di metabolizzazione, sì. Poi c'è una considerazione.
0: Vai.
1: Che è un'ipotesi remota possibile.
0: Luigi, ti fermo un attimo perché ti sento molto male, quindi cerca di fare brevemente la considerazione, che ti sento malissimo, non vorrei che cada la linea. Vai Luigi.
1: Allora, niente, dicevo, un'ipotesi remota però possibile. Adesso Allegri e Manna si stanno sentendo,
0: certo,
1: formando, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Ecco qua, lo sapevo. Ragazzi, Luigi, non si sentiva. Non è colpa mia, Luigi. Mi dispiace che hai aspettato, vabbè, un minutino per la pubblicità. Un abbraccio a Ornella, dal Massimo Paz. Caro Felice, se ti tolgono 100 euro dalla pensione, voglio vedere come reagisci. Allegri non deve rinunciare a nulla, siamo coerenti. Robby scrive dei testi meravigliosi, lo scrive ovviamente la nostra Franci da Licola, che dice anche Federico si è superato. Gianluca, basta con quest'ansia, siamo tranquilli, fidiamoci del nostro presidente. Ciro il venditore, non ho nessuna ansia, però Ciro, attenzione, almeno per quanto mi riguarda, io non ho nessuna ansia su questa situazione di Allegri, ma stamattina devo rilevare, come nostro termometro al bar dello sport, che pervade un certo fastidio da parte di per questa situazione. Allora, oh che bello, Serena, per la questione Ghila, se dipendesse totalmente dalla volontà del giocatore, per me non c'è paragone. Vogliamo mettere il Napoli che concorre per lo scudetto e gioca in Champions, l'unica incognita è Sarri e l'eventuale rapporto che ha con i calciatori. Brava Serena, hai ragione, perché Ghila è stata con Sarri alla Lazio, quindi potrebbe, chi lo sa. Viva Federico 49, ce lo scrive il nostro amico. E poi sei ricco come Allegri, felice, vittorio il pacifista. Poi Gianluca, buongiorno, il gusto ristorante di Santa Maria Capodetra è sempre presente, mi ha fatto piacere per il Brasile di Ancelotti, si è andato primo in classifica. Allora abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono Peppe, c'è anche nonno Ciro, ma andiamo prima da Peppe. Peppe, buongiorno. Peppe, ci sei?
2: Io sono Raffaele.
0: Raffaele, ho letto male.
2: Da Livorno.
0: Ciao Raffaele, scusa.
2: Sono non vedente.
0: Mitico Raffaele, come stai? Scusami, ho letto male io il computer. Ciao Raffaele,
2: no,
0: come
2: no,
0: stai?
2: Vado bene. Comunque voglio dire due domande.
0: Vai.
2: Uno, Allegri dal primo luglio firma con Napoli.
0: Questo. Perché giustamente Raffaele, tu stai a Livorno, conosci bene Allegri?
2: Sì, lo conosco bene, abita vicino a me, abita tutta la famiglia.
0: Ah, tutta la famiglia di Allegri abita vicino a te.
2: Sì, sì,
0: e che
2: sì.
0: Tipo è? Che tipo è questo Allegri?
2: È un tipo è allegro così, ora è stato anche al funerale di Prozzi.
0: Sì, sì, è vero, è stato tutta la città è stata coinvolta in questa brutta situazione, è vero, abbiamo seguito.
2: La linea d'aria a 1,5 km c'ho tutta la stalla dove c'ha tutti i cavalli suoi.
0: Ah,
2: qua.
0: Stanno pure quanti cavalli tiene Allegri, che tu sappia?
2: Ce n'ha 4-5, ha vinto parecchie corse.
0: Hai capito, Allegri, sta bene, guarda.
2: Un'altra domanda ti voglio fare.
0: Vai.
2: Da 50 euro di Manganiello.
0: Di Manganiello, sì.
2: Devi dire a Manganiello che devi far da Raffaele da Mai.
0: Ma che c'entra Raffaele da Mai? Ma Raffaele gli ha stato.
2: Sì,
0: ma è stato un suggerimento.
2: Sì.
0: È stato una. Ma guarda, è stata.
2: No,
0: Raffaele.
2: No, non è stato nessun suggerimento. Ora di sì. Quando Raffaele ha risposto a Manganiello.
0: Sì.
2: Ha fatto il Gianluca dove io gli fai gli auguri.
0: Esatto, e io stavo lì e sono andato.
2: E lui ti ha chiamato, ha detto Gianluca, vieni qua, c'è Raffaele. Lui ha fatto, fratello, prendi 50 euro e dagliela.
0: Ma no, ma è un invito a fare un regalo, cioè era un invito da parte di Raffaele.
2: È come io sto fuori, gli dico, guarda, Gianluca, prendi 50 euro e dagliele, come ieri stessi dando io.

0: no, Raffaele, non sono d'accordo, è stata una libera volontà da parte di Manganiello che va apprezzata.
1: Sì, ma Manganiello doveva dire, Raffaele, io glieli do. Poi me li dai tu a me.
0: Ma non è vero, ma perché se mi fa un regalo, che mi fa il regalo per interposto? Che mi fa un regalo per interposta persona? No, è che si sa dice.
1: Come ha voluto farti, lui ti voleva fare gli auguri e ti voleva offrire 50 euro.
0: Ma no, ma era un regalo, siccome non aveva preparato nulla, mi ha dato i 50 euro e io sono a mangiare la pizza.
1: No, ma questi qua li deve dare Raffaele. Vabbè, Manganiello, devi chiamare Raffaele.
0: E poi ce lo dico domani.
1: 50 euro.
0: E poi glielo dice.
1: Tu così gli stai facendo bello, esatto. Con 50 euro.
0: Ecco, con quello degli altri. Va bene. Ciao Raffaele, un abbraccio, salutaci i cavalli di Allegri, salutaceli Mourinho con le buone uscite, ha collezionato oltre 110 milioni di euro e con 1-2 milioni Allegri compra anche qualche cavallo, Peppe da San Giorgio, non è detto che ne ce n'ha parecchi. Io ragazzi, qua c'è una foto meravigliosa, ti invito a vederla, Fabio l'ha mandata, il Club Napoli Scafati di Os mi hanno mandato una foto con il passaggio alle 9:48 con il titolo il famoso 50 euro, c'è una foto meravigliosa, me la estrapoli per favore, la devo mandare a Manganiello se l'hai trovata, Fabio, perché c'è il passaggio di consegne di questi 50 euro di con la nostra Kiss Kiss Napoli sullo sfondo. E come hanno fatto a fare questa cosa meravigliosa? Il numero finale è 593, l'hai trovata? Prendimela, ti prego, mandamela, che è meravigliosa. Allora, io continuo a rimanere basito, ascolto, eccolo qui, il parere dei nostri tifosi. Se Allegri avesse fatto al Napoli quello che ha fatto al Milan, cioè accordarsi con un'altra squadra a campionato in corso, crollare proprio nel periodo presunto accordo e non portarci in Champions e chiedere la buona uscita, voi come avreste reagito? Ah, i finti perbenisti, vedi, così scrive il nostro amico. Avvocato, con intercorsa persone, interposta persone, mi ha fatto interposto, poi intercorsa, interposta. Non so se lei è al corrente che si sta valutando di fare il centro sportivo di Napoli a Sant'Antonio Abate, dove c'era la vecchia sorrisa. Carlo, no, guarda, un altro, la voce della saggezza, ho un presentimento. Vuoi vedere che pure stavolta sono un po' corto muso? Mimmo dal Vietnam. Vado da nonno Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccolo nonno Ciro.
2: Cosa.
0: Noi abbiamo la squadra, il tridente del bar dello sport. Aspetta nonno Ciro. Il tridente del bar dello sport è nonno Domenico, nonno Ciro e nonno Ignazio. Vai.
2: Avvocato.
0: Dimmi nonno Ciro.
2: Vedi che la notte non si dorme.
0: Non ho capito l'ultima parola. La notte non si dorme per il caldo. Fa molto caldo. Fa caldo. No,
2: io ho pensato a pensare. Sì. Omar Sivori.
0: Sivori. Te lo ricordi?
2: Quando a Milano.
0: Sì, che fece?
2: Ce l'ha faccia all'allenatore, come si chiamava?
0: Non ricordo con esattezza l'episodio, però insomma ebbe una discussione con, mi pare, con Herrera.
2: Con l'allenatore Herrera,
0: sì, era a Napoli, Napoli 2, era a Napoli.
2: No, era a Milano.
0: A Milano, era
2: a Milano. E c'era un favorone faccio, la Coppa Baghì.
0: Ecco, sì, ricordo questo episodio che costò, insomma.
2: Poi c'è la Vezza.
0: No, la Vezzi.
2: Con
0: Allegri tirò il pallone da Allegri, lo ricordiamo. Grande nonno Ciro.
2: Tutte le Argentine, sofforto.
0: Lo so, è vero. Grazie nonno Ciro, sei un grande. Ti raccomando.
2: Ciao a te.
0: Ciao nonno Ciro.
2: Ciao.
0: Che miti. E nonno Guido, cioè nonno Guido pure ci sta nell'attacco, c'è anche nonno Guido. Nel contratto di Allegri non è prevista alcuna buona uscita, fa bene almeno a bloccarlo, ci scrive Gennaro. Sì, però se lo blocca Gennaro deve pagarlo. E poi lui non viene a Napoli. Ma ragazzi, mi state facendo. Ti sei dimenticato di Guido e Felice. Vabbè, io mica posso fare l'attacco a 5 punti. Ho detti 3. Ma attenzione, il gran finale. Dimmi poi il countdown qual è, Fabio. Il gran finale, abbiamo parlato del tridente. Nonno Guido, nonno Ciro, nonno Ignazio, nonno Felice, tutti i nonni, nonno Ciro, Ignazio detto il Torchio.
3: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Eccolo qua che è tornato tra noi, Ignazio, grazie ieri per gli auguri, grande nonno Ignazio, come stai?
4: Ebbene, grazie.
0: Eccolo.
4: Ciao amico mio, saluto tutti gli amici.
0: E ti aspettano.
4: E voglio ringraziare anche Asmella
0: che
4: mi ha fatto le condoglianze, ho già fatto ieri a tutti gli amici.
0: Ok, eccoci qua.
4: Allora, bella amici, a proposito di amici, bella amici sai.
0: Perché?
4: Manganiello.
0: Parliamo.
4: Quel Pidocci sta insistendo su questi benedetti 50 euro.
0: Ma è triste.
4: Tu
5: posso anche riascoltare.
0: Ma dillo, dillo, dillo, Ignazio, che la smetti.
5: Guarda, la... sono disposto.
0: Hai ragione.
5: Sono disposto a dargli le
0: idee. No, ma non lo pensare proprio. Ma non lo pensare proprio. Digli basta, Manganiello. Hai stancato, veramente hai stancato. Poi, basta,
5: poi
0: basta.
5: Allegri, situazione Allegri. La situazione Allegri non mi piace.
0: Neanche a me. Anche, ma pure io. Pure io. Mi ci metto pure io.
5: Il succio si appiccica, il vallino si scassano.
0: Ecco.
5: Allegri non può rinunciare ai soldi. Il Milan stava stando alla lunga per dispetto. Allora il Napoli farebbe bene, diciamo così, a stabilire una data. Senta, per tale giorno, se non ti libera.
0: Bravo Ignazio, bravo, così si fa.
5: Magari lui si convince addirittura di non lasciare.
0: Hai ragione Ignazio, dobbiamo mettere un ultimatum ad Allegri. Bravo,
5: sì,
0: bravo, bravo Ignazio, così si fa, bravissimo.
5: Allora,
0: sono d'accordo.
5: Cazzullo. Volevo dire,
0: ha
5: detto un'altra cazzata.
0: No, nel senso, devi dire. No, aspetta, devi dire. Ignazio, devi dire che non sei d'accordo su quello che ha scritto Cazzullo. Devi dire questo, non sono d'accordo con quello che ha scritto Cazzullo.
5: Allora, diciamo, Cazzullo ne ha detto un'altra, va bene così?
0: Diciamo,
5: va bene. Né Maradona, né Pelé, è Messi il più forte di tutti i tempi.
0: Mamma mia.
5: Sì, è un grande giocatore, non si discute. Però non c'è paragone.
0: È vero, bravo.
5: Maradona era il poeta del calcio. Quando lui toccava la palla era una poesia.
0: È vero.
5: La prossima volta che apri bocca, documentati meglio.
0: Bravo,
5: prima.
0: Dillo a Cazzullo.
5: Ma ce l'hai proprio come il napoletano.
0: Vedi, c'è sempre.
5: Ti ricordo il Saldavinci.
0: È successo pure con Saldavinci. Bravo,
5: quando
0: bravo Ignazio.
5: La società acquista dei giocatori, lo scopo è raggiungere degli obiettivi.
0: Sì.
5: Ora chissà, ora andare via.
0: Che
5: è stato uno dei tanti a contribuire allo scudetto, alla conquista dello scudetto.
0: Hai ragione.
5: Alcuni tifosi vogliono ringraziarlo per quello che ha dato,
0: Invece...
5: per me ha fatto solo il suo dovere.
0: Hai ragione.
5: Ma quante volte abbiamo sopportato il suo scarso rendimento?
0: Nell'ultimo periodo.
5: Per lo più è stato discontinuo.
0: Nell'ultimo periodo ha avuto l'infortunio. Va bene, Ignazio, io ti devo salutare perché c'ho la sigla in onda. Devo salutarti, noi ci sentiamo domani. Siamo pronti qui al bar dello sport stamattina. Siete veramente fumantini, siete fumantini. Salutiamo Fabio Esposito, lo ringraziamo in cabina di regia per il suo solito prezioso apporto. Vi do appuntamento a domani. Domani è venerdì? No, che sì, è venerdì, è l'ultima giornata della nostra settimana di programmazione. Ci vediamo domani, ore 9 puntuali, bar dello sport, Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Viotti. Ciao.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Marco non c'è, si è sposato, se n'è andato con quella, che dobbiamo fare? Ieri sera si è fatto tardi, quindi abbiate un po' di pazienza, so come l'asfalto. L'asfalto appena passato con il rullo sopra, insomma, si sentono che lì quattro bottiglie vino. Sono tutto arrugginito qui sul 7-6 del digitale terrestre. Iniziamo questa puntata alle manopole, c'è lui, il buon Fabio Esposito, che saggiamente ieri si è sparagnata a Busto e non è venuto. Qualcuno che segue il mio social si è visto ieri tra balli e altro, caro Esposito. Ci sembrano bevuto pure o cameriere, infatti o cameriere ogni tanto faceva sappiamo e sappiamo e facciamo brindisi a casa, facciamo brindisi là, siamo con mia sfravagatura, che è la verità. 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873, ma dopo la canzoncina entriamo, vai.

0: sale, ma dai, dai, era Marco Pesarà. Quanti bottigli di vino ti fai?
1: Passate.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma anche con quattro bottigli di vino, il tuo fascino non lo perdi.
1: Eh sì.
2: Forza, dai.
1: Abbinazzato, abbinazzato.
3: Dare poco e tarro stuto, Rosario, vente.
1: So come è tracciulella.
3: Eh sì,
1: ci siamo spellicciati, era una vita, poi su bravo ragazzo, allora sai, era una vita che non bevevo, non mangiavo, so pure a dieta, dici che è calorico, capito? Un bicchierino è calorico, agito proprio calorico per calore, fa su capra, agito proprio. Votta Inda, pronto, e come sta Pavone, pronto?
4: Buongiorno,
1: ciao, chi sei?
4: Gioacchino.
1: Lui Gioacchino, ciao.
4: Allora, a me ieri mi è arrivata una chiamata.
1: Sì, di chi?
4: Mi hanno detto che avevo avuto pure l'acqua con la sua classe.
1: sì, era fresca, sì, infatti. Si è bevuto, gamma fa, si mangiava, si beveva, abbiamo festeggiato. Allora, c'è qualche altro, chi si mo, cioè, ma buffo le parole, vai, sentiamo. Ci sta, no? Se no andiamo avanti, no?
5: Ah, Marco Locodin sì. Fa tutto pipì, poi le due pubblicate che lo videro, zomba, ballo, e che pronzolam.
1: No, è brinzolo purissimo, è un animo brinzolo. Allora, signori, parliamo di professionalità, quando uno si mette a fare una cosa, no? O tu quando si mette virtuale, invece no, c'è chi nasce per fare una cosa. No, parliamo di De Luca, l'ex presidente della regione Campania, che è diventato sindaco di Salerno, e quando fa cose, metti un applauso a De Luca, perché De Luca quando fa le cose le fa, cioè non è che mo si è fatto eleggere a Salerno per fare un sindaco così perché si sfastriava in sta casa, oddio, in età Atene, dice, mi metti in pensione, no, lui lavora. Guerra ai parcheggiatori abusivi a Salerno, De Luca vara in osso, cioè figurate, ha fatto una forza speciale dei vigili urbani che praticamente per ripristinare regole e autorità, praticamente ce l'ha con i parcheggiatori abusivi, una specie di Borrelli Salerno. No, però lui lo fa direttamente, no? Non è che va a camminare, ha fatto proprio i NOS, dalla prevenzione ai fenomeni di microcriminalità al controllo di soggetti sospetti, passando per le ispezioni nei pubblici esercizi commerciali per garantire il rispetto delle norme di settore e delle ordinanze sindacali. Applausi, cioè. Va giù, regole e rispetto fino alla madre di tutte le battaglie, il contrasto ai parcheggiatori abusivi nelle aree critiche della città. Con questa mission Vincenzo De Luca presenta alla città di Salerno il neonato NOS, Nucleo Operativo Sicurezza, il reparto speciale della polizia locale. Cioè, quando metti a De Luca è professionista. Quando fa cosa fa buono, no? Fosse solo questo, ieri per esempio, nei giorni scorsi, non so se ieri, Vincenzo De Luca arriva con la ruspa nel parchetto di Salerno. Qui spaccio e bivacco, animale! Il primo cittadino salernitano applaudito dai residenti affacciati ai balconi che applaudivano a De Luca che è arrivato là. Qui faremo un parco giochi per bimbi, magari anche un'area sgambamento cani, cioè proprio per i cani, insomma, per far pariare i cani. Il sindaco salernitano Vincenzo De Luca si è presentato questa mattina, ieri mattina, insieme ad una ruspa per dare via ai lavori di abbattimento di alcune baracche che erano state sorte nell'area dove si trova l'ingresso della metropolitana di via Fornari a Salerno. Comunque è andato là e sta mettendo le cose a posto, per dire, non è che mi faccia leggere perché mi tengo niente a fa e mi metto a fa il sindaco, è uno che quando le cose le fa, è professionista. Vai, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, oppure linee aperte 081 546 6873. Abbiamo Antonio al telefono. Antonio.
6: Oui, buongiorno
1: Andrea.
6: Marco Peglini.
1: Grazie, va bene, mio PG, grazie.
6: No, per quanto riguarda questi parcheggi, allora, tu hai nominato un vocabolo, aree critiche. Allora, un sindaco che debba mettere i NOS per impedire questi parcheggi abusivi e selvaggi, secondo me dovrebbe pensare più che altro a costruire in quelle zone dove appunto il parcheggio abusivo c'è, cioè perché non ci sono posti macchine per tutti, quindi fare dei parcheggi autorizzati, cioè costruire. dei partiti.
1: Vabbè, Marmani, chi lo mo si è insediato? Non è mo...
6: No, vabbè, ma sono 50 anni che sono lì, ne stanno là e fanno questi cose, come anche a Napoli, no?
1: Certo. Tante
6: zone di Napoli ci sono parcheggiatori abusivi, perché non ci sono parcheggi pubblici comunali, dove mettere la macchina a tariffe controllate, ecco.
1: A dire la verità, noi pure un coppia di strisce blu di parcheggiatore abusivo.
6: Lo sa, si creano le vittime per poi poterci mangiare sopra. Ecco, questo è il mio concetto. Se tu fai la guerra ai parcheggiatori abusivi, la coppia è pure la tua, perché se non fai i parcheggi, i parcheggiatori.
1: Scusa, fratello, ma tu fai parcheggiatore abusivo? Perché no, mi sembra un po' di parte. No.
6: Non so se hai capito quello.
1: Sì,
6: che...
1: sì, ho capito benissimo.
6: Ecco,
1: sì.
6: E poi un'altra cosa per quanto riguardava ieri, sì. Il fatto che i napoletani non sanno portare, insomma, non rispettano la segnaletica.
1: Sì.
6: Io ho sempre avuto un'idea che dovrebbe essere, diciamo, messo come legge, diciamo, fatta la legge, per quanto riguarda le telecamere a bordo. Quindi per le nuove vetture è obbligatorie e per le altre... installarle come si installano i tachigrafi per
1: ma dici che in Italia questa cosa non si può fare perché teniamo una legge non sulla privacy molto
6: cosa non si può fare perché a Roppi se ne affinava tutto, sai quanti figli papà e quanta gente che non potrebbe più portare l'auto,
1: complottista vabbè, no. Prima che te ne vai un euro a piacere, no, vabbè. arrivederci. C'è un altro Antonio, pronto Antonio?
7: Ciao
1: Totò, dimmi.
7: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, Paolo, ciao, bello.
7: No, mi chiamo Antonio, siamo.
1: Dove Antonio? Dice Antonio.
7: Ma con me c'è Giude Stefano a un matrimonio Marchentini.
1: Non so Stefano, sei lì che facevo palestra. Perché vi sta la camisa bianca mi confondo. Mi sono prima di mettere la camisa bianca. Sotto le qua.
7: Ciao Marco.
1: Ciao, vabbè. Appena lo vedo, io lo riferisco. Comunque domani sta qua. Vabbè, tempo scaduto, canzoncino e torniamo, no? Vai.

0: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, voglio.
0: Ma visto che non ci sta Marco, no, ci sono argomenti che a lui non piacciono. Perché non facciamo uno ciuciate oggi? Rosario, la ci dice che sta cosa la riuscita, mi ricorda qualche cosa. Qualcuno di notte.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi ma io vi la seguito a Rosario in coppa Instagram. Quando mi ha fatto certe riprese con il telefono, ha preso in coppa una a modo di asta per il telefono che era un spettacolo.
1: Ma quanta confidenza
3: pari ai cani, ma che cazzo, c'è cioè, una notizia importante, ma parlami italiano, ma dopo io veramente sembra terrone proprio, Marco.
4: Buongiorno Rosario, e che dire di De Luca? De Luca quanto fa nubile?
5: Comunque bellissimo signore prima Kait, che praticamente i parcheggiatori abusivi sono anche incentivati dal fatto che i comuni non fanno i parcheggi. Ma che ragionamento?
1: Ma che
5: sto dicendo che visto che io comune non metto a disposizione una ciuscia, secondo signore la prostituzione è legittimata. Perché sennò il comune dovrebbe mettere a disposizione una ciuscia per un cittadino.
1: Ma che esempio? Che esempio fai? Allora, Rosario, buongiorno. Ma Franchini, che fine ha fatto? Franchini, dove sei? Non lo sentiamo più. Grace, ciao, ciao Grace. Vi ricordo, se volete mandare un messaggio al 342-0000100. Attenzione, c'è una macchina che si è incendiata direzione Roma, prima di Caserta Sud. Massimo ci fa questa segnalazione, quindi si sta andando verso Roma sulla tangenziale a Caserta Sud, c'è questo inconveniente. Ciao Stefano, non so Stefano, sono qua, cioè mi somigli, ma non o è lui che somiglia a me, che si è fatto pure un ritocchino plastico, per dire. Ciao Stefano, ti posso mandare una canzone per Sanremo? Certo amico mio, mandala, gliela raccomando io. Che altro? Rosario, buongiorno. Vabbè, cioè, sempre richieste per Franchini, i nos e perché? Comunque insomma, secondo me ha fatto una buona cosa. Dice un altro amico, dice, mo se l'avesse fatto la destra questa cosa, chissà quante critiche, che praticamente dice che la destra è più legalitaria. Io su questo non... No, cioè, nutro dei dubbi, vabbè. 081
6: Rosa, sì. Buongiorno, come aiuta ieri? Tutto a posto? Hai fatto con macchette a scrive che dure.
7: Rosario, buongiorno. Rosa, ma ieri la festa è da tardi, no? E 7 stamattina gesti tutto operativo. Ho visto che mi avevi messo i mi piace al messaggio su Instagram. E tu qua già sta scettata. Rosaria.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Sono caduto 80 anni di televisione, no, con 30 anni che c'è la televisione, radio e quant'altro. Sei scusato per i sacana. Invitate Stefano De Martino.
1: Non è Stefano, come la già dice? Sono io, sicuramente faccio che denuncia sempre da mattina, vabbè, pronto.
9: Buongiorno, Sergio da Napoli.
1: Ciao Sergio.
9: Dimmi una cosa, Rosario, ma sì. Tu vai a fare busto al marketing, i soldi che ti ho girato a te.
1: Perché
9: mi hai detto? Ma tu 1000 euro a me, cioè dai 1000 euro al marketing.
1: Vabbè, ma Marco poi era un bambino piccolo, capito? E tiene rosso, quanti anni tieni?
9: Io vengo un bambino grande.
1: Mandiene mano.
9: Auguri ancora, ciao.
1: Grazie fratello. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Secondo me
10: stamattina sta e tappa là.
1: Sì.
11: Buongiorno Rosa, dove sei Marco? Dove sei? Una domanda Rosa, dato che ieri c'era molto alcol alla festa, i fiumi di alcol alla festa di Marco dello sposamento,
1: sì.
11: Ma ci stavano pure il bombolone, no? E perché se
1: no,
11: Rosa,
1: no.
12: Ma per Sagana ieri ti ha sbloccato lo spettacolo, scommetto.
1: Sbloccato lo spettacolo, gaita. Scroccato, no, io non faccio niente, quasi ti imbriaco, non capivo niente.
13: Buongiorno, sì. In un hotel Instagram ci non ho potuto vedere quando stivo con Maricini Caprizi, stivo con me a Rutticcio. Obbio, Mino.
14: Rosario, buongiorno. Umberto, sì, sì, non è una cosa, ma ci hai fatto una bella busta ieri a Marco, né? O si chiude sulla scrocca?
1: Insomma, non normale, una busta normale. Quando ci misero 1000 euro, penso che devi dare disposizione. Pronto? È un buono, ecco, pronto.
15: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
15: Senti, ogni volta che ti chiamano Stefano, sai come viene a mente?
1: Che te viene?
15: La scena di paparazzi con Michael Jackson, so di Latina, Stefano, te sei il secondo gano.
1: Sì, infatti. Vabbè, c'è un altro telefonato. Pronto?
16: Pronto, Rosa.
1: Buongiorno, ciao.
16: Buongiorno, senti, sono la fare lavoro a Portici, sono a casa di Mai Mark. Ah. Ma ieri poi sei uscito dalla torta nudo con ricetta Mark Pier.
1: Se accende se niente, l'annunciai ma cosa, però per esempio fui a fui, chi fui a qua, chi fui a qua.
16: Scusi, questa battuta, lui può scrivere, si mette tutto.
1: Maledetto, maledetto. Vabbè, ciao Vindico, 081-546-6873, se volete le linee sono, sono libere. Comunque se sta parlando di questa cosa, io non lo so come la, la vedete voi, io De Luca lo vedo un professionista, insomma, quando fa una cosa, la fa, ecco.
7: Rosa, 2000 euro. Cosa siete? Mi ha scusato il rosso, si è invitato,
1: Vabbè, con Mark tengo un rapporto con
17: le cose. Cosa, buongiorno, sono Salvatore. Io sto pensando che l'hanno fatto ma chi? Lui di me si è sposato. Il mio figlio, già mi sa che va a posto. Poi si è sposato, io faccio il tuo tipo.
1: Agagnati te. Pronto?
18: Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
18: Rosa, l'anno scorso ci fu un evento dell'ambasciata inglese sul lungomare di Napoli.
1: Sì, mi ricordo.
18: E c'era pure il sindaco Manfredi. Io manco a farla apposta mi trovavo con un cliente a mangiare lo stesso ristorante, stavo proprio il tavolo accanto che fecero loro. Povero troppo, ma...
1: Chi venete?
18: Spararono Manfredi, il sindaco Manfredi. E facendo sparare dei fuochi d'artificio, ma questo io che devo dire la verità, molto cordiale, diciamo, mi diede subito la mano, certi signor sindaco, guardate, ma lei lo vede quel castello di fronte a lei? L'amore castello? Dice sì, perché? Certi mi hanno aperto, pare che tieni luce dopo presevi papà. Era spento. Certi ma stanno queste nuove tecnologie come hanno fatto alla chiesa di Capodimonte, ci stanno queste luci che danno vita, no? Ai monumenti belli. C'è ti viene un turista fuori, dice, no, ci sta un piano, le do la mia parola, noi entro l'estate prossima, là ci sta il piano.
1: Ma andava la parola, la mise in luce, no, non l'ha messa, non le ha messe, però noi mettiamo la pubblicità, ma pubblicità, canzone e torniamo, vai.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mauro saporito, è come stivo bello, con quella cravatta azzurra.
1: No, era sempre così.
0: Spiccava nei tuoi occhi, zucchero.
1: Prende zucchero, pasticcino, fragolette e champignon. Allora, Rosa, ma il menù si è mangiato bene? Che io so, bevevo solo, che ne so. Ormai per il tuo cameriere c'è tocca, te levo il bicchiere, ti metto lavaggio direttamente. Rosa, la marcia nuziale blues, no, e chi ce la fa? Vai giù stamattina, non ce la faccio. Ciao Stefano, non so se vieni talmente del vino che hai bevuto, ma arriva Rosario Verde, ma quando mai? Quando mai? Allora, ciao Stefano, Marco si è sposato di mercoledì per risparmiare, vero? Ma non penso. La cosa strana, sai Fabio, arrivavamo su questa terrazza bellissima, terrazza tutta vista mare, così, e a Bascio c'era un signore che si vede casa, evidentemente, un fam, ci fa in fretta, mettete a bandire l'Inter. Sai, certo, ma poi amo cinno, cioè abbandoniamo, certo, vabbè, no, ormai è morato l'ambito, certo, marchettino. È meglio che ci siamo. Ciao Rosario, ma hai fatto acciappanza ieri? Eravate bellissimi, Francesca. No, Francesca, erano tutte molto giovani e belle, non penso che pensavano proprio a me. Buongiorno Rosario, sono Emanuele. Voi parlate di De Luca, ma noi a Torino abbiamo un sindaco che se la prende con l'azienda che fornisce elettricità alla città per un blackout, quando lo stesso comune è azionista principale dell'azienda. Professionista? Cioè praticamente l'azienda fa parte del comune e lui se la prende con il comune, vabbè, qualcuno se la dà più pure io, no? Rosa, che combinato con questi capilla? Paro otti hop. Ovviamente sono scherzi, sei un grandissimo, ti seguo sempre. Ciao, e guarda che si ha fatto. Va bene, 081-546-6873, se volete le linee sono aperte, vi potete sfottere in diretta.
2: Ecco.
1: Ma che schifo, ma che cosa? Vabbè, 081-546-6873, se volete potete telefonare. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Peppino, ciao. Dimmi tutto.
3: Rosario, ma tu gli avevi promesso una cornice argento a Marco?
1: Sì, Peppi, sì. Vabbè,
3: ma che si chiude a fornire a busti? C'è refusa così.
1: No, vabbè, sono chiuso là, però da già dice la verità, ma ci piace soddisfazione me, da cit, ma non lo vado un bicchiere a bottiglia, ma non mi sono lavaggio.
3: Quindi pigliate qualcosa e ci va allora.
1: Se mi è in cirrosi, da cit tutto cosa. Ma non so se si mangiava pure, non so, beveva, non lo so. L'acqua non c'è, sai, era una vita che non bevevo, allora sai, ho approfittato.
3: L'acqua fa
1: la luce, l'acqua fa male, c'è l'umidità vicino al mare, che dobbiamo fare? Ciao Peppi, Rosa, parlando di De Luca, mi viene in mente il jazz del presidentissimo Ale, Ale, Ale, Ale, sì, mi ricordo.
2: Poi Stefano, ma ieri che ti sei buttato a Chardonnay?
4: Rosa, oui. Buongiorno. Ieri sera era ficculata un po' a lugno, ti dico.
5: Rosario, buongiorno. Mi hanno parlato ai radiori, c'è già l'entrare che facisti, ma vai a rappresentare questo cavallo. Comunque dice stivo troppo bello. Arriva l'endelon ai.
1: No, comunque stiamo facendo ai Fabio. A un certo punto c'era l'onorevole Cuomo, l'ex sindaco di Portici, che ha celebrato la funzione, no? A un certo punto Cuomo ha detto: se c'è qualcuno, tu quando zitti, tu quando stai, se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa contro questo matrimonio, lo dica adesso, faccia adesso. Ha detto: vuol dire, ci faccio scherzo, ha detto: vabbè, lascia questa cosa, ma appiccico con Marco, dillo, ma appiccicavo con Marco, vabbè. Rosa, dice,
6: ma dimmi. Ma li fatta per o si riuscita a...
7: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao caro.
7: Ma visto che non ci sta Marco, no? Questi sono argomenti che a lui non piacciono. Ma perché non facciamo uno sciusciatei oggi?
8: Oh Rosa, ci sono pronto. 1000 euro da busta a Marco pesa qua e ne hai consumato 4000 vite.
1: Sì. Però mi ha scordato il lento là, cioè, dice la verità, c'è cioè, fuso il lento. Lo sa, dice la verità, che ti vedevo vicino a Barbara Foria, sì, c'era anche Barbara Foria. Ah, hai acciappato? No, caro, no, pensi che a Barbara Foria pensa a me. Vabbè, 081-546-6873 Stefano, come bomboniera, ha scelto il pacco numero. Numero. Andore, a proposito, non l'ha già avuto la bomboniera, l'ha già chiamato a marketing. Ebbene, sono i primi. Sì, troppo, troppo, troppo. Vabbè, 081-546-6873, se volete, le linee sono libere. Vai, oh, mettiamo un pezzo, vai.

0: Signore, ci sta traffico, le scuole sono chiuse, ormai siamo in estate, eppure c'è traffico da Garibaldi a Municipio in 1:20, appare sui giornali stamattina questo articolo. Napoli stretta nella morsa del traffico, pare che da piazza Garibaldi a piazza Municipio ci vuole 1:20, non va meglio per spostarsi su via Marina, anche qui tra cantieri e inciviltà, cantieri, traffico, maleducazione a Napoli, per citare un vecchio sketch, dice il giornalista, non ci manca niente, stamchine a Paricchia, non so più sul termine, dice la verità, ed è quello che ormai ogni napoletano sa benissimo, trovandosi nelle prese con un sistema di traffico letteralmente nel caos, tra cantieri spesso semi eterni aperti, poi ci sono corsie ridotte, poi ci sono quelli là che parcheggiano in doppia e tripla fila, quelli là che si parcheggiano in doppia fila mettendo il quattro frecce, pare che hanno risolto tutto, e praticamente dici che per fare pochissimo, praticamente da Garibaldi a Municipio, che non è niente praticamente, ci vuole 1:20, Napoli sempre stretta di più nel traffico, pare proprio che non riusciamo a risolvere questa cosa. Ecco, raccontateci pure voi le vostre esperienze di traffico allo 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100.
1: Ci stanno problemi con buongiorno, ci stanno problemi con carati, belle e buone, sento che stacchi attacchi, stacchi attacchi.
0: No, sono un po' cavinazzato.
2: E chissà, le 50 donne del villaggio che Marco ha conosciuto ieri cosa avranno pensato quando si è sposato il loro Latin Lover.
0: Ma non
3: ciao Rosario, ci dici chi era la persona più importante invitata al matrimonio di Marco, a parte Stefano Di Martino e Rosario Verde?
0: Vabbè, c'era Barbara Foria, perché c'era anche la televisione, c'era Real Time che è venuta a riprendere il matrimonio, non si capisce perché un matrimonio Marco è stato, non l'ha mai riprendere, è stato un evento. Buongiorno Rosà, per la bomboniera non ti persi niente, ha fatto un mini martello di Thor che ti spacca e confitta. Un abbraccio, ciao Sasà. Ricordo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Pronto? Pronto? Ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao.
4: Diego Arenella.
0: Ciao, bello.
4: Buona fatta festa, amico mio.
0: Grazie.
4: Allora, a proposito del tema che avete lanciato stamattina, volevo segnalare che è l'ennesima volta che quando cominciano i lavori alla galleria che da Via Pigna ti mette poi sul raccordo che ti porta fino a Pianura, inevitabilmente ti chiude una sorpresa questa benedetta galleria, creando un traffico che arriva fino a Vipomeo, quindi che blocca tutto il vomero. Ma dico io, se questi lavori sono programmati, ma perché qualche giorno prima non mettete un cartello all'imbocco di questa benedetta galleria e avvisate gli automobilisti?
0: Perché l'ultimo dei pensieri sono i cittadini, secondo me. Proprio l'ultimo dei pensieri, far star bene il cittadino, pare che ci siamo noi servizi a loro, capito? Che esistiamo, cioè ci muoviamo.
4: Esattamente, perché il discorso non regge. Se voi l'avete già programmato e sapete perfettamente che ha un inizio e una fine, perché mo ci metteranno sicuramente una settimana, ma niente di più bello nei nostri confronti come forma di rispetto che mettere un cartello fuori: da questo giorno fino a questo giorno la galleria è chiusa, percorso alternativo a tangenziale, faccio un esempio. Allora tutto filerebbe. Invece, come tu giustamente dicevi, se ne fottono di noi, che nonostante tutto siamo quelli che poi mettono mano alla tasca e pagano queste cose, e quindi campa cavallo che l'erba cresce. Comunque ti voglio bene, un bacio e salutiamo.
0: Ciao Diego, ciao, domani viene Marco. Ma poi sta Napoli che è diventato un cantiere, cioè la Riviera che stanno ancora i lavori, so che si stanno lamentando anche giustamente i ristoratori là, perché... naturalmente ci sono i lavori che dovevano finire e non sono finiti, poi si prolungano sempre. Pronto?
5: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Antonio, tassista.
0: Qui andò. A proposito di traffico,
5: hai smaltito un po'?
0: Non ancora, non faccio una bicchiere di vino.
5: No, ti vedo spesso a Piazza Cavo di Chino, però non ti voglio disturbare, però ti vedo spesso che...
0: E là ci sta il posteggio, perché mi disturbi, scusa?
5: Ah, vabbè, non voglio dare magari sei così.
0: Ma se non mi circa soldi, mi può formare. Ma se non mi circa offerte, cose, cioè, non ti preoccupare. Cioè.
5: Sei così famoso che ti scambiano per Stefano, allora non voglio
0: fare. Anche se mi assomiglia assai.
5: No, lo sa, a proposito, mo senza voler parlare nello specifico del nostro lavoro, con i problemi, ecco, ma guarda, con tutte le pecche da migliorare pure nella nostra categoria, no? Ma noi siamo degli eroi a lavorare in questa città, perché almeno questo fammelo dire. Ma è assurdo, cioè, è come hai detto tu, è un cantiere a cielo aperto. Mo adesso sono uscito dall'aeroporto, no?
0: Sì.
5: Mi ascolti, lo sa?
0: Sì.
5: Io sono obbligato, se viene il passeggero che mi chiede la tariffa predeterminata per il centro storico, è 21 euro, no?
0: Mm-hmm.
5: Io la devo fare e basta, perché è un diritto del passeggero, è mio.
0: Lo devi fare. Sì.
5: Accettarla, no?
0: Sì.
5: Cioè, un comune fa un russo casacca sì. In questo caso, no? Io sto da, se mi credi sulla parola, a 39 minuti, io sto ancora all'inizio del Corso Umberto.
0: Mamma mia.
5: E devo arrivare dopo, quasi dopo, all'angolo di mezzo cannone, va, per fatica.
0: Che di solito quando chiudono le scuole, insomma, è più sfilante, no?
5: Sì, ma quello qui, non lo so, ma noi, sai, siamo una città di liberi professionisti, su 30 anni faccio l'artista, ancora c'è
0: via. Bene, ma non va a fare i cani sciullo,
5: vai. Aumenta l'assicurazione, aumenta la benzina, ma tutte cose, ma stanno sempre tutti quanti in macchina.
0: È perché non ci stanno i mezzi, capì? Allora.
5: Dice un compagno, non dice come botta a me la metà benzina.
0: Ma va a assicurazione, dice Fabiuccio, ok?
5: Ti dice sempre 10 euro mette, un euro a 10 euro.
0: Sì, ma si può fare. La metti più spesso. Ciao fratello, ciao. 081 546 6873, ma mettiamo un pezzo e torniamo, vai. Dicono.

0: €1,97.
1: Grandi offerte da Prosette. Scoprile tutte su prosette.it.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La squadra della Cagli di Caivano, no, tu devi raccontare che ieri sono stato a un matrimonio e vai e bago in una bella terrazza, goppo mare, cosa. Comunque sì, Stefano De Martino, che poi si è scusato
1: pure lì,
0: come ospite, diciamo, come invitato VIP, se addirittura Stefano De Martino.
2: Più che Stefano De Martino, mi sembri un pochettino più Sean Penn.
1: Ci bellissimo Sean.
2: Ma se ci sta. Quindi Sean, secondo me. Sei vicino a Sean.
3: Rosario, buongiorno. Sindaco Sam, fai una cortesia. Può fare un programma con Manganiello nel frattempo che ci manca Marco? Perché sta Gagnin che ci ha dato 50 euro all'avvocato Vigliotti e non ce l'ha tornata a rete. Si voleva azzare l'avvocato, se l'ha pigliata. Fai fanno pochi straordinari, arrotonda un po'.
1: La
3: fanno poco con Manganiello. Fallo fanno parlare più, magari sabato, pure tre ore, vai.
1: Ma non ti rimane straordinario.
4: Il signore Casalamontano della chiusura di Via Pigna, sì, senza preavviso. Zio, ma non è mai sperato pure che stanno facendo il lavoro là. Se stesse che stanno facendo in tangenziale, perché praticamente ormai ogni sera che le capo di Ponzo 10 anni, che non si capisce che sta facendo. Ogni sera, giorno, e una roba fa più schifo di prima. Io non si capisce che fa.

0: Poi Rosa, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
0: Questa trasmissione senza Marco è come dire, è come la parmigiana bianca. Buono, sì, ma ci manca qualcosa.
1: Vabbè, logico, pensa, mi devo assestare. Comunque, vedi, giornata incenziale. Secondo me la giornata a posto. Non fanno niente, mettono solo le cose in terra. Boh, che so, faranno uno festino. Vabbè, cari signori, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873 per le vostre dirette, ma dopo, perché adesso ci fermiamo, fine della prima ora, ci sta un'altra ora di Yes and Non Kiss Kiss, vai. Ciao.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare. Ai Campi Flegrei un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio Vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro a 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Cambiamo argomento. È stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegali di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli. Capodichino era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare, arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro del suo viaggio in America. Sul futuro della panchina azzurra di Allegri non posso parlare fino a quando non sarà ufficiale. Per il centenario faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
1: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico nelle prossime ore vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista, con i massimi da ovest dell'Italia. Lascia comunque esposte le regioni del sud a infiltrazioni di aria più umida da nord-est, anche in campagna. Porteranno nel corso del pomeriggio alla formazione di annuvolamenti irregolari sui rilievi, con locali temporali acquazzoni che potranno localmente sconfinare anche le pianure e le zone costiere, specialmente quelle del Cilento. Clima caldo, massime fino a 34-35 gradi nelle aree interne, valori più contenuti sulle coste. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: Salvatore.
1: Te. Ciao Dudu.
0: Per quanto riguarda i lavori alla tangenziale, praticamente c'è una squadra che sta cambiando tutti i bolloni. Per quanto riguarda la tenuta dei piloni dell'autostrada, e questi ragazzi vanno tipo minatori nella cavità delle travi con ossigeno, maschere e torcia, proprio uguale ai minatori, e stanno facendo un lavoraggio per mettere in sicurezza tutto il ponte della tangenziale che è sospeso sui pilastri. Va bene? Buona giornata, fanno un lavoraggio, eh.
1: Eh beh, onore a questi ragazzi, allora, onore a questi ragazzi. Allora,
2: due. Ma scettami, un ristorante vista a mare, questi che là. Stefano De Martino, matrimonio.
1: Non so, son Ginzo.
2: Si capita a Pesacana, se sa fate un pizzo, se sa fate che sa finate combinà ogni ora suo.
1: L'ho conosciuto, ho conosciuto Ugo, proprio ci sente, lo salutiamo, ciao Ugo, se ci stai sentendo. Allora, due notizie, la prima Putin Minal, perché la dama, perché chi se si chiama Putin, chi so, era Cimova Guerra, diceva, ci sono tutti quanti così, possiamo invadere l'Europa. Allora, sapete che c'è questo concerto di Ultimo, no? Cioè, deve fare questo concerto, non so dove, a Teramo, dove lo deve fare? Comunque, lo deve fare fra un sacco di giorni, no? E praticamente, Ultimo, fan già in tenda. Per il concerto di Tor Vergata, l'appello giustamente dell'autorità dice: no, vai giù, evitate di mettere sotto solo. Cioè, ci mancano parecchi giorni e questi già si sono messi con le tende per fare che cosa? Cioè, per innanzi a tutto, per che cosa? Cioè, giorni e giorni prima con le tende, mo di son che fatto? O tenete i soldi o non tenete niente a fare? In un ossaggio, cioè mi sa su spiazzato con sta tenda che a fa tutta una da fa che cosa, dice vicino Massa non posso ne affaticare, tengo concerto l'ultimo. ma perché si chiude prima? Perché voglio venire sotto, capito? O voglio venire sotto. Mancano ancora diversi giorni a questo concerto di Ultimo, al 4 luglio, lo fanno al 4 luglio, Navim 25 oggi, già stanno da due giorni là, chi se sono chiuso due settimane prima. Putin! Si mi stai sentendo? Il tammolo, un missile, butto. 15-20 giorni prima, questi qua sono andati con le tende per il concerto di Ultimo. Volesse sapere chi si ca in David che fanno, ecco, tutto il suo tempo, tenono tutto il tempo per fare queste cose, quindi vita, devono pure mangiare, a Romagna chi si ca, mangiano in da tende, cioè vanno al ristorante, vanno, va bene. Un giudizio
2: e
1: vostro.
2: Ti un certo Ultimo, perché io voglio prima. Primo!
1: Capito, cioè, annanza a tutto, capo, che a certe chi si cava in agenda, annanza i scavalcotti, io che là ci monta la tenda, insomma vanno avanti, le autorità dicono mi raccomando non vi anticipate così tanto perché fa caldo, giustamente ha dovuto l'ospedale. Va bene, vorrei sapere adesso un vostro giudizio, come la pensate su questa notizia, oggi vanno di nuovo, no, se notizie pure con Vannacci che porta le sue tesi. Allora, comune nel Salernitano propone di dare ai rifugiati le case popolari non assegnate. L'obiettivo, l'iniziativa del comune di Recigno, questo paese nel Salernitano, che punta a un protocollo d'intesa con la regione Campania e con un altro ente sul territorio comunale, l'amministrazione ritiene che il recupero e il riutilizzo di queste abitazioni possa rappresentare una risorsa alle difficoltà incontrate dalle persone e famiglie che, concluso il percorso di accoglienza, faticano a trovare una sistemazione stabile pur avendo già avviato percorsi di integrazione sociale e lavorativa. Cioè, loro dicono, per dare a queste persone che stanno in difficoltà, che hanno chiesto il sono dei rifugiati, insomma, in Italia, di dargli questi appartamenti. Ma secondo voi dovrebbero essere dati prima agli italiani che stanno in difficoltà o direttamente a questi immigrati? Perché mo se diciamo una cosa del genere siamo un po' razzisti, no? Dici, vabbè, voi l'italiano, cioè l'italiano in difficoltà perché l'ha discriminato? No, dice, Ma ci sarà qualcuno che ci starà ascoltando e non può pavupo sono, oppure che sta in una casa che non può pagare, gente che sa che dorme in macchina con su cover o con fritte e roba. Ma secondo voi è giusto dare questi appartamenti, seppur liberi, a Recigno in provincia di Salerno? Oppure darli agli italiani in difficoltà? Non lo so, vorrei sapere da voi. 342 00 00 100, se volete mandare i messaggi audio o scritti, oppure 081 546 6873. Questi appartamenti,
3: sì,
1: di Recigno
3: molto bello, sì. Stanno facendo un lavoro tipo i minatori, cambiando i bulloni. Facciamoci un breve calcolo, ci faticano a 10 l'ora la tinta, sì? 10 bulloni a testa al giorno, 10 bulloni in 8 ore, 10 bulloni per 10 persone sono 100 bulloni, 100 bulloni all'anno sono all'incirca 36.500 bulloni, in 10 anni quando sono 365.000 bulloni. Ma la domanda mia è, ma quanta cacchia è bullone della sta galleria che stanno a Reciare?
4: Giustamente. Il comune dovrebbe essere Rocigno,
1: Rocigno,
4: Rocigno Cilentano, sì, ma sì. Danno la casa ai rifugiati politici, insomma, sì. Ma sai perché? Va a vedere dove sta Rocigno sulla cartina geografica.
1: Vabbè, io posso pure dire a uno che sta in difficoltà a Napoli, dicevo, avevo una casa a Rocigno, posso pure che a chi si dice sì, tanto sono disoccupato, non tengo la lira, non tengo niente a fare, ma vado a Rocigno.
5: Rosario, sì. Buongiorno. Il loro problema è chi cazzo
6: vuoi
5: casa a Recigno,
6: frate. Che cosa serve andare a vedere Ultimo che è mascherato? Comunque vedi una persona coperta, ma o lo vedi da lontano o lo vedi da vicino. Vedi una sagoma di una persona mascherata.
1: Mi dicono quello è liberato. No, quello.
6: Bah, Giovanni.
7: Io credo che ci sono tante famiglie in difficoltà a Napoli, però se il paese sta proprio fuori mano, secondo me loro lo fanno per incrementare i cittadini, perché raggiungendo un determinato numero di cittadini si ottengono benefici dalla regione. Arrivederci.
1: Arrivederci. Pronto? Chi ha telefono? Pronto?
8: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Enrico da Torino.
1: E ciao Enrico, ciao.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
8: Per quanto riguarda questo tema, no? Sì. Io sono italiano, sì. E sono dell'idea che tutti dobbiamo stare bene, non è giusto che c'è gente che deve star bene, gente che deve star male, è assolutamente. Bene. Però su questo discorso io, se devo dare la precedenza, la do prima agli italiani, perché siamo in Italia. Io vi dico una cosa velocemente, io sono qua a Torino, io ho un bambino di 5 anni che va all'asilo da 2 anni, io con tanti sacrifici, perché faccio l'operaio, non sono un industriale, ho dovuto mandare mio figlio all'asilo a pagamento perché non c'è un asilo che me lo prende, perché non va in graduatoria, perché arrivano tutti prima gli stranieri che hanno 3 figli, 4 figli e non pagano niente. Cioè io lo trovo assurdo che io, italiano che lavoro, pago le tasse, devo fare una roba del genere, non ho la precedenza nel mio paese. Ma questo non è un discorso razziale, è un discorso secondo me di base che dovrebbe essere in tutti i paesi.
1: E sai, oggi fare un discorso del genere sembra quasi razzista, no? Dici, vabbè, che c'entra? Perché se erano italiani ci avevano quattro figli, che problema c'era? Cioè, il problema è che dovrebbero fare più asili nido i comuni. Vabbè, grazie fratello. 081 546, ciao, grazie. 081 546 6873. Io mi rendo conto che è un po' fuori mano questo, ma quanti chilometri, scusa, ma puoi prendere questa cosa, Fabio, vedi Rocigno a quanti chilometri da Salerno sta, proprio sulla cartina, perché Salerno è bellina, è molto bella, è il Vomero della Campania, se vogliamo. Pronto? Pronto? Manghigani, chi ha telefono?
9: Ciao Rosa!
1: Ciao, vai giù!
9: A città così, sono Rosario dalla Germania. Allora, ti rispondo alla domanda.
1: Sì.
9: Voglio rispondere alla domanda e poi ti dico pure un'altra cosa.
1: Sì.
9: Allora, la tua domanda, da buon napoletano in Germania, secondo me è giusto dare a tutti, però giustamente la precedenza la dava l'italiano. Poi un'altra cosa, una domanda a te. Cioè, voglio capire, sono andati 2 settimane prima al concerto.
1: Hai
9: capito pure?
1: Sì, sì.
9: E allora mo ci vuo Putin
1: Mino la damna. Allora Roscigno, per essere proprio chiari, sta a quasi 22 minuti da Salerno. Salerno è una città bellissima, vivibilissima, civilissima, bellissima, c'è tutto a Salerno. Quindi se non ho la possibilità di avere una casa, gli italiani me la danno a Roscigno, mi trasferissi a Roscigno a 20 minuti da Salerno. Quindi non è che è proprio fuori mano, ma pure su Roscigno secondo me sarà pure carina, come, perché la provincia è carina in quelle zone là, come il Beneventano. Vabbè, metto un pezzo, vai.

0: Abbiamo pure qualche messaggio audio che è arrivato al 342 00 00 100, se volete potete anche chiamare in diretta allo 081 546 6873. Stiamo parlando di queste due notizie, una che dei ragazzi si sono accampati 15 giorni prima del concerto di Ultimo, 15 giorni prima, pure l'ho fatta per i Pink Floyd, per Pino Daniele l'ho fatto, ma la sera prima. Io ho dormito a terra per Pino Daniele al Sabaudio, per esempio, il Bon Soirée, mi ricordo, era il concerto. Ho dormito la sera prima nel parco, vabbè, ma la sera, pure i Pink Floyd mi sono presentati il giorno prima, ma un giorno, ma 15 giorni prima avevo proprio notizia da Putin Minl. Poi abbiamo quest'altra notizia, praticamente il comune di Roscigno mette a disposizione queste case che non sono state assegnate per i rifugiati. Domanda, quindi dovrebbero essere prima date agli italiani e poi ai rifugiati stranieri, oppure va bene così? Come la vedete? Ma abbiamo dei messaggi, vai, sentiamolo.
1: Cosa ci avevo fatto con si dice per appena casalene uomo della campagna
0: bellina, sì,
1: ci rinunciato, ci detto mamma mi sa quando pesa cane ci stanno a salire.
2: Rosario, buongiorno. Lello Ferrara da Casalino. Roscigno è l'ultimo paese della provincia di Salerno. Tutto bordello, io c'avevo una casetta lì, ci sono 80-90 abitanti, quindi è per questo che voglio andare questi appartamenti, per popolarla.
3: Babbo, Rosa, per quanto riguarda sta casa Roscigno, praticamente tu sì, la piazza Garibaldi, la piazza Municipio Civono per a Napoli, poi ci metto 20 minuti per arrivare a Salerno, penso se ci arriva a venire.
0: Che capito? Sarà pure bellino questo paesetto. Pronto?
4: Pronto, Rosa?
0: Qui, caro, ciao, chi sei?
4: Ciao, Rosa, io ieri sera ho sentito la replica, ho saputo che Marco si è sposato.
0: Sì, sì, ieri, sì.
4: Vabbè, fa cerimonia di matrimonio. Comunque tanti auguri a Marco se ci sta ascoltando.
0: E ma domani comunque sta in onda, sì.
4: Lo sa, io poi ieri ti volevo invitare, il mio onomastico, ma sapevo che tu sei impegnato, che meno male, andaggi invitato. Volevo invitare un aperitivo, una cosa...
0: Ma se non mi fai papà, venga, non ti preoccupare.
4: No, tu con me non papà mai, stai tranquillo. Poi ti volevo dire una cosa, lo sai la particolarità di Salerno qual è? Perciò io la adoro.
0: Che cosa?
4: Non c'è nessuna statua di Garibaldi, lo sai?
0: Non c'è una statua di Garibaldi e poi quando per strada dice avvocato si aggirano tutto quanto. Sono tutti avvocati là. Vabbè, grazie, ciao, pronto?
5: Pronto, Rosario, buongiorno, sono Tony.
0: Lui, Tony, ciao.
5: Rosa, allora io sono un napoletano traviandato a Salerno Centro da 10 anni.
0: Si sta bene.
5: Però ti volevo dire una cosa, io per lavoro giro molto sul territorio.
0: Sì.
5: E Roscigno sono due, Roscigno e Roscigno Vecchio. E Roscigno da Salerno sono 85-90 chilometri. Roscigno Vecchio, perdonami. Mentre Roscigno 110, sono 1 ora e mezza per ci arrivare e stangoppano viste le montagne, ma farò presepe, sei solo tu.
0: Bello, no, vabbè, ma a prescindere, cioè, tu la daresti prima agli italiani o direttamente agli stranieri?
5: Lo so, allora io penso che bisognerebbe un attimo fare un poco e un poco, dai, diciamo così.
0: Mi sembra, perché sta con po' pizze montagna a mettere tanti stranieri, diciamo.
5: Ma è che non c'è nessuno, sulle straniere ci può niente, capito?
0: Senti, e tu come ti trovi a Salerno? Come si sta a Salerno?
5: Male.
0: Perché?
5: Perché Salerno è una città a misura di turista, secondo me, ma non ci puoi vivere, soprattutto al centro.
0: È cara, tu dici?
5: Cara non più di tanto delle altre città, forse un pochino di più, poi sì, un po' alzano i prezzi perché sono sempre tutto turisti, qua il turismo comunque c'è tutto l'anno,
0: sì.
5: In questo periodo sicuramente molto di più.
0: Io devo dire la verità, ci vengo a fare qualche spettacolo o altro, e devo dire la verità, la vedo sempre pulita, sistemata,
5: questo
0: educata.
5: Sì, però
0: educata.
5: Io ti dico una cosa, no? Una cosa fondamentale, io
0: tu Benevento,
5: a dire ad apprezzare determinate cose non avendole più. Tu dici quale? Io a sera torno alla fatica alle 6 e parcheggio per le 7:30 assai. Cioè, è proprio fortuna. Tu dici, come pure a Napoli ti muovo problemi di parcheggio,
0: sì.
5: Ma no, così.
0: Poi soprattutto al bombo non si parcheggia.
5: In un determinato range con un talloncino sulla macchina dove, che devi pagare comunque una tassa, non è che tu andando gratis.
0: Certo.
5: E in più tu mi devi dire in quale famiglia non ci sono due auto, la seconda macchina non ti è un talloncino, quindi metti in preventivo lui 3 verbali al mese, perché che i verbali fanno?
0: Sì. Non ci mettono verbale, ma comunque l'hanno messo in tuo garage, quindi è la stessa cosa.
5: No, il garage, guarda, ce l'avevo un altro in un garage che ho soprannominato Diamond Garage.
0: Diamond.
5: E, a parte ti dava degli orari in cui la dovevi prendere quando ricevi. Tipo domenica, se non vedeva la macchina per l'11 rimaneva a pera.
0: Ma come?
5: Ne parlava 7:30 sera e poi costa sui 400 euro al mese.
0: Qua al vomero pure 1.000 euro. Vabbè, mi devo fermare un attimo.
5: Vomero, però.
0: Vabbè, che è come se fosse. Vabbè, ciao fratello, ciao. Pubblicità e torniamo, no, canzone, pubblicità e torniamo, vai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, ancora una mezz'ora per stare assieme. Mi stanno quasi linciando sui messaggi, perché giustamente chi è della zona mi dice: ma qua 20 minuti da Roscigna a Salerno è quasi un'ora e mezza. Sì, è un'ora e mezza, non lo so, non lo ho fatto vedere a Fabio, che c'ha lui il computer davanti, e mi diceva Fabio 20 minuti, quindi piada averlo con Fabio, cioè io come si dice, chi porta non porta errore. Comunque abbiamo Alessandro al telefono, Alessandro,
1: Alessandro non porta pene.
0: Bravo.
1: E non lo so.
0: Ciao Ale, dimmi tutto.
1: Senti, vorrei fare gli auguri a Marco e poi ti volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Ma secondo te, no, i casi che stanno ancora per Roscigno, se sono liberi ci sarà un motivo? E se il comune ha fatto la proposta a regione, se può dare a quell'altra persona?
0: Sì, forse perché dicono tutti quanti che è un po' isolato, quindi la vogliono dare ai...
1: Ma dati che gli italiani non ci vogliono andare.
0: Se si è fatta la proposta prima agli italiani, dice vabbè, abbiamo fatto agli italiani, hanno detto no, li diamo
1: Probabilmente se sono sfitte quelle case che non ci abita nessuno, è perché nessuno ci ha voluto andare. Quindi dice prima di tenerle così...
0: Ma tu sei della zona, conosci la zona?
1: Sì. Infatti noi diciamo Goppo Roscigno.
0: Goppo Roscigno. Quindi su.
1: Quindi.
0: Tu da piazza una casa a Roscigno ti daranno?
1: Ma come seconda casa, sì.
0: Ah, come seconda
1: come
0: casa?
1: Prima casa, no, io non ci andrei abitato. Io comunque abiterei a Battipaglia, e poi per stare un po' con Frisco io ci andrei. Però come seconda casa, non come prima casa.
0: E va a popolare un po' su Roscigno, vai. Grazie, Alessà, ciao.
1: Ciao.
0: Allora 081 546 6873, se volete le linee sono ciao, libere. Ciao.
2: Sì, stiamo qua, già montate che tende, cose fuori stati, perché mi aspettavo concerti ultimo.
3: Rosa, Kill Putin, se veramente capisci come si mi fatto in italiano, non mi hanno insultato, ma né creatura a cvattere.
4: Ma non so ancora questo bombero, che esiste un coppa bombero tu. Sta via a nero. Lo sai,
0: Via a nero.
4: Voglio bene.
5: Rosa, a Roscigno ci viveva una sola persona, è quella che dice Putin manalla.
6: Buongiorno Rosario.
0: Sì.
6: Nando.
0: Ciao Nando.
6: Da San Giovanni a Teducci. Rosa, ma una curiosità, ma se un napoletano si è trasferito a Roscigno, ma ce l'ha una casa poi? Sto facendo pensiero, frate.
0: Sono pulissimo.
7: Rosario.
0: Ciao.
7: Roscigno sta quasi 2 ore da Salerno. Si trova in mezzo al nulla. Nelle montagne, dal lato di Teggiano.
8: Buongiorno Rosario.
0: Ciao.
8: Senti, ma non è una questione di Roscigno dove si trova o quant'altro. Il problema è, io che sono nato in Italia, che diritti ho nel mio paese se ognuno che vive da fuori passa prima di me?
0: Questa più o meno era la domanda. Ci ha chiamato quell'amico di Torino che diceva: io ho un solo bambino, purtroppo devo mettere mio figlio all'asilo privato, perché quello là pubblico comunale ci vanno tutti gli stranieri che hanno 3-4 figli, roba varia. Però fare un discorso del genere può essere anche un po' razzista, diceva, allora perché se eri un italiano e te ne vieni 4 figli, tu che dici? Vabbè, pronto.
9: Buongiorno Francesco.
0: Ciao Checco, ciao.
9: Ciao Rosa, innanzitutto mi dispiace per l'ambasciatore che non tiene il pene.
0: L'ambasciatore non porta pene, sì.
9: Vabbè. Comunque ti volevo dire, tornando un attimo a ieri,
0: sì.
9: Come l'hai visto a Ugo a fine serata? È uscito ingazzato?
0: Chi è Ugo? Stava contentissimo.
9: Stava contentissimo, ma pure dopo che ha pagato. Cioè...
0: No, guarda, l'ho sentito prima, Marco si venne proprio a pavare, perché poi mi sono dimenticato gli occhiali là. Gli ho chiesto, vedi se li trovano. Se venne a pavare.
9: Infatti come Lello Muselli, se vieni in testa, ti rivi sempre il lento pronto, poi ti scutate, infatti come Lello Muselli dovete scutare. Scusa,
0: ma me ne parla. No, perché porto il doppio paio di occhiali, uno per leggere, un'altra che poi me l'hai portato gli occhiali da leggere, che te ne va a leggere là, non vedevo niente, vedevo doppio.
9: E Rosario invece a livello di sciaccarelle come stava messo?
0: Ma tu sai, i matrimoni sono sempre così, no? Ci stanno tutte le signore addobbate, cose poi.
9: Infatti in quel trenino è agilissimo, pare di
0: piano.
9: Un bacio a Marco e a Sofia.
0: Tanto domani sta qua Marco, domani sta qua. Ciao bello, ciao. Pronto?
10: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
10: Buongiorno Rosario, senti, io un paio di considerazioni. La prima,
0: sì,
10: innanzitutto è di una tristezza la questione, perché è una classica guerra tra poveri,
0: sì,
10: che ha più bisogno e meno bisogno, che
0: sì,
10: è una cosa tristissima.
0: Sì.
10: Poi c'è una questione culturale, ci stanno pure i posti agli appidi e Pumarol e nessuno dei nostri figli ci va, perché è faticoso. E la stessa cosa, chi va con Parroscino? Non ci va nessuno, è troppo distante, quindi forse la questione in sé non si pone. Una risposta all'amico di Torino, perché sì, giustamente lamenta il fatto che il figlio non va alla scuola privata. In realtà è la stessa cosa che dicevano i leghisti qualche anno fa, no, tutti questi napoletani sono di Torino, ma la Gepellia posso andare alla SIP. È sempre la stessa tristissima questione, è una guerra tra poveri, bisogna ragionare sui bisogni, non sulle nazionalità.
0: E più che altro mi lamenterei sul fatto che i comuni non fanno gli asili nido, cioè ne sono pochi, ma
10: c'è
0: non
10: una grandissima, c'è una grandissima parte dei fondi del PNRR che serviti erano destinati a colmare questo problema sociale e sono stati spesi altrove.
0: Purtroppo non li spendono, sì, sì.
10: Ma a suo punto è un colpo stretto, capito? A questi spugni, a quella fila.
0: Vabbè, ma se potessero mangiare pure io diversamente, un coppa agli asili, no? Vabbè.
10: Il problema è sì, però almeno qualcosa esce. Il problema è che, ripeto, la cosa è veramente triste, lo sai?
0: Molto
10: che
0: triste,
10: non si può
0: molto
10: fare
0: triste.
10: Una guerra tra poveri.
0: È vero, è vero. Grazie, fratello. Noi, ciao, bella canzoncina e torniamo, vai.

0: Beh, dice Gilles, il sindaco ha puntato ai rifugiati proprio perché nessuno vuole andarci. Mi chiedo come saranno queste case, saranno case o saranno ruderi? No, su case. Comunque Rosario, ma tua moglie c'era ieri sera? No, non l'ho portata, la ci fa sciogliere un po' che compagna a casa, insomma così. Va bene, c'è qualcuno al telefono, pronto?
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Leonardo da Castellammare.
0: Ciao Leonardo.
1: Senti, mi volevo riagganciare all'intervento precedente, a quello, sì, degli asili nido.
0: Sì.
1: In realtà io ho avuto la fortuna di vivere in provincia di Milano per una trentina d'anni, poi sono ritornato a Castellammare per vicissitudini familiari. In realtà il problema è reale e si percepisce in tutti e due i posti, perché dipende molto dalle richieste dei cittadini, dal numero...
0: numero dei figli, sì.
1: Esattamente, quindi cioè, diciamo che il tema è... Sì,
0: ti sento malissimo, puoi ripetere il tema?
1: Volevo evitare, come dire, un minimo...
0: E vabbè, no, non si sente bene, vai, c'è un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, sono Emanuele, come va, tutto bene?
0: Ciao Emanuele, tutto bene.
2: Volevo rispondere all'amico di prima che diceva che gli italiani non vogliono andare a lavorare nei campi.
0: Sì.
2: Ha ragione per metà, perché non ci vanno? È una questione tutta di caporalato, perché le persone che vanno a lavorare nei campi vengono sfruttate, vengono pagate pochissimo. E c'è moltissima poca sicurezza sul lavoro.
0: Tu credi che i ragazzi ci andrebbero anche pagati bene?
2: Secondo me sì.
0: Sì?
2: Chi lo sa?
0: Perché insomma ci sono dei lavori che noi non vogliamo fare più, hai capito? No, sei
2: certo,
0: d'accordo?
2: Ma questo secondo me è un luogo comune. Poi probabilmente è vero, però è anche vero che, come c'è la portata di tutti, che molte persone vengono sfruttate, perché
0: comunque forse hai ragione, perché c'è
2: un'opera bassa,
0: sì, sì,
2: quindi puntano molto su quello, contratti a nero.
0: Sì, sono sfruttatissimi, sentiamo la schiavitù, però forse hai ragione, perché c'è una regione in Francia dove raccolgono l'uva per fare non so che tipo di vino, e cercano proprio gli studenti che sai stanno fermi, però pagano bene,
2: certo,
0: e gli studenti per guadagnarsi una cosina di soldi vanno là, li ospitano, li pagano anche bene,
2: certo, lavoro stagionale.
0: Stagione. E poi c'era una Nashpis, sì.
2: Vorrei rispondere anche all'amico di Torino, perché sono anche io di Torino, quindi
0: okay.
2: Mi raccontava mia mamma,
0: sì,
2: io ho 20 anni, sono giovane, però mi raccontava che da piccolino anche lei ha dovuto pagare l'asilo a pagamento, perché passavano avanti in graduatoria gli stranieri che avevano 4-5 figli, quindi non è un problema di adesso, è un problema che ci portiamo avanti da almeno,
0: sì,
2: 20 anni.
0: Penso che sia più il problema, non lo straniero.
2: La infermiera dipendente pubblico, pagando tutte le tasse, se non tutto in regola.
0: Sai, io non penso che sia il problema lo straniero, il problema è che i comuni non fanno questi asili nidi, sono così pochi, che purtroppo poi diventa la guerra fra i poveri. Va bene, caro amico, grazie. Ciao Bella.
2: Ciao.
0: Allora, canzoncina. Pubblicità, canzoncina e poi veniamo per l'ultima parte, vai.

0: bello auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E come sta Magaia qui su 76 del digitale terrestre, canzoncina fresca. Rosario, io accetterei la casa, questa qua a Roscigno, che economicamente sono un poco inguaiata, ma no adesso subito. No. Sono ancora inguaiato, rimane in coppa paese, può scendere. Tannavia piglie pompire, tannavia. Pronto?
1: Do Rosario.
0: Chi sei?
1: Buongiorno.
0: Ciao bello, ciao.
1: Senti.
0: No, a chi ti sei? A chi ti capisci?
1: Rosario.
0: Metto il telefono in bocca.

0: Deve subire la voce.
1: Due secondi di tempo, due che devono lasciare.
0: Sì.
1: Perché chi sta ti faccio un messaggio sbagliato sull'agricoltura, sui campi, ma che modi sono quei? I campi vengono sfruttati, non vogliono lavorare perché non ma quanto mai? Non è più di 50 anni fa. Oggi vanno a lavorare nei campi, stanno in regole in tutta maniera, quindi noi sbagliamo a dire certe cose.
0: Ah, tu dici che stanno tutti regolari? Io so che comunque se stanno i caporali, ci stanno
1: sicuro io oggi giorno è giù.
0: Ma forse qui da noi, ma io sento che giù insomma si ci stanno, si, poi non lo so. Pronto?
2: Sì, ciao Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ti volevo salutare, grazie. Diciamo che farci compagnia sempre.
0: Grazie a te.
2: E oltre che ti volevo far salutare anche da mio figlio.
0: Prego, passa.
3: Ciao.
0: Ciao cucciolo, quanti anni hai?
3: 9.
0: Oh, bene, sei grandicella allora, 9 anni.
2: Rosa, oui. Voglio imparare un po' di cima alla Sasamen Style, che dici?
0: No, devo là in Leve la vicina a Radica, io mi cocco denuncio, lascia stare.
2: Ciao. Un abbraccio a te e a Marco.
0: Ciao, domani ci sta Marco, domani ci sta. Allora, Rosario, attenzione ai tradimenti. Ricordati che adesso tu stai in radio, per esempio, porta la propria donna sempre con te. No, vabbè, ragazzi, dopo tanto anno. Pronto!
4: Salve, pronto, buongiorno, sono il proprietario del ristorante, ma che manca 9.000 euro in tabù.
0: Vieni che sta venendo Marco, sta venendo a portare i soldi.
4: Babu.
0: Ciao, sei durato il land, Rachel, ciao. Non si può mai sapere, può essere il vero proprietario.
5: Io vorrei fare un applauso a te, che non è fatto come tutti gli artisti di successo che sono andati a vivere fuori le città, che sono, si sono trasferiti al nord. Tu invece sei rimasto comunque a vivere nella tua Torre Annunziata. Complimenti.
0: No, non so, a parte che non sta a Torre Annunziata, Stefano sta qua a Posillipo, se non mi sbaglio, ha preso una casa qua. Un milione.
6: Lo sai, inizio che vedi capo concerto è ultimo, una da arriva prima.
0: E capito? Non va. Qualcosa che non va.
7: Andà sta attenta 10 giorni prima. Ma almeno se lo fanno non mi indogno questi qua.
0: Ma non lo so.
7: Questo pesa cane non bene rimane, perché troppo ristorante vista mare, quando aiuta a papà lo portano direttamente a Loreto Mar.
8: Lo so, a me si me ne è una casa Ruscino, io dice vaga, tanto che te in capri, lo posso fare con te qua, faccio là, io faccio niente la mattina, sì.
9: Ne voglio, io sono Ruscino. Volevo ricerca una cosa.
0: Sì.
9: Ne pisa qua, vieni tinne tu a Ruscino, così Rosario si salva.
10: Buongiorno Rosario, mi chiedo da Parma Campania, invece il sindaco di Parma Campania ha già costruito un asilo nido e ne sta costruendo ancora un altro.
0: Bravo al sindaco.
10: Il nostro sindaco a Parma Campania sta a fare queste cose, sta costruendo gli asili nido.
11: Buongiorno Rosario.
0: Prendiamolo come esempio, ciao.
11: Io abito a Parma,
0: sì.
11: Bruno. Ho visto che molte aziende agricole, di quelle di nuova generazione, belle grandi, che lavorano, ci sono molti giovani che ci vanno a lavorare.
0: Me lo diceva
11: sono
0: l'amico.
11: Pagati
0: sì.
11: Bene, ci vanno anche i giovani.
0: Sì.
11: Molti giovani ci vanno.
12: Rosa, ma che canzoncini, a pizzi 500 euro un mese, ma a figli munito. Meno male che l'imbe sono ramme da un'altra volta, ma meno male.
13: Se Rosa, che coraggio che ha tenuto sta amica, a dire che non è vero, nei campi, di sto caporalato. Buona, ma la miseria, chi le uccidono pure, ci non vive in da macchina perché vogliono essere pavati. Come non esiste? E poi comunque sono amici a Mugnano che lavorano proprio nelle terre che fanno, che raccogliono la frutta. E loro pigliano 60 euro al giorno, ma fanno 10, 11 ore di fatico giorno a raccogliere la frutta. E stanno a 20 anni. E sono proprio Mugnano. Pensano poco.
0: Vedi, è ambivalente la cosa, ci sta chi dice che stanno bene, chi dice che stanno male. Comunque so che c'è il caporalato, su questo non c'è proprio dubbio, l'ultimo fatto di cronaca, quei ragazzi che sono stati bruciati in macchina, no? Ve lo ricordate, perché volevano essere pavati, figuratevi. Pronto?
14: No, buongiorno, Salvatore.
0: Ehi, tu, ciao, bello.
14: Hai incontrato a Pisacan.
0: Pisacan.
14: Come ne so tra bus, se mi sa bene, le cupine e lupine.
0: Sì. A bagla la vendono i lupini. A parte che costano una cifra questi lupini, non si può andare a cantare. Vabbè, ragazzi, abbiamo un ultimo minuto e mezzo, se lo vogliamo sfruttare parlandoci allo 0815466873. Avete mandato un sacco, ma un sacco di messaggi al 342 000 100. Quanti zeraggi mise, Rosario? Ma sei sicuro che è tutto a posto con tua moglie Marco? Come deve essere a posto, ragazzi? 8 anni di fidanzamento e 26 di matrimonio. Non vi dico che siamo parenti ormai, ma Torino è diventata provincia di Napoli, ormai siamo diventati il top della nazione. Gaetano, il Corriere, ciao Gaetano. Poi c'è Rosario, ma se vado a Roscigno mi danno le ferie? Non penso, fratello, non penso, penso che rimane bloccato l'angoppentino, ma anche se va benzina per scendere. Buongiorno, ma chi li obbliga a lavorare sottopagati 11-13 ore? Sono loro che hanno rovinato la manovra valanza italiana. Vabbè, Carlo, è come la vuoi vedere. Va bene, signori, allora finiamo qua questa puntata. Non c'è Marco, non lo potete, non c'è Marco, è inutile. Allora vi lasciamo a Diego C'è, l'appuntamento è domani sempre tra le 10 e le 12. Ci sarà naturalmente anche Marco. Salutiamo a Fabio Esposito e che dirvi, vai giù. Ciao, vai giù.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego, c'è!
4: Ci vorrebbe veramente una telecamera e un microfono in questi prediretta, diciamo. Buongiorno da Gianluca Miranda.
5: Da Diego Armando Maradona
4: Jordan.
5: E chi si è messo? Da Diego chi ha Armando parlato Maradona da questo Jordan. Microfono.
4: Ecco, eccoci qua. No, questo forse era il microfono di Marco Pesacane di ieri, quindi molto probabilmente
5: altissimo.
4: Sì, molto alto Marco Pesacane. Tra l'altro gli facciamo gli auguri, ieri si è sposato. Saluto anche a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video. Sono le 12 in punto di giovedì 25 giugno 2026. Ieri ha parlato il presidente, ora la sensazione è che con l'addio di Conte inizierà a parlare tanto, però ieri è stato simpatico, mi ha fatto molto ridere, devo dire la
5: verità. Che ha detto? Illuminare.
4: Ha detto ovviamente su Massimiliano Allegri, ha detto non mi fate domande perché fino a quando non è ufficiale, giustamente, non posso commentare. Ti do una notizia dell'ultima ora. Bernardo Corradi, preparatore dello staff di Allegri che ha curato, diciamo, la lato offensivo del Milan
5: nella passata
4: stagione, ha avuto la risoluzione con il Milan e diventerà il nuovo allenatore della Sampdoria. Questo mi fa pensare cosa? Che al Milan hanno iniziato a fare le risoluzioni, quindi a ore potrebbe arrivare quella benedetta di Massimiliano Allegri che stiamo aspettando da circa 150 anni, e subito dopo il presidente De Laurentiis potrà ufficializzare il nuovo allenatore del Napoli. Poi ancora De Laurentiis ha parlato di Rizzetta, presidente del Napoli Basket, eccetera.
5: Ah, l'ho letto.
4: Sì, quello è stato molto simpatico. Non voglio ripetere la frase che ha detto, non è scurrile e volgare, ovviamente, però è un po' una presa in giro. Mi ha fatto molto ridere, però, devo dire la verità, devo essere onesto, mi ha fatto ridere.
5: Ecco, come ha detto, è molto
4: un
5: simpatico.
4: Personaggio di uno dei cinepanettoni, dei cinepanettoni.
5: E te è molto simpatico. Ecco, questo ho detto tutto.
4: Mi ha fatto sorridere.
5: Perché?
4: Ho visto,
5: non ho capito,
4: evidentemente lui. Sa quello che voleva intendere.
5: Certo.
4: L'ho visto molto in forma.
5: Non lo sapevi.
4: L'ho visto
5: che l'ha detto lui.
4: L'ho visto molto in forma. Il presidente De Laurentiis, tra l'altro, sulla barca di questo americano, non so se l'hai visto, il mega yacht, che lo ha preso in prestito da Diego Maradona Junior. Ha prestato il mega yacht all'americano, su cui poi è stato ospitato il presidente De Laurentiis. E pensate che a me, Diego Maradona Junior, che a me ancora non mi ha invitato a fare un bagno a mare, incredibile.
5: Ma se
4: veramente
5: io appena metto piede su una barca vomito,
4: sì,
5: come
4: sei
5: posso?
4: Molto debole di stomaco?
5: No, meglio
4: non parlarne.
5: Evitiamo.
4: Allora ragazzi, poi ancora il mondiale, prima di partire con il filo diretto, allo 0815466873 i vostri messaggi, al 3420000100. Ieri ho visto Scozia-Brasile, infatti c'è un sonno tremendo, anche perché stamattina sono venuto prestissimo. Vedere le partite del mondiale è diventata una cosa incredibile, che devi stare dalle 3 fino alle 3 davanti alla televisione, almeno.
5: Povero Scott.
4: Bruttissima partita di Scott.
5: Povero Scott, però.
4: Pessima
5: un'anima
4: partita
5: in pena.
4: Sì. La Scozia è una squadraccia, ragazzi, diciamo le cose come stanno. Ieri i difensori hanno proprio detto a Vinicius vai a segnare, ci mancava soltanto il tappeto rosso ieri, veramente errori imbarazzanti. Tra l'altro è stato annullato un gol al Brasile,
5: certo,
4: regolarissimo secondo me.
5: A un certo punto ho preferito vedere Haiti Marocco, quindi immagina tu.
4: No, vabbè. È stato assurdo, dai Diego.
5: Sai Bari è forte,
4: molto infatti, forte.
5: E non spendevano 60 milioni il Bayern Monaco.
4: Molto molto forte.
5: A prescindere da questo, ho visto anche io le partite dei mondiali ieri. Vabbè, la prima tranche quella era Qatar Bosnia Erzegovina, e l'altra partita qua era
4: C'è stata la Svizzera.
5: Svizzera-Canada.
4: Mazzambia ancora una volta
5: Ma Alia Begovic ha fatto un paio di giocate. È vero che niente di eccezionale contro di lui, però
4: ma ha fatto un gol.
5: Però
4: 200 all'ora andava quella palla.
5: A parte il gol, ha fatto un paio di giocate importanti, non è male. Io non, poi non l'avevo mai guardato in maniera molto bene, attenta. Ieri invece, bello sul divano, spaparanzato, mi sono visto le partite, non male, però voglio dire, ragazzi, io credo che questa sia una formula da rivedere, perché onestamente arrivano al mondiale con tutti i rispetti.
4: Sono d'accordo con
5: che...
4: te. Sono d'accordo,
5: dai,
4: con te.
5: Ragazzi, i mondiali sono una cosa seria. Arrivano squadre che non sono proprio all'altezza. Ma mo com'è andata a finire? Svizzera prima, Canada secondo?
4: Svizzera prima, il Canada si è giocato la possibilità di fare i sedicesimi di finale in Canada. Li dovrà andare
5: bene
4: a fare a Los Angeles.
5: Bene. Saranno contenti gli organizzatori.
4: Sicuramente non l'hanno presa bene. Poi stasera c'è la Germania contro l'Ecuador, la partita che volevi vedere tu,
5: alle 10.
4: Una partita interessante da vedere. Domani c'è la Francia, insomma, tante belle partite. Secondo me qualche partita decente inizieremo a vederla dagli ottavi di finale, perché poi ai sedicesimi già si inizierà a fare una scrematura. Tra ottavi e quarti di finale inizieremo a vedere i partitoni. Io francamente non vedo l'ora, perché è bello sì vedere questo, diciamo, questo riscaldamento delle big, ma poi sono molto curioso di vedere determinate squadre all'opera in un big match, perché poi è là che si vedono le squadre, fanno tutti i fenomeni contro Curaçao e company. Poi dopo, quando ti trovi un Francia-Brasile, uno Spagna-Germania, lì ti inizi a capire qual è la nazionale forte.
5: Eh beh, normale, le squadre forti si vedono contro i forti.
4: Esattamente.
5: Però sai, ti do pure una bella notizia: l'Argentina gioca alle 4 del mattino sabato.
4: Ma come fai? Devi andare a dormire e ti devi mettere la sveglia, per forza.
5: Vabbè, certo, è normale. Io poi domenica mattina però poi vado con i bambini, vabbè,
4: vai in giro, quindi vabbè.
5: Vado in giro con i bambini e quindi praticamente dovrò cercare di addormentarmi alle 10,
4: no,
5: a farmi 6 ore di sonno più o meno.
4: Pazzesco veramente. Senti, ma se l'Argentina arriva fino in fondo, tu ci vai in America?
5: Bella domanda. Io ho un invito per la finale.
4: Ah, hai un invito per la finale?
5: Sì, però non so se ci vado.
4: Perché?
5: Anche se ci arriva l'Argentina.
4: Sì, vabbè.
5: No,
4: sì, vabbè,
5: nell'ultima, neanche in Qatar potevo andare a vedere la finale, solo che non mi ero visto. Io sono scaramantico già.
4: Se ci arriva il Portogallo, dallo a me. Fabio, ciao,
5: ma
4: buongiorno.
5: Ma rivedo il suo pensiero perché ci arriva.
4: Hai ragione. Fabio, ciao, buongiorno.
6: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, innanzitutto voglio fare subito un appello: dona una sucradina a Diego Maradona, perché ne avrà bisogno sabato notte. Secondo me ci vuole solo una sucradina per affrontare questo.
5: Hai detto proprio bene.
6: Argentina bambini, avete nere, caro Diego, l'avete proprio nera, come si dice.
5: Arriverò a domenica pomeriggio, che sicuramente dormirò la famosa siesta.
4: Sì,
6: secondo me pure la settima e pure l'ottava, te le fai tutte e tre insieme.
5: Bravissimo. Bravo.
6: Ragazzi, volevo però spostare un attimino il focus su una cosa, perché la cosa che non mi stavo facendo ragionare da 3 giorni. Il calcio che deve rinnovarsi, il calcio che deve cambiare, arriva a cambiare tutto, e poi Consiglio Federale è praticamente identico a quello che c'era con Gravina. Mi ha aiutato a capire, perché già ci capite niente.
5: No, Fabio, il problema sai qual è? Il problema è che siamo noi che pensiamo che qualcosa possa cambiare.
6: Ecco.
5: E invece non... Ma io in questa trasmissione io ricordo perfettamente che si parlava bene l'Italia che non è andata ai mondiali, così cambia tutto. Non cambierà mai nulla qui. Cioè, non... è inutile che perdiamo tempo, Fabio, inutile. È perfettamente inutile. Qui stiamo parlando di un sistema calcio vecchio, stravecchio e... sto provando a trovare un aggettivo non offensivo.
6: Fermati, ti vai a pigliare, se ti indossi pure sabato.
5: Con una mentalità così antica, così con dei meccanismi così antichi che a me a volte fa quasi... Mi fermo.
4: E vabbè, ragazzi,
5: mi fermo,
4: questa
5: Fabio,
4: è la realtà dei fatti. Possiamo solamente sperare che qualcosa con il nuovo presidente cambi, con delle nuove idee, perché delle nuove idee ce le ha. Poi dopo, ovviamente, tra le idee e i fatti passano tanti concetti e tanto tempo, quindi vediamo che cosa accadrà, sperando che il calcio italiano si possa completamente riformare. Fabio, un abbraccione.
6: ti ringrazio, però è un po' complicato perché come si dice a Napoli
4: hai ragione, è tosta, hai ragione Fabio,
6: ti cambi quasi senza te la vivere.
4: Hai ragione Fabio, un abbraccio, un abbraccio.
6: Grazie a voi.
5: È vero, mi come si dice, mi suggeriscono un termine
4: obsoleto.
5: Esatto, obsoleto. Mi sembra veramente il migliore, poi il migliore, uno dei termini migliori. Allora, finali mondiali? Messico o Olanda contro Portogallo, tutto deciso come sempre.
4: No, ragazzi, dai. Pare che... Tra l'altro volevo parlare con te del Messico, perché tu me l'avevi segnalato a inizio mondiale. Il Messico, ragazzi, ha superato il girone con 9 punti, 9 gol fatti e 0 subiti. Cioè ha fatto un girone clamoroso, indipendentemente dagli avversari, che sicuramente non sono Brasile,
5: Magari
4: Francia,
5: lo
4: Germania.
5: Fanno giocare qualche volta in un orario decente, che ce lo possiamo vedere.
4: Esatto, tra l'altro esordio anche di Ochoa, che ha giocato il suo sesto mondiale consecutivo. Però veramente notevole il Messico, Poi certo voglio sempre vedere queste squadre contro le big quando si iniziano, diciamo, a fare più seri momenti, aspettiamo. Ragazzi, siamo pronti per il quarto mondiale a casa, a meno che non faranno un mondiale a 128 squadre. Ha ragione l'amico nostro. No, però allora
5: un mondiale a 128 squadre.
4: Si fanno una base, i 48esimi di finale. No, allora
5: 6 mesi però, di mondiale.
4: Però una cosa la
5: devo dire. Quando
4: si
5: gioca il mondiale inizia a maggio, finisce a settembre.
4: Allora, ragazzi, un campionato, un vero e proprio campionato. Allora, ragazzi, una cosa sui criteri di qualificazione la devo dire, perché effettivamente è inaccettabile che l'Italia non sia andata al mondiale. L'Italia ha fatto schifo in questi anni, l'ho detto più volte, sono disgustato dal fatto che l'Italia non partecipi ai mondiali per non so quanti anni, più di 15 anni. Però allo stesso tempo una cosa la devo dire.
5: Gianlu, perdonami, sì. Sto ridendo per quello
4: ho capito per il quale stai ridendo.
5: Non riesco, no, però, no, 128 squadre, quello.
4: Però ti dico che secondo me non è giusto che nelle qualificazioni sudamericane passino in 6 tutte insieme e si competa con Bolivia, Ecuador, Curaçao e company, e in Italia ne passano 2 di ogni girone, e la seconda nel caso dell'Italia è la Norvegia, che comunque è una squadra che ha già passato il girone, una squadra forte, comunque ha tanti talenti, e addirittura la Norvegia è forte, Diego.
5: Avevo perso.
4: Ti dico che non è giusto, secondo me, che l'Italia debba stare in un girone dove solo la prima va al mondiale e la seconda va ai playoff con la Norvegia, perché può capitare, cioè è un criterio di qualificazione più difficile rispetto, è inaccettabile che l'Italia non sia andata.
5: Taglio i fili.
4: L'Italia è più forte, siamo d'accordo.
5: No, l'Italia non è più forte adesso della Norvegia. Vabbè, oggi la Norvegia è più forte.
4: Però, cercate di capire il senso del mio discorso. Il criterio di qualificazione degli europei è più complicato dell'Asia e dell'America, per quanto mi riguarda. Il criterio di qualificazione al mondiale.
5: Io non sono molto d'accordo, perché, per esempio, le qualificazioni del Sud America è vero che ne passano 4, però c'è Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, Colombia, Ecuador, Bolivia. Apri e chiudo parentesi, ci devi andare a giocare in Bolivia, che dopo 5 minuti ti senti male perché giochi a
4: 3.000 metri,
5: fai a tusso che nuvolo. Poi dopo chi ci sta più?
4: Vabbè, Argentina, Ecuador, però guardane che ne passano in 6, Diego.
5: No.
4: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perù e Cile.
5: Okay.
4: Queste qua sono, e ne passano in 6, e la settima
5: Cile è arrivato ultimo.
4: E la settima fa i playoff.
5: E che non è passata la Bolivia.
4: Però
5: ha perso col Qatar, se non mi sbaglio.
4: Passare 7 su 10, di cui la settima fa i playoff, è chiaramente più semplice, perché poi vabbè, Argentina e Brasile è passato da quinto. Brasile ha faticato, Però dico, secondo me è leggermente più semplice l'America e l'Oceania, l'Asia, in confronto ai criteri europei. Ma magari è una cosa che io mi dico a me stesso per cercare di giustificare l'Italia, che non giustifico, l'ho detto più volte che è una vergogna che l'Italia non sia da 15 anni al mondiale. Francesco, ciao, buongiorno.
7: Ciao Diego, ciao Caravaggio.
5: Ciao Francesco, buongiorno.
7: Buongiorno della sezione Allegri, come sta? Ma Pirlo?
5: Allegri?
7: Sì.
5: Dovrebbe rescindere. Il Milan ha iniziato a rescindere i contratti, per esempio oggi ha rescisso Corrado. E Francesco, posso dirti una... Francesco, posso dire una cosa? Non ti arrabbiare, come che non c'entro niente io.
7: Ma
5: più soprattutto non ti arrabbiare con me, perché non c'entro niente. Allora, io spero, ecco, mettiamola così, spero che tra oggi e domani possa arrivare questa benedetta rescissione di Allegri.
4: Vabbè, io sul fatto che ti salutiamo, Francesco, sul fatto che il Milan lo sta facendo apposta non ci credo, semplicemente ci sono delle questioni burocratiche da risolvere. Il Milan è una polveriera, è stata una polveriera in queste settimane, tanto il fatto che il Milan stia dilungando questa cosa non, diciamo, vieta ad Allegri di alzare il telefono, a Manna di alzare il telefono e parlarsi per parlare di futuro. Vabbè, io sono sicuro che già è venuto anche un incontro, secondo me. Non sto dando una notizia, però
5: io voglio dire
4: chi vuole a prendere un aereo per la Sardegna.
5: Io voglio dire due cose. Questo messaggio di Felice, perché poi tu dici io arrivo sempre poi a Felice. Buongiorno ragazzi, ciao. Spalletti era antipatico, Conte era antipatico, Allegri è antipatico. Uno più uno.
4: Ma poi a noi
5: che c'è un voto.
4: Mica dobbiamo uscire con lui.
5: In effetti, e poi vorrei dire a mio cugino
4: Giampaolo,
5: poi
4: so che è molto simpatico.
5: Vorrei dire che a mio cugino Giampaolo, che ogni giorno mi chiama sempre a mezzogiorno e 10.
4: È incredibile, è come
5: ma chi è mio cugino? Cioè lo dovrebbe sapere, che
4: sì, cavolo. Come mia moglie, messaggi e chiamate durante la diretta sempre. Mezzogiorno, siamo in diretta più o meno da settembre.
5: Bravo,
4: allo bravi. Stesso orario. Andiamo da Manuel. Ciao Manuel.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Manuel, buongiorno.
8: Allora, per il fatto di Allegri pure io, a me non è che, sì, diciamo, dal punto di vista di immagine può dare un po' fastidio, capito? Una squadra come il Napoli, bicampione negli ultimi 3 anni, non abbia ancora, però c'è il Mondiale per di mezzo, come hai detto voi, non è che il Napoli non fa mercato chissà che, perché fortunatamente il direttore sportivo ce l'abbiamo, quindi sicuramente... Da un po' fastidio questa cosa, però è il gioco delle parti. Ormai quando tu diventi una grande squadra, e noi lo siamo diventati ormai, ci sta che fanno questi dispettucci, dal mio punto di vista. Poi volevo dire una cosa del mondiale che stavate parlando, faccio una premessa, ma no, perché è una critica, io non mi sento italiano, cioè non tifo Italia, ma su tutti gli sport. Per me l'Italia finisce a Gaeta, quindi questo è il mio pensiero personale. Quindi per quanto riguarda sempre questa storia, come avete detto voi, non è un attacco verso di voi, che si lamentano che l'Italia non va ai mondiali, perché le altre però così, è sempre il classico pianista italiano. Cioè, ma perché accusare? L'Italia non si è qualificata per dei meriti suoi.
5: No, ma io sono d'accordo con te.
8: Sì, come hai detto voi.
5: Sono d'accordissimo.
8: Però il criterio non è così.
4: No, aspetta, ragazzi, io ho detto, no, ci tengo a chiarire perché è una cosa che ho detto io. Io come premessa,
5: io ti ho detto, aspetta, che volevo sentire,
4: come premessa ho detto che è inaccettabile, è uno schifo, è una vergogna che l'Italia non vada al mondiale da 15 anni, che è uscita con la Bosnia, che è uscita con la Macedonia del Nord, è una vergogna. Ho detto semplicemente che secondo me il criterio di qualificazione è leggermente più complicato rispetto a quello delle altre confederazioni.
8: È una coppa del mondo, devono partecipare tutti i paesi, tu fai parte dell'Europa, non sei stato in grado di qualificare.
4: Il criterio di qualificazione, Manuel,
5: Manuel,
4: di
5: posso dire una cosa, voglio provare a fare Al Pacino, nell'avvocato del diavolo. Allora, quello che dici tu è correttissimo, nel senso... noi facciamo parte dell'Europa, non ci siamo qualificati, zitto e muto, in sostanza, ok? Quindi sono d'accordissimo con te. Però quello che dice Gianluca è anche vero, perché se c'è un criterio di qualificazione in Europa, perché non è lo stesso per Asia e America? E le Americhe,
8: una domanda mia
5: è una cosa che è un po' squilibrata. Poi apre e chiudo parentesi, Manuel, io sono d'accordo con te. Cioè noi che non ci qualifichiamo, con tutto il rispetto, oggi la Norvegia sul campo ha dimostrato di essere più forte di noi, dell'Italia. Però voglio dire, cioè, se noi ci sediamo a un tavolo, come si dice, e dobbiamo avere paura della Norvegia, allora è giusto che il mondiale lo tovi la casa.
8: Però perdonami, Diego, però il criterio è perché probabilmente l'Europa ha molte più nazionali rispetto agli altri continenti, perché io potrei farti la stessa, vi potrei fare la stessa domanda: mettiamo il caso l'Italia fosse andata ai mondiali, questa cosa che avete detto voi che dobbiamo vedere i criteri, non lo potrebbe dire anche San Marino e Andorra?
5: Vabbè, però San Marino e Andorra non sono l'Italia,
8: ma tu sei in Italia e sei fallita da 20 anni, perché il calcio non lo vuoi migliorare, e questo ti meriti. Ma passerà il mio magari un attacco, perché come ho fatto una premessa non sono italiano e odio gli italiani, odio la politica italiana, odio la politica sportiva italiana, e magari sono un po' estremista, va bene, ammetto il mio estremismo, ok? Perché fin quando le cose, e ti parlo uno che al mondiale del 2006 l'ha festeggiato, ok? Però quando poi vieni a conoscenza di tante cose, sia nel mondo dal punto di vista sportivo, del sociale, anche politico, inizi un po' ad aprire gli occhi, ok? Come hai fatto tu quando, e anche io sono tifoso dell'Argentina, quando c'è la battaglia da fare contro all'Inghilterra in quel mondiale dell'86, io da questo punto di vista parlo. Però dico, in America c'è stata qualche squadra che non si è qualificata, giusto? E potrebbe dire la stessa cosa, perché non cambiamo criterio? Allora, secondo me dobbiamo, non è una cosa verso di voi,
5: No, ma Manuel, anche perché un criterio di convoi e qualificazione non facciamo noi, quindi
8: no,
5: pur volendo attaccarci
8: dobbiamo finire di fare questo pianisteo, perché secondo me non sto attaccando voi sul pianisteo in generale,
5: no, ma assolutamente.
8: Perché fin quando si continuerà a fare il piagnisteo, noi non continueremo mai ad andare ai mondiali, perché
4: sicuramente questo è un è giusto quello che dice Manuel, che salutiamo e ringraziamo per aver telefonato e auguriamo buona giornata. È chiaro che però io credo che più che piagnisteo ci sia molta consapevolezza del fatto che stiamo facendo schifo in Italia, più che piagnisteo, cioè
5: è un dato di fatto
4: perché proprio capito, non si può negare una cosa del genere.
5: Due domande veloci per tornare al Napoli: ti piace Mason Greenwood?
4: Mamma, che giocatore, fortissimo, ma quello andò via dallo United semplicemente perché ebbe dei problemi gravi.
5: Ma che sono pazzi, sì. Lo United sono pazzi.
4: E però ebbe dei problemi gravi,
5: mi ricordo.
4: Di aggressioni, cose diciamo brutte. Che non voglio nemmeno nominare. Se è stato assolto o è stato dichiarato colpevole, francamente.
5: No,
4: mi sfugge questa cosa, però la vado a controllare.
5: Ma non diamo importanza a questa cosa, che è una cosa bruttissima, non la diciamo.
4: Sì, in ogni caso.
5: Non mi ricordo io personalmente.
4: Per come la penso io sull'argomento, se fosse colpevole non lo vorrei a Napoli, nemmeno se fosse.
5: Anche io.
4: Nemmeno se fosse Messi.
5: Nemmeno capito? Io. Nemmeno io.
4: Sull'argomento, però non lo so, perché non ricordo se è stato assolto oppure se.
5: No. Io ti parlavo di come calciatore.
4: Come calciatore sì, tantissimo.
5: Molto forte, molto forte. Buongiorno ragazzi, avete ascoltato le parole di Platini su Maradona?
4: L'abbiamo commentata ieri, cioè commentata, insomma, quello che si è meritato, diciamo, il commento che si è meritato, diciamo.
5: Ma è normale, ma Platini si non parla papà, ma chi parla? Cioè, probabilmente si incontrano non mi sa, non lo riconoscono neanche.
4: Esatto.
5: Quindi probabilmente è la sindrome dei numeri 2.
4: Esatto, esattamente.
5: Ma forse 2, forse Platini 7, 8.
4: La UEFA sta ancora scontando i danni come la grande.
5: Esatto, che pulpito viene la predica.
4: Tra l'altro detto più volte da tuo padre, in tempi non certo, sospetti. Normal. Poi io vi consiglio di vedere su Netflix, non so se lo hanno tolto, c'è ancora il documentario su Blatter e Platini, per farvi capire di che personaggi stiamo parlando.
5: Esatto.
4: Così
5: esatto.
4: Capite,
5: non parlassero di mio padre, gentilmente. Diego, un'altra domanda per te: rumors di mercato ti portano sulla panchina della Puteolana, è vero come notizia?
4: Stamattina l'ho insultato, perché ho letto sul profilo del collega di Marzio di Mercato, Maradona Junior accordo vicino con la Puteolana, l'ho insultato, ho detto: Diego, come lo devo scoprire da Di Marzio e non me lo dici tu? E Diego in realtà mi ha detto che, vabbè, dillo tu, perché sennò poi dopo dici, ti inventi le cose, vai, dici. Un fondo di verità c'è.
5: Allora, un fondo di verità c'è, okay. Perché io mi sono incontrato con loro mesi fa e anche qualche settimana fa e ho dato totale apertura a questa nuova avventura, anche perché io diciamo sono cresciuto fino ai 15 anni, sono cresciuto a Pozzuoli, ho fatto tutte le scuole a Pozzuoli, sono
4: meravigliosa Pozzuoli,
5: sono legato particolarmente a quel territorio, ho dato ampia disponibilità. Ma poi non dipende da me. Non siamo tornati a parlare, ci sono persone che curano i miei interessi, che stanno avendo dei contatti. Io ho detto spesso e continuo a ribadirlo che sarebbe un immenso onore essere l'allenatore della Puteolana, però ad oggi firme non ce ne sono e neanche appuntamenti per firme. Quindi
4: sei stato chiarissimo, questa è la risposta alla domanda. Poi sappiamo, ragazzi, nel calciomercato, nel calcio può succedere tutto di minuto in minuto. Magari Diego ci sta nascondendo qualcosa, chi lo sa, magari una panchina un po' più a nord d'Italia, dalle parti di Torino, chi lo sa, magari ci sta nascondendo. Sta scherzando.
5: Allora Gianluca, ti voglio dire una cosa. Io sto tranquillo oggi, non mi fai innervosire. Non mi fai nervosi, non li nominare neanche per
4: gioco perché già
5: parlate di Platini e già qualcosa da succedere.
4: La stiamo facendo diventare incolore la trasmissione, mai. Allora c'è Alessandro già in attesa, abbiamo 30 secondi di pubblicità di numero e poi rientriamo.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci, e allora andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro, buongiorno.
11: Ciao Gianluca, buongiorno. Sono Alessandro, che ha chiamato ieri.
4: Vai, ciao Alessandro, buongiorno.
11: Senti Gianluca, io ti volevo dire una cosa, perché non c'è, veramente ci sono rimasto male quando mi è attaccato la telefonata in faccia, stavo parlando.
4: Io ti ho attaccato la telefonata, io non ho il potere di fare nulla.
5: Noi non attaccammo il telefono.
11: Stavo dicendo una cosa, Diego. Mi saluta Alessandro.
4: Io ho il potere solo di chiudere il mio microfono.
11: Rimasti proprio male, perché
5: va bene. Allora facciamo una cosa. Comunque, ti voglio dire una cosa: noi non attacchiamo i telefoni, né io né Gianluca né nessuno. A volte succede che per l'accavallarsi delle telefonate le linee cadono. Adesso hai preso la linea. Dimmi, Alessandro, ti ascolto.
11: E quando poi sono un grande posso farmi proprio di voi due, cioè.
5: Perfetto, grazie. Stavi dicendo,
4: vai,
5: ti ascolto.
11: Diego, senti, io volevo sapere una cosa per quanto riguarda Zepalos, cioè tu dici, se non mi sbaglio, in questi giorni, ieri, non mi ricordo, tu hai detto, se non va via Lang non possono chiudere per Zepalos.
5: No, forse non l'ho detto io, forse l'ha detto Walter Radio Gol.
4: Sì,
5: mi ricordo una cosa del genere. Non mi ricordo, non vorrei mettere parole in bocca a chi. Perché non ricordo.
4: Abbiamo dato un aggiornamento noi stamattina.
5: Alessandro,
4: se mi permetti, stamattina abbiamo dato un aggiornamento sui nostri social per quanto riguarda Ceballos. Da notizie che sono, vi assicuro, vicinissime a quello che è l'entourage del calciatore. Il calciatore vuole il Napoli a tutti i costi, vuole venire al Napoli. Il Napoli ha preparato già un conguaglio economico per il Boca Juniors, perché sappiamo che Riquelme ci tiene tanto a monetizzare sui calciatori che vanno via e sono cresciuti nella cantera, ed è diciamo ormai quasi, perché nel calcio ci vuole sempre il quasi cosa fatta, però quasi aspettiamo, perché poi ovviamente tra il quasi e l'ufficialità, ovviamente, come ben sapete, ci passa tanto. Però le notizie che abbiamo avuto stamattina sono molto molto positive per l'arrivo del calciatore.
11: Gianluca, poi ti volevo chiedere una cosa. A me piace molto il giocatore, che ti piace pure a te, cioè invece di prendere Calaili, quel giocatore che ti piace a te,
4: non come si chiama?
5: Juanlu Sanchez.
4: Juanlu?
11: No, quello che ti piace.
4: Molina. E là faccio parlare Diego.
11: Magari sì, una percentuale che, diciamo, che probabilità ci sta che di vederlo con la maglia azzurra.
4: Diego.
5: Ad oggi non c'è una vera e propria trattativa. Il Napoli è una squadra interessata e monitora la situazione di Nahuel Molina, però ad oggi a me, i tuoi colleghi argentini mi dicono che non c'è nulla. Tra l'altro ti dico, Nahuel Molina ragazzo che io conosco perché è stato mio vicino di ombrellone varie volte a Ibiza. E un ragazzo, un bravo ragazzo, un ragazzo veramente a modo, molto molto molto molto educato, e a me farebbe piacere vederlo con la maglia del Napoli, ovviamente, no, perché volesse qualche argentino, ti dico la verità, ecco, se arrivano, se sbaglio, magari, Molina, magari. Mica male,
4: magari, ragazzi. Alessandro, grazie.
11: Gianluca, l'ultima cosa,
4: vai.
11: Giustamente voglio dare spazio.
4: Vai.
11: Volevo chiederti, come mai non vengono visualizzati i messaggi su WhatsApp? Non esce nemmeno il logo su WhatsApp, il logo di Kiss Napoli, ma c'è solo business nella chat.
4: Su questo non ti so dire, perché io mi occupo della trasmissione in diretta, Alessandro.
5: No, allora Alessandro, io li leggo i messaggi, però purtroppo ne arrivano così tanti che spesso
4: per
5: comunque adesso
4: ne arrivano così tanti, ci fa piacere.
5: No,
4: che...
5: purtroppo dico, purtroppo per quello che ci sta dicendo. Comunque parleremo con i responsabili e diremo che se è possibile mettere la spunta blu.
4: Che vengano anche frustati, non sto scherzando ovviamente.
5: Ciao
4: Alessandro, un abbraccio,
5: grazie.
4: Buona giornata. Senti, noi dobbiamo prendere, devi sapere, una cazziata al giorno almeno.
5: Eh beh, ma boh, ma dici,
4: ci sta.
5: Io ne prendo molte più di una.
4: Ovviamente stiamo scherzando, salutiamo Alessandro, è sempre bello chiarirsi quando non ci si è capiti. Ovviamente noi non abbiamo il potere di attaccare il telefono in faccia a nessuno, è una cosa talmente brutta che io veramente non faccio nemmeno, ma penso io di non aver mai fatto nella mia vita. Perché la trovo una cosa veramente brutta e sgradevole. Salutiamo Alessandro, lo ritroveremo nei prossimi
5: giorni.
4: Però
5: ti voglio dire una cosa.
4: Tieni, hai ragione. Quando hai ragione, hai ragione. Ecco, Salvatore, ciao, buongiorno.
12: Sì, ciao a tutti.
4: Ciao, buongiorno. Ciao.
12: Siamo da Novi Ligure, anche se io sono nato a Napoli, ma sono emigrato al nord da bambino, quindi non ho, ahimè, l'accento.
4: Dove vivi?
12: Novi Ligure,
4: ok.
12: Due cose veloci. Una, Gianluca, in merito al criterio di selezione delle nazionali che vanno al mondiale. Uh-huh. È vero quello che dici tu, ma in Sud America ci sono molte meno nazioni rispetto all'Europa. Sicuramente,
4: certo, 6 certo,
12: certo. Su 10, 12 sono comunque un'alta percentuale. Sicuramente è tutto migliorabile. In Europa magari invece di fare gironi da 4 squadre, che ne passa una, fare gironi da 6 squadre dove passano le prime due,
4: esatto,
12: e con dei playoff organizzati in maniera diversa, sicuramente è un aspetto migliorabile,
4: esatto.
12: Non so se siete d'accordo.
4: Sono d'accordissimo con te.
5: Sì, sì, anche io sono d'accordo.
12: A Diego,
5: vai.
12: Perché in occasione di questi mondiali sento paragonare tutti a una persona imparagonabile. Tuo padre, esatto, non è stato un giocatore di calcio e basta. Tuo padre è stato una persona, ho i brividi mentre parlo, è stato un condottiero. Tuo padre ci ha riscattato, noi napoletani, meridionali ma soprattutto napoletani, verso i poteri del nord. Grazie a lui noi siamo riusciti ad entrare, a farci ascoltare, a farci vedere. Lui ci ha condotto verso dei traguardi inimmaginabili, ma non solo sportivi, traguardi umani, perché solo dopo di lui siamo stati ascoltati. Noi eravamo, io ho a cuore questo discorso perché da bambino, quando sono venuto al nord, mi sono sentito parecchio ghettizzato, e solo quando tuo padre ha vinto lo scudetto ho sentito come una liberazione, perché lui era veramente una persona per bene. Tra l'altro è stato testimone di nozze del cugino di mia mamma, giocavano insieme in Argentina, poi sono stati insieme in Spagna, poi quando lui è venuto a Napoli si è portato a Napoli, il cugino di mia mamma era molto più grande di tuo papà. Io ho delle fotografie che, se poi mi darete un numero, magari te le giro.
5: Il numero è 342 00 00 100.
12: Con in macchina non riesco a scrivere, ma lo trovo.
4: Comunque se vai sui nostri social. Di Kiss Napoli lo trovi, Salvatore.
12: Ok, così magari se a Diego fa piacere gli mando due foto.
5: Volentieri.
12: Una persona inarrivabile a livello di umanità. Mi ricordo ancora quando a Pressing disse al giornalista a Mosca,
5: sì,
12: ma tu quando mai hai parlato dei napoletani? Tu difendi i napoletani, gli ha detto, ma quando mai? E lui non era un giocatore di calcio, lui correva dietro un pallone, ce l'aveva nel sangue. È una cosa.
4: È vero, ragazzi, è vero. È sempre emozionante, no, ascoltare questi.
5: È vero, è verissimo. Ci sono
4: Salutiamo Salvatore. Un abbraccio,
5: Salvatore. Che devo leggere per una questione. Poi, per favore, potete chiamare Lucio Pengue? Perché voglio vedere se è vero, perché non lo saluto più se ha detto questo.
4: Che ha detto?
5: Lo puoi chiamare un secondo, puoi scrivergli a Lucio di venire. No, Gianluca ti reputo un grande, però una preghiera.
4: Lascia stare la parola,
5: maradoniana,
4: non è mai
5: una parola inventata proprio per svalutare Dios. Mimmo Rovietta. Mimmo, questa parola la dico sempre io, ma la dico io con cognizione di causa, perché mio padre amava definire le persone che lo amavano maradoniani. E quindi io uso questa parola perché a me mi è stata sdoganata da lui, quindi lo uso e lo continuerò a usare.
4: La chiesa maradoniana, la religione.
5: Bravo, argentina, bravo. Un saluto comunque a te dal Vietnam.
4: Salutiamo Mimmo Vietnam.
5: Allora, ieri sera Lucio Pengue, ragazzi, prima di tutto, meglio Courtois o Alisson Becker?
4: Per Courtois
5: te?
4: Per me. Mi piace molto Courtois, però Alisson è un mostro,
5: Vabbè, numero 2 e numero 3.
4: Perché il primo, no, vabbè, però non esagerare
5: primo,
4: col Dibu Martinez.
5: Ma il primo è il Dibu.
4: No, non esagerare,
5: senza dubbio. Posso capire?
4: Lo ha detto, sono certo che lo ha detto, senza puoi che scrivere? Lo scrivo, lo ha detto, lo
5: no,
4: pensa.
5: No, ma lo devo insultare, lo puoi chiamare.
4: Te lo faccio insultare ai 45, tra 10 minuti.
5: No, ma te lo devo insultare in diretta.
4: Te lo faccio insultare, preoccupare.
5: Allora, ragazzi, ieri Lucio Pengue ha detto che Maradona e Messi tecnicamente sono alla pari. Io non sono e non sarò mai d'accordo. Dios forever. Lucio, veramente hai detto una cosa? Mi sento male, veramente lo ha detto.
4: Lo ha detto sicuro, lo pensa, io...
5: Ma è pazzo!
4: Vabbè...
5: Pazzo!
4: Vabbè, ragazzi...
5: Ma poi in diretta pure l'ha detto, non l'ha detto neanche agli amici. Ragazzi, dai, pure in diretta, non sul micro.
4: Vabbè, ragazzi, sono pareri, il mondo è bello perché
5: è
4: bello perché vario.
5: Per
4: fortuna non viviamo in Corea del Nord. Domenico, ciao, buongiorno.
5: Hai ragione.
4: Lo so che stai
5: scherzando. Lo picchierò.
4: Domenico, ciao, buongiorno. Però con affetto.
5: Ciao, Domenico, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Domenico, chiamo da Pescara, sono un grandissimo tifoso del Napoli.
5: Grande.
13: Volevo innanzitutto complimenti per la trasmissione, il nome che porti, io ci sono nato col grande Diego Armando Maradona, ci vivo e morirò col Diego Armando Maradona, quindi con la leggenda della storia del calcio non ho altre parole da aggiungere.
5: Maradoniano.
13: Ma nato, c'ho anche il tatuaggio del tuo papà, figurati.
5: Beh, pure io.
13: Una domanda volevo fare, un'osservazione, parliamo di calciomercato, no? E si fanno sempre tutti questi nomi di stranieri, ma non pensate che si sta troppo esagerando per non valorizzare i nostri giovani italiani, anche perché 4 anni fondamentalmente passano in fretta. A me vedere una squadra calcio Napoli, dove di napoletano e di italiano abbiamo solo al momento Vergara, mi fa un attimo dubitare, pensare per il futuro, soprattutto per questi ragazzi italiani.
4: Vorresti più italiani al Napoli?
13: Ma vivere a Napoli sinceramente nel calcio italiano, ma non perché voglio fare discriminazione, però era bello quando c'eravamo il trino Carega, Maradona, Lemao, ma questa è storia, già l'abbiamo detto, però penso che se vogliamo costruire una nazione italiana bisogna rifondare proprio il calcio mercato, cioè il calcio, diciamo proprio il calcio dall'A alla Z. Abbiamo visto l'Italia che ha preso, non ci sono argomenti per raggiungere, però è una mia piccola osservazione, è l'onore di parlare con voi, volevo un vostro parere in merito.
4: L'onore è tutto nostro. No, Domenico, hai ragione. Hai fatto
13: una nazione italiana e parliamo di... Prima sentivo questo ragazzo argentino, per carità, lungi da me, ma anche l'altro straniero. Cioè, mi sembra una cosa...
5: Sebaglios.
4: Allora, Domenico ci apre a un tema. Domenico, ti salutiamo, ti ringraziamo e ti rispondiamo in diretta. Ci apre a un tema molto importante, secondo me, quello che è la crescita dei nostri giovani, dei ragazzi italiani. In Argentina, per esempio, se un calciatore decide di andar via e non premiando il suo club di appartenenza, non volendo crescere, non viene convocato essere convocato nella nazionale.
5: No, c'è la regola. Non viene convocato.
4: No.
5: Praticamente se tu vai via dalla tua società a costo zero per andartene in Europa senza fargli guadagnare un conguaglio e non puoi essere convocato in nazionale.
4: Però si fa per lo sviluppo dei club argentini, eh?
5: Anzi, per potuto mi entra la Corea.
4: Per far girare, però si fa per far girare soldi nel campionato argentino, Diego.
5: Ma Giallo, ma questo non c'entra niente.
4: È perché sennò poi dopo le strutture, le strutture, il scouting, come lo fai? Se girano zero, se appena arriva un club d'accordo europeo con i milioni, arriva Real Madrid e te lo prende a zero. Capito?
5: Io non sono d'accordo. Questa, per esempio, è una domanda bella e affascinante. Per favore, possiamo parlare un po', fare un'analisi dei nostri giocatori impegnati ai mondiali e le loro prestazioni deludenti? Per favore, non ce n'è uno che si salva. Giacomo da Londra non ha tutti i torti. Non so se non c'è, non è che non ce n'è uno che si salva. Andiamo per gradi, andiamo per giocatori, ok? Lukaku, buona prima partita, quel poco che ha giocato, quella mezz'ora che è entrato, 25
4: sì,
5: minuti,
4: sì,
5: ha propiziato il gol del pareggio.
4: Sì, sì.
5: Seconda partita,
4: disastro,
5: inguardabile, ok?
4: De Bruyne, Belgio, però
5: De Bruyne, infatti arrivavo a questo. De Bruyne, io ho visto gli highlights delle due partite e onestamente adesso non so come ha giocato nell'arco di tutti gli 85 minuti e gli 88 minuti che ha fatto, però ho visto che comunque è stato pericoloso, ha calciato in porta, allora, ha preso un palo, però sul Belgio, apro e chiudo parentesi, vai, il Belgio non fa lui passaggio
4: per colpa dell'allenatore, mi sembra ovvio e palese.
5: Non lo so se per,
4: no,
5: non
4: colpa,
5: so per
4: dell'allenatore,
5: colpa di chi.
4: Colpa dell'allenatore, che non ha mai avuto un gioco, un allenatore miracolato, che si chiama Rudy Garcia, mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo,
5: Certo.
4: Che non dà minimo di gioco alle sue squadre, lo ha fatto con il Napoli in passato, con la Roma ancora in passato, ha avuto un'esperienza fortunata, che se non mi sbaglio è il Lille, se non mi sbaglio, qualche anno fa, con
5: se non mi sbaglio,
4: la Ligan,
5: sì,
4: tra l'altro, da quello poi
5: vinse il campionato, sì.
4: Dopodiché è stata una debacle la sua carriera. Per quanto riguarda De Bruyne, ovviamente da De Bruyne, ragazzi, ci si aspetta sempre tanto, sia i tifosi del Napoli e quelli del Belgio, che in passato quelli del City, perché prima da solo era in grado di condizionare le partite. Con l'età oggi non ha più questa cosa, però ho notato che la sua utilità è secondo me imprescindibile nel Belgio,
5: perfetto,
4: è troppo
5: allora,
4: importante per quello che ho visto io.
5: Perfetto. Scott,
4: malissimo,
5: male tutte e tre le partite. La prima col Brasile
4: non è lo Scott che conosciamo, Diego.
5: No, babbo, ma Giallo, ma tu hai visto cozze, cioè, non, tu, ma adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno, è una nazionale mediocre,
4: sì,
5: una nazionale mediocre, è una nazionale con veramente poca qualità.
4: Sì,
5: ho capito.
4: No, ma i difensori ieri hanno fatto delle insalate che tu non hai manco idea.
5: No,
4: non so,
5: ma
4: se
5: io ce l'ho l'idea perché l'ho vista la partita.
4: No, vabbè,
5: ma a prescindere da questo.
4: Pensabili.
5: E quindi poca roba, ok? Anche lui. Oliveira, secondo me nel complesso, nelle due partite, non ha fatto male.
4: Ha fatto il centrale di difesa?
5: Ha fatto il centrale, sì. Perché a sinistra gioca... Aspetta, chi gioca a sinistra?
4: Oh. Vabbè, dopo lo vediamo.
5: No, mi viene Varela, ma Varela gioca a destra.
4: Te lo dico subito.
5: Aiutami per favore.
4: Te lo dico subito. Comunque stavi dicendo?
5: Ha fatto il centrale. E secondo me nel complesso non ha fatto. Ma Uruguay, stesso discorso che facciamo per il Belgio. L'Uruguay non fa lui passaggio.
4: Sì.
5: È disastroso l'Uruguay.
4: Sanabria.
5: Ecco qua. Poca roba anche l'Uruguay in queste prime due partite. E l'Uruguay rischia di tornare a casa perché gioca con la Spagna.
4: Sì.
5: Non la darei per, non la do per morta, perché l'Uruguay queste partite,
4: sì, vabbè, Bielsa queste partite
5: le sa preparare, le sa giocare. Comunque per tutti e quattro un mondiale ad oggi deludente.
4: Molto deludente.
5: Estremamente
4: per
5: deludente.
4: Per gli azzurri del Napoli è un mondiale molto deludente fino a questo momento. Poi certo, tra girone e fasi finali le cose possono cambiare, noi auguriamo il meglio ai nostri ragazzi, diciamola così. Enzo, ciao,
5: certo,
4: buongiorno.
5: Normale.
4: Enzo, ciao.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Buongiorno a te, ciao.
14: Ciao. Allora, per prima cosa volevo dire, già l'ho detto l'altra volta, Diego, purtroppo chi non ha vissuto padre non si può spiegare. Quindi io rinuncio a discutere con quelli là che fanno il paragone con Messi, perché chi non l'ha vissuto, specialmente la generazione di oggi, non lo può mai capire. Questo è quello, la prima cosa che voglio dire. Poi la seconda cosa voglio dire, a prescindere che per me l'allenatore del Napoli oggi attualmente è Allegri, giusto?
5: No, lo è.
14: È fatto. Ma perché stanno i tifosi così arrabbiati, così inaspriti, Cambon, sta presentazione era lì, a noi si ci cagna. Oggi è uscito un tweet del presidente, allora Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, a noi che ci cambia?
5: No, ma infatti a noi proprio niente, infatti è inconcepibile onestamente.
14: Hai mangiato un cazzacazzista ancora da fare l'annuncio del nuovo presidente? No, hai mangiato, mi devo incazzare, per quale motivo? Perché ma è talmente scemo il presidente, è talmente imbecille che a oggi non ha un allenatore.
5: No. Guarda, posso dirti una cosa, possono essere mosse un sacco di critiche a Aurelio De Laurentiis, ma scemo non è, una persona no. Estremamente intelligente, sì. Sotto questo punto di vista un genio per me, dal punto di vista imprenditoriale un genio.
4: Sono d'accordo.
14: E poi l'ha detto ieri, ha detto finché non si libera non possiamo annunciare.
4: Vabbè, ma è giusto che sia così, Enzo, fino a quando l'allenatore rimane un dipendente del Milan non puoi parlare. Il Napoli fa le cose nel modo corretto, il Napoli fa le cose nel modo corretto, è onesto.
14: Poi se non esce il tweet, voglio dire, a noi non ci cambia nulla. Okay,
4: Esatto.
14: L'allenatore, punto.
4: È vero, è così. Grazie. Un abbraccio, non ho mai sentito parlare del Napoli che ha preso contatti con calciatori sotto contratto con altre squadre, come fanno altri club italiani, perché lo fanno, ve lo assicuro.
5: Ma ci stanno ci siamo dimenticati un giocatore che sta giocando in mondiale del Napoli. Te lo giuro, non l'ho fatto.
4: Langhigno.
5: No, ma te lo giuro, non l'ho fatto apposta. No. Ma voglio dire, cosa dico di Lang? Ha fatto due minuti.
4: No, speriamo che magari domani stanotte gioca l'Olanda, no, non mi ricordo. Comunque speriamo domani.
5: Aspetta, te lo dico.
4: Speriamo che riesca a fare qualche minuto in più, ragazzi.
5: Attenzione, prima di vi anticipo. Rido perché non l'ho fatta apposta.
4: No, ma indipendentemente
5: mi sono dimenticato. Ma poi voglio dire, ma che commento
4: noi,
5: ha giocato due minuti?
4: Ci dobbiamo augurare che Lang faccia il titolare, perché ragazzi è importante la valutazione del cartellino del calciatore al mondiale. Basta che fai
5: Tunisia,
4: due giocate.
5: Olanda
4: quando giocano stanotte? Speriamo che l'Olanda si gioca la qualificazione.
5: Ma magari riesce a fare più di due minuti.
4: Vediamo, speriamo, ce lo auguriamo. Allora noi dobbiamo fare due minuti in questo momento di pubblicità e poi rientriamo.
15: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
16: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
17: Sotto costo!
16: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
17: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
18: Outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
19: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
18: Uscita autostrada Caserta Sud.
19: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
20: Iveco Daily Cabinato e Iveco Daily Furgone in pronta

0: ridere.
1: Ha ragione.
0: A ridere, perché sì, non si può ridere.
2: Si può dire che.
0: Che non si può ridere?
2: Si può dire, no, non si può dire, si deve sempre ridere, bisogna sempre ridere nella vita. Ma si può dire che Lang deve fare qualche minuto in più? Ma proprio per il Napoli, secondo me, per una questione di valutazione del calciatore.
0: Si può dire. No, veramente si può sperare.
2: Ma possiamo vedere un attimo la situazione del girone dell'Olanda, giusto per capire un pochino la sua situazione, Diego?
0: Allora,
2: un attimo. Nel frattempo vado da Tina. Ciao Tina, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ciao Gianluca, un abbraccio forte a te e a Diego.
0: Ciao Tina, buongiorno.
3: Buongiorno. Niente, volevo portare la mia testimonianza in merito alla nostra questione Maradona ed altri.
2: Sì.
3: Non esiste il paragone, credetemi, io l'ho vissuto quel periodo e ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo giocare ed è tutta un'altra storia. Si creava una magia in campo che se non la vedi non la puoi capire. La squadra cominciava a girare in un certo modo, diversamente, e si andava su di un altro pianeta, questo è. E poi si creava un forte legame col pubblico. Pubblico che c'era, era un tutt'uno, pubblico, squadra, campo, ed è stata un'esperienza bellissima, un'emozione fortissima. Non credo che si riesca a ripetere in altre situazioni e circostanze, perché poi ogni persona è diversa da un'altra, ogni calciatore è diverso da un altro, ognuno ha le sue caratteristiche. Diego è unico e resterà sempre tale, inutile che. Per cui io penso che non se ne debba neanche parlare, cioè. Sì, dal punto di vista calcistico, quello è bravo, quello ha fatto tanti gol, quello sa fare la rovesciata, vabbè, d'accordo, però lasciamolo stare in pace, chiedo un'altra cosa. E quindi volevo solamente dare questa mia testimonianza.
2: Grazie, insomma. Tina, grazie mille, un abbraccio, buona giornata.
3: Un abbraccio forte.
2: Ciao,
0: ciao, ciao Tina, grazie. Andiamo da Rocco.
2: Rocco, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ciao.
4: No, vorrei sapere un po'.
0: Rocco, però devi abbassare, non so, c'hai una televisione, qualcosa accesa, fa
2: e radio,
0: fa un attimo interferenza.
2: Abbassate,
0: vai.
2: Perché sennò non capiamo niente. Eccoci, Rocco, ciao.
4: Sì, no, vorrei sapere un po' la trattativa per Guglielmo Vicario, perché ho detto che Milinkovic va via. E poi secondo me vorrei fare un parere su Lorenzo Lucca. Secondo me con Allegri, io lo valorizzerei con Allegri, perché con Conte non ha avuto un tanto minutaggio. Secondo me Lucca ha delle buone potenzialità.
2: Faccio rispondere Diego su Lucca.
4: Che ne pensavate?
2: Non mi guarda così, devi rispondere. Ciao Rocco, un abbraccio, faccio rispondere su Lucca da Diego. Ti faccio rispondere
0: a me su Lucca.
2: Ma tu sei allenatore,
0: e che c'entra? E tu sei giornalista.
2: Lui ha parlato di Allegri e ha detto: secondo me Allegri potrebbe valorizzarlo. Tu da allenatore lo valorizzeresti? Io da giornalista ti faccio la domanda.
0: Lo valuterei. Lo valuterei sicuramente. Allora, io ho un'idea su Lucca,
2: okay,
0: che non credo che possa cambiare. Va bene, perché il calcio, se a te piace un giocatore, può essere che a me piace meno e viceversa, non è un reato.
2: Certo, no, è giù, ragazzi.
0: Non è un reato,
2: altro.
0: Perfetto. Io ho un'idea su Lucca, credo che Lucca sia un giocatore non all'altezza di giocare con il Napoli,
2: okay,
0: per le sue doti tecnico-tattiche e caratteriali, però se domani mi dimostra il contrario sono il primo.
2: Quindi tu da allenatore comunque 10 giorni di ritiro te lo tieni?
0: Io lo guarderei da allenatore.
2: Ok.
0: Anche se difficilmente cambierei opinione, perché a me proprio per gusto piace un altro tipo di attaccante.
2: Alla Mertens.
0: Mi piace Mertens, mi piaceva Kun Agüero, mi piacciono gli attaccanti piccoli.
2: Okay.
0: Ok, non mi piacciono gli attaccanti troppo grossi fisicamente.
2: Certo,
0: okay, certo. Perfetto. Meno male. Non sarebbe il giocatore mio ideale.
2: Okay.
0: Però torno a ripetere: se Allegri lo reputa importante per il nuovo corso, sono felice.
2: È stato molto
0: stesso
2: chiaro.
0: Stesso discorso, Diego. Vale per Lang.
2: Ok, perfetto. È chiarissimo, io la penso come te. Francamente, è stato molto chiaro, Diego, sull'argomento. Gennaro, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, volevo dire una cosa. Si può dire che la differenza tra un giocoliere e un artista da circo e Maradona sta nel fatto che il circense prepara i numeri da solo, magari con un partner, ma sono numeri stereotipati, per cui si allena. Maradona inventava dei numeri in base all'azione,

0: Allora, la grandezza di questo giocatore sta nell'adeguare il movimento, la postura, il tocco del pallone alla situazione, che è una cosa difficile. Per esempio, anche fare 100 palleggi, una cosa è fare 100 palleggi allenandosi da solo con il piede, con la palla, è una cosa è fare un
1: il giocatore più forte in questo calcio. Gennaro, scusami se ti ho interrotto, perché volevo darti ragione. Il giocatore forte in questo calcio di oggi è colui che riesce a riconoscere la situazionalità del gioco e riesce a trovare nella maniera più rapida possibile una soluzione a ciò che gli si presenta.
0: Bravissimo, sono d'accordo. E l'ultimo esempio è quel gol di Mbappé.
1: Mbappé fa paura.
0: Quel tiro da fuori area che non ci ha pensato due volte.
2: Sì, una frazione di secondo, è vero.
0: Una frazione di secondo che ha reso quel gesto soave, sublime, perché lui ha colto il portiere un po' avanti.
2: È vero. È stato bellissimo il gesto tecnico di
1: paura,
2: Mbappé.
1: Gennaro Mbappé.
2: Salutiamo Gennaro. Ciao Gennaro, buona giornata. No, vabbè ragazzi, ma Mbappé.
1: Lucio, Mbappé, ho da dirti un paio di cose.
2: Lucio, io ho detto che tu hai ragione. Ti dico da subito questa
1: cosa. Yagimoski è ufficiale, intanto. Grandissimo acquisto, possiamo dirlo? Perfetto. Che se lo dico io, vale niente se lo dici tu. Con Spissudi ieri, con come si chiama? Zach? Selias, una cosa del genere. Ottima squadra. Ricordiamoci, abbiamo Caruso, tutti. Vabbè, una piccola. Ma Lucio, veramente hai detto quel fatto di Messi e mio padre? A che me lo stanno scrivendo?
2: Io la penso,
1: lo voglio sapere.
2: Lucio, hai ragione.
1: Lucio, lo voglio sapere.
2: Lucio.
1: Bene, ok. Allora lo spiegherà in maniera più lunga e dettagliata.
2: Allora,
1: magari anche in diretta ai nostri.
2: Non condivido solo il calciatore, però il concetto lo capisco. Io, lo sai, condivido sempre un altro calciatore. Diego lo sa, è sullo schermo del mio telefono. Lo sa.
1: Infatti
2: molto
1: lo giro, dai.
2: Lo ha girato. Va bene, stavano parlando di basket. Per chi non lo sapesse, pochi istanti fa Lucio Pengue e Diego Maradona Junior. Tra pochissimo lo troverete, Lucio Pengue, con le ultime notizie. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV in questo giovedì 25 giugno del 2026. Da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior,
2: è veramente tutto. Grazie a Fabio Esposito in regia, che ha curato la parte tecnica, a Flavio Esposito alla regia video.
1: Gol più bello del mondiale, Isidor, il gol di ieri, il proiettile che ha tirato ieri,
2: gol bellissimo. Ma domani speriamo di poterne commentare altri.
1: Esatto.
2: Io spero di commentarne uno di Lang. Da Gianluca Miranda,
1: Diego Armando Maradona.
2: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
1: Diego
2: Noano c'è.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il giovane assassinato sotto casa nel quartiere Miano. Secondo gli investigatori, il 21enne sarebbe stato attirato in una trappola attraverso una telefonata. Il killer o un suo complice gli avrebbe chiesto un incontro chiarificatore che gli si sarebbe poi trasformato in un agguato mortale. Dopo aver esploso un colpo di pistola al petto della vittima, l'assassino si è dato alla fuga. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è il coinvolgimento di un sedicenne imparentato con soggetti legati al clan Lorusso. Notte di paura ai Campi Flegrei. Alle 4:17 una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro ad Arco Felice ha svegliato migliaia di cittadini tra Pozzuoli, Napoli e altri comuni dell'area Flegrea. Il sisma è stato avvertito distintamente in numerose zone, generando preoccupazione tra la popolazione. Ancora cronaca, colpi di pistola nella notte ai quartieri spagnoli. Intorno all'una i carabinieri sono intervenuti in via Laura Mancini Oliva dopo la segnalazione di alcuni spari. Sul posto non sono stati trovati feriti né danni a persone o cose, ma i militari hanno recuperato dei 6 bossoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e chiarire la matrice dell'episodio. Momenti di paura nel centro cittadino. Una giovane turista francese è stata soccorsa tra Piazza Nicola More e Corso Umberto dopo essere riuscita a sfuggire a una presunta aggressione. Secondo il racconto fornito dalla donna, un senza fissa dimora avrebbe tentato di spogliarla all'altezza di via Duomo. La turista, visibilmente sotto shock, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Vediamo con lo sport. Appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, a bordo di un super yacht. Nel corso dell'incontro il padrone azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. Dal 1 agosto 2026 al 31 luglio 2027 ci saranno tanti giorni di festeggiamenti, ha dichiarato De Laurentiis, aggiungendo che le iniziative potrebbero iniziare già prima del ritiro estivo con una serie di eventi e anticipazioni dedicate ai 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Siamo puntualissimi, sono le 13, buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, allora mettetevi comodi perché le notizie sono tante, è tornato il presidente, ha parlato come ci ricordava il nostro Lucio Pengue nel corso del giornale radio, tra poco ascolteremo parte delle dichiarazioni rese ai microfoni della RAI, al TG3 della Campania, al collega Ettore De Lorenzo che poi ospiteremo. Presidente a tutto tondo, ma insomma ci concentreremo molto su quello che sarà il futuro per quanto riguarda la prossima stagione. Ovviamente aspettando la rescissione contrattuale di Max Allegri con il Milan. Allora mettetevi comodi insieme fino alle 16, vi ricordo poi informazione sportiva delle 18 con Paolo Del Genio e questa sera alle ore 19 con Emanuele Calaiò. Allora, tra poco andiamo subito a Lucio Pengue per l'anteprima e poi ascolteremo subito le parole del presidente che mi è venuto in mente, ha detto Allegri non se ne può parlare, allora da mai dire gol a mai dire Allegri, non se ne può parlare di Allegri, ma ha ragione il presidente perché evidentemente diciamo che da contratto, fin quando c'è un tesserato sotto contratto con un altro club non è possibile. Allora, tra poco andremo a Lucio Pengue, prima però ricordiamo che Manni è al lavoro. Abbiamo dato attraverso il nostro X notizie di una trattativa oramai serrata, si vede la luce per Zeballos, quindi noi ci occuperemo di Zeballos, ma non solo di Zeballos, perché su Mario Ghila c'è l'inserimento a sorpresa dell'Atalanta. L'Atalanta ovviamente avrà in casa 55 milioni di euro provenienti dalla cessione di Palestra, se inserita nella trattativa che porterebbe a Mario Ghila. E questo perché? Perché evidentemente Maurizio Sarri, il difensore, lo conosce bene. Poi naturalmente parleremo di portiere, di Calaili, ma su tutti Allegri. Però lasciatemi salutare in diretta con noi, ne sono molto contento, colui che ieri ha intercettato ai microfoni della RAI del TG3 della Campania, il presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente era rientrato da Los Angeles la mattina a Roma, è arrivato a Napoli, neanche il tempo di arrivare, telecamera, microfono, Ettore De Lorenzo, collega della RAI. Ettore, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a te, che piacere, no, e buongiorno piacere a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, sì, innanzitutto un piccolo blitz. Ti devo fare i complimenti e ti voglio ringraziare perché insomma oggi l'apertura di Radio Gol non poteva non avvenire con Ettore De Lorenzo. Eri lì, lo aspettavi appena arrivato con un'amabile chiacchierata, no?
1: Guarda, diciamo, mettiamola così, sapevamo che sarebbe arrivato e quindi noi eravamo lì per altre ragioni, perché ieri c'è stato questo ricevimento tenuto dall'ambasciatore americano in Italia, che è l'italo-americano Joseph Fertitta, che è venuto col suo yacht da mezzo miliardo di dollari. Io sono entrato dentro, come dire, nella piccola hall, insomma, sarebbe stato il mio sogno per la vita, ma quella era solo la hall di entrata, diciamo, erano altri cinque piani.
0: Beh, insomma, mezzo miliardo di dollari.
1: Spettacolare, sapevamo che nel ricevimento sarebbe arrivato anche il presidente De Laurentiis, quindi quando abbiamo finito la nostra intervista io, come dire, ho temporeggiato, loro ci invitavano ad andare via, ma io sapevo che stava arrivando, insomma, finalmente poi abbiamo visto la macchina arrivare ed è nata questa estemporanea intervista, ma molto divertente, anche perché il presidente era in vena, evidentemente gli andava di dire qualcosa, anche se, come avete sentito, poi su Allegri ha detto poco, ma qualcosina l'ha detta, insomma. Secondo me ha parlato di continuità, ha parlato di continuità nell'anno del centenario e quindi in qualche modo ha fatto capire, perché io ho insistito molto sulla qual è il ragionamento che ha portato, insomma, voi sapete tutti, no? Giochisti, risultatisti, è sempre.
0: Senti, vogliamo fare una cosa, Ettore? Ne ascoltiamo, sì, un brevissimo estratto della tua, dai, intervista, perché il collega della RAI, Ettore De Lorenzo, per non chiedergli direttamente di Allegri, gli chiede: ma qual è la ratio? Perché proprio Allegri? E allora ascoltiamo parte dell'intervista, è il presidente De Laurentiis che parla ai microfoni di Ettore De Lorenzo del TG3. Ascoltiamo.
2: Che non portavamo mai.
3: Presidente, quando arriva Allegri?
2: Domani? Dopodomani? Non mi guardi così, ve lo dica.
3: Ma io sono appena atterrato da Los Angeles, tu vieni a Sugurriau pasticciotto.
2: Ma qui tutti non aspettano altro, Presidente.
3: Ma voi aspettate.
2: Questi 100 anni sono 100 anni importanti.
3: Quello è importante, 100 anni sono importanti. Dal 1 agosto fino al 31 luglio del 2027 saranno tanti giorni di festeggiamento.
2: Già pianificati, avete già
3: pianificati, abbiamo pianificato tutto.
2: Quando svelerete un po'?
3: Anzi, cominceremo addirittura, come tu lo sai che i napoletani amano sempre festeggiare, tutto deve essere una continua festa, no? E quindi noi già a luglio faremo dei teaseraggi, va bene?
2: Già dal ritiro?
3: Sì, già ma anche forse prima, adesso vediamo.
2: Presidente, le ambizioni di quest'anno ce le dice?
3: Ma le ambizioni di quest'anno, scusami, ma sono 22 anni, sei andato, è l'unica squadra che è andata sempre più su, più su, più su, più su, più su, più su. Allora,
2: restare lì.
3: Dobbiamo restare lì e dobbiamo cercare di migliorare in Europa.
2: Una cosa soltanto però, Presidente, perché ha scelto Allegri? Perché è caduta su di lui la scelta? Qual è stato il ragionamento?
3: Allora, innanzitutto Allegri non se ne deve parlare, non se ne può parlare fin tanto che non lo avremo veramente, non lo presenteremo.
0: Devo dire bravissimo il collega Ettore De Lorenzo, è andato alla larga, è partito dal centenario, i festeggiamenti, le ambizioni De Laurentiis, è stato chiaro, percorso europeo, ha tracciato la strada. E poi però Ettore,
1: secondo me c'era una frecciatina a Conte,
0: tu dici, cioè lui ha detto io vorrei fare una Champions diversa,
1: insomma un pochino, un sassolino, io l'ho visto quasi materialmente che usciva dalla scarpa, perché insomma effettivamente il percorso dell'anno scorso del Napoli non è stato particolarmente onorevole, diciamoci la verità, e quindi il presidente giustamente pretende una squadra che in Europa magari non arriva ovviamente fino in fondo, ma che insomma non faccia la figura barbina dell'anno scorso, e su questo credo che insomma poi sapete tutti che Conte privilegia, insomma, è l'uomo dei campionati, non ricordo esattamente quanti ne ha vinti e soprattutto quanti ne è arrivati, in quanti campionati ha vinto secondo, ma insomma o arriva prima o arriva primo o secondo,
0: sempre è la storia,
1: critica l'Europa, insomma, no?
0: Sì, diciamo che De Laurentiis ha auspicato un percorso importante in Champions League, poi mi ha fatto molto sorridere perché giustamente mi metto anche nei panni del presidente, diceva come io sono appena tornato a Los Angeles e tu Ettore De Lorenzo vieni qua a stuzzicare o pasticciotto, come dice lui, questa cosa del pasticciotto, e poi però ti ha detto tanto e a me è venuto da sorridere quando dice noi dobbiamo andare sempre più su, più su, più su, e poi abbiamo racchiuso in un titolo da mai dire gol a mai dire Allegri, però è evidente che poi lui dice ne parleremo quando sarà nostro.
1: Esatto, però dico quella frase sulla continuità è importante, perché lui parla di appunto le scelte vengono fatte sulla base della continuità, e quindi era chiaro che il presidente quest'anno voleva in qualche modo andare sul sicuro e magari rimandare a future scelte, insomma quelle noi lo ricordiamo, insomma,
0: il presidente è ambizioso e quindi si affida a un top player come Allegri, no?
1: Esattamente. E la cosa che insomma poi mi è sembrata particolarmente interessante è proprio l'entusiasmo del presidente, devo dire, è ritornato a ruggire in qualche modo con una
0: era carico.
1: L'ultimo anno è stato un po' molto in silenzio, insomma, no? È stato lì a guardare, adesso probabilmente ha voglia anche di dire la sua, anche tutto il discorso che poi fa successivamente su Malagò, sulla nuova presidenza che
0: noi ovviamente ne abbiamo mandato un estratto. Cosa ti ha detto di Malagò? Lui fu il primo a indicare Giovanni Malagò. Cosa ti ha detto di Malagò?
1: Da che ha molte aspettative, che deve rivoluzionare tutto, ripartire da zero, ricambiare un po' tutto l'atteggiamento, perché ovviamente questi sono stati, ha fatto un attacco anche molto forte ad Abete, C'è anche un passaggio che non abbiamo sentito in questo brano di intervista, in cui lui tra l'altro anche sullo stadio, no, fa il riferimento allo sport americano, dice lì si spendono 6 miliardi per un impianto, qui fa ridere che il comune, che il sindaco voglia mettere solo 200 milioni per ristrutturare il Maradona. È vero tutto questo, ma è anche vero che però giochiamo a questo giochino da tanti anni e però non si fa niente. Cioè, voglio dire, non è che
0: e poi non riguarda solo Napoli, Ettore,
1: esattamente,
0: perché
1: non è una questione solo napoletana, certo. I stadi in Italia fanno veramente pena, siamo il paese peggiore, probabilmente voi che siete abituati più di me a girare l'Europa vi rendete conto che non c'è paragone tra gli stadi italiani e quelli europei. Quindi voglio dire, il presidente ha le sue ragioni, però credo che se ne esce se tutti quanti fanno un po' la loro parte,
0: ma
1: se
0: poi
1: si siede attorno a un tavolo, ed è quello che auspica tra l'altro De Laurentiis, facciamo sedere tutti attorno a un tavolo e ripensiamo a un sistema che al momento in Italia e in Europa è fallimentare.
0: Ma non c'è dubbio.
1: Le società accumulano debiti stratosferici.
0: Ma tra l'altro, se tu pensi, no, le eccellenze, parliamo di Europa e dei 5 campionati, se pensi che in Premier League gli stadi delle squadre della Premier sono degli autentici gioielli, per non dire la Germania, per non parlare la Francia, ma io voglio fare un esempio. La Spagna, allora, i due impianti in assoluto più belli della Spagna storicamente erano il Santiago Bernabéu e il Camp Nou, che già come erano prima erano avanti anni luce rispetto ai nostri. Cosa fanno? A Madrid costruiscono il Wanda Metropolitano, altro gioiello. Ragazzi, hanno consegnato un nuovo Camp Nou e un nuovo Santiago Bernabéu e noi siamo ancora veramente dietro, mentre De Laurentiis dice il suo Napoli più su, l'Italia sugli stadi sempre più giù. Un po' come invece il presidente è come quella famosa pubblicità della grappa, la ricordate, no?
1: Più la tiri
0: giù, più ti sale su. Va bene. Non era la grappa, ragazzi. Ah no, hai ragione, era il caffè.
1: Sì, era il caffè più di tirazzone.
0: Allora scusate, però no, scusate.
1: Il cervino, quello credo no. Che fosse Mike Buongiorno.
0: Allora il caffè.
1: Una pubblicità di una
0: sì,
1: grappa.
0: Però perdonate, è vero quello che mi dicono loro, più lo mandi giù, più ti tira su, era il caffè. Però lo ricordo, beh, tanto lo possiamo dire, la grappa a Bocchino sempre più in alto, come dice della me, la grappa a Bocchino sempre più in alto.
1: Era lui.
0: Va bene, Ettore, grazie, ci hai consentito di aprire con, insomma, veramente sulla notizia. Grazie davvero.
1: Io ringrazio voi sapete che io tocco solo, diciamo, sfioro il calcio, perché è lo sport di cui sono, diciamo, più, sul quale sono più attento e mi occupo da 25 anni della pallacanestro. Ha parlato anche di questo, tra l'altro, ieri il presidente ha parlato di Rizzetto,
0: ha detto che gli è molto simpatico,
1: Sì, devo dire, non è che gli ha fatto proprio un gran complimento, perché poi ha detto lo metterei in sembra un personaggio dei miei film, simpatico, e ho detto tutto, e voglio dire l'ha un po' liquidato così, insomma, non so.
0: Tra l'altro mi fai un assist. Perché tra poco può darsi che abbiamo il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetti. Al presidente chiederò se si sente già pronto per un ruolo da protagonista nel prossimo film. Ettore, grazie davvero, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi, e grazie complimenti per il lavoro che fate.
0: No, grazie, ciao, a te, ciao, ci ciao mancherebbe. Era Ettore De Lorenzo, collega del TG3 Campania, che ha intervistato ieri De Laurentiis, hanno parlato di Malagò, e se dico Malagò dico 1 luglio Consiglio federale e penso al commissario tecnico. La Serie A, De Laurentiis e Marotta su tutti votano Antonio Conte, la garanzia. E allora parliamone di Conte, che può diventare azzurro nazionale, e di Allegri, che sostituì Conte alla Juve, che arriverà a breve a sostituire in azzurro Napoli il tecnico destinato forse alla nazionale. E allora ho detto, scusate, Conte, Allegri, nazionale, ci vuole un top player per parlare di questi due allenatori. Abbiamo invitato Massimo Giletti. Massimo, come stai?
4: Walter,
0: come stai?
4: Top player.
0: Ah, tu sei top player a tutto tondo, quindi
4: sono in via Teulada, che ricorda la Rai, sto lavorando e quindi sono qua.
0: Però io, allora, visto che sei al lavoro in via Tevlada, io ti terrò con me qualche minuto per parlare dei due azzurri possibili, dei promessi sposi. Vuoi partire da Allegri? Vabbè, insomma, Allegri è promesso sposo oramai, deve solo firmare il divorzio dinanzi al giudice con l'ex moglie e sposarsi con De Laurentiis. Accadde anche alla Juve, dopo Conte e Allegri. Che percorso fece Allegri alla Juve, Massimo?
4: Guarda, sono storie, penso, molto diverse, però l'intelligenza di Allegri fu quella di non di mantenere il 3-5-2. Non cambiò assolutamente la formula che ha creato magicamente Antonio Conte. Per molti mesi giocarono in quel modo, arrivò accolto con pomodori,
0: stata
4: male, Pullman, come ti ricordi, devastato, non lo vogliamo, eccetera. Poi portò tutto quello che sappiamo. Grande, è un grande gestore di spogliatoio, di giocatori e quant'altro. Arriva dopo anni però che non vince, e questo è l'unico punto interrogativo, no? Poi sai, qui si fa in fretta a dire bollito uno, bollito l'altro. Mourinho è richiamato dal Real Madrid, cioè
0: Ancelotti che a Napoli davano per bollito e CT della Nazionale ha vinto 3-0 con la Scozia.
4: Ma ho capito, però vedi, il calcio di oggi, io sono convinto che comunque ci sia sempre un'evoluzione. Poi il calcio, è vero, come dice Allegri, insomma, è più semplice quello che sia. Devi avere i buoni giocatori, e Napoli ce li ha. Il vantaggio del Napoli che ha dei buoni giocatori, e quindi non devi inventarti cose strane. Hai un bel gruppo, hai una società con De Laurentiis seria, è un vantaggio. Allegri in altri contesti lo vedrei più in difficoltà. Conte è stato chiamato sicuramente da Malagò 2 mesi fa, appena si traspariva questa ipotesi, ed è lui l'uomo che deve essere chiamato assolutamente per rifare partire l'Italia. È l'unico che ha carisma, carattere, per creare quello che aveva già fatto, vi ricordate? Già,
0: come no, l'europeo bellissimo,
4: non aveva nessuno, aveva Pellè centravanti con la sceneggiata a sud del rigore, tutto, se non, insomma, è un uomo su cui contare, lo conoscete meglio di me, lo conosce meglio di me, io gli voglio molto bene umanamente, ci sentiamo sempre. La scelta di Allegri è tutta da scoprire, ma è una scelta di un giocatore, di un uomo che ha navigato, insomma, che sa tenere la barca, ha gestito bene.
0: Anche perché, Massimo, ma poi che senso avrebbe andare a stravolgere un progetto che negli ultimi anni, comunque negli ultimi 2 anni, ha dato grandi frutti, ha vinto lo scudetto e la Supercoppa con una stagione difficile. De Laurentiis ieri, in queste battute col collega della Rai De Lorenzo, ha detto: una cosa però auspico, un percorso europeo che sia un percorso più importante. Quindi quello è il progetto del Napoli. Poi il Napoli, da quando c'è De Laurentiis, tranne una stagione, veramente è sempre andato a migliorarsi.
4: Ma io non riesco mai a capire, tutte le volte che parlo con i napoletani c'è sempre con De Laurentiis, ma io vi ricordo dove era prima che fosse preso il Napoli da De Laurentiis.
0: Ce lo ricordiamo bene anche noi.
4: Ma una società sana, che possiamo dirlo, è una delle poche sane, senza avere fondi che entrano e pigliano il debito e varie cose, e l'ha portato il Napoli a livello mondiale, conosciuto come squadra, con giocatori che vogliono venire a Napoli, ambita. È un miracolo non di San Gennaro, è un lavoro industriale che dà lezioni al nord, cioè come ti costruisco una società, come te la gestisco, alla faccia delle società del nord.
0: Con la sostenibilità economica, per giunta, che è alla base.
4: Napoli è da sempre, fin da ragazzino, è la mia seconda squadra, per cui a me fa un piacere immenso quando va bene. Però dico, le società del nord, la mia Juventus compresa, dovrò prendere esempio la gestione del Napoli, punto. Ecco perché vince.
0: No, ma non c'è dubbio, ma poi la sostenibilità economica, guarda Massimo, io sono da tanti anni qui in azienda Radio Kiss, e tutte le volte che c'è una riunione fine stagione, a giusta ragione, il presidente dell'azienda, l'amministratore delegato, gli editori, la prima cosa che mi dicono è: ricordati sempre, questo è il nostro fatturato, queste sono le spese che possiamo sostenere e non possiamo mai sforare, perché dobbiamo sempre avere la solidità. E quindi
4: è quello che manca all'Italia, la politica ha stravolto negli anni 80 la grande, ha iniziato a buttare i soldi facendo debito, che oggi noi abbiamo una montagna di debiti che rendono impossibili qualsiasi legge di bilancio seria, di investimenti seri, perché abbiamo troppo debito. Questo è il male del nostro paese, quindi il Napoli eccelle in questa cosa, quindi io sono convinto che Allegri o non Allegri, comunque la squadra è lì, quindi è forte.
0: Massimo, io prima di salutarti, visto che tu mi hai detto che sei in Rai in via Teulada, no, volevo farti una domanda, perché a me piace molto poi anche un po' spaziare in un terreno diverso da quello che sia il calcio,
4: sì,
0: e aprire con te, che sei un maestro di televisione, ma attenzione, la qualità della televisione. Perché ti dico questo? Sabato ero con Lucio Presta e a un certo punto lui presentava il libro a Napoli e Lucio Presta dice: secondo me dobbiamo riappropriarci di una televisione di qualità. Lucio Presta, che è l'agente per esempio di Benigni. Benigni ha fatto ascolti record sulla serata legata alla Costituzione, a Dante Alighieri. Diceva: magari meno reality show, che sono quelli immediati per gli ascolti, bisogna avere il coraggio di puntare sulla qualità. Quando ha detto questa cosa io sono impazzito, perché io la penso esattamente come lui, ma sì, forse dimmi Massimo,
4: no,
0: scusa,
4: io figure sono reduci da un successo personale,
0: lo so bene,
4: sono contento su Mussolini, che racconta un po' quello che dice Lucio Presta in questo caso, cioè bisognerebbe investire,
0: avere però il coraggio di fare cose di qualità.
4: No, no, ma queste cose che poi, tra l'altro, Mussolini, se tu lo rimandi tra sei mesi, ha lo stesso successo.
0: È sempre attualissimo.
4: Se fatte bene, sono replicabili, quindi dimezzano i costi. E il problema è che la Rai, soprattutto, fa fatica e ha sempre seguito il modello di Berlusconi, cioè la TV a ribasso, e la TV famosa dei pacchi. Ecco.
0: Però posso dirti,
4: servizio pubblico.
0: Però ci sono tante cose molto interessanti, Massimo.
4: Sì, ma ci sono, però ti sto dicendo che nella globalità è un po' un problema, perché poi se tu disabitui il pubblico alla qualità, non la percepisce più, questo è il vero limite.
0: Ma sai che io non lo so se non la percepisce più?
4: Ma
0: non lo so.
4: Fatica, se tu ti cibi tutti i giorni di un certo cibo di pessima qualità, alla fine ti abitui e mangi quella roba lì. Ecco, bisogna investire sulla qualità. La qualità, che non vuol dire non vuol dire quello che alcuni sostengono, qualcosa che rimane ristretto, cioè bisogna portare la gente ad avvicinarsi a un prodotto fatto bene.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
4: Normale, ma fatto bene.
0: No, magari ci metterai più tempo, ma la qualità ripaga sempre. Sempre.
4: È stato Benigni, quelli sono dei casi eccezionali e vincono anche per l'eccezionalità del caso. Se tu lo declini troppo, perde l'eccezionalità. Tu devi andare in onda tutti i giorni e avere il coraggio di investire in qualità. Non è facile.
0: Condivido.
4: Sono persone competenti e vedo che scarseggiano.
0: Io ti ringrazio moltissimo, Massimo Giletti. A presto, Massimo.
4: Abbraccio, ciao.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro, ho incontrato anche Salvo Sottile, non sapevo che poi sarebbe stato lui a sostituire a ore 14 Milo Infante. Sono molto contento che Salvo Sottile è molto molto bravo. Poi magari nei prossimi giorni lo inviterò, Lucio Presta, anche perché ha raccontato degli aneddoti divertentissimi su Maradona, ce li faremo raccontare. Lucio Pengue, che cosa hai combinato ieri a proposito di Maradona? Mi stanno scrivendo in tanti sulla tua teoria su Messi e i tifosi del Napoli si sono un po' arrabbiati con te, ma io, ragazzi, ma non vi dovete arrabbiare, cioè il bello di una discussione legata al calcio e a un mito come Maradona, io la penso esattamente come voi, ben intesi, però è bello che Lucio abbia espresso, tra l'altro con dovizia di particolari, il perché ritiene che forse oggi Messi paradossalmente abbia superato Maradona. Io credo che sia, come dire, un'entità di Diego Armando Maradona insuperabile, insuperabile. Detto questo, siccome ho parlato di Maradona e noi tra poco daremo notizie con dovizia di particolari su Ezequiel Zeballos. Le abbiamo anticipate questa mattina grazie al nostro Lucio Pengue su X. perché il Napoli è alla stretta finale, ma alla fine l'operazione col Boca si farà, perché Manna, così come ha fatto con Mario Chila, accordo e calciatore bloccato, così come ha fatto con Calaili, accordo e calciatore bloccato, ha già fatto ampiamente e da tempo con Zeballos e con il suo procuratore, ora bisogna chiudere gli accordi con la Lazio, da monitorare, è rispuntato Federico Gatti, con l'Union Saint-Gilloise per Calaili, ma noi vi daremo notizie esclusive dopo la pubblicità su Zeballos.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, intorno a ciò che ha detto il collega Lucio Pengue si è scatenato, ma io non avevo dubbi, è veramente il putiferio. Siccome io voglio dar seguito, a parte che Lucio lo rispiegherà per bene il perché ritiene che oggi Messi abbia superato Maradona, io non sono d'accordo. Tra poco avremo Lucio Pengue e Diego Armando Maradona Junior, però stiamo sulla strettissima attualità, perché oggi su X abbiamo postato le ultimissime. Il Napoli è alla stretta finale per Ezequiel Ceballos del Boca Junior, ha un contratto in scadenza in Argentina, scadono il 31 dicembre, bisogna trovare l'accordo col Boca e evidentemente lo si farà, perché dico che sono ore caldissime in tutti i sensi, fa un caldo oggi a Napoli e non solo a Napoli, tra l'altro bisogna veramente stare molto attenti a questa emergenza caldo, perché la mission è portare Ezequiel Ceballos a Di Maro il 17 di luglio. Io quando si parla di calciatori bravi ma che evidentemente non conosco bene faccio un passo indietro, e quando si deve parlare di talenti argentini io mi affido al più bravo di tutti. È un collega di Sky Sport, è una delle voci più importanti di Sky Sport, che ringrazio per aver autorizzato per la sua presenza, Stefano Borghi. Ciao Stefano.
3: Che piacere ritrovarvi, un abbraccio a tutti.
2: Ci fai un grande regalo. Senti, calcio argentino, Ezequiel Ceballos, Manna ci ha messo mano già da febbraio, ha accelerato alla grandissima, siamo addirittura ad arrivo. Che calciatore prenderà il Napoli, Stefano?
3: Beh, un calciatore che entusiasma chi lo guarda, perché è gran driblomane, attaccante esterno proprio con il gusto di puntare l'uomo, di saltarlo, della giocata anche un po' capricciosa, per cui è uno di quei giocatori che se si ambientano, se vanno, accendono la fantasia del tifoso. A proposito di fantasia, a me fa riflettere il fatto che il Napoli stia andando su un giocatore con queste caratteristiche, che non è un ragazzino, perché ha 24 anni, è un giocatore già maturo, insomma già stabilizzato, anche se poi una grande continuità non l'ha mai trovata. Però è un esterno d'attacco puro, ed è un esterno d'attacco anche inventivo, creativo, molto poco tattico, per cui io lo vedo come insomma inizialmente l'alternativa a Alisson Santos a sinistra, poi a destra i giocatori come Politano, come David Neres, e allora forse davvero Allegri sta progettando un Napoli molto diverso rispetto al calcio che Allegri ha proposto al Milan e al suo secondo ciclo juventino, perché con questi giocatori si fa 4-3-3 davanti, non sono giocatori impiegabili naturalmente in altre posizioni, a meno di forzare le loro caratteristiche, per cui questa mi sembra la cosa interessante.
2: E non a caso ieri parlavamo proprio di questo, un po' tutto porta a pensare che Allegri possa fare una difesa a 4, perché Mario Chila con Sarri è esploso giocando a 4, perché Calaili, altro profilo che il Napoli sono mesi che ha già bloccato, deve trovare solo l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, e poi ha giusta ragione Ceballos. Mi è molto piaciuto come ce l'ha descritto e raccontato Stefano Borghi, capriccioso. Io credo che per i numeri che ha sarà quello che farà impazzire i tifosi al Maradona, e do una lettura identica alla tua, cioè il Napoli, diciamocela tutta, non ha mai sostituito Kvara, lo ha fatto in parte, forse uso il condizionale, sbagliando con Noah Lang, facendo benissimo a prendere Alisson, perché Ceballos? Perché Ceballos va a scadenza a dicembre, il costo è un costo sostenibile, perché Ceballos è sicuramente la perfetta alternativa ad Alisson Santos, ma attenzione, perché nell'idea di Manna e del Napoli e dello stesso Allegri potrebbe anche giocare a destra, laddove non sono certo dopo l'intervento alla caviglia possa restare nel Napoli David Neres, e quindi potremmo arrivare a un eventuale tridente Ceballos, Alisson, Højlund. Stefano, non mi sembrerebbe male.
3: No, è vero, Ceballos ha giocato soprattutto a sinistra, ma si è visto anche a destra, può andare anche da quella parte sul piede forte, diciamo, perché lui è un destro di piede. Io prima di togliere Politano dall'elenco dei giocatori principali del Napoli.
2: No, io non l'ho tolto,
3: No, no, no, perché poi soprattutto se Allegri dovesse avere questa sorta di svolta offensiva, se si dovesse giocare con un tridente, con una difesa a quattro, poi le competenze anche tattiche di ripiegamento, di interpretazione di Politano diventerebbero ancora più preziose, perché è vero che noi giochiamo poi con i numerini 4-3-3, 3-4-9, 12, però poi il calcio di oggi muta molto anche all'interno della partita, e quando hai un giocatore come Politano che se ha la palla sa creare e se non ha la palla sa interpretare, allora è uno di quelli a cui rinunciare è molto difficile, per cui vediamo. Sicuramente questo sta testimoniando il fatto che il Napoli ha un'idea, ha voglia di intraprendere una strada che, ripeto, è anche abbastanza di stacco rispetto al recente passato di Allegri, e si sta muovendo su giocatori che possono interpretare questa strada. Poi tu hai citato Kvara.
2: Io dopo però devo farti una domanda. Devo farti una domanda, Stefano, che tra l'altro è ispirata a un nostro ascoltatore. Il Napoli ha un'esigenza: aumentare il numero dei gol fatti. Sì. Perché è vero che Højlund ha fatto il suo, l'aveva fatto Lukaku l'altro anno con i 14 gol. È vero che McTominay si è confermato, è pur vero che gli attaccanti esterni hanno fatto pochissimi gol. Neres e Politano erano a secco da un anno. Poi, per fortuna, è arrivato Alisson. Noah Lang lascia con un solo gol. Come dice il mio amico Pietro Lo Monaco, ma Zeballos è un gollifero?
3: No, non ha mai avuto quantità industriali di gol in carriera. È un giocatore che ti crea il presupposto, è un giocatore che sa trovare il gol, però non è un esterno che arriva garantendo 10 gol nel calcio italiano. Ripeto, è un giocatore che ha un talento indiscutibile, ha avuto delle discontinuità, va anche un po' ambientato nel nostro calcio perché è uno spirito molto libero, però io credo, ecco, che Højlund sia destinato anche ad aumentare la cifra realizzata rispetto alla prima stagione. McTominay, di cosa ne parliamo a fare? E secondo me, insomma, in un calcio del genere, anche Politano può trovare qualche gol in più. Alisson Santos, con 6 mesi di esperienza, può trovare qualche gol in più.
2: Certo.
3: Quindi io credo che poi i gol sono da trovare attraverso il gioco, attraverso l'espressione di squadra. Però io il ragionamento preliminare che faccio è questo: sono molto molto curioso di vedere se effettivamente Allegri cambia rispetto alla traccia che ci ha lasciato negli ultimi anni, e da lì a cascata incastreremo tutto, insomma.
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, io ci tengo a ringraziare Stefano Borghi, perché lui sapeva che io oggi ci tengo moltissimo, proprio perché sono ore calde su Ezequiel Zeballos. Stefano, ne approfitto. Il nostro Lucio Pengue ieri sera ha espresso, a proposito di Messi e Maradona, nel percorso, ma lo ha articolato, un suo ragionamento dicendo: per me a oggi Messi ha superato Maradona. Non ti dico quello che è potuto succedere a Napoli.
3: Guarda, vuoi chiedermi che mi prendo io fra Messi e Maradona? Ti do una risposta proprio senza pensarci un attimo.
2: Dammela.
3: Me li prendo tutti e due.
2: Ma tutti e due.
3: Ma perché bisogna fare delle classifiche?
2: Ho capito, però scusami,
3: epoche diverse.
2: È troppo comodo, Ste.
3: No, non è comodo. Se la mettiamo su questo piano, ti dico che è stupido il contrario. Ma perché bisogna confrontare giocatori di epoche diverse? Allora, Messi, dal punto di vista prettamente calcistico, è insuperabile. Insuperabile, lo sta dimostrando in questi giorni. Maradona è indiscutibilmente il più grande personaggio storico legato al gioco del calcio, perché oltre ad essere stato quello che è stato sul campo, è stato quello che è stato anche fuori dal campo. Ma perché io devo ridurmi a dire prendo uno, prendo l'altro? Il grazie continuo al calcio è proprio perché ci dà questo tipo di monumenti, questo tipo di figure, grandissimi sportivi. Nel caso di Maradona, ripeto, il personaggio storico più importante e impattante che sia mai sceso su un campo di calcio. Poi metti Messi nel calcio degli anni Ottanta, metti Maradona nel calcio di oggi, metti Pelé nel calcio che vuoi tu, sono tutti discorsi che non mi interessano. Io adoro talmente tanto il calcio e sono talmente tanto grato ai massimi esponenti del gioco del calcio nella storia da prendermeli tutti il più possibile, abbracciarli e dire grazie davvero.
2: Io voglio ringraziare te, sappi che tra poco c'ho il figlio di Maradona in onda,
3: Diego. Salutamelo, saluto.
2: Me lo faccio salutare, è già collegato Diego Armando. Maradona Junior. Diego e Stefano Borghi che ti saluta.
4: Ciao Diego, Stefano, grande
5: ciao
4: Marcelino,
5: buongiorno.
3: Sempre tutto il mio affetto.
2: Grazie Stefano, grazie. Di cuore, a presto.
3: A voi.
2: Ciao.
3: Bene.
2: Ciao. Allora, è giusto ripartire da Lucio Pengue. A beneficio, Diego, tu stai lì, sappi che quello che dirai per cuori forti. Noi oggi abbiamo avuto una lite in redazione, ragazzi, che non ve lo potete immaginare, con Pengue, con Miranda, però è giusto che spieghi prima Lucio Pengue per bene, a beneficio di coloro i quali ieri magari non erano all'ascolto, e allora adesso all'ascolto ci sono quelli che non c'erano ieri. C'è Diego e c'è Lucio Pengue. Lucio, la prego di esporre la sua teoria Maradona Messi, prego dottor Pengue. No,
6: allora la spiego, ma quello che il concetto non è molto distante da quello che diceva anche Stefano Borghi, quindi
2: prego.
6: Se avete apprezzato il ragionamento di Stefano, più o meno è molto simile. Ieri durante il filo diretto un amico ha chiamato e ha detto: premesso che è difficile, per non dire impossibile, ma anche ingiusto paragonare due giocatori di epoche diverse come Messi e Maradona, io credo che sul campo di calcio i due giocatori sono sovrapponibili, e ti dirò di più, diceva questo amico tifoso, che per me, per quello che ha fatto vedere in campo, Messi è più forte di Maradona. E io, prendendo il suo spunto, il suo ragionamento, ho detto: effettivamente, se noi paragoniamo le due carriere calcistiche, sono, possiamo dire che Messi nel rettangolo di gioco ha vinto molto più di Maradona, ha avuto una carriera di 20 anni, se andiamo a paragonare anche i gol in nazionale, in qualsiasi categoria statistica, Messi ha fatto più di Maradona, compreso anche la vittoria della Coppa del Mondo. Poi ho detto: se noi andiamo a parlare di Diego e di Messi, è sbagliato anche sovrapporli e creare un contrasto, perché i due si volevano bene. Maradona l'ha allenato anche nel Sudafrica, è stato allenato.
2: Lucio, ma nessuno crea contrasto.
6: Però ho detto anche che invece, se andiamo a paragonare come personaggi assoluti, ovviamente Maradona è sarà riconoscibile in eterno, perché oltre a essere un grandissimo calciatore era un leader politico, era uno che lottava per i deboli, andava a parlare con i poteri.
2: Noi stiamo parlando di calcio, Lucio. Noi abbiamo parlato in settimana, lunedì, di un gol che Maradona fa 40 anni fa. Ma vi prego, ma tra 40 anni di Messi si ricorda.
6: Però Walter, anche Maggio ha fatto un gol bellissimo contro il Livorno. Se riduciamo tutto al gol è sbagliato. Però quello che ha fatto Diego in campo, e io ero ragazzo, ma andavo allo stadio, sempre abbonato.
2: Io ho avuto l'abbonamento per 7 anni.
6: Esatto, l'ho visto. Però, scusa, lui era magico, era magico.
2: Un attimo Diego ora, perché noi ci abbiamo il suo sangue, è il sangue di Dios. Io dico solo una cosa, Diego, poi lascio parlare te. Io Maradona l'ho visto per 7 anni a Napoli e quindi so di cosa parlo, lo dico ai più giovani, perché oggi a Miranda l'ho dovuto un attimo redarguire. Io ho detto: non puoi parlare di ciò che non sai. Allora io so, perché io ero lì in curva B, 7 anni, io ho visto fare cose divine. Allora, Messi è un campione, Messi è un fuoriclasse, Messi è fortissimo, Messi è un terreno, e qui stiamo parlando di divino. Ragazzi, il divino è divino. Quanti sacerdoti ci sono bravissimi, ma non sono Dio. Diego, prego.
4: Allora, premesso che dopo aver ascoltato quello che dite, ci sono tante cose sulle quali io sono d'accordo, altre su quelle che sulle quali sono meno d'accordo. Allora, noi parliamo di calcio, perfetto, non di personaggi,
2: di personaggio di spessore
4: padre,
2: al di fuori.
4: Mio padre è stato un'icona mondiale, di mio padre si vedranno gli adesivi fra 50 anni come quelli del Che, come quelli di Jimi Hendrix, di Michael Jordan. Stiamo parlando dell'elite dello sport. Parliamo in campo, non regge il paragone. Sapete perché? Perché noi siamo comandati da un organo che è il cuore, e nessun calciatore del mondo, dell'universo, farà battere il cuore alla gente come l'ha fatto battere mio padre.
2: Io, se posso, aggiungo solo una piccola cosa. auguro lunga vita a Leo Messi, lunga, perché tra l'altro proprio Lucio lo sa bene che io sono un innamorato di Messi. Gli dissi: vogliamo andare a vedere Barcellona-Milan, voglio vedere Messi da vicino. E lui mi disse: ok, andiamo a fare sto weekend a Barcellona e ci protraiamo fino a martedì. Quindi io sono uno che è andato fino a Barcellona a vederlo. Però ragazzi, io devo dire una cosa: nell'augurare lunga vita a Messi, quando è scomparso Diego Armando Maradona, io ho visto bambini di 10 anni piangere. 10 anni. E quindi Maradona non sapevano neanche, come dire, forse neanche chi fosse, non l'avevano mai visto giocare, ma piangevano. Prego, scusa.
4: Valterino, io stai parlando con una persona che si sveglia alle 3 del mattino per vedere la nazionale argentina e si è alzato in piedi al divano sul 3-0 della partita scorsa contro l'Algeria a fare un applauso alle 5 del mattino a Messi, perché stiamo parlando di un giocatore fuori categoria, ma come hai detto benissimo tu, Gesù non si paragona a Dio.
2: Ah, ci sono dei cardinali bravissimi, ci sono dei sacerdoti bravissimi, ragazzi, ma Dio è Dio, per me Dio resta Dio, per me Diego è Dio, poi ognuno c'ha il suo, ed è bello in una democrazia. Tra l'altro il nostro Lucio Pengue, devo dire grazie all'ascoltatore, è da ieri che si parla, io dovunque vado ha detto Pengue, sono andato al bar stamattina, mi fa il caffè, ma Pengue ha detto, ho detto ho capito, ditelo a Pengue, che volete da me? Perché ve la prendete con me? Cioè se voi volete controbattere Pengue, cioè Lucio si è impossessato della scena, e ho capito, ma io che ne posso, mica è colpa mia, lui è bravo, ieri ha colto l'ascoltatore e poi lui come me ama Messi, però Diego, come abbiamo detto, addio e Dio, avanti, su.
4: Esattamente.
2: Abbraccio forte, domani Diego c'è.
4: Un abbraccio e forza Napoli sempre, ragazzi.
2: Forza Napoli sempre. Beh, insomma, comunque, Lucio, ti devo fare i complimenti perché tu non puoi capire quello che succede. La realtà è che ognuno deve avere un suo modus di vedere. E la democrazia è come i peperoni, li adoro e non li posso mangiare, non ci posso neanche immaginare a rinunciarci. Dios resta Dios, ragazzi, è il bello, ognuno ha una sua teoria su Messi Maradona, lo stesso Stefano Borghi. Io mi iscrivo un po' al partito di quelli che come me, come Gianluca Vigliotti, addirittura per me è una discussione superflua, cioè, però è un mio pensiero, per me è una discussione e un paragone che non ha neanche ragione di esistere. Allora, se mi dite Messi Cristiano Ronaldo, io vi dico Messi. Se mi dite Messi Ronaldo il fenomeno, io vi dico Messi. Se mi dite Messi Yamal, oggi vi dico Messi. Se mi dite Messi Maradona, perdonatemi, ma c'ho la pubblicità. Però, a proposito, tra poco torna protagonista proprio Lucio Pengue, questa volta senza parlare di Messi e Maradona. Perché su Mario Chila si è fiondato Giuntoli con l'Atalanta, perché vorrebbe portare Mario Chila all'Atalanta in modo che Sarri lo possa riavere dopo gli anni alla Lazio. E pronto Pengue, tutto su Mario Chila, e poi noi torniamo e parleremo anche del centenario. A proposito del centenario, il collega De Lorenzo ci ha ricordato, e De Lorenzo gli ha detto che partiranno il 1° agosto i festeggiamenti, io aggiungo anche prima, perché il 31 luglio e il mondo ultra, tutti i gruppi organizzati hanno organizzato qualcosa di favoloso che noi vi racconteremo il 31 luglio dal pomeriggio alle 17:30. Sarà una marcia stupenda, raduno in Piazza dei Martiri, tutti alla Rotonda Diaz, dove i gruppi ultra arriveranno insieme a tutti i tifosi, che quella è la festa dei tifosi, la festa del popolo, la festa di un 100 anni di amore, la festa popolare. Cioè non è che ci sarà un biglietto di ingresso, si deve pagare, no, non esisteranno soldi in questa festa. Tutti gli artisti che so che gli ultra hanno voluto coinvolgere si esibiranno a titolo gratuito, tutte le vecchie glorie che prenderanno parte, perché poi ho provato a scrutare ma non mi dicono nulla, ma so che hanno organizzato una cosa di un livello top, e tutte le vecchie glorie non avranno nessuno, cioè a nessuno verrà corrisposto un gettone, un cachet, ci sarà il regalo, la shirt del centenario. Quindi è la festa del popolo. Poi partiranno il 1 agosto quelle del Calcio Napoli. Detto questo, mercato, pengue, pubblicità.
5: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
8: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: CF Cerciello Auto Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
11: Super Promo 48 Cerciello Auto.
10: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
11: Super Promo 48 Cerciello Auto.
10: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
1: Kiss Kiss Napoli.

0: sul mercato anche in entrata un po' come vuole, perché ha il potere d'acquisto molto forte, una società molto solida. Parliamo di questo e di altro, lo facciamo con Carlo Canavesi. Ciao Carlo, come stai?
1: Eccoci, buongiorno, molto bene voi?
0: Bene, abbiamo letto anche di come Maurizio Sarri e anche Cristiano Giuntoli, due vecchie conoscenze qui a Napoli, siano molto interessate ovviamente a Mario Ghila, che è un giocatore che Sarri ha avuto alla Lazio, ma è un giocatore che piace moltissimo anche al Napoli.
1: Ma è un giocatore appunto che per l'Atalanta sarebbe necessario per rinforzare il reparto difensivo, che è forse tra i reparti dell'Atalanta in questo momento quello che ha più bisogno di accelerare, perché Sarri lo conoscete sicuramente molto meglio di me e di noi, ma fa comunque dei suoi due centrali titolari davvero le fondamenta poi della squadra, e quindi l'idea dell'Atalanta di risolvere questo tema il prima possibile. Questo è un giocatore che piace molto perché con Sarri si è trovato molto bene alla Lazio, seppur in un momento comunque complicato anche nella storia della Lazio. Chiaramente è un giocatore che piace a tanti club, il Napoli in primis.
0: E ci puoi raccontare come c'è stato questo scippo, possiamo dire così, del Chelsea su Palestra all'Inter? Perché era una trattativa che sembrava abbastanza indirizzata, il giocatore Palestra sembrava essere il sostituto di Dumfries, che era andato al Real Madrid, e poi in poche ore piomba il Chelsea, e buon per l'Atalanta, se non sbaglio sono 55 milioni il prezzo pagato per Palestra, e ora c'è anche questo bel tesoretto da poter spendere.
1: Esatto, che sembrano poi sommare quelli di Ederson, che comunque adesso la sua uscita in direzione Manchester United è stata un po' rimandata dalla convocazione improvvisa al mondiale, però diciamo che diventano questi circa 100 milioni che poi avrà l'Atalanta da spendere sul mercato. Ma secondo me è anche più complicato, secondo me, parlare di un Palestra che ha scelto il Chelsea al posto dell'Inter, nel senso che a me è sembrata una situazione molto simile a quella dell'anno scorso.
0: Guarda, ti dico, oggi anche su quotidiani molto importanti nazionali, ma anche nelle trasmissioni, nei tanti talk televisivi, un po' come se si facesse la morale a Palestra, che ha preferito andare al Chelsea, essere uno tra i tanti, anziché andare all'Inter. Io non mi sento di sottoscrivere questo tipo di ragionamenti.
1: Sì, è un po' scattata questa, come hai detto, quasi una lezione a Palestra, che credo che comunque, nonostante sia giovane, abbia tutte le carte in mano per poter decidere quali siano le migliori soluzioni per la sua carriera. Io credo che appunto l'Atalanta e l'Inter sono sempre state un po' lontane in queste settimane. È sembrato quasi che Palestra abbia scelto il Chelsea mentre l'Inter aveva già tra le mani un accordo con l'Atalanta, quando in realtà c'è sempre stata un po' di distanza. Con il Chelsea poi hanno giocato sicuramente i buoni rapporti che ci sono tra il club e Luca Percassi, che tra l'altro da giovane ha anche giocato nel settore giovanile del Chelsea, e come sappiamo una potenza economica dei club di Premier League, che purtroppo è imparagonabile per le squadre di Serie A, e all'Atalanta si è visto anche negli ultimi...
0: Guarda, abbiamo una slide mentre stavi parlando, Carlo, con la foto di Giuntoli che sorride sornione, e sotto questo titolo: Guastafeste. Lo ha fatto con l'Inter, ma lo può fare anche col Napoli nell'occasione di Mario Ghila.
1: Ma ci sta provando, ed è ciò che l'Atalanta sinceramente si aspetta da Cristiano Giuntoli. L'Atalanta arriva da un anno molto complicato. Il primo, dopo l'addio di Gasperini, è arrivato insomma in Conference League dopo che per qualche anno si era abituata anche a palcoscenici più importanti. Nella sfortuna ha avuto il vantaggio di poter programmare tutto molto in anticipo, nel senso che non ha dovuto aspettare gli ultimi risultati, le ultime giornate di campionato, e quindi chiaramente adesso sul mercato cerca anche di fare qualche dispetto qua e là, perché ha davvero bisogno di risalire, perché per una società come l'Atalanta si può sbagliare una stagione, finire poi per sbagliarne due, per fare due passi falsi consecutivi potrebbe diventare decisamente problematico.
0: Per quello che riguarda anche Cristiano Giuntoli dopo, diciamo così, le stagioni di Juventine, dove non ha dimostrato quello che aveva fatto a Napoli, Cristiano Giuntoli quando è stato più o meno accostato all'Atalanta? Perché effettivamente dobbiamo vedere questa trattativa di Toni D'Amico alla Roma, che partiva un po' da lontano forse, quindi poi la famiglia Percassi e la proprietà americana hanno avuto il tempo di contattarlo, eppure è stato un addio improvviso quello di Toni D'Amico.
1: Ma diciamo che già l'anno scorso Toni D'Amico era stato vicino al

0: all'addio, in realtà anche due anni fa, quando l'Atalanta ha vinto l'Europa League, c'era in generale la sensazione che anche Tony D'Amico fosse arrivato alla fine di un ciclo sulla panchina dell'Atalanta. Il momento decisivo è arrivato poi in primavera. L'Atalanta ha superato i playoff di Champions League, ha giocato contro il Bayern Monaco, è stata eliminata nelle settimane successive, è scivolata via prima dalla corsa Champions, poi dalla corsa all'Europa League. Tra marzo e aprile è iniziato ad essere chiaro che ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione, appunto per ripartire davvero, il vero anno zero dopo la partenza di Gasperini, dopo un anno di assestamento. Quindi tra marzo e aprile si è iniziato a parlare di questa rivoluzione, poi già ad aprile era molto caldo il nome di Giuntoli. Luca Percassi, dopo appunto quest'anno complicato, che abbia voluto scegliere il migliore fondamentalmente che c'era sulla piazza per affidargli un progetto che poi è molto complesso e deve durare diversi anni.
1: E a proposito di guastafeste, quando si era capito che Antonio Conte non sarebbe più seduto sulla panchina del Napoli quest'anno, il presidente De Laurentiis aveva puntato molto anche sul ritorno di Maurizio Sarri, che era il preferito, e anche lì giunto di guastafeste, perché poi Maurizio Sarri ha firmato per l'Atalanta.
0: È vero, sicuramente il rapporto congiunto gli ha fatto la differenza. Devo dire che l'Atalanta e Sarri erano stati, non dico vicini, però erano stati molto in contatto anche nella scorsa stagione per un arrivo di Sarri a Bergamo. Poi l'Atalanta aveva deciso, anche sull'input del direttore sportivo D'Amico, di andare su Juric, andando alla Lazio. Quindi diciamo che è stato un matrimonio rimandato, e forse qui torna il tema che dicevamo prima sull'Atalanta, che ha finito la stagione quasi un mese prima rispetto al Napoli, no? Per quanto riguarda gli obiettivi, per quanto riguarda e quindi anche con Sarri ha potuto, diciamo, avvicinarsi con un po' più d'anticipo, e forse anche quello ha fatto la differenza, perché insomma credo che per Sarri non sia proprio facilissimo.
1: Ora, diciamo che i ritorni non sono mai facili, e questo c'è da dire. Io credo che in un momento in cui l'Atalanta ancora doveva entrare proprio nel vivo della trattativa con Maurizio Sarri, Maurizio Sarri non abbia guardato con entusiasmo così a questo ritorno al Napoli, per alcuni motivi facilmente comprensibili, perché comunque c'era il paragone con Antonio Conte, uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, e poi c'era anche il paragone con Maurizio Sarri stesso di quella stagione dei 91 punti, di uno scudetto che qui a Napoli si ritiene sia stato scippato tra virgolette dalla Juventus. Quindi credo che l'occasione Atalanta sia stata colta al volo anche da Maurizio Sarri per queste valutazioni.
0: Ma sono d'accordo, anche pensando a quanto è stata
1: e poi bella. Per carità, nel calcio ci sono anche i soldi. L'offerta dell'Atalanta era, se non sbaglio, di qualche centinaia di mille euro superiore a quella del Napoli.
0: Sì, poi non sappiamo mai le cifre ufficiali. Sicuramente l'Atalanta ha messo proprio Sarri al centro del progetto di risalita. Poi pensavo comunque alla storia a quanto sia stata bella la storia del Napoli di Sarri. Forse da parte sua c'era anche un po' il timore, no, di rovinare il ricordo di quella bella storia, magari con un anno meno positivo nel caso fosse tornato al Napoli. È una sfida intrigante per Sarri, che sicuramente arriva da un anno complicato come l'Atalanta. Diciamo che a me viene da dire che Sarri avesse bisogno dell'Atalanta quanto l'Atalanta avesse bisogno di Sarri, perché entrambi hanno bisogno di un punto tranquillo da cui ripartire, e forse anche per quello che ha vissuto Sarri alla Lazio, tornare a Napoli in questo momento, non so, può essere anche considerato una soluzione meno serena, forse, da un certo punto di vista.
1: L'ultima te la volevo fare proprio su Mario Gila. Secondo te è davvero l'obiettivo numero uno dell'Atalanta in difesa?
0: In questo momento sì, come dicevo all'inizio, l'idea di Sarri è sempre di costruire le squadre partendo dalla coppia di centrali come fondamenta, e Gila in questo momento è stato individuato dall'Atalanta come, diciamo, come prioritario per il reparto difensivo. Certo, convincere un giocatore a scegliere l'Atalanta, che l'anno prossimo farà la Conference League al posto del Napoli, non è semplicissimo, quindi starei a vedere anche come può evolversi la situazione nei prossimi giorni.
1: Sicuro c'è tutto il cash possibile e immaginabile per accontentare la Lazio, questo è poco ma è sicuro. Un abbraccio Carlo, grazie sempre.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a Carlo Canavesi di Bergamo TV e l'Eco di Bergamo, che ci ha ragguagliato un po' su tutto quello che riguarda la trattativa tra l'Atalanta e Mario Ghira della Lazio. Ora vediamo anche se il Napoli ovviamente piazzerà l'affondo vincente, perché effettivamente è una trattativa, è il primo nome della lista fatto da De Allegri, e ora bisogna capire come andrà a finire il mercato del Napoli e soprattutto se arriverà Mario Ghira. Detto questo, ci fermiamo il tempo di uno spot e poi torniamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Ed eccoci qua, allora possiamo ripartire con la seconda ora della nostra informazione sportiva, con Lucio Pengue che di fatto ha creato un dibattito che potremmo andare avanti all'infinito, anche perché poi tra i maradoniani e coloro che amano Messi nessuno cambierà mai posizione. Però poi io reputo, a parte Maradona, come ho detto prima, un'entità troppo alta per paragonarla a un calciatore del calcio attuale, ma comunque parliamo di due epoche calcistiche diverse, quindi però certo va detto che Lucio Pengue ha creato un dibattito oggi mica da poco. E il prossimo ospite, che è già collegato con noi al telefono, pensate, come sua immagine del profilo WhatsApp c'ha Maradona. Però io, proprio perché c'è Maradona, lo chiederò anche a lui. Innanzitutto è la voce della radio, è Francesco Repice.
4: Grazie,
1: Francesco.
4: Grazie, buongiorno a voi tutti. Grazie.
1: Tu non sai che mi ha combinato Lucio Pengue, Francesco, non puoi capire cosa ha combinato.
4: Cosa ti ha combinato?
1: Il collega Lucio Pengue ieri sera in diretta.
4: Non ho idea.
1: E adesso te lo racconto. Perché da ieri sera che siamo presi d'assalto, centralini, WhatsApp. Lui ieri, commentando un WhatsApp di un ascoltatore, che diceva che per quello che ha dimostrato in campo fin qui Messi ha superato Maradona, Lucio ha detto: io lo condivido, apriti cielo, è da stamattina che non parliamo d'altro. Volevo sentire anche te.
4: Io, siccome mi è stato chiesto un pezzo il 22 mattina, sulla
1: 40
4: partita.
1: Anni da Argentina e Inghilterra.
4: Esatto. E ho fatto questo pezzo, insomma, e è successo un pandemonio perché obiettivamente mi sono reso conto che ci sono tante persone che non vogliono bene a Diego Armando Maradona, perlomeno tanti non napoletani, però che non vogliono bene a Diego Armando Maradona, cioè non vedono l'ora di in qualche modo trovare se esiste un alter ego, non capendo però che nessuno, facendo così, dice che Messi è un giocatore meraviglioso, una roba meravigliosa. Solo che Maradona è quello che disse Pasquale Squitieri una sera: ti chiediamo scusa perché noi pensavamo tu fossi solo un giocatore di calcio. Maradona è molto di più. E quindi io trovo molto difficile spiegare questo concetto. Io ho cercato nel pezzo di spiegarlo, poi a modo mio ho usato anche le voci di Pink Floyd sotto guiccioleria. Io speravo che tu fossi qui, spero, mi piacerebbe tu fossi ancora qui per far capire che sei riuscito a far convergere le parallele, perché insomma fare stare insieme l'odio per la dittatura e l'amore, la celebrazione per i ragazzi morti alle Malvinas, soltanto un barilete cosmico poteva farlo. Forse si continua a parametrare e a comparare Maradona con altri giocatori di calcio. Maradona non è solo il giocatore più forte di tutti i tempi, Maradona è molto molto di più, e questo forse non lo si è afferrato, non lo si è capito. Io, e con questo non è, voglio dire, no, Messi è una roba meravigliosa, è una cosa immaginifica, una cosa che non si racconta. Poi gli si portano davanti i numeri, ormai il calcio è diventato tipo le lezioni della signora Rottermeier, della professoressa del diritto medico alle medie. I numeri do importanza praticamente zero, meno che zero. Come canta sempre Antonello, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Le do alla matematica l'importanza che ha, cioè zero per quello che mi riguarda. Per cui il significato nullo, ma non è una questione di numeri, si parla di altro. Evidentemente questa cosa qui dà fastidio, brucia, e con questo non voglio dire che Messi è un giocatore meraviglioso, immenso, faccio il tipo per lui perché faccio il tipo per l'Argentina, perché la considero la mia seconda patria, per cui va bene così, ma lasciate stare Maradona, lasciate perdere Maradona, è un'altra cosa. Maradona,
1: Io, se vuoi sapere la mia, Francesco, io che sono uno che a me piace molto il confronto, no? E quando mi confronto con chi però ha visto Maradona giocare, mi confronto anche in modo molto acceso, perché per me il paragone non sta in piedi. Per me Maradona è Maradona, Messi sono uno che l'ho raccontato. Tra l'altro c'era proprio Repice in quella partita in radiocronaca. Convinsi il collega Lucio Pengo e dico: Lucio, vogliamo andare a Barcellona, andiamo a vedere Messi. C'era un Barcellona-Milan e noi eravamo nella cabina radio a fianco alla tua, come Radio Kiss Kiss, quella della remontata, quella del 4-0 Barcellona. E quindi io sono uno che è partito da Napoli e è andato a Barcellona a vedere Messi. Ma non toccatemi Maradona, vi prego.
4: Ma non discutiamo Messi, perché
1: no.
4: Sarei un pazzo se discutiamo. È un giocatore pazzesco, lo adoro. Cioè, ecco, se posso dire una cosa tecnica,
1: prego.
4: Tecnica, davvero. Quando prende la palla Messi, io so che cosa aspettarmi, lo fa in maniera sublime, delle cose di una difficoltà inaudita, le fa in maniera perfetta, le fa in maniera meravigliosa. Quando prendeva la palla dietro io non sapevo mai cosa aspettare.
1: Ragazzi, ma quando giocava Diego era una festa.
4: Non leggevo mai quel dribbling. Adesso tu che cosa ti aspetti? Che si mette la palla qua e se la sposta e va come fa Messi, che ci riesce perfettamente lì, e lì se li beve tutti. Ecco, io gli dicevo: hai adesso che fa? Perché magari mi usciva fuori una roba che non c'entrava niente.
1: L'imprevedibilità del genio.
4: Non, e per cui non li metto sullo stesso piano. Per me Messi è il giocatore più forte che ci sia mai stato nella storia. Poi c'è uno che viene da un altro pianeta, che è qualcosa di diverso dalla Terra. E quello è Diego, è un'altra cosa.
1: Io auguro lunga vita a Messi, però non ne resto convinto che tra 40 anni si parlerà dei gol che Messi ha fatto a una squadra. Però poi magari sto sbagliando.
4: Io spero che a me uscire la radiocronaca anche una cosa piuttosto dura da digerire, qualcuno la definì blasfemia. Io dissi il Messia, perché fece un gol, io lo raccontai in diretta, una roba fantasmagorica. Figuratevi, io adoro Messi, però secondo me non dobbiamo mettere in mezzo chi abbiamo avuto la fortuna di vedere, di raccontare, io da non tifoso del Napoli, quindi figuratevi,
1: ancora di più, fatto ancora di più.
4: Ogni volta che toccava la palla dentro di me vedevo i fantasmi, le streghe, i mostri. Però ecco, non me lo mettete con gli altri, che Diego è una cosa che non c'entra con questo pianeta Terra, mettiamola così, ecco.
1: Allora, Francesco, prima di salutarti ne approfitto perché ci sono due allenatori che vedono azzurro. Uno è Allegri, è il promesso sposo. Io poi mi sono convinto che bisogna aspettare il 1 luglio per avere l'annuncio di Allegri, perché il 30 giugno maturerà la mensilità ad Allegri. A quel punto probabilmente farà la rescissione e magari il 1 luglio verrà annunciato. L'altro, in odore di azzurro, è Conte la Nazionale. Quanto ti piacerebbe rivedere Antonio Conte in Nazionale?
4: Tantissimo, tant'è che l'altro giorno, quando poi ero lì all'assemblea e ho capito che le cose si stavano muovendo in una certa maniera, insomma, perché mi è stato detto con molta linearità e chiarezza, caspita, mi piace, a me piace, ma non che non mi piacesse Roberto Mancini.
1: No, ci mancherebbe.
4: Ero contro la retorica a tradire queste robe qua, mi fanno impazzire, perché poi sono tutti bravi. Adesso siamo in zona protetta, ma sono tutti bravi con degli altri. Cioè, nel senso che poi se ti metti, avremo una PEC che ti dice 25 milioni l'anno con suo scritto per Brent, poi devono essere tutti bravi a dir di no, perché io non ci credo che dentro. Però detto questo, sono contento, cioè sono contento, anche perché ci divertiremo.
1: Ma tu lo dai oramai come
4: ancora un po' la nazionale.
1: Tu lo dai come prossimo al ritorno, perché il primo luglio c'è comunque in FIGC.
4: Io sono molto molto vicino.
1: Molto vicino. È una bella notizia quella che mi dai, Francesco. Va bene. La voce della radio, la voce del calcio. Buon calcio a Francesco Re.
4: A voi, ciao.
1: Grazie davvero. Grazie a Francesco Repice. Tra poco avremo Maurizio De Giovanni. A sto punto diciamo che la puntata Lucio Penguela un po' indirizzata, ce l'ha un po' cambiata la puntata. Sarei curioso di ascoltare anche Gianluca Vigliotti. Gianluca è uno che si iscrive al partito di vi prego non fate questo paragone. Però il bello della democrazia è ascoltare più persone. Anzi, ispiro Lucio Pengue. Dopo chiamiamo Mimmo Carratelli e Antonio Corbo, chiamiamoli, ascoltiamoli. Ovviamente poi, come dire, andiamo sulla generazione che però Maradona l'ha vissuto, l'ha visto, l'ha raccontato a Napoli 7 anni. Maurizio De Giovanni dopo Francesco Repice, le eccellenze in diretta. Buon pomeriggio Maurizio.
5: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ieri sui social ho visto tutto il tuo calendario di presentazioni in lungo e largo per l'Italia. Ho visto che farai 2 date consecutive a Napoli, poi chiamerò la tua signora, mi farò dire dove, così non mancherò. Senti,
5: grazie,
1: Maurizio.
5: Grazie, sono felice di vederti come sempre.
1: Lucio Pengue mi ha fatto succedere un casino che tu non puoi capire.
5: Che ha fatto? Che ha combinato?
1: Ieri sera, lo dico, aspetta, ci raggiunge anche Mimmo Carratelli. Abbiamo le eccellenze in diretta, Maurizio De Giovanni, e buon pomeriggio a Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio, Mimmo.
6: Ciao Walter, saluto Maurizio.
1: Ti saluto.
5: Ciao, un abbraccio.
1: Mimmo, lo racconto anche a te. Lucio Pengue ieri sera ha combinato un casino mica da poco. Ha letto, ma quello fa sempre, quello è discolo. Ha letto un WhatsApp di un ascoltatore che, articolando con una serie di numeri, di vittorie, di giocate, di longevità, di carriera, ha detto: a oggi, nel 2026, sento di dire che a mio avviso Messi ha superato Maradona.
6: Ancora.
1: E il Lucio Pengue ci è andato sopra dicendo: ci ho ragionato molto e numeri alla mano, vittorie alla mano, carriera alla mano, per quello che si vede in campo ha ragione l'ascoltatore. E da quel momento è successo un casino che insomma si protrae fino a oggi. Parto da De Giovanni, vado da Mimmo Carratelli. Maurizio De Giovanni, a te.
5: Allora Walter, io ieri ho scritto un pezzo per la stampa su questo argomento.
1: Me lo sono perso, dopo lo recupero.
5: Un pezzo abbastanza vasto, devo dirti, nel senso che doveva essere leggermente di un paio di migliaia di battute, poi alla fine ho avuto oltre 5.000.
1: E mi sono dovuto
5: fermare, perché spiegavo, motivando a mio modo di vedere, naturalmente, poi naturalmente ognuno ve la vede nel suo modo. Allora, il calcio è uno sport di squadra, mi risulta. Quindi non è possibile, già è ridicolo fare paragoni sugli sport individuali, cioè mettere, che so, Federer in rapporto a Borgo o a Sinner, già è una cosa, a mio modo di vedere, sbagliata. Perché cambiano i materiali, cambiano i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, banalmente. Il calcio ancora peggio, perché il calcio è uno sport di squadra. Maradona aveva, e lui solo ha avuto nella storia, la capacità di moltiplicare il valore dei compagni di squadra. Cioè Maradona non era soltanto lui più forte oggettivamente, e lo era oggettivamente, perché chi lo ha visto lo sa quanto fosse differente sempre, in ogni momento della partita e in ogni punto del campo era differente Maradona. Non aveva assenze, non aveva momenti fuori dal gioco, non camminava mai. Quando era in campo Maradona era sempre Maradona, in ogni momento. Ma questo è un discorso che può essere soggettivo. Oggettivamente, se tu vai a leggerti la formazione dell'Argentina campione del mondo dell'86, se vai a leggerti la formazione del Napoli campione d'Italia dell'87, tu troverai buoni giocatori, qualche ottimo giocatore, ma nessun campione. Questi sono giocatori che hanno giocato tutti, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, hanno giocato sempre con campioni, con grandi campioni in squadra. E se senti parlare i compagni di squadra di Maradona, ma anche gli avversari di Maradona, tutti hanno le lacrime agli occhi, perché ti ricordano la capacità, la leadership, la capacità di portare tutti. Ho sentito recentemente un'intervista a Moreno Ferrario. Moreno Ferrario, certamente non Beckenbauer, no. Moreno Ferrario racconta che prima di ogni partita Maradona lo prendeva sotto braccio, se lo portava distante dagli altri e diceva: Moreno, io ho bisogno di te, non posso vincere senza di te, quindi ti prego, fammi vincere. Quando un giocatore, il numero uno al mondo, non pettinato, non patinato, non lampadato, non con la tartaruga in bella mostra, ma uno come te, ti prende sotto braccio e ti chiede una cosa del genere, tu Moreno Ferrario giochi al 200% ogni partita. Questa era la capacità di Maradona. Per questo motivo io credo che non ci sia dubbio ancora oggi a definire di gran lunga Diego Armando Maradona il dio del calcio, l'essenza stessa del calcio, quello che faceva, interpretava il gioco di squadra in questa maniera, non lo sport individuale. Questi fanno tutti uno sport individuale, Messi, Ronaldo fanno tutti uno sport individuale, Mbappé fanno uno sport individuale, Maradona era il leader divino di una squadra di eroi.
7: Sai cosa ho fatto, Maurizio? Siccome stai parlando di Dio, io mi sono calato in una realtà e ho immaginato di essere in chiesa con il prete che parlava dall'altare e sono rimasto in un religioso silenzio. E ora vado dal maestro, da Mimmo Carratelli. Caro Mimmo, per carità, due epoche diverse, velocità diverse, io però, così giusto per Mimmo, poi lascio parlare te, io nei 7 anni in cui Maradona era a Napoli ho avuto per tutti e 7 anni l'abbonamento in curva B. Le partite erano alle 14:30, 2 ore prima alle 12:30 entravo allo stadio, lo stadio era pieno e già dalle 12:30 al massimo le 13, un'ora e mezza prima, si cominciava a sentire il coro olè olè olè olè e tutto lo stadio Diego, Diego. Poi sono andato a Barcellona, ero con Lucio Pengue e un'ora e mezza prima al Camp Nou c'eravamo io e Lucio Pengue, due persone, e Messi quando è entrato, bravo bravo Leo, bravo Lionel. Questo era Mimmo Carratelli. Maradona era Maradona.
8: Maradona è stato il calcio e oltre il calcio. Maradona è stato un personaggio del secolo scorso, con Papa Wojtyla, con Kennedy, con Fidel Castro, insomma è un personaggio mondiale, va al di là del calcio, a parte che la sua vita è un romanzo di felicità e di dramma, quindi un romanzo completo, non un romanzo sempre che stanno tutti bene, no, lui è stato malissimo, ha sopportato ingiurie, persecuzioni, squalifiche, arresti, tutte cose strumentali, perché lui era Maradona, quindi bisognava punirlo, aveva usato troppo. Se Maradona è imparagonabile, cioè, va al di là del campo di calcio, sul campo di calcio ha dato gioia. Fuori ha dato un esempio di ribellione, di patimenti, di dolore, di sofferenza e anche di riscatto, perché lui la lotta contro la droga l'ha fatta, l'ha condotta a buon fine, è stato 2 volte per morire, è morto solo, come tutti i grandi purtroppo, è morto solo. Questa è l'unica cosa della sua vita che mi fa piangere ancora.
7: Beh, devo dire Mimmo che ci hai emozionato, te lo confesso. Le tue parole, io lo dico a beneficio dei più giovani, no? Maurizio De Giovanni, ascoltando Carratelli, ha detto è stato come Papa Wojtyla. Cioè, ragazzi, vi prego, documentatevi prima di dire Messi è più forte di Maradona.
5: Non di meno, Walter, lui è stato un capo politico, lui è stato un leader, lui si è sempre occupato degli ultimi. Io ho dovuto sentire la battuta di un certo Platini, credo si chiami,
7: sì,
5: che ha detto che Maradona faceva basket oltre che calcio.
7: Sì.
5: Cioè, qua parliamo di un truffatore condannato da un tribunale, si permette di dire una cosa.
7: Maurizio, diversa. Ovviamente sono tutte dichiarazioni che stai facendo
5: e
7: tu.
5: Io mi assumo pienamente la responsabilità.
7: Ovviamente.
5: Personalmente.
7: Certo.
5: Quindi, deve dire una cosa del genere di un uomo che è stato derubato per sempre, che non ha mai truffato nessuno, che non ha mai messo la mano nella tasca di nessuno, che ha sempre fatto del bene. Io se mi chiedi un'immagine di Maradona, io lo ricordo nel fango di Acerra, per quella partita amichevole e straordinaria con il nostro comune amico Tommy Mandato, con la quale lui finanziava un'operazione al cuore di un bambino. Oggi come oggi, quali di questi campioni da prima pagina, quali di questi testimonial di pettinatissimi, io non mi ricordo una pubblicità fatta da Maradona. Cioè, queste sono multinazionali, cioè è una cosa tutta diversa. Maradona era uno che non avrebbe mai messo la mantellina dell'Emiro sulla maglietta dell'Argentina. Era uno che non sarebbe mai andato a rendere omaggio al presidente con la P molto minuscola degli Stati Uniti prima del mondiale. Cioè, qua stiamo parlando di un uomo che era con la U maiuscola. Fa bene Mimmo a ricordarne la statura umana prima ancora che dell'immenso campione che è stato.
7: Mimmo Carratelli, anche perché...
9: Faccio un solo esempio.
7: Prego.
9: Faccio un solo esempio. Il gol di mano all'Inghilterra è celebrato in tutto il mondo. Dovrebbe essere condannato. Se Shilton ancora c'è del rancore, dice io non ho mai più parlato con Dio, ma per carità... Lì è un atto di rabbia, di furbizia, di opportunità. Maradona quanto era alto? 1,68. E Shilton arrivava a 1,85, 1,87. Con le mani poteva prendere quella palla. Come mai? Insomma, e questa è la grandezza di Maradona. Che anche nella furbata che ha fatto, è una furbata mondiale, la ricordano tutti. A parte che poi quella furbata l'ha cancellata con quello slalom in cui ha dribblato l'intera Inghilterra, compresa la regina Elisabetta.
5: A 2200 metri d'altezza.
7: Devo dire che...
5: Sforzo prolungato, scusami, a 2200 metri di altitudine. Cioè, una cosa al di là dell'umano lui fece in quel momento.
7: No, ma tra l'altro, Mimmo, diciamo...
9: Ho amato Diego per il suo dramma, non per il gioco. Il gioco sì, mi ha dato felicità, ci ha fatto vincere. Ma la sua vita mi ha preso moltissimo, una vita da romanzo che scrittori come Galeano potrebbero veramente fare un'opera teatrale. È un esempio per il mondo, perché la vita è così, è gioia e dolore, è sofferenza, e Diego ha sofferto molto. Giocava con l'infiltrazione, aveva mal di schiena in continuazione, non si è mai lamentato, un ragazzo leale, subiva falli, non protestava mai. Dai, c'è un personaggio al di là del calcio, quindi sì, Messi sarà il più grande giocatore elettrico di questi tempi, di tutti i tempi. Poi facciamo le classifiche, c'è Pelé, c'è Di Stefano, insomma ce ne stanno parecchi. Maradona è lì, purtroppo, in cielo.
7: E devo dire che fa molto male pensare, prima Mimmo ha fatto un riferimento, no? Maradona era uno che dovunque giocava, quando entrava in campo, sugli spalti c'erano almeno 90.000 persone ad osannarlo, ed è morto da solo, e questo fa molto male. Maurizio, Mimmo, maestri, grazie, veramente grazie, ve lo dico con il cuore, grazie.
5: Grazie a te, Walter.
9: Un abbraccio grande a Maurizio, ciao Walter.
7: Grazie davvero, perché poi noi siamo in attesa di Allegri, del tweet del presidente, di Mario Chila, di Calaili, di Zeballos del Mondiale, ragazzi. Ma poi Lucio Pengue ci ha dato lo spunto, perché poi quando parliamo di Maradona, parliamo di Maradona. Quindi la puntata cambia. Walter, ho 67 anni, vi ascolto e piango. Un altro ascoltatore: sono in macchina, sto guidando, vado al lavoro e mentre Maurizio parla, Maurizio De Giovanni, piango. Ecco, anche questo, no? Io dicevo l'altro giorno, lunedì, quando abbiamo mandato in onda la telecronaca di Giorgio Martino del gol in Argentina e Inghilterra, è quella di Victor Hugo Morales, no? Telecronista argentino. Ragazzi, ma sono passati 40 anni. Voi ritenete seriamente, lo dico veramente, seriamente, che tra 40 anni sui social gireranno le telecronache di un gol di Messi? Io dubito. Poi può darsi che io stia sbagliando, non lo so. Ritengo molto difficile che io tra 40 anni potrò vedere i social, diciamo, anche per età anagrafica, oramai ne ho 56, quindi... Però magari lo dico ai giovanissimi, voi ascoltate queste parole, io ritengo che tra 40 anni di Messi non se ne parlerà. E mentre noi lunedì eravamo qui a parlare del gol di Maradona, della mano di Dios, del gol più bello della storia. Recepisco una vostra richiesta, perché è bello quando voi avete tutto questo desiderio di partecipare. Mi è stato chiesto a più riprese adesso su WhatsApp di aprire, anche se per poco, il filo diretto, e a voi non posso dire no. Facciamo così, lo dico, chi c'è? Nello Iori in regia, vero? Nello, noi avremmo programmato il disco, togliamolo, diamo voce agli ascoltatori, facciamo parlare i tifosi allo 081 546 6873 dopo la pubblicità.
10: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
11: Sotto costo!
10: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
11: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
12: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio a Walter De Maggio. Allora, amici, noi tra poco, proprio venendo incontro alle vostre richieste, io apro il filo diretto. Sappiate che dobbiamo andare veloci, in rispetto non solo vostro, perché ho accolto il vostro invito, non potevo fare altrimenti. Siccome però anche il rispetto degli ospiti, perché tra poco abbiamo il professore Trombetti, Marco Bucciantini, Andrea Lazzari che ha avuto Allegri, Mister Semplici, e poi abbiamo il direttore De Paola. Sappiate che appena posso, tra un ospite e l'altro, parlate voi. Loffredo è il primo? E Loffredo, ragazzi, no, è Mimmo. Mimmo, buon pomeriggio, prego, prego.
17: Caro Walter, che onore e che piacere.
7: Nessun onore e piacere, dimmi la tua su Maradona Messi.
17: Allora, secondo me non è giusto fare paragoni, perché non si possono paragonare, secondo me, a mio avviso, due campioni però di epoche diverse.
7: Tu quanti anni hai, Mimmo?
17: Differenza sta in questo, secondo me, Walter. Che parliamo di due giocatori che il calcio...
7: Quanti anni hai, Mimmo?
17: Ho 54 anni.
7: Ok, quindi siamo coetanei, l'hai visto Maradona, a chiudere perché ho poco tempo e tanti amici. Vai, Mimmo.
17: Sì, dicevo che comunque sono due giocatori che sanno cosa è il calcio.
7: Dovendone scegliere uno, nel tuo cuore chi c'è?
17: No, c'è Diego, ma c'è Diego per quello che dicevano prima i tuoi illustri ospiti, Mimmo Carradelli.
7: Bene, Mimmo, devo salutarti, troppo lungo, mi dispiace, dobbiamo essere rapidi. Aquilino è un nome bellissimo, non l'ho mai sentito. Aquilino, buon pomeriggio. Aquilino? Non c'è Aquilino. Torniamo, ci sono i centralini impazziti. Allora, torniamo al telefono. E tra l'altro sono in una tempesta di emozioni, piango. Abbiamo Saverio, buon pomeriggio.
18: Ciao Walter.
7: Prego.
18: Walter, volevo dire solo una cosa off topic.
7: Sì.
18: Gentilmente lo dico a te, cercavo proprio te, lo sto dicendo in più trasmissioni, quella di Paolo, quella di Diego, eccetera.
7: Sì.
18: Se è possibile ripristinare i podcast.
7: No, però scusami, l'hai detto a Paolo, l'hai detto a Vigliotti, l'hai detto a Diego, lo facciamo, però stiamo parlando di Messi e Maradona. Io sto bruciando tanti ospiti, abbi pazienza. Il podcast me lo scrivi in una mail. Maradona o Messi, Saverio?
18: Messi.
7: Grazie di cuore, ciao, buona giornata. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
19: Direttore carissimo, buon pomeriggio a te.
7: Grazie per aver chiamato.
19: Velocità, tra l'altro ti ho chiesto insomma a mezzo WhatsApp di farci intervenire. Quindi
7: ah, eri tu, vabbè, no, perché veramente ragazzi è arrivato. Luigi, no, allora, Messi Maradona, il salone è aperto, allora, prego.
19: Allora, ascoltami, il problema è semplicissimo e si risolve in due battute. Allora, l'errore che si commette è quello che si paragona Maradona con i terrestri normali
7: con altri calciatori, è già un errore, diciamo.
19: Perfetto, ok. Allora, se non si esce da questo assurdo paragone, è come se io paragonassi, sono di pianura, c'ho San Giustino qui a pianura, è come se io paragonassi il santo di riposto con il Padre Eterno. Non si può fare,
7: non regge il paragone,
19: quindi non è una questione di numeri di gol belli. Ma, allora, Messi potrà anche aver fatto o farà un gol più bello di, insomma, non lo so di che cosa, ma l'emozione che regala l'extraterrestre non è di questo pianeta,
7: non è paragonabile. Luigi, grazie per aver chiamato. Andiamo da Antonio, poi lo interrompiamo un attimo il filo diretto perché ho Bucciantini, poi torno da voi. Però l'unica preghiera, ecco, non me ne voglia l'ascoltatore di prima, Saverio, credo fosse Saverio, cioè il podcast ve lo dite un'altra volta, stiamo bruciando tutti gli ospiti per far parlare voi di Messi e Maradona. Antonio, buon pomeriggio, ciao Antonio.
20: Buon pomeriggio, direttore. Allora, ciao, propongo caro. 30 frustate per Pengue, no. 2 ore di seduta sui ceci, così lo perdoniamo.
7: 2 ore sui ceci? Guarda che Pengue è capace, 2 ore inginocchiato sui ceci che te li cuoce e poi mettiamo la pasta mischia. Mista. Vabbè, grazie Antonio, grazie, anche lo spirito di Antonio. Ci sono i centralini impazziti, abbiamo bloccato il centralino di Kiss Napoli, siamo senza linee, Lucio, e questo vuol dire, vedi, quando parli di Maradona tutti ne vogliono parlare di questo tema. Abbiamo un ascoltatore, altro Antonio, buon pomeriggio Antonio.
21: Buongiorno, Antonio da Roma.
7: Ciao Antonio, prego.
21: Allora, io ho un'età leggermente superiore, 62 rispetto alla tua, bene, sì. A te, e io posso dire che Diego è Dios seduto sul suo, e alla sua destra può sedere umilmente Messi.
7: Alla sua destra, grazie Antonio da Roma, allo 081 546 6873 fioccano messaggi. Quando faranno un murales a Messi e la gente piangerà sotto il murales, ragazzi, io veramente, anche pensate cosa è riuscito a fare Diego Armando Maradona. Noi che siamo napoletani lo sappiamo, no? Anche noi, per una serie di motivazioni, come dire, facevamo un po' fatica ad addentrarci ai quartieri spagnoli. Oggi quartieri spagnoli è uno, c'è questa grandissima rivalutazione di un quartiere stupendo di Napoli, ma lo si deve anche al murales di Maradona, dove fioccano le iniziative, dove vengono aperte attività commerciali, dove è il sito più visitato dopo Pompei, dopo il Colosseo in Italia. Cioè a Napoli visitano più il murales di Maradona che il Cristo velato. Ma due domande bisogna farsele. Voi ritenete che in un quartiere qualsiasi di una città qualsiasi verrà fatta una rivalutazione di un quartiere per un murales di Messi? Non lo so, lo auguro. Però andiamo da Fabio. Fabio, buon pomeriggio.
22: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
7: Grazie.
22: Siamo da Pozzuoli, pensa, io mi sento in trasferta perché sono lontano da quello che tu hai descritto fino a 2 secondi fa, cioè il murales di Maradona, sono cresciuto ai quartieri, quindi puoi immaginare. E mio figlio va lì in preghiera praticamente, ma tra Messi e Maradona c'è la differenza che c'è tra Federer e Djokovic, no? Tra LeBron e Michael, cioè sono... Il Dio è il miglior giocatore, magari il miglior sportivo, no? Credo possiamo riassumerla così.
7: Sai, vedi, tu sei un quartierano, no? Sei dei quartieri spagnoli. E io penso di aver detto una cosa reale e vera. Cioè anche noi napoletani, un minimo di apprensione all'epoca, ma tanti anni fa, nell'andare ai quartieri forse ce l'avevamo. Poi a un certo punto, io oggi se devo mangiare la pizza vado ai quartieri, se devo andare in una trattoria tipica, tra l'altro me ne hanno indicata una e devo venire molto presto ai quartieri perché mi hanno detto che fa cucina napoletana gourmet, e se devo mangiare il soffritto vado ai quartieri, e se devo andare in un posto stupendo come il Focus vado ai quartieri, e se devo fare uno spritz vado ai quartieri, e cioè io vivo i quartieri spagnoli, e se mi devo emozionare vado a vedere il murales. Ragazzi, ma tutto questo lo dobbiamo a un murales di Diego, è vero o no, Fabio?
22: Ecco, meno. No, ma poi Diego è l'emozione, cioè Diego è, ma quando mai Messi potrà vincere altri 6 mondiali, ma non sarà mai una religione. Cioè noi lo descriviamo come Dios, cioè noi mettiamo, con tutto il rispetto per le religioni e i religiosi di questo
7: mondo, ci mancherebbe.
22: Ma noi mettiamo lui e l'altissimo, il figlio dell'altissimo, alla stessa stregua, con dovuto rispetto, ok? Però voglio dire, noi abbiamo una religione, noi abbiamo fatto crescere i nostri figli a Pane e Maradona se lui non giocava più, quindi voglio dire,
7: guarda Fabio, io ti confesso una cosa. Io ci ho molto pensato, no? Quando c'è stata l'opportunità di mettere in piedi una trasmissione nuova, ho chiesto all'azienda, ho detto, secondo me, siccome Maradona è sempre con noi, perché guarda un po', ci sono i mondiali, parliamo di Maradona, e allora ho detto, secondo me dobbiamo mettere in piedi una trasmissione con Diego Armando Maradona Junior. Ora Diego è tutti i giorni con noi, no? Diego tra l'altro è un ragazzo fantastico, cioè veramente. E io ricordo a tutti qui in radio che scherzano, che ridono, ogni tanto gli dico, voi secondo me avete perso di vista una cosa. Loro mi dicono, cosa? È il figlio di Maradona. Cioè io glielo ripeto, perché poi, che so, Pengo e Miranda ci vanno a cena insieme, vanno a bere l'aperitivo insieme con Perna, giocano insieme a calcetto con Calvano, e loro quasi quasi lo hanno rimosso, io li riporto sulla terra, dico, ragazzi, è il figlio di Maradona,
22: ogni tanto toccatelo,
7: bravo, io me lo grazie Fabio, grazie a te,
22: grazie a te,
7: grazie. Allora adesso parliamo per un attimo di Allegri e poi dopo andiamo, invece torniamo a Maradona Messi, ma al telefono abbiamo un calciatore che l'ho avuto Allegri come allenatore, Andrea Lazzari. Caro Andrea, come va?
0: Buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie dell'invito.
7: No, grazie a te per essere con noi. Tra l'altro tu lo hai avuto a Cagliari, io ieri ho avuto ospite Jeddah e Acqua Fresca, abbiamo parlato di quel Cagliari lì, di come lui giocava con Cossu dietro le due punte. A Napoli troverà molti attaccanti esterni e quindi secondo me, piuttosto che fare l'uno Cossu e le due Jeddah, all'epoca la Rivei, poi Acqua Fresca, sì. Secondo me Andrea lui farà per esempio il 2-1, cioè Neres, Alisson con Højlund. È condivisibile questo ragionamento?
0: Assolutamente, è solo un triangolo rovesciato poi alla fine.
7: Esatto.
0: Andiamo a vedere,
7: sì.
0: Quindi guarda, il mister è molto bravo anche comunque a cambiare in corsa, a leggere la partita, a capire i giocatori che ha a disposizione e anche in questi ultimi anni comunque a metterli nelle posizioni giuste, perciò se sarà 1-2 o 2-1 capirà solo, ecco, vedendo i giocatori e provandoli sicuramente.
7: Senti Andrea, a proposito di questa stagione si è detto Allegri gioca sempre col blocco basso e Allegri che vuole sempre difendere, non prendere gol e ripartire. Io però ricordo un Allegri, per esempio, qualche anno fa alla Juve, che giocava con Mandzukic, con Cristiano Ronaldo, con Higuain, che aveva Pirlo e che faceva un calcio propositivo. Forse questa narrazione del cortomuso in talune occasioni è anche sbagliata.
0: Ma come ti ho detto prima, secondo me è bravo a capire il materiale che ha a disposizione, perché con Pirlo, con Mandzukic, cioè con Ronaldo, sai, è anche facile fare un calcio propositivo.
7: Beh, certo.
0: E quindi è anche una strategia, vedendo i giocatori, difendersi a blocco basso per poi ripartire. Bisogna vedere le qualità che ha un determinato giocatore e cercare di farlo rendere al meglio. Quindi se quello era il pensiero magari del mister, che in ripartenza poteva essere un pochettino più efficace, è giusto che abbia portato avanti quell'idea. Con la Juve, come abbiamo detto prima, invece era diversa.
7: Io, Andrea, ti voglio ringraziare per un'ultima domanda. Ripercorrendo come lui faceva giocare Cossu, no? Dietro erano due le punte. Tu te lo immagini però De Bruyne dietro Højlund, cioè proprio in appoggio alla prima punta?
0: Ma guarda, un giocatore che secondo me può fare qualsiasi cosa dentro il campo, perciò può anche ricoprire quel ruolo sotto punta, lasciandolo libero magari di fare un po' e svariare dove vuole, dove andare a prendersi lui la posizione. Secondo me può fare assolutamente anche quel ruolo De Bruyne.
7: Un grande abbraccio, Andrea Lazzari. Ciao Andrea.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio. Allora, devo ringraziare Massimo, un nostro ascoltatore che ha atteso, anzi gli chiedo umilmente scusa. Vengo subito, Massimo, devo subito dire però agli ascoltatori, così non se lo perdono, alle 15 avremo il presidente del Napoli Basket, che oggi ha annunciato il terzo acquisto consecutivo. Stanno allestendo una squadra molto importante, poi ho la fortuna di avere Lucio Pengue, quindi alle 15 abbiamo Matt Rizzetta in diretta. Ovviamente parleremo di tante cose, con Lucio parleremo di basket, della prossima stagione, il ritorno in Europa, però il presidente sta ipotizzando una polisportiva, poi dobbiamo parlare di impianti sportivi, parleremo di palazzetto dello sport, di stadio. Detto questo però, scusami Massimo, ti ho fatto attendere. Buon pomeriggio Massimo.
2: Buon pomeriggio a te.
7: Ti chiedo umilmente scusa, ti chiedo scusa davvero per l'attesa.
2: Scusa accettate, Walter.
7: Grazie.
2: È un piacere e un onore parlare con te, soprattutto fare i complimenti a tutta Radio Kiss Kiss, perché siete fantastici.
7: Grazie.
2: Questo,
7: grazie.
2: Però mi devi presentare come Massimo Vass, perché così sono conosciuto.
7: E allora, signori, attenzione. Ho il piacere e lo ringrazio per averci atteso, Massimo Vass. Ciao Massimo, come stai?
2: Detto questo, tra Maradona e Messi non c'è partita. Diego è unico. Non può mai superare Messi a Maradona. E poi vorrei dire un'altra cosa.
7: Prego.
2: Tutti coloro che sostengono che Messi sia più forte di Maradona, uno, si giocano più partite, due, ma vi rendete conto Maradona con chi ha giocato e con chi ha vinto? Il Barcellona di Messi, non c'era solo Messi.
7: C'era Iniesta, c'era Fabregas.
2: Cioè, voglio dire, andate a vedere il Barcellona di Maradona, io l'unico calciatore che mi ricordo era Schuster.
7: Grazie Massimo per averci chiamato. A
2: è un
7: te.
2: Onore, è stato un vero piacere.
7: A quale onore? Ma figurati, tra amici nessun onore. Abbiamo Pasquale. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
7: Allora,
3: ho scritto tante altre volte, siamo seguiti, eccetera, eccetera.
7: Sì.
3: Allora, io ti do degli elementi oggettivi.
7: Prego.
3: Tra i tanti che avete detto in trasmissione, forse qualcuno non dimentica. E ti faccio ricordare una cosa che tu forse sicuramente ricordi.
7: Prego.
3: Quando Diego Armando Maradona, il macellaio di Bilbao, spezzò la caviglia, ok? In quella partita fu soltanto ammonito. Diego Armando Maradona giocava con una staffa di ferro nella caviglia, e Bilardo, l'ex commissario tecnico che era anche medico, disse: gli ha ridotto la sensibilità dell'arto del 30%. Signori, stiamo parlando di un essere proprio calcisticamente innaturale, oltre alla personalità e a tutto quello che ha detto, perché lui ha già fatto un miracolo, che è quello dei quartieri spagnoli. Perché praticamente i quartieri spagnoli, ha detto benissimo, noi napoletani.
7: Anche noi avevamo un po' di timore, certo.
3: Non ci andavamo, ed è sono fioriti intorno a quel murales.
7: io
1: era tra i più brutti che c'erano in città.
7: No,
1: erano,
7: ragazzi, ma il fenomeno tutte le volte che... ragazzi, ma durante le feste di Natale devono fare il senso unico alternato a piedi, talmente della gente che c'è, è il sito più visitato in città. Ma di che cosa, ecco, bravo, ma di che cosa stiamo parlando? Grazie davvero, Pasquale. Prima della pubblicità, ultimo amico Francesco, buon pomeriggio. Ciao Francesco.
4: Ciao, ciao Walter.
7: Prego.
4: Da Villa Literno.
7: Prego, allora, Francesco.
4: Io ho 34 anni, purtroppo non l'ho visto giocare.
7: Non l'hai visto giocare.
4: Ma mio padre, cioè, mi ha cresciuto, come ha detto l'ascoltatore di prima, Pane e Maradona. Con sul mio primo pallone c'era l'autografo falso di Maradona. Cioè, è una cosa indescrivibile. E quando hanno parlato prima i due signori, i due maestri, cioè, io stavo in macchina e mi è venuto la pelle d'oca ad ascoltare. Cioè, non c'è proprio paragone tra Messi e Maradona. Cioè, non ci sono parole. E non l'ho visto giocare.
7: Pensa se l'avessi visto, Francesco. Pensa se l'avessi visto. Va bene, va bene.
4: Questi di oggi lo possono vedere su YouTube, su tutti questi canali, ma non c'è paragone. Non penso che fra 40 anni, come detto tu, vanno a vedere un video di Messi che fa.
7: Ritengo che sarà un po' difficile, potremmo sbagliare.
4: Penso che guarderanno sempre quello di Maradona, perché fare un gol così contro un'Inghilterra che era piena di campioni, cioè, nessuno l'avrebbe mai fatto.
7: Grazie di vero cuore, Francesco. A presto. Grazie. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Succederanno due cose dopo la pubblicità. Prima arriva Lucio Pengue perché ci dà le ultime su Zeballos e avrà anche Leonardo Semplici, quindi parleremo di Allegri. Proprio con Lucio Pengue alle 15 insieme avremo il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, che parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Ore 15, non perdete il presidente Napoli Basket, molto attivo sul mercato, grandi colpi, anche il play della nazionale, insomma stanno allestendo un roster. Pengue, si dice così, roster, vero? Sì, Pengue conferma, l'uomo del Pengue ha detto sì. E allora pubblicità.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
23: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
24: La risposta è sempre Daily.
25: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
26: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
27: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
28: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
29: Salida del vuelo con destino a la

0: ritrovati, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a mister Leonardo Semplici in collegamento con noi. Ciao mister, come stai?
1: Salve, bene, grazie.
0: Allora mister, ovviamente qui a Napoli si discute molto su come il Napoli la giocherà l'anno prossimo, con più o meno l'organico che dovrebbe essere lo stesso, perché con l'arrivo di Max Allegri imminente, ne ha parlato anche ieri il presidente, anche se ha detto io non posso ufficializzarlo, però tutto lascia ovviamente presagire che sarà proprio Max Allegri sulla panchina del Napoli. Perché è talmente diverso concepire una squadra con una difesa a 4 o una difesa a 3? E visto che Allegri fa sia la difesa a 4 che la difesa a 3, quali sono poi le grandi differenze?
1: Ma io credo sia l'aspetto mentale. Oggigiorno il sistema di gioco conta sempre meno, ma conta l'occupazione di spazi, come le occupi, i principi di gioco, quindi cambia tante cose. Che giocare a 4, giocare a 3, molte squadre giocano a 4, impostano a 3, insomma ci sono tante soluzioni oggi che dipende dalle caratteristiche poi dai giocatori che abbiamo. Io credo che Napoli negli ultimi anni, insomma, in fronte ha difeso con la zona 3
0: anche a 4,
1: anche a 4, quindi alternato, non è che questo è un problema particolare per gli allenatori oggi. Io credo sia l'aspetto principale la mentalità che un allenatore riesce a trasferire alla propria squadra e i principi di gioco che ogni allenatore riesce a trasferire proprio ai suoi, poi dipende tutto dalle caratteristiche dei calciatori che una disposizione.
0: E poi mister, hai talmente ragione che poi guardando anche la carriera di Max Allegri, anche per quello che riguarda l'atteggiamento delle sue squadre, sono diverse a seconda dei giocatori che ha a disposizione. Ad esempio, in molti hanno detto il Milan l'anno scorso era una squadra che giocava un calcio, dicevano così, non moderno, perché aveva un baricentro molto basso e poi si andava per le ripartenze di Leao, Pulisic, e in più era una squadra che aveva come dire un indice di recupero di possesso palla dall'alto molto basso, quindi diciamo ce l'immaginiamo una squadra con baricentro basso pronta a ripartire e poco pressing sulla difesa avversaria, però aveva Modric e Rabiot a centrocampo, quindi credo che sia difficile chiedere un grande sacrificio a questi giocatori, e poi aveva due giocatori che in campo aperto erano devastanti. Allora è anche questo, cioè un allenatore si adatta alla propria rosa.
1: Assolutamente, credo le caratteristiche del Milan fossero giuste per quel tipo di gioco lì. E Napoli ha altre caratteristiche, negli ultimi anni è stato sempre abituato a fare la gara, a fare la partita e ad avere anche dei giocatori offensivi molto importanti. Oggi il Milan l'anno scorso aveva qualche difficoltà specialmente nel ruolo di centravanti, quindi ogni volta si doveva adattare a certe situazioni, magari ha preferito adattarsi a quelle che erano le caratteristiche della squadra, ma credo che a Napoli, come giusto che sia, e soprattutto conoscendo Mister, credo si adatterà benissimo a quella che è la mentalità che

0: questi anni il Napoli ha acquisito.
1: Mister, l'ultima volevo fartela appunto sulla gestione dei campioni di Max Allegri. Nella sua carriera davvero faccio fatica a metterli tutti insieme, perché ne ha gestiti tantissimi, da Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Cassano, Tevez, Pogba, Higuain, Mandzukic, lo stesso Modric,
0: Ronaldo
1: che quello non deve essere stato molto facile gestire. Detto questo, ne ha gestiti talmente tanti che secondo te questo Napoli l'anno prossimo deve ripartire da De Bruyne?
0: Ma sai, queste sono situazioni da fuori difficili. Io credo che lui abbia dimostrato in passato di essere un grande calciatore. Ora io non so come sta fisicamente, se può dare il suo contributo e a partita, diciamo, nei 90 minuti o anche a partita iniziale. Quindi questo lo deciderà la società, ma soprattutto l'allenatore, perché quello di lui sicuramente conosce meglio di me e saprà se sarà un punto importante per la squadra o sarà un giocatore sì importante, ma un giocatore magari subentro o di alcune partite. Sicuramente andrà gestito in maniera intelligente per far sì che lui, se dovesse rimanere a Napoli, riesca a mettere in campo quelle sono quelle caratteristiche che ha dimostrato.
1: Grazie davvero mister, un abbraccio, buona giornata, un abbraccio.
0: Certo, tanto.
1: Grazie a Leonardo Semplici. E ora invece ne approfitto per parlare anche un po' di mercato, perché lo abbiamo detto ad inizio della nostra trasmissione: il Napoli sta facendo un grande pressing con il Boca Junior per avere Zeballos, Ezequiel Zeballos nella propria rosa, a partire già dal ritiro di Di Maro, giocatore che sicuramente è un giocatore che è molto interessante. Ricordiamo il suo contratto in scadenza il 31 dicembre, quindi con un minimo di conguaglio si parla di 10 milioni di euro, il Napoli potrebbe accaparrarsi Ezequiel Zeballos, che interessa molto a Manna e piace anche a Max Allegri. Ne parliamo di Ezequiel Zeballos e lo facciamo con Gioele Anelli, bravissimo collega della Gazzetta dello Sport, che in passato ha avuto anche l'opportunità di commentare tutte le partite di Zeballos al Boca Junior come telecronista. Ciao Gioele, come stai?
2: Ciao a tutti, grazie, molto bene, spero anche voi altrettanto.
1: Allora, approfitto della tua presenza per descriverci questo calciatore.
2: Guarda, è un giocatore molto brevilino, molto interessante, come avete detto giustamente voi. In Argentina lo chiamano El Changuito, che è, diciamo che spiega un po' anche quelle che sono un po' le sue caratteristiche. Giocatore brevilino, molto agile, molto veloce, ma anche un po' fanciullesco, no? C'è questa doppia valenza, il soprannome Lapodo, in questo caso un po' bimbetto, un po' scimmietta per l'agilità, perché è molto molto rapido. È un giocatore che cui piace tantissimo dribblare, giocatore che ama stare con i piedi sulla linea, venire dentro il campo, gioca un po' a sinistra, un po' soprattutto a destra, lui che è di fatto destro. È un ragazzo interessante, un giocatore che con la sua elettricità può effettivamente cambiare un po' il corso delle partite, perché è molto rapido, è un giocatore che fai fatica a seguire anche nei movimenti, anche partendo da fermo, non solo in accelerazione, per cui è interessante. Ci sono un po' di temi, ecco, che non vorrei far subito raffreddare l'entusiasmo ai tifosi del Napoli, che riguardano un po' la sua tenuta fisica. Ha avuto qualche problemino fisico quest'anno, si è già rotto il crociato, nonostante sia giovanissimo, ormai praticamente un paio d'anni fa, ed è un giocatore che forse, ecco, se bisogna trovare un po' un difetto tra virgolette, che segna poco, non è un giocatore che segna tantissimo, che vede tanto la porta, però è interessante. C'è da vedere un po' il salto, ovviamente, come per tutti i giocatori sudamericani, con il calcio europeo.
1: Però lui, giocando al Boca, è abituato ad ambienti caldi e a pressione, questo lo possiamo dire.
2: Sì, assolutamente. Questo, insomma, giocare alla Bombonera significa veramente farsi carico di tantissime pressioni. C'è da dire che, ecco, ha segnato e fatto diversi assist e tante giocate importanti, soprattutto in campionato. Quando il Boca ha giocato in Coppa Libertadores, o Zeballos ha giocato poco, non ha giocato abbastanza ad essere determinante. Un po' il terreno internazionale, secondo me, è ancora da tastare, da testare del tutto per lui. Però, ripeto, per me è un giocatore molto interessante, perché se trova anche un po' di equilibrio dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, può essere veramente il giocatore che ti spacca le partite. Deve imparare ad avere sicuramente più fiuto con il gol, deve imparare ad adattarsi eventualmente a un campionato comunque complicato dal punto di vista tattico, lo sappiamo, è un discorso anche abbastanza banale, però abbastanza ovvio, come quello della Serie A e in generale col calcio europeo. Però ripeto, sono molto molto curioso di vederlo.
1: E anche noi, perché siamo davvero sicuri che il Napoli sia un po' in conclusione della trattativa. Un abbraccio Gioele, grazie sempre e buon lavoro.
2: Grazie, grazie mille a voi, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a Gioele Anelli della Gazzetta dello Sport. Ci dobbiamo fermare, linea al meteo e poi terza ora di Radio Gol.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
5: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un'altra giornata molto molto calda sulla Campania, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte al mattino. Per il resto il territorio è soggetto dell'instabilità, si tratta della formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati nell'entroterra a causa dell'alto livello di umidità. La giornata di domani in avvio sarà ampiamente soleggiata, dal pomeriggio ancora qualche disturbo specie nelle zone interne, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Per il resto caldo ancora intenso con punte massime in diverse zone attorno ai 34-35 gradi. Dettagli sull'app per i Trebi Meteo.
1: Eccoci qua nella terza, l'ultima ora della nostra informazione sportiva. Questa è Radio Gol, è Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio a Lucio Pengue.
6: Eh sì, caro Walter, siamo rimasti qui in onda perché c'è tutto un mondo del Napoli Basketball da scoprire e quindi
1: scopriamolo.
6: Ti ho detto, posso rimanere?
1: No, ma che puoi rimanere? Ti ho chiesto io in tutti i modi di restare. Allora, sono molto contento. In diretta con noi c'è il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta. Presidente, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito e sono onorato di essere qui.
1: No, grazie a lei, grazie a lei. Tra l'altro proprio pochi minuti fa è arrivato il comunicato stampa della Guerri Napoli Basket, avete calato il Tris. Terzo acquisto, Lucio Pengue, chi è il terzo acquisto?
6: Eh sì, perché il Napoli Basket ha appena ingaggiato, e devo fare i complimenti anche al Napoli Basket per la strategia social, per come ha presentato gli ultimi acquisti.
1: Bellissimi.
6: Sia Marco Spisso ieri, annunciato biennale per il giocatore della nazionale italiana, e poi è stato ingaggiato anche un prospetto, secondo me, molto molto interessante, che è quello di Andrei Jakimovski, che è un giocatore macedone, però è di nazionalità, di formazione italiana, quindi un altro italiano, e diciamo che la squadra è partita dal blocco italiano. È una mossa molto intelligente, però ricordiamo che è stato annunciato anche l'altro ieri l'acquisto di Selias, che è un giocatore davvero con grande esperienza anche di Eurolega.
7: Sì, infatti noi siamo molto contenti di come sta proseguendo il mercato estivo. Naturalmente abbiamo James Wolfen, che dopo un anno di transizione venendo dall'NBA abbiamo capito che lui ci voleva un po' di tempo così per ambientarsi e di imparare. Poi insieme al coach Repes e Francesco Cavalieri stiamo approcciando il mercato, abbiamo deciso di approcciare questo mercato iniziando, come avete detto voi giustamente, dal lato italiano. Abbiamo già tesserato 6 italiani di livello, credo che arriverà, speriamo che arriverà un altro anche lui di livello, e poi lavoreremo.
6: Lo posso fare io il nome, presidente?
7: Come?
6: Lo posso fare io il nome di quell'altro che forse ho in mente?
7: Certo, dimmi.
6: Saliun Yang Sankare, che penso sia uno dei prospetti più forti e potenti che c'è in Italia, e c'è una concorrenza pazzesca su questo calcio, su questo giocatore.
7: Può darsi, magari è uno che con cui stiamo, per cui stiamo spingendo con tutte le nostre forze, non lo so, non lo so.
6: Vediamo. Speriamo, incrociamo le dita, presidente.
8: Presidente, Pengue sa, Pengue sa, Pengue è molto preparato. Senta, presidente, io le faccio una domanda, perché ieri c'erano i rappresentanti ovviamente di Eurocup, Napoli che torna in Europa, e Napoli che torna in Europa e che immagino, conoscendo la sua mentalità imprenditoriale, lei starà pensando a un palazzetto nuovo.
6: Però Walter, ti voglio correggere, perché ieri a Napoli c'erano i rappresentanti dell'Eurolega, che è un po' come se fosse la Champions League.
8: La Champions, ho detto Eurocup.
6: L'Eurocup perché Napoli è
8: scritta. Napoli torna in Eurocup, io ho detto invece i rappresentanti.
6: E quindi è un passo.
8: È un upgrade.
6: Ma fortissimo.
8: Presidente, sta pensando a un palazzetto nuovo?
7: Sì, sì, infatti questo, il palazzetto è stato uno nostro primo traguardo appena abbiamo acquistato la società. Poi siamo ad un buon punto insieme al comune, insieme anche ad a qualche imprenditore privato, così per allargare insomma il terreno che abbiamo a disposizione grazie al comune. E poi questo in ottica futura per quanto riguarda Eurolega, NBA, che ci stiamo anche candidando per l'espansione dell'NBA. Questo è un discorso non fondamentale, ma anche di più. Quindi tutto più o meno gira intorno al discorso del palazzetto. Io insieme al nostro team sto cercando di fare di tutto così per portarlo al termine, che non è facile. Comunque stiamo lavorando sodo e possiamo contare anche sul sostegno del comune, che per me è stato veramente una benedizione.
6: Presidente, a proposito del palazzetto, l'area individuata è quella di Fuorigrotta, dove il Mario Argento, oppure ha individuato un'altra area? E poi abbiamo visto anche proprio sui canali ufficiali di Underdog anche il rendering di questo palazzetto, che mi sembra una cosa davvero di un livello incredibile, a livello di, non voglio dire dei palazzetti NBA, perché quelli sono delle vere e proprie cattedrali, ma a livello europeo dovrebbe diventare un punto di riferimento il nuovo palazzetto.
7: Sì, sì, infatti per quanto riguarda la location abbiamo sempre centrato e ci siamo sempre concentrati le nostre forze, la nostra visione sul Fuorigrotta, sulla una modernizzazione del vecchio Mario Argento. Quando stavo valutando anche l'ingresso qui a Napoli, tutti mi parlavano, mi raccontavano delle bellissime memorie che avevano presentandosi alle partite di basket al vecchio Mario Argento, per poi camminare al vecchio San Paolo prima che al Maradona. Poi questa è stata una visione che mi ha fatto sognare, direi, e questo rimane sempre il nostro obiettivo principale, ma poi alla fine, se per un modo o nell'altro non potrà andare in porto, abbiamo già individuato altre alternative più anche molto molto valide. Comunque io sono abbastanza convinto che ormai possiamo andare avanti concretamente con la nostra visione iniziale, che sarebbe il Mario Argento.
6: Il rendering è quello, presidente, è quello là il tipo di palazzetto che vedremo?
7: Sì, sì, sì, infatti non è ugualmente come magari avete visto voi. Comunque più o meno quella la visione. Abbiamo ingaggiato uno studio importante così per fare tutti i designs, e penso che alla fine una struttura degna di questa città, questo popolo, noi porteremo avanti.
8: Senta, presidente, si è molto parlato anche di una sua idea personale su una polisportiva, e mi arrivano voci possibili, ma io ho il piacere di averla in onda, su un'idea possibile di una sua acquisizione Napoli femminile. È reale questa voce o no?
7: Sì, sì, assolutamente, siamo agli ultimissimi dettagli, cercando di ufficializzarlo a breve. E quello sarebbe, se andrà in porto, quello sarebbe la nostra prossima mossa, con questa visione di un Napoli sportiva, cioè di unire tutti gli sport e le iniziative sportive qui in città sotto un unico marchio che orgogliosamente rappresenta questa città. e poi ho avuto anche il piacere di incontrarmi con almeno una decina di altri imprenditori e proprietari di altre realtà sportive napoletane nelle ultime 3 settimane, e posso dirvi che c'è tantissimo entusiasmo e soprattutto, la cosa più importante, c'è tantissima voglia di condividere tutti questi progetti sotto lo stesso marchio polisportivo per il bene comune, cioè il movimento sportivo napoletano, che per me merita una visibilità internazionale.
6: Presidente, sta cambiando un po' il vento anche nella nostra pallacanestro. Roma avrà addirittura 2 squadre, da che non ne aveva neanche uno, con questi fondi americani che vogliono investire tanto in Italia, e spesso sono anche, come dire, anonimi. Invece tu ci hai messo sempre la faccia, ed è difficile coinvolgere investitori, o è molto facile quando si prospetta il nome di Napoli?
7: Guarda, per quanto mi riguarda, io, è stato la mia passione, il mio legame al mio territorio patrimoniale di sangue qui in Italia, che mi ha portato ad investire nel sport italiano. Poi in ogni mio progetto, a questa fase della mia vita, della mia carriera, io ci metto sia la faccia che il cuore, e poi i soldi, sempre, come ho imparato, sempre vieni di conseguenza. Quindi io economicamente faccio tutto quello che posso, comunque soprattutto cerco di mettere il cuore, e poi il lato economico viene sempre di conseguenza. Guarda caso, non è un anno dopo, ci troviamo davanti a Eurolega, davanti all'NBA, davanti ad un potenziale nuovo palazzetto che hanno anche delle esigenze economiche abbastanza importanti. Quindi questa per me è la prova, perché magari la mia visione e passione mi ha portato fino ad un punto dove noi siamo davanti ai campionati più importanti del mondo, convincendoli di sposare la nostra visione per portare avanti il nome del Napoli attraverso il mondo.
8: Senta Presidente, un'ultima domanda, perché lei ha giusta ragione, da imprenditore vincente sta parlando di visione. Tra l'altro, a luglio del 2027, quindi poco più di un anno, arriverà anche l'America's Cup. Io però volevo portarla dal basket al calcio, perché a proposito di investitori, no? Prima ce lo diceva Lucio, sul basket. Lei in prima persona ha investito da vincente, qual è? Nel campo basso. I Friedkin a Roma, proprietà americane a Parma, a Venezia, ingresso nell'Atalanta. A me risulta che un pool di imprenditori americani stia per acquistare il Torino.
6: Milan e Inter.
8: Perché i fondi americani, il pool di imprenditori, stanno arrivando in modo così importante nel calcio italiano? Anche lei a Campobasso, e conoscendo lei come è fatto, i tifosi del Campobasso si divertiranno nei prossimi anni. Ma perché certo, Tanti imprenditori americani?
7: Guardi, io direi che nel mio caso col Campobasso è stata una strategia, una visione magari un po' rispetto agli altri investitori stranieri, nel senso che io ho visto 5 o 6 anni fa una piattaforma tra virgolette sportiva che poteva essere insomma esportato nel mondo, così per rappresentare i valori che io ho sempre cercato di portare avanti, cioè un sogno di emigrazione, di underdog, come noi diciamo in America, che ormai fa parte, ormai è il nome della mia impresa principale, Underdog Global Partner. Per quanto riguarda le altre realtà calcistiche che sono sotto la proprietà straniera, io penso che è più o meno sono asset secondo loro un po' sottovalutato, nel senso che sono asset che hanno bacini di utenza importante, cioè che hanno una storia importante,
8: che possono crescere molto, quindi
7: assolutamente, ma ad un livello gestionale magari per un motivo o nell'altro sono stati magari sottovalutati. Quindi questo più o meno secondo me la visione, la strategia degli altri, ma per me, io tramite i miei progetti anche qui a Napoli, un progetto che sono sempre nato con il cuore, con la passione principalmente, e poi Secondo è sempre una, un ragionamento economico di, o aziendale, ma per me se non vedo una mia passione dentro un progetto, difficilmente riesco a portarlo avanti.
8: Presidente, io ho un'ultima curiosità, perché ieri ha detto De Laurentiis che lei è molto simpatico e la vorrebbe in un suo film, ma lei è pronto a fare anche l'attore o fa solo l'imprenditore e magari prima o poi parlerete d'altro che non sia il cinema?
7: Guarda, se lui sta parlando di una sceneggiatura, un suo film dove noi chiuderemo un accordo per Calcio Napoli, io felicemente diventerò un attore.
8: Quindi nel caso poi vuole chiudere un accordo, Matt Rizzetta è pronto a fare l'accordo e a fare pure l'attore.
7: Ma scherzi a parte, io con la famiglia di Lorenzo sono molto onorato di averli conosciuto e
8: certo.
7: lui sa dove potrà trovarmi nel caso in cui vuole parlare in ottica futura, e sono convinto che lui a prescindere sarà un vincente come è sempre dimostrato.
8: Presidente, ci regali un grande basket, state facendo una grande squadra, sono grazie. Proprio contento, bravo Rizzetta.
7: Grazie a voi per l'invito e vi auguro una buona estate a voi e tutte le vostre famiglie.
8: Ah, presidente, no, scusi, però io l'occasione è ghiotta, abbiamo parlato di Europa, poi Lucio Pengo ogni volta mi dice, guarda, hanno preso Scosso, è fortissimo, è un grande play, oggi un altro acquisto. Ma in futuro possiamo sognare lo scudetto del basket a Napoli?
7: Guarda, questo è stato sempre un mio sogno, comunque senza proclami inutili, senza proclami sensazionalisti, io sto cercando di portare avanti con i fatti, con uno spirito di sacrificio, di miglioramento, un progetto vincente. Poi alla fine la palla rotonda, però io penso che nel giro di qualche anno il traguardo, l'obiettivo è sempre di trovarci sul tetto di Europa.
6: Qui mi sbilancio io, la squadra, il Napoli Basketball l'anno prossimo farà i playoff 100-100.
8: Vabbè, capirai, questo mi sbilancio pure io, sto vedendo il roster che mettono in piedi. Matt Rizzetta, grazie di cuore, presidente.
7: Grazie a voi, buona estate a tutti voi.
8: Buona estate e complimenti, veramente stanno facendo un grande lavoro.
6: Anche perché sono 20 anni, dal 2007 che non si fanno i playoff, quindi direi che
8: è arrivato il momento. Tra l'altro Lucio, a proposito, perché Lucio Pengo mi ha dato uno spunto quando intervistavamo il presidente, come hanno annunciato sui social gli acquisti, ragazzi, geniale. Io ho visto il primo acquisto, ora mi sfugge il nome, il primo che hanno fatto un post social, vuoi sapere cosa sta per accadere? E quindi c'erano 8-9 finestre. Ma allora lo vuoi sapere?
6: No, era spisso.
8: Era spisso allora. E quindi mi sono incuriosito, se sei ancora qui alla terza foto su Instagram vuol dire che hai interesse, e allora ti stiamo stuzzicando, ragazzi. Geniale, cioè veramente geniale.
6: E anche l'ingaggio di Jachimoschi, devo dire la verità, è stato geniale.
8: Anche geniale. Senti Lucio, hai fatto una domanda al presidente su quello che potrebbe essere il nuovo acquisto, di chi si tratta? Così lo spieghiamo.
6: No, è un ragazzo davvero molto molto Sankaré, è conteso da tantissimi club importanti come la Virtus Bologna, è stato un protagonista della 2. Se dovesse arrivare a Napoli, giocatore di 19 anni, significa che avremo un prospetto molto molto interessante. E poi quello che ha sempre fatto la differenza a livello di pallacanestro è il roster degli italiani. Quando hai italiani forti, poi puoi davvero affrontare una stagione e portarla fino alla fine. L'anno scorso Napoli, fino all'arrivo di Totè, aveva italiani non all'altezza di poter giocare tanti minuti. Oggi
8: quindi la differenza la fanno gli italiani. Allora ora vedi che cosa ti faccio venire in mente, vediamo, perché a volte poi io scherzo, il basket ovviamente è il mondo di Lucio. Però io ricordo ancora Roberto Cordella, Maurizio Ragazzi, poi c'era Massimo Sbaragli e poi Rudy Woods e Lee Johnson. Ragazzi, Oh, Lucio, ma Lee Johnson, ma che cos'era Lee Johnson?
6: Anche se il mio preferito in assoluto all time era Walter Berry.
8: Ho capito, però io sono ancora andato
6: dietro. No, però Lee Johnson era giocatore fortissimo, ragazzi, per carità, ma... andavo al palazzetto, quindi lo vedevo, ero molto, molto giovane, però Walter Berry è stato uno spartiacque, anche perché giocava negli stessi anni di Maradona al Napoli, quindi si faceva una doppietta fantastica, Stadio San Paolo e Palazzetto Mare Argento.
8: Tra l'altro ricordo che quando, per esempio, non avevo la possibilità di andare una partita allo stadio, no? Allora c'era questa vecchia usanza, gli ultimi 14 minuti si aprivano i cancelli, tanto che io vidi un gol al Milan nella vittoria, perché il Napoli segnò nei minuti finali, si andava a vedere gli ultimi 14 minuti. Poi alle 16:15 finiva la partita e avevamo 45 minuti per arrivare al Mare Argento a piedi, di corsa, trafelati, perché cominciava, era la Seleco Napoli quell'anno, Lucio? Febal Napoli.
6: Sì. Poi era Paini.
8: Arrivò Bonamico.
6: Poi Paini Napoli, sì.
8: E Paini Napoli, però adesso prima, quando andammo in A2, in A1...
6: Era la Mulat.
8: Esatto. Era la Seleco. Spareggio con Rieti, pensate, 12.000 persone al palazzetto, fece un canestro da tre Lee Johnson, disse qui viene giù tutto, e poi c'era Rudy Woods, e poi porto nel cuore Tonino Fus. Insomma, mi sembra di capire che il Napoli Basket stia facendo le cose come vanno fatte, Lucio.
6: Sì, secondo me quello che ha fatto la differenza è proprio la presenza di Matt Rizzetta, che l'anno scorso era un po' a tratti, veniva a Napoli non tante volte, adesso vedo che è molto più presente sul territorio, e poi devo dire la verità, affidandosi a coach Repesa, ha dato un profilo molto molto alto a questa squadra, perché anche se coach Alessandro Magro è attualmente un grandissimo allenatore, però il profilo internazionale che ha coach Repesa ti dà proprio l'esatta dimensione, giocatore, allenatore che ha vinto tutto, ha vinto scudetti in Italia ed ha un grandissimo appeal anche con i giocatori. In tanti vogliono venire a giocare con coach Repesa, e questo secondo me è un valore aggiunto a questa squadra che si sta, come dire, modellando rispetto a un'esperienza l'anno scorso di approccio, e ora stiamo vedendo che il progetto è davvero molto molto interessante.
8: Allora, facciamo così. Lucio Penguere sta ancora con noi, perché tra poco avremo Gianfranco Coppola e poi torniamo al filo diretto, perché Lucio ha messo sul piatto la discussione di giornata Maradona-Messi. Grazie Lucio, ti ritrovo tra poco, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Entriamo nell'ultima tranche della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio Walter De Maggio, ben trovato Lucio Pengue.
1: Walter, mi hai fatto rimanere anche in questo blocco. Devo ritenermi onorato.
0: Non potevo non farti restare perché tu hai ispirato tutta la puntata. Il leitmotiv di questa puntata è stato Maradona o Messi. Lucio ieri sera, articolando però il suo discorso sulla carriera, sui gol, sui trofei, e ispirato da un ascoltatore, ha detto: io mi voglio associare all'ascoltatore in questo momento in campo. Messi per me ha superato Maradona. Da lì è nata tutta la puntata. Abbiamo sentito Repice, Carratelli, Maurizio De Giovanni, tanti ospiti, i tifosi, e abbiamo invitato anche il presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana. Buon pomeriggio a Gianfranco Coppola. Ciao presidente.
2: Buon pomeriggio, presidente.
0: Se vuoi puoi anche stracciare la tessera USSI di Pengue, non mi oppongo.
2: E sarei tentato, per la verità. però devo dire che francamente ormai questo serve, perché oggi i giornalisti lavorano a stretto contatto sull'onda dell'emotività legata all'attualità. È chiaro che vedi Messi fare tutte queste cose e pensi un qualcosa di sovrannaturale, ma solo Diego Maradona appartiene al sovrannaturale. Vorrei sempre ricordare per cosa è stato per il mondo dello sport che gli All Blacks, dopo la sua scomparsa, depositarono una maglia col numero 10 oltre la meta. Certamente non c'erano motivi di colleganza, comunanza, se non l'essere grandi sportivi tra di loro, e fu un gesto spontaneo che sorprese tutti. A Maradona sono stati dedicati finora oltre 600 libri tradotti in 59 lingue, credo, e la sua impresa sportiva e anche il valore politico si è molto ricordato a 40 anni di distanza dei gol contro l'Argentina, eccetera, non è stato mai uno banale. Chiaro che oggi segui l'emotività e pensi di poter fare un paragone, ma Maradona appartiene al sovrannaturale che si fa realtà, sai, come quei prodigi, diciamo, messianici, quello che vuoi, e il resto fanno parte della storia e in qualche caso della grande storia dello sport, ma non certamente nella sovraesposizione, nel ruolo di assoluto primatore di Diego Maradona.
0: Anche perché, insomma, Lucio, Gianfranco fa un riferimento e noi in primis abbiamo mandato in onda la telecronaca originale di Giorgio Martino e anche quella di Victor Hugo Morales in Argentina, Radio Argentina, 40 anni dopo. Ora a me viene difficile da pensare che fra 40 anni le radio manderanno in onda una radiocronaca di un gol di Messi.
1: Però Walter, Messi qualcosa l'ha fatta, voglio dire, tantissimi gol importanti, tantissimi gol pesanti, l'elenco dei suoi trofei è infinita e la sua carriera è durata più di 20 anni, mentre forse Diego, diciamo così, il suo cammino della sua carriera è stata molto breve, e quindi anche i successi sportivi sono stati nettamente di meno rispetto a Messi. Però io l'ho detto, sono due epoche diverse, sono imparagonabili. Se però guardiamo a quello che riguarda il terreno di gioco, premesso che non c'è una rivalità tra Messi e Maradona, Maradona voleva molto bene a Lionel Messi, lo ha anche, come dire, coccolato nel il CT, e penso che anche Messi non gradisca il paragone con Maradona. Però delle cose fatte in campo, Messi fa delle cose pazzesche a livello di Maradona, quindi per il terreno di gioco, se guardiamo alcuni movimenti, se guardiamo le giocate, se guardiamo come stanno in campo, Messi e Maradona sono due giocatori che hanno illuminato il calcio, e Messi ha vinto molto di più ed è durato molto di più nella carriera. Poi, come diceva Gianfranco, leader politico, leader spirituale, è caduto talmente di quelle volte e si è rialzato, la sua parabola è affascinante, diceva Mimmo Caratelli, ha una vita romanzesca, anche quello affascina. Se vogliamo andare a vedere anche il Maradona, come dire, dell'entertainment, poteva presentare, poteva cantare, ballare, poteva fare l'ospite, il giudice, il presentatore, poteva fare tutto.
0: Ecco Gianfranco, io sto un attimo, siccome ne stiamo parlando molto perché ci sono i mondiali in corso e Messi ha vinto quelli 4 anni fa in Qatar, qualcuno dice però potrebbe vincere 2 mondiali consecutivi. Aspettiamo prima a vedere se li vince, però voglio ricordare che nell'86 Maradona si prende il mondiale da solo con l'Argentina. Nel 90, dopo i rigori di Napoli, qualcosa in finale con la Germania accade, e nel 94, per me, se non lo fermano, l'Argentina lo rivince. Quindi, come dire, piano a dire, nel caso deve sempre vincerlo Messi il mondiale, ma se lo vincesse andateci piano, perché Gianfranco, tu lo ricordi meglio di me cosa è accaduto nel 90 e cosa è accaduto negli Stati Uniti nel 94.
1: Però anche Messi l'ha perso un mondiale.
0: Aspetta, facciamo parlare Gianfranco adesso. Prego, Presidente.
2: Anche dire che l'aspetto dei due mondiali sarebbe un aspetto esclusivamente statistico. Intanto, ahimè, o per mia fortuna, in questa vita da ricco, senza esserlo, che ho fatto, certo, in tutti i mondiali che hai citato.
0: Beato te.
2: 86 era una barca di scappati di casa, tranne Maradona, l'Argentina, e al suo seguito, come nel primo Napoli, poi ragazzi che mai avrebbero pensato di lottare per lo scudetto, vinsero trascinati ed esaltati da lui che li riteneva primatori più di se medesimo. Nel 90 fu letteralmente rapinata in finale da una storiaccia anche legata a sponsor, insomma la Germania fu favorita da un rigore inventato. Nel 94 il Brasile giocava comodamente, quando ci tengo poi al Brasile, giocava comodamente sulle sponde del Pacifico alle 9 di sera al fresco, l'Argentina massacrata a mezzogiorno fra Chicago, Boston e quant'altro, eppure l'attacco Burruchaga, Batistuta, Balbo che giocava a mezzala, Batistuta, Maradona, Caniggia avrebbe fatto sfracelli, e l'infermiera arrivò sul campo prima ancora del sorteggio antidoping, quando l'avevano pregato di partecipare a quel mondiale, cose che ricordo perfettamente, ero nella stanza quando piangeva con Salvatore Carmando, quindi voglio dirti, poi sul campo dico al giovane Lucio, che stimo tantissimo, come sai, come tutta la vostra squadra, sul campo noi abbiamo avuto il piacere di vedere 7 anni di allenamenti, che valgono 21 anni di Messi, perché sul campo non ho visto mai Messi fare un gol di testa da centrocampo, un pallonetto beffardo da 50 metri, una rovesciata mentre stai cadendo e fai un gol. Cioè, le cose che ha fatto Maradona appartengono a un qualcosa che va oltre la fisica. Noi raccontiamo ancora la famosa punizione a due, dove Raldone Picci continua a ripetere che disse: Diego, ma non c'è lo spazio, non c'è modo, dammi la palla. Diego, non c'è modo di fare, toccami la palla. Allora arrivò Bruscolotti: ma tocca sta cazzo di palla, se non ti occupare. Allora voglio dire, queste cose io non le ho viste fare all'eccellente e straordinario Messi, ragazzo per bene, padre di famiglia garbatissimo, esemplare per tante cose, è andato a Miami quasi per preparare il mondiale come uomo immagine, prima di tutto, magari di vincere il mondiale, ma starei molto attento al paragone, ancorché parliamo di un grandissimo campione che diciamo viene accostato a ciò che è ben oltre un campione.
0: Grazie di cuore Gianfranco Coppola, ciao Gianfranco.
2: Ciao a te, un abbraccio a Lucio, comunque lo tengo fra gli iscritti con piacere.
0: Va bene, prima di andare al telefono Lucio, mi veniva in mente una cosa, siccome molti dicono voi a Napoli...
1: Infatti questo ti stavo dicendo, aspetta, voglio fare una provocazione.
0: Ci arrivo. Allora io, per raccontarvi il mio amore che ho per Diego, no? Grazie a un'idea che non è mia... Pensate, è di un brasiliano. Noi con Darwin Pastorin 24 anni fa facemmo una trasmissione dal titolo Maradona Day, 24 ore di seguito. Maradona argentino, noi siamo a Napoli. Il giorno in cui una radio spagnola farà il Messi Day dedicando anni dopo che Messi avrà smesso il Messi Day 24 ore, io forse inizierò a pensarci. Che volevi dirmi?
1: No, volevo dire che magari noi a Napoli, giustamente, rispetto all'impatto che ha avuto Diego qui da queste parti, è un impatto forte e siamo coinvolti dal punto di vista anche emotivo rispetto a quello che è il giudizio. Però è stato fatto un sondaggio a Barcellona che ha visto Maradona e ha visto Messi. La larga maggioranza degli intervistati preferite Messi o Maradona, ha preferito Messi. Quindi tu dicevi Spagna, non so se fanno la 24
0: ore. È stato tanti anni a Barcellona. Poi a Barcellona bevono molta sangria, secondo me. Salvatore Piazzo, buon pomeriggio Salvatore.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Qui è l'eterno dibattito, Maradona-Messi, volevamo sentire anche te.
2: Ma mi sto seguendo da un bel po' e è francamente molto difficile integrare tutte le cose che sono state dette, a cominciare da te quando giustamente dici dopo 40 anni noi celebriamo un gol e un uomo, vorrei vedere se fra 40 anni celebreremo, io non lo vedrò, ma celebreremo qualcuno della stessa importanza. Io ne dubito fortemente.
0: Anch'io.
2: Per quanto riguarda, io dirò soltanto una cosa che è un mio pensiero. Maradona è stato un rivoluzionario. È stato un rivoluzionario nel calcio e nella vita. Ed è per questo che ha una sua eternità. Rivoluzionario nel calcio. Oggi se noi vediamo le meraviglie che fa Messi, che sono indiscutibili, è perché c'è stato prima di lui Maradona. Maradona ha inventato il calcio della creatività. Se noi immaginiamo quello che ha fatto a Barcellona, Barcellona non stimano molto Maradona, ma a Barcellona gli hanno spezzato una gamba. Nonostante gli avessero spezzato una gamba, il macellaio, Goicoechea e tutte le storie che conosciamo, lui ha fatto un mondiale nell'86 e poi gliene hanno scippati due consecutivi nel 90 e nel 94. Cioè, voglio dire, questo è Maradona, che andava punito anche per quello che è stato politicamente, perché lui comunque era anti-americano, era a favore del Venezuela, era a favore della Colombia, ha intrattenuto addirittura affari con i paesi del Sud America. Insieme a Stefano Ceci ha portato addirittura alimenti lì. E quindi poco ricordano come è stato perseguitato anche dal punto di vista della giustizia. Io ero in Argentina quando, lo stesso giorno in cui Maradona fu arrestato, ci fu tutta una campagna di stampa, tutti i giornalisti erano sotto l'abitazione dove Maradona fu arrestato. Ebbene, noi non fummo avvisati, gli unici, gli italiani, però nessuno ha mai raccontato che quello stesso giorno c'era uno scandalo che riguardava Menem, che era il presidente dell'Argentina, la sua segretaria che venne arrestata e alcuni personaggi vicino alla segretaria che sostanzialmente facevano traffici internazionali anche di droga. Quindi voglio dire, questo è stato Maradona. Maradona il calcio lo ha inventato e abbiamo una data, 1986, 22 di giugno, nelle prime ore del pomeriggio.
0: Quella famosa Argentina-Inghilterra. C'è Pengue che però vuole controbattere con il maestro Biazzi.
1: No. Nel senso che per dire come anche lo sguardo su Maradona è difficile sempre fare i paragoni, e quindi mi stavo andando a spulciare un altro sondaggio fatto recentemente in Argentina, perché anche in Argentina, voglio dire, c'è Messi e c'è Maradona, e devo dire la verità, lì c'è una grande propensione per Messi, intorno al 60% dicono che Messi è più forte di Maradona, e la cosa scende ovviamente quando si parla con tifosi dai 50 anni in su, ed è un po' più equilibrato con più o meno il 50%, ma con una leggera prevalenza di Messi. Quindi è un sondaggio che magari si cavalca e non si dovrebbe fare, perché è difficile paragonare epoche diverse, il calcio era molto diverso, però per dire che a Barcellona e in Argentina, dove avevano un termine di paragone reale rispetto ad averli visti entrambi, anche lì è molto divisivo, mentre a Napoli invece il 99,9% dirà che Maradona è
2: più forte. C'è una diversa emotività, sono d'accordo con te su questo, non è che non sono d'accordo, però teniamo presente che Messi sta cercando di vincere un altro campionato del mondo e quindi ha tutta l'attenzione, gli zoom sono allungati su di lui, i riflettori sono accesi su di lui, quindi una maggiore visibilità. Ma al di là di questo, se noi facessimo lo stesso sondaggio di qui a un mese, mettiamo e non concesso che l'Argentina perdesse il campionato del mondo, vedesse che i sondaggi sarebbero diversi. Però io mi permetto di dire, e qui chiudo, che il paragone tra Messi e Maradona non può essere visto contando i trofei, i campionati, le partite, i gol, ma soltanto valutando bene quello che ha realizzato Maradona. Personalmente ho fatto proprio addirittura un piccolo studio su quello che è accaduto a Zega il 22 giugno dell'86. Di qui a poco, insomma, ne potremo anche parlare quando il buon Walter insieme a te faremo un'altra manifestazione faremo un Maradona dei bis, casomai con Pastorin e Cimbiano.
0: Ho capito, però Salvatore, mica c'ho più il fisico per fare 24 ore in diretta, no, perché poi
2: ancora.
0: No, perché Darwin 4 ore in albergo se l'è andata a fare. Io sono rimasto 24 ore in onda, eh?
2: Eh sì, vabbè, io ho un record appena appena inferiore al tuo. Sulle 18 ore con il più grande palleggiatore lo facemmo in Rai, ma tu sei o più giovane e quindi hai un fisico diverso dal mio.
0: E allora mettiamo in piedi un altro Maradona Day col figlio stavolta.
2: D'accordo, ma in bici ti batto.
0: Ah, su quello non ho proprio dubbi. Io non ci salgo da talmente anni. Salvatore Biazzo, grazie.
2: Grazie a voi per avermi invitato. Buon pomeriggio.
0: Grazie davvero. Allora, noi ci fermiamo qui perché tra poco starete ancora con Lucio Pengue, sono gli highlights. Vi ricordo pomeriggio con Enzo e Mario, alle 18 c'è Paolo Del Genio e alle 19 arriva Emanuele Calaiò. Ora, caro Lucio, prima di salutarti, tu sostieni anche che forse noi a Napoli abbiamo troppo amore per Maradona rispetto a Messi perché lo abbiamo avuto 7 anni qui.
3: Sì.
0: Cioè potrebbe essere anche quello una causa.
3: No, se fa lo stesso sondaggio a Milano, secondo me 80% Messi, 20% Maradona, anche perché Maradona era abbastanza divisivo.
0: Perché quelli di Milano quando vengono vanno al Murales? E perché questo poi non
3: ma non
0: mischia.
3: È che tutta Milano viene a Napoli e vanno tutti quanti, cioè i turisti milanesi vengono qui ed è un'attrattiva perché Maradona ha segnato un po' questa città e c'è un'iconografia.
0: Però allora ti faccio una domanda diretta.
3: Vai.
0: Se fra 10 anni dovessero fare un murales importante a Barcellona a Messi, tu con la tua onestà intellettuale devi essere sincero, andresti a visitare quel murales?
3: Secondo me sì, chiama il calcio, va a Barcellona, la città di Messi.
0: Io vado a vedere il Camp Nou.
3: Se lo va a vedere, magari lì ci saranno tante iconografie di Lionel Messi perché ha fatto la storia di quel club. Sicuramente è stato un giocatore iconico per il Barcellona e per Barcellona e credo che se ci sia in città delle celebrazioni per quel campione io me le vado a vedere da turista perché è giusto vedere la storia di quella città e nella storia della città di Napoli c'è Diego Maradona, lo vediamo ovunque raffigurato nei bar e quindi è l'essenza di Napoli, questa è la grande forza di Diego e questo forse che non sono riuscito a trasferire.
0: No, ma è bello, nostre,
3: cioè
0: tutto,
3: io dico
0: ma quando
3: il
0: è una bella discussione.
3: Io dico sul terreno di gioco ne possiamo parlare e proviamo a vedere. Poi ho anche un mio parametro molto americano perché negli States
0: quello, cioè il parametro americano
3: negli States contano molto i trofei, tu a seconda di quanti anelli vinci riesci a stabilire la grandezza di un campione e quindi Maradona in questo ha vinto poco rispetto a tanti altri campioni, non solo Messi. E invece poi c'è l'icona Maradona che va al di là dello sport ed è un qualcosa che trascende, perché l'ho detto, Maradona, se vai nelle isole Fiji sanno chi è Maradona, ovunque lo sanno e sanno che Maradona ha giocato al Napoli. Questo è importantissimo perché se Maradona fosse stato solo un bravo calciatore non sarebbe arrivato questo. Invece Maradona era Napoli, era la lotta contro i poveri, contro i ricchi, era prendere le parti dei poveri, era andare contro il potere, andare contro Blatter, andare contro Platini, andare contro Pelé, andare contro, e questa cosa piace, affascina. E poi era un uomo debole che si è rialzato tante volte e non si è mai pianto addosso, ha sempre detto è colpa mia. E qualcuno che dice, che si assume le proprie responsabilità, dice è colpa mia, non è colpa degli altri, è difficile trovarlo.
0: Ti ho lasciato 3 minuti nell'esprimerti, io non voglio farti cambiare idea, né minimamente mi farai cambiare idea. Dei tuoi 3 minuti io prendo 6 secondi. A casa mia ci sono 3 fotografie, 3. Quella della mia mamma, quella del mio papà e quella di Diego Armando Maradona. A domani.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione, oggi nel segno del dualismo tra Messi e Maradona, e poi mi fate apparire più cattivo di quello che io sono realmente. Io ero abbonato al Napoli, mi andavo a vedere tutte le partite di Diego, però con diciamo così un occhio più giornalistico e realistico devo dire che poi si possono fare delle valutazioni rispetto al campo. Fuori dal campo, l'abbiamo detto, Diego è inavvicinabile. Detto questo, io ringrazio e saluto Nello Iorio, Ciro Froio, Flavio Esposito, che hanno curato, si sono un po' alternati, regia video e regia audio. Ora vi lascio gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Beh, calciatore che entusiasma chi lo guarda, perché è gran dribblomane, attaccante esterno proprio con il gusto di puntare l'uomo, di saltarlo, della giocata anche un po' capricciosa, per cui è uno di quei giocatori che se si ambientano, se vanno, accendono la fantasia del tifoso. A proposito di fantasia, a me fa riflettere il fatto che il Napoli stia andando su un giocatore con queste caratteristiche, che non è un ragazzino, perché ha 24 anni, è un giocatore già maturo, insomma, già stabilizzato, anche se poi una grande continuità non l'ha mai trovata. Però è un esterno d'attacco puro, ed è un esterno d'attacco anche inventivo, creativo, molto poco tattico, per cui io lo vedo come insomma, inizialmente l'alternativa a Alisson Santos a sinistra, poi a destra i giocatori come Politano, come David Neres, e allora forse davvero Allegri sta progettando un Napoli molto diverso rispetto al calcio che Allegri ha proposto al Milan e al suo secondo ciclo juventino, perché con questi giocatori si fa 4-3-3 davanti, non sono giocatori impiegabili naturalmente in altre posizioni, a meno di forzare le loro caratteristiche. Per cui questa mi sembra la cosa interessante.
3: Sapevamo che sarebbe arrivato, e quindi noi eravamo lì per altre ragioni, perché ieri c'è stato questo ricevimento tenuto dall'ambasciatore americano in Italia, che è l'italo-americano Joseph Fertitta, che è venuto col suo yacht da mezzo miliardo di dollari. Io sono entrato dentro, come dire, nella piccola hall, insomma, sarebbe stato il mio sogno per la vita, ma quella era solo la hall di entrata, diciamo, erano altri 5 piani.
0: Beh, insomma, mezzo miliardo di dollari.
3: Ma spettacolare, sapevamo che nel ricevimento sarebbe arrivato anche il presidente De Laurentiis, quindi quando abbiamo finito la nostra intervista io, come dire, ho temporeggiato, loro ci invitavano ad andare via, ma io sapevo che stava arrivando, insomma, finalmente poi abbiamo visto la macchina arrivare ed è nata questa estemporanea intervista, ma molto divertente, anche perché il presidente era in vena, evidentemente gli andava di dire qualcosa, anche se, come avete sentito, poi su Allegri ha detto poco, ma qualcosina l'ha detta, insomma. Secondo me ha parlato di continuità, ha parlato di continuità nell'anno del centenario, e quindi in qualche modo ha fatto capire, perché io ho insistito molto sul qual è il ragionamento che ha portato, insomma, voi sapete tutti, no? Giochisti, risultatisti.
2: Sono storie, penso, molto diverse, però l'intelligenza di Allegri fu quella di non di mantenere il 3-5-2, non cambiò assolutamente la formula che ha creato magicamente Antonio Conte. Per molti mesi giocarono in quel modo, arrivò accolto con pomodori,
0: stata
2: male, Pullman, come ti ricordi, devastato, non lo vogliamo, eccetera, poi portò tutto quello che sappiamo. Grande, è un grande gestore di spogliatoio, di giocatori e quant'altro. Arriva dopo anni però che non vince, e questo è l'unico punto interrogativo, no? Poi sai, qui si fa in fretta a dire bollito uno, bollito l'altro, Mourinho è richiamato dal Real Madrid. Cioè,
0: Ancelotti, che a Napoli davano per bollito il CT della Nazionale, ha vinto 3-0 con la Scozia.
2: Ma ho capito, però vedi, il calcio di oggi, io sono convinto che comunque ci sia sempre un'evoluzione. Poi il calcio è vero, come dice Allegri, insomma, è più semplice quello che sia. Devi avere i buoni giocatori, e Napoli ce li ha. Il vantaggio del Napoli che ha dei buoni giocatori, e quindi non devi inventarti cose strane, hai un bel gruppo, hai una società con De Laurentiis seria, è un vantaggio.

0: Allegri in altri contesti lo vedrei più in difficoltà. Conte è stato chiamato sicuramente da Malagò 2 mesi fa, appena si traspariva questa ipotesi, ed è lui l'uomo che deve essere chiamato assolutamente per rifar partire l'Italia, è l'unico che ha carisma, carattere, per creare quello che aveva già fatto, vi ricordate già?
1: Come no, l'europeo bellissimo.
0: Non aveva nessuno, aveva Pellè centravanti con la sceneggiata assurda del rigore, tutto se non, insomma, è un uomo su cui contare, lo conoscete meglio di me, lo conosce meglio di me, io gli voglio molto bene umanamente, ci sentiamo sempre. La scelta di Allegri è tutta da scoprire, ma è una scelta di un giocatore, di un uomo che è navigato, insomma, che sa tenere la barca.
1: Oggi su X abbiamo postato le ultimissime. Il Napoli è alla stretta finale per Ezequiel Ceballos del Boca Junior, ha un contratto in scadenza in Argentina, scadono il 31 dicembre, bisogna trovare l'accordo col Boca e evidentemente lo si farà, perché dico che sono ore caldissime in tutti i sensi, fa un caldo oggi a Napoli e non solo a Napoli, tra l'altro bisogna veramente stare molto attenti a questa emergenza caldo, perché la mission è portare Ezequiel Ceballos a Di Maro il 17 di luglio.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura emergono nuovi dettagli sulla morte del giovane incensurato ucciso all'alba di ieri in via Caprera, Milano. Era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e l'ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo. Lorenzo Spasiano sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata, e la fuga. Subito dopo l'omicidio qualcuno ha portato via anche il cellulare del 21enne, una mossa che secondo gli investigatori potrebbe essere servita a cancellare tracce e a simulare una rapina. E colpi di pistola nella notte ai quartieri spagnoli. Intorno all'1 i carabinieri di Napoli sono intervenuti via Laura Mancini Oliva dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Quando i militari sono arrivati sul posto non hanno trovato feriti né danni visibili sull'asfalto, però sono stati recuperati 6 bossoli calibro 7,65. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire la matrice della stesa. È la seconda volta in 24 ore che si spara proprio lì ai quartieri spagnoli. Ieri infatti i carabinieri della stazione erano intervenuti già in via San Carlo alle Mortelle per un episodio simile. Cambiamo argomento, trema ancora la terra ai Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei nella notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis si è incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia a bordo del super yacht Broadwalk. Nel corso dell'incontro il patrono azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. No comment invece su Allegri, se non fino a quando non sarà poi ufficialmente l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: I miei amici.
0: Chi?
1: Oggi.
0: No.
1: Giovedì.
0: No.
1: 25 giugno 2026. Dillo cosa scrivono gli amici. Dillo.
0: Ce l'hanno scritto pure.
1: Cosa?
0: Ecco, dillo tu. Cosa?
1: Mancano 6 mesi a Natale. Ma che dico 6 mesi? Dico 184 giorni. Ma che dico 184 giorni? Fate l'albero, manca poco. Ci siamo quasi.
0: Cioè, il problema è che lui forse se n'era dimenticato. O comunque non me l'aveva detto. Però arrivano i messaggi con scritto: Mario, finalmente, ecco Mario, sei mesi, qua oggi è 25, quindi la colpa è vostra. Salutiamo il nostro Nellino in regia, ha detto Josué, che sarà qui con noi quest'oggi. Salutiamo tutti coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre.
1: Josué, è scritto a letterina, manca poco.
0: Mosca e si parte.

0: che canta Francesco Gabbani, è quella in cui ormai ci siamo tuffati perché è iniziata ufficialmente l'estate. Oggi giovedì 25 giugno 2026, sì, mancano sei mesi al Natale. Ci siamo quasi, ci sono i pastori sudati sul presepe. Io come devo fare? Ma andiamocene già adesso. Non me ne vado solo perché c'è un grande giochedì oggi.
1: C'è giochedì
0: che ci aspetta, ma soprattutto c'è una notizia solluccherante.
1: Sai cosa ha scritto nella letterina il nostro Josué? Eh?
0: Che ha scritto?
1: Vuole un carro armato.
0: Josué, devi comportarti bene per avere il carro armato. Prego.
1: È giusto. Amici, uno studio pubblicato su Food Quality and Preference nel, insomma, vabbè, una bella rivista, insomma, sì, ha analizzato un comportamento molto comune.
0: Qual è?
1: Che vi stiamo annunciando e che sicuramente facciamo tutti.
0: Ah, una cosa che facciamo tutti?
1: Le patatine prese nel piatto degli altri.
0: Sì, ma questa è una roba
1: proprio
0: tua.
1: Una
0: No. Io ti ho visto. Poi la mia presenza ti ha migliorato, ma io ti ho visto fare cose inenarrabili nel corso della vita.
1: Tutti quanti insieme. L'esperimento ha coinvolto 120 partecipanti e ha confrontato 4
0: situazioni.
1: Dico,
0: me legge come un treno, perché io so tutti gli scheletri nell'armadio di quest'uomo.
1: Non ho scheletri
0: tutti,
1: nell'armadio.
0: Tutti. Prego, dica.
1: Le 4 situazioni. Cibo ricevuto normalmente, offerto da un'altra persona, ad esempio Josué. Preso di nascosto in modo sicuro,
0: okay.
1: E sottratto in un contesto con rischio di essere scoperto.
0: Quindi sono state campionate queste persone in queste 4 situazioni. Quindi porzione di patatine abbiamo
1: le
0: detto.
1: Le patatine erano identiche.
0: Patatine uguali.
1: Cambiava il contesto.
0: Ok, quindi date a chi appunto aveva la sua porzione. Chi invece la riceveva offerta da qualcun altro, chi invece la poteva rubacchiare sapendo che non lo sgamavano e chi invece la doveva rubacchiare col rischio. Quindi queste erano le possibilità.
1: Le patatine erano uguali, i partecipanti hanno valutato gusto, croccantezza e sapidità su una scala da 1 a 10.
0: Sì.
1: Le porzioni rubate hanno ottenuto i punteggi più alti.
0: Ok. Più apprezzate sono state.
1: Soprattutto quando il rischio percepito era maggiore.
0: Okay.
1: Quindi se sai di essere che puoi essere sgamato,
0: che c'è il brivido
1: e il gusto proprio
0: diventa
1: aumenta
0: ancora più buona.
1: In questi casi il piacere è risultato fino al 40% più intenso rispetto al consumo diretto. La stessa patatina.
0: È curiosa sta cosa, eh.
1: Il dato centrale della ricerca è che non è la patatina a cambiare, ma la situazione in cui viene mangiata. Il cervello reagisce al contesto e aggiunge una componente emotiva fatta di eccitazione, colpa e ricompensa.
0: Beh, incredibile, la mente umana cosa fa, eh?
1: E questo mix altera la percezione sensoriale rendendo il cibo più gustoso di quanto sia realmente. Perché poi era uguale per tutti.
0: Uguale per tutti, sì.
1: Il fenomeno, che non sono io in questo caso, si collega anche alla mentalità della scarsità e al questo sei tu e al cosiddetto effetto del frutto proibito. Ecco, quando qualcosa sembra vietato o
0: come
1: limitato,
0: la mela di Adamo,
1: esatto,
0: ed Eva,
1: o limitato, aumenta automaticamente il suo valore percepito.
0: Sì.
1: Lo stesso boccone spostato dal proprio piatto a quello altrui diventa più desiderabile proprio perché attraversa questa soglia sociale. Quindi...
0: Sì, beh, è come se, non lo so, adesso abbiamo la camera che ci inquadra e io dicessi alle persone collegate sul 76: non guardate qua. Ecco, tutti adesso stanno guardando.
1: Dove?
0: Dove ho detto non guardate qua.
1: Sì.
0: Tutti hanno guardato
1: lì.
0: Pensa
1: alle papere, no?
0: No.
1: Cosa direbbero?
0: Non guardate qua.
1: Vedi? Quanta pochezza. Siamo a giovedì, eh. Pensate domani è ancora peggio. E allora, vediamo al dunque, partendo da questa notizia.
0: Sì.
1: Si parla di cose fritte.
0: Sì.
1: E si sa, il fritto, lo sappiamo, non fa troppo bene, soprattutto quando ne mangi in abbondanza.
0: Però è una delle cose più appetitose che esistono al mondo.
1: Sì, quindi. E di fritto c'è in abbondanza, c'è una miriade di cose fritte.
0: Sì.
1: E vogliamo parlare proprio di questo.
0: Esatto.
1: Qual è, secondo voi, il re indiscusso del fritto?
0: Eleggiamo il fritto per eccellenza.
1: Quello che a cui non sapete dir di no.
0: Il king of fritto.
1: E fritto stiamo parlando di tutto, eh. Stiamo parlando di patatine, stiamo parlando
0: qualunque cosa.
1: Vuoi caviare?
0: No, io mi associo alle patatine.
1: Ah, io dico la parmigiana di melanzane.
0: Fritta.
1: Fritte. Sì.
0: Vabbè.
1: Vale anche quello, sì, sì. Scusa.
0: No, io ti dico le patatine, ma perché mi piacciono abbinate con che ne so, l'hamburger o quello che è. Io la metto pure sulla
1: maionese.
0: No. Ah, vabbè, sulle patatine, sì. Perché ketchup, maionese,
1: cose
0: patatine.
1: Sane,
0: a volte io non disdegno pure la pizza con le patatine.
1: Ah, pensavo la pizza.
0: No, margherita e patatine. Io la reminiscenze di gioventù, però non la disdegno. Molti la
1: screditano, sì.
0: Proprio la denigrano come
1: la
0: se fosse.
1: La accostano a quella con l'ananas.
0: Che per me non c'è,
1: no,
0: storia. Cioè, quella con l'ananas è il male assoluto. La pizza con le patatine è come se mangi. Come quando ti fai il panino, hamburger, patatine, un misto di cose.
1: La patatina è vita!
0: È vita!
1: È vita!
0: Viva la patatina!
1: Detta così. Amici, qual è il re indiscusso del fritto per voi? Quello a cui non sapete proprio dire di no? Vale tutto ciò che è fritto. 342 00 00 100. E se avete degli aneddoti appartenenti a, sì, questo mondo, raccontateci.
0: Oppure specificate il perché di questa vostra scelta. Comunque dobbiamo eleggere il re del fritto.
1: E guardate qua.
0: Mi raccomando, Mosca, aspettiamo i messaggi.

0: Drive Safe qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di cose fritte. Allora, vale tutto,
1: vale
0: detto.
1: Tutto. Vale, si sono scatenati i messaggi, sappi.
0: Valgono anche i funghi, quelli fritti fritti fritti. È benigno, non sai manco di quello.
1: Non mi ricordavo, aspetta, mi hai preso alla sprovvista.
0: Vedi, non...
1: Ma è sempre la vita è bella.
0: È sempre quello. Funghi fritti fritti fritti.
2: Fritti fritti fritti. Tu fai le mie citazioni, ma io mi dimentico, perché ne ho fatti tanti di film. E poi c'è Josué qua che si deve ricordare pure lui.
0: È lo stesso film.
2: È lo stesso film con Josué. Quello dove io dico buongiorno principessa. È quello là.
0: Io faccio
2: fatte toccare il fungo fritto. Fattelo toccare.
0: Qual è il re indiscusso del fritto?
1: Tocchiamo dei picchi di pochezza che sono veramente inauditi. Te lo volevo solo dire. Ok, dai, il king del fritto.
0: Vai.
1: E leggiamolo.
3: Amici, buongiorno.
0: Ciao.
3: Amici, io quello a cui non so resistere di fritto è la frittatina. Oppure a Mulignano indurato e fritto.
1: Sì.
0: Le melanzane.
4: Ciao, è vero, ragazzi, è vero. Enrico l'informatore.
1: Comunque
4: informaci. Illustrate, perché stavo facendo il pari e dispari se prendere 9 chicken McNuggets a 2,90 euro in offerta al McDonald's.
1: Sì. Salutiamo.
4: Se non la ci pigliati più.
0: Ah.
4: Un abbraccio.
0: Perché?
1: Ah no, non gliel'abbiamo fatte più prendere.
0: Come
1: forse
0: mai?
1: Perché abbiamo incalzato molto sul discorso fritto, ha detto forse è meglio di no.
0: Perché ci ha informato sulla promozione.
1: Lui è informato, informatico.
5: Formatore. Frittura di gamberi e calamare.
0: Sì.
1: Eppure. No, assolutamente
0: poi,
1: no.
0: Perché c'è la frittura dei gamberi e calamari che costa, che ne so, 20?
1: Ah, i prezzi che cambiano.
0: E poi la frittura dei gamberi, oppure solo calamari, costa di più. Che vuol dire?
1: Ma che posti frequenti?
0: Posti di classe.
1: Secondo me cambia in base a...
0: Perché devono dividerli, forse quella mano d'opera.
1: Basta che mangiamo.
5: Amici, Gianni da San Giorgio a Cremano.
0: Ah, Gianni, Gianni!
5: Pizza fritta, ma sardone, non si passa la vita.
0: La pizza fritta,
5: sempre.
0: Sì.
5: Fegato spappolato, sempre
1: bene.
0: Bene, beh, salutiamo i fegati. Tra l'altro,
1: bene augurante.
0: Per chi vuole, può giocare a questo gioco che sto creando adesso. Insomma, facendo finire adesso. Trovatemi la rima con fegato.
1: Ma non esiste, no?
0: Esiste. Ma che fai? Me lo vedi il gioco? È un cretino.
1: Ma non era un sola o la soluzione era per dire perché esiste.
0: Questo è un cretino.
1: Io comunque dentro di me ho Clemenzino che fa le rime.
4: Scematore.
1: Salve.
4: Per me va bene tutto fritto, diciamo pure la suola delle scarpe.
0: Però
4: ragazzi, le polpette fritte non si passa.
0: Ma okay. Al pomodoro o no?
1: Fritte
0: non lo so, c'è chi fa queste cose.
1: Allora,
0: qua,
1: nella mia testa fritte non sono al pomodoro.
0: No, però c'è chi lo fa.
1: No, ma c'è chi fa pure cose inenarrabili, che vuol dire? Quindi non c'entra.
0: Oh, chi rovina i giochi, vabbè.
1: Scusami.
3: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Si parlava di patata, me lo ricordate, la patata cruda, cotta e bagnata, ma sempre onorata.
0: Grazie. Ricordate, grazie poeta.
1: Grazie mille, avevamo bisogno di un momento così alto ed elevato. Ti leggo. Ah no, abbiamo Terry, dai, sì.
6: La frittata di pasta.
1: Mm.
6: La frittatina di pasta.
1: Sì.
6: Fritta.
1: Sì.
6: Ma che ve lo dico a fare?
1: Frittatina.
6: Buonissima.
0: Certo.
6: E poi sono d'accordo con Mario. La parmigiana va fritta due volte. E poi farcita. E voi ne sapete qualcosa.
1: Mamma mia.
6: Ciao!
0: Devo dire che io non ricordo. Quindi ho bisogno che tu mi rinfreschi la memoria, cara Teresa.
1: Sì, ma non solo lei, noi ricordiamo sempre, fino al 31 luglio stiamo qua, prima di dar spazio alle nostre vacanze e poi alla nuova stagione, ma entro il 31 luglio io mi aspetto altri presenti. Ci sono amiche che devono portarci dei disegni, amiche che devono portarci da roba da mangiare, amiche che devono portarci magliette. Il tempo scorre inesorabile.
0: Teresa, se sai fare le frittatine di pasta, provvedi anche in quello.
1: Anche Vito ci scrive: il king del fritto è una grande frittatina di pasta alla Nerano, ci dice proprio,
0: vedi.
1: E poi ti leggo anche questo, ci scrive Francesco: io sono d'accordissimo con Mario, scritto con Enzo, no, però l'ha detto Mario, quindi do il merito a Mario. Parmigiana fritta, ovviamente. niente.
0: Continuate, amici. Qual è per voi il re indiscusso del fritto? Quello proprio a cui non potete e non sapete dir di no. 342-00-00-100. Non esiste la rima con fegato. No,
1: però questa mo te la canto tutta.
0: No,
1: eh?
0: No.
1: Sì.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discuored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Abbiamo una missione in questa prima ora dello show di Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: Farci venire fame da soli? Guarda, ci siamo riusciti.
0: Ti dico la verità, sto resistendo, non sento quel fastidio di fame. Ho più che altro molta sete adesso, perché stiamo parlando tanto, fa caldo.
1: Ci sentiamo tra poco.
0: Vabbè, tra poco può darsi di sì. Perché la mission di questa prima ora è eleggere il re indiscusso del fritto, dei fritti. Qual è secondo voi?
1: Nessuno ha citato una cosa.
0: Ma ce ne saranno, ci sono un sacco di messaggi. Vediamo, ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Quella.
2: Io preferisco il fritto, la provola in carrozza.
0: Oh!
2: Provola.
0: Bella questa.
2: Fatta nell'uovo e poi con il pan grattugiato e fritta. È capomagnata.
1: Non hai fame, sei sicuro? Manco dopo la provola in carrozza.
0: Giusto un attimo, c'è il dottor Raffaele.
1: Dottore salve, dottore Simi, dottore salve.
0: Che lui si occupa di nutrizione. Bene. Nutrizionista.
1: È nel posto giusto.
0: Dice, ragazzi, io vi ricordo sempre che siete la voce dei miei pomeriggi in studio. Mi state deviando i pazienti
1: non
0: in attesa.
1: Non è vero, ne stiamo portando di più.
0: Pazienti, siate pazienti, cioè il dottore, noi vi facciamo rimbambire il cervello, poi il dottore
1: ci
0: penserà.
1: Facciamo capire perché dovete andare dal dottore.
3: Buonasera amici, Daniele da Terzigno. Daniele. Allora, per me il re, o meglio la regina indiscussa del fritto, è la patatina. Con la patatina niente. Subito dopo poi ci sono frittatine, arancini, questa cosa qua che veramente, se non stanno a quel livello, ci siamo quasi. Mentre invece a livello personale ci sono quegli alimenti che riesco a mangiare solo se fritti.
1: Tipo
3: il calamaro, il gamberetto.
0: Ah, ok.
1: Personale. Gli piace così, gli piace fritto.
0: Nellino in cuffia ci ha chiesto: ma è arancino o arancina? Dipende in quale parte della Sicilia
1: sei. Ma chiamatelo come vi pare, basta che lo mangiate.
0: Sì, però dipende da zona in zona.
1: Poi dite arancin.
0: Dammi un arancin. Come? Un arancin?
1: Cine?
0: Ascoltiamo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: A me la cosa che la fritta che mi fa impazzire è il gelato fritto.
0: Oh, gelato fritto?
1: Gelato fritto, sì.
0: Cioè sarebbe la pasta fritta con il gelato sopra.
1: Gelato fritto.
0: Ho capito, ma non è che mi ripeti, sto spiegando, dimmi sì, è gelato fritto, come è fatto così, è gelato fritto, mi sembri stupido.
1: Non è né freddo né...
0: Questo è cretino, veramente, ma il caldo gli dà la testa.
1: Ho fame.
0: Ho fame.
5: Buonasera, se Mario, amici Agostino.
1: Agostino.
5: Amici, il re del fritto.
1: Sì.
5: Amici, secondo me vado mai a mangiare. Amici,
1: cosa?
5: A fig che banana fritta. Però la banana sta quasi vicina a figlio.
1: Beh, ho capito bene.
5: Buona serata.
1: Teoricamente dovrebbe essere maschile, che so.
0: Beh,
1: io
0: teoricamente è molto allusiva questa immagine che mi sta arrivando nella
1: ma
0: mente.
1: Ma non è il fico, chiedo
0: il
1: però.
0: Fico che
1: non sono io questo.
6: Buongiorno amici.
1: Ciao.
6: Io adoro le zeppoline di mare, quella fatta con le alghe marine.
0: Sì,
6: non riesco proprio a resistere.
0: Ho capito. Per un periodo io ero ghiottissimo di
1: sono uscite le graffe.
0: In che senso?
1: Nessuno ha detto una graffa, stanno tutti facendo
0: salato.
1: Non
0: sono uscite.
1: C'è anche il dolce,
0: però,
1: sapevatelo.
0: Tipo, l'amico ha detto il gelato. Però secondo me quando pensi al fritto, secondo
1: pensi
0: me le prime cose che ti vengono in mente sono salate, sì, è vero.
1: E io mi mangio la grappa.
0: Vabbè, perché tu pensi a tutto tondo. È diverso. E
4: ragazzi,
0: che facciamo? Sera, ascoltiamo ancora.
1: Ciao.
4: Vadiu, ma che la verità è che fritto è buono pure la sola riscarpa.
1: Beh.
4: Se dovessi fare una classifica.
1: Vai.
4: Di dei patatina fritta.
0: Suola
4: mozzarella in carrozza.
0: Sì.
4: Rigorosamente fritta.
1: Sì.
4: E poi voglio le zucchine fine fritte, sono esagerata.
1: I funghi fritti.
0: Vabbè, tanta roba, dai, amiche, continuate. Diteci qual è il king del fritto.
1: Il re del fritto, quello a cui non sapete dire di no, sia dolce che salato, vale tutto. 342-00-00-100.
0: E mo si balla, oh.
1: Sì.
0: J-Lo Pitbull. Vai tutti con le mani al cielo. Oh.

0: anche quello che dice Giosuè verso suo padre Roberto Maligni, no?
1: Così dice.
0: Dice sorry papi, non so, vorrei un carro armato.
2: Ce lo regalo Giosuè, va bene.
1: La linea di dialogo un po' improbabile. Ma stiamo eleggendo il re indiscusso del fritto, secondo voi chi è, cos'è, qual è?
0: Ascoltiamo. Non ho capito la
3: domanda. Buonasera. Ragazzi, a me la cosa che proprio mi fa morire da quando ero piccolo, che sì, io già quando entravo in dalle dell'Andia sentivo che
1: salutiamo
3: l'attore e in panico.
0: Cosa?
3: Guardi la graffa fritta.
0: Vedi che è arrivata.
3: La graffa fritta batte tutto costo.
1: Doveva arrivare.
3: Batte tutto il fritto. Ma non si può fare a meno.
0: Sì, bisogna.
3: Ciao amici.
0: C'è anche andare sul dolce, perché il fritto non è solo salato, anzi.
1: Sì, è vero.
4: Ciao amici, sono Enzo. Ragazzi, due cose a me mi fanno impazzire. Come salata, la zuppolella e il panzerotto. E come dolce, la zeppa di San Giuseppe.
0: Vedi?
1: È uscito qualcosa di dolce, dai.
0: Proprio nello specifico, zeppa di San Giuseppe. Sì. Bello.
1: Poi cosa abbiamo?
0: Non lo so,
5: amici, Giosuè. Buonasera, Giovanni Vichi.
1: Ciao Vichi.
5: La cosa fritta è più buona per me sui friatelli. Salsicce, friatelle e provolone, mezzo
0: furbo, bravo,
1: perché ha fatto proprio il mix, poi li anche messi.
0: Cosa
1: cos'è la
0: l'urlo? Possiamo riapprezzare il finale?
1: Ma che cos'è? Perché cos'è? È un momento di giubilo, era una festa.
0: Ma è un accenno, secondo me, a qualche nostro clone.
1: E chi è? Michael potrebbe intervenire, non lo so, oggi forse no, oggi c'è il giochedì, abbiamo già tanto da fare, però domani potrebbe fare una sua apparizione. Alfonso scrive direttamente dal Vomero: io penso che per noi napoletani top sono zeppole e panzarotti. Viva i panzarotti.
0: Sono anche gusti, non è che
1: i panzarotti
0: devi dire così.
1: Poi però cambio un attimo argomento, perché devo fare una riflessione. Giuseppe ci scrive: io per combattere il caldo mi mangio una bella fetta di anguria.
0: No,
1: nel senso, io ultimamente trovo poche angurie saporite.
0: Quindi
1: ne ho trovata
0: bello...
1: No, nel senso, portateci un'anguria saporita. La voglio, perché ne ho presa una di recente, poco sapore. La penultima non c'è male. La prima che presi, ed era ancora maggio, quindi dissi: ma secondo me ancora non è, invece è saporitissimo.
0: Cosa dici alle angurie che non sono saporite?
1: Vaffanguria. Assolutamente. Amici, continuiamo fra poco, raffigone finale.
0: Siamo fuori di melone.
1: Ti do l'impronta digitale, molto bella. Dobbiamo eleggere il king del fritto, quindi qual è per voi il re indiscusso del fritto? Diteci anche secondo voi perché, raccontateci qualcosa, arricchite la risposta al 342-00-00100.
0: Blanco adesso!
1: Sì.
0: Però piangere al 90 lo devi dire così.
1: Con calma.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora abbiamo tempo e modo finalmente di eleggere il king del fritto.
1: Avremo le credenziali.
0: E che?
1: Del king del fritto.
0: Ah, perché le credenziali?
1: Perché l'hai appena citato.
0: No, dicevo altro nel fuori onda. Amici, quindi qual è il re indiscusso del fritto? Rafficone finale.
1: Vai Rafficca.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: E scelatelle pull fritte Yagraf.
0: Ah, ok.
2: Sono le mie preferite.
1: Sì.
0: Le tipo alette di pollo.
1: Quelle lì. Con salsa barbecue.
0: Buonasera, magari.
3: Ragazzi, la cosa che lo fa impazzire di fritto è a graffa. Ma la graffa deve essere fatta come Dio comanda. Cioè, come
0: fatta bene.
3: Non facciamo nomi, non facciamo pubblicità.
0: Bravo.
3: Ma si deve sciogliere in bocca.
0: Ok.
1: Deve essere bella la scioglievolezza, la scioglievolezza.
0: Di qualità.
4: Aiuto, per me la cosa è più saporita, fritta, io uccirillo ricotta e prova la rinde. Un po' più basilica, non si passa andanza.
0: Dato pure la ricetta, quindi se qualcuno è, sa come farlo contento.
5: Amici, ciccio!
1: Ciccio!
5: Ma perché voglio mettere il pomarolo fritto mezzo pane, una bella pelle provolone?
0: Ah, leggerissimo!
1: Annellino non piace, Annellino
0: proprio
1: non
0: leggero.
1: Piace. Annellino non piace.
0: No, contrario?
1: Non piace.
0: Vabbè.
6: Amici, sono tante le cose fritte, tante. Però chissà perché il carciofo fritto domenicale è l'ultima portata dopo che ti sei mangiato l'impossibile, non hai uguali. E poi veramente
0: a chiusura pasto.
6: Cioè la graffa delle dell'Andia era una
1: prima
6: usan green de vino.
0: Beh, c'è arrivato un messaggio, le alici fritte.
1: Vero.
0: Le alici non erano state citate, poi fritte hanno il loro
1: pezzo. Vedi quando mi sbucano queste cose che non erano state citate.
0: Sì.
1: Vai,
0: ricercate. Mi
7: ha detto come ricetti buon Salvatore Conte dei fritti.
0: Che pronuncia impeccabile.
1: Dei fritti.
8: Amici, buonasera Ciccio.
1: Ciccio.
8: Io quello che non posso rinunciare, che prendo sempre quando vado in pizzeria, è la frittatina di pasta.
0: Ok.
1: Come
8: e
1: Teresa.
8: Poi, ovviamente, a puppetta fritti mamma.
0: Che le mamma.
1: Quelle fatte dalle mamme o dalle nonne hanno sempre una marcia in più.
0: Un altro sapore.
9: Ma io buongiorno, ci state facendo un sondaggio, sondaggio a livello di roba fritta.
0: Sì.
9: Ma io, ok, hanno nominato zeppo la fritta, roba, ma nessuno ha nominato il mitico pollo fritto. Io, per me personalmente.
0: No, ma ci sta, è vero.
9: Senza salsine.
0: Anche senza le salsine, quindi già di suo ha un sapore che gli piace.
1: È il pollo fritto, voglia,
0: sì. Ora
10: detto
0: di pollo.
10: La scoda, la cosa più buona fritta sono sempre gambare, calamari e frittore pesci.
0: Ok.
1: Sì.
0: Leggo molte pizze fritte, ovviamente. Ce n'era anche un altro particolare che se lo recupero ve lo dico.
1: Nel frattempo ascoltiamo.
0: Sì, continuiamo ad ascoltare però.
11: Amici, salve.
1: Salve.
11: Crocchè?
1: Sì.
11: Per il salato e graffa di Ciro.
1: Grazie. Salutiamo Ciro che sarà un cugino.
0: Sì,
1: ma,
0: sì.
1: Tra l'altro il crocchè paradossalmente non era stato detto.
0: Era il messaggio che cercavo, perché qualcuno ce l'ha scritto, ad esempio anche Antonio ci fa un listone e mette anche il crocchè, ma ce n'era un altro che citava il crocchè sottolineando proprio che nessuno l'aveva ancora citato.
1: Sì.
0: Eppure il crocchè ti viene subito in mente.
1: È un must dei
0: dovrebbe venirti in mente subito.
12: Amici,
0: sì.
12: Il fritto deve essere pizza fritta completa con pomodoro e pepe del Bund e alici fritte. Mamma mia, Carmen.
1: Bene.
12: Massimo la tigre.
0: Ciao Tigrotto.
1: Ciao tigre. E ricordatevi sempre, amici, tutte
0: che è sempre
1: queste...
0: show. Ah no, scusa.
1: No, tutte queste cose che avete citato, fritte e quant'altro, potete portarcele a fine trasmissione sotto la radio. Cercate
0: io
1: di organizzare.
0: Pensavo che tu stessi per dire, mi raccomando, non abusatene del fritto, no, portatele a noi.
1: Cercate di fare un'organizzazione, cioè organizzatevi tra di voi, una volta portate qui.

0: questo, una volta una cosa e l'altra.
1: Noi dobbiamo scroccare. Scrocchè. Il fritto diventa lo scrocchè.
0: Tra poco, rimanete lì perché c'è il nostro giochedì, che sarà un giochedì come?
1: Fantastico, ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del giovedì. Giovedì, tra l'altro, 25 giugno, sapete che sì, mancano solo 6 mesi.
0: Sì, ormai l'abbiamo capito, l'hai ribadito più volte, ma ti volevo dire una cosa importante. Ma lo sai che l'argomento della prima ora sul fritto mi ha emozionato, mi ha fatto venire dei brividi, proprio ho fritto in gol.
1: Guarda, mi hai fatto rimanere a bocca chiusa. Nessuno si è...
0: Perché, capisci, si dice ho fritto un gol. Invece ho fritto un gol.
1: E anche lo scemetto se lo siamo tolti.
0: No, questa è una simpatica gag.
1: Non è simpatica, non è una gag, non è
0: dai,
1: niente.
0: Dai. Credo che sia arrivata comunque una reaction, però.
1: Non lo so. Non...
0: È una reaction nel Lino? Sentiamo prima che non ci sa mai.
1: Ho detto prima, perché...
2: Questa battuta mi ha affritto.
1: Bene, ma non è questo il momento delle minchiate, o sì, meglio lo è, però
0: no, però in un altro senso dobbiamo fare uno dei nostri format.
1: C'è il format del giovedì che ha un solo nome e si chiama Giochi.

0: ci sta scrivendo ultimamente, ci chiama.
1: A lui piace essere compianto.
0: va bene.
1: Torna dopo un po' di tempo che non lo faceva, un giochedì diverso.
0: Io non so nulla perché non l'ho preparato con te, Nellino.
1: Faceva i fatti suoi.
0: Non ho seguito, quindi sarò spettatore.
1: Torna il nostro sportaccione.
0: Sì. Quindi bisogna indovinare dal suono lo sport misterioso.
1: Esatto. Quindi, amici, sapete come funziona? Linea diretta apertissima 0815466873 per prenotarvi e giocare con noi alla giochedì. Vi faremo ascoltare il suono di uno sport e voi ci dovete dire di che sport si tratta.
0: Ok.
1: Tanti gufi, lo sapete, anche si collegheranno, che gufferanno coloro che andranno in onda.
0: Sì, vediamo, c'è qualcuno. Vedanello sta confabulando e quindi c'è qualcuno.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto chi è?
2: Gigi,
1: abbassa la radio, sennò sentiamo l'eco di noi stessi.
0: Esatto.
1: Ascolta direttamente dal telefono. Gigi,
0: ok, ci sei Gigi?
2: Ci sono.
0: Ok, ti facciamo sentire lo sport misterioso, i suoni di questo sport, e ci devi dire di cosa si tratta.
2: Va bene.
0: Sembra un film zozzo comunque.
1: Puoi riascoltarlo.
0: Puoi riascoltare, Gigi?
1: Certo che sì. Riascoltiamo. Vai.
2: Senti, io non lo so, potete chiedere al vicino del piano di sopra che sicuramente ne approfitto per gufare tutti quelli dopo di me.
0: Va bene, gufa contro tutti allora.
2: Gufo all'ingrosso.
1: Fai il gufo.
0: Ciao Gigi, un abbraccio. Era difficile.
1: È difficile,
0: però tu piano piano darai degli indizi.
1: Darò degli indizi, ovviamente, amici, tranquilli, non disperate. Pronto?
0: Chi c'è?
3: Salve, buon pomeriggio.
0: Chi sei?
3: Sono Bruno.
0: Bruno, abbassa un po' la radio perché sentiamo l'eco.
3: Yes.
0: Okay, allora ti facciamo riascoltare il suono e poi Mario per te ha un primo indizio.
3: Va bene.
0: Io continuo a dire che è un film zozzo.
1: No. Questo è uno sport di squadra. E generalmente si gioca d'inverno.
0: Sport di squadra invernale, diciamo così.
3: Gioco di squadra invernale, ok.
0: Sì, più specifico.
3: Ok, su ghiaccio.
0: Sì!
1: Ma no! Il commento, per Marco.
0: Devi riscuotere il premio, che è la gloria. Sei pronto? Te la facciamo cantare, la mettiamo e tu canti, vai!
3: Perfetto. E tu nell'aria, gloria.
1: Era l'hockey su ghiaccio, principalmente nel momento in cui se menano.
0: No, però l'indizio.
3: Nei vetri,
1: esatto.
0: Però devo dire che l'indizio sport di squadra invernale ha aiutato molto, no?
1: Sì.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ciao.
1: Però vi dico un paio di cose che ho scoperto sull'hockey, che erano poi gli indizi. Il disco si chiama il Paleo.
0: Pareo.
1: Paleo.
0: Ah, Paleo.
4: Rocco Paleo, che cos'è? Rocco Paleo, che cos'è?
1: Senza pa.
4: Rocco Paleo.
1: No, ed è fatto di gomma vulcanizzata.
0: Alla faccia, oh.
1: Cioè, potevo mettere questo come primo indizio. La gomma vulcanizzata, chi la sa?
0: Era bella. Tra l'altro so che faranno un programma TV dove dovrai indovinare i prezzi delle divise e dell'attrezzatura, che si chiama Ok, il prezzo è giusto.
1: Vabbè, io lo considero scemenzo e settimana prossima non avrete niente. Cioè, ti prendi le tue responsabilità di solidità. Non passare davanti alle telecamere! Vabbè, amici!
0: Hai capito che doppia gag simpaticissima ti ho fatto in questi pochi minuti?
1: Ok. Andiamo avanti, è finito il giochedì. Che meraviglia, un indizio pessimo dato, chi se ne frega.
0: No, vabbè, ma alla fine hai dato un indizio che era abbastanza chiaro, però.
1: Anche il curling è uno sport di squadra.
0: Sì, però uno, se dici sport di squadra invernale, proprio il primo ti viene ok sul ghiaccio. Vedi che si vede che non ti ho aiutato nella preparazione, sei stato troppo buono.
1: Ma tu non fai la mazza, scusa.
0: Tra poco si entra nel vivo.

0: soprattutto me che ascolto le battute dello scemenzo anche quando è giovedì, inspiegabile sta fatto, però
1: no, quelle erano simpatiche gag.
0: Non sono simpatiche,
1: no, simpatiche
0: gag, non sono niente. C'è una certezza in questo periodo ed è il caldo.
1: Abbiamo notizie proprio fresche in realtà. Cioè, nel senso,
0: non ho capito.
1: No, la notizia è fresca quando è appena uscita, però in realtà riguarda il caldo, quindi è un po' un ossimoro.
0: Sì, amici, domani 18 città da bollino rosso e 6 da bollino arancione. Ma che è in semaforo? No, è il caldo. Confermato quindi l'aumento dei bollini rossi dai 17 di oggi ai 18 di domani, venerdì 26 giugno, mentre sabato 27 rimarranno stabili, quindi farà caldo comunque.
1: Vabbè, sì, infatti, però c'è questa la notizia indicava proprio le città più calde di domani soprattutto.
0: Questo insomma quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 centri urbani, i bollini rossi che indicano chiaramente il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Oggi sono Ancona e dici Ancona lei?
1: Sì. Ancona.
0: Vado veloce. Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. All'elenco domani e dopodomani si aggiungerà anche Zena. Genova per intenderci. Che insomma non viene citata Napoli, non siamo ancora a bollino rosso.
1: E che ci vuole per diventare russi? Cioè io non lo so, perché Napoli?
2: Non lo so. Amici.
0: Un attimo, all'improvviso.
2: Se tu scegli la città più bella del mondo, devo intervenire.
0: Sì, ma per lei però è a Castellabate in questo momento.
2: Ma è collegata alla città più bella del mondo.
0: Collegata da
2: San Come dice Giocalante. Il proverbio. Tutte le strade portano a Napoli.
0: Ma non dice così, però.
2: Dice così.
0: Ok.
2: Il proverbio dice così.
0: Sì.
2: Perché Napoli.
0: Non dice così.
2: È la città più bella del mondo.
0: Che c'entra?
2: Fatta fa capire.
0: Che c'entra col caldo?
2: Fratama.
0: Sì.
2: Fatta fa capire.
0: C'è anche Bisio con
2: c'è
0: lei.
2: Anche Claudio Bisio. Vuoi dire qualcosa? Dai, ma fa culo. Ha voluto salutare Fratama Claudio.
0: Grazie. Vabbè,
1: il clone di Bisio è terrificante.
0: Che il caldo sia in aumento lo conferma la comparsa nel bollettino sabato di 6 nuovi bollini arancioni che indicano il rischio quindi solo per bambini, anziani e insomma persone un po' più deboli e più fragili. Si tratta di Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Quindi bollino arancione per questo
1: comunque,
0: weekend. Attenzione sempre, amiche, attenzione.
1: Bene tanta acqua, ombra eccetera eccetera,
0: si ride, si scherza, però fate attenzione, fate attenzione perché il caldo è tanto.
1: E allora
0: proprio di questo vogliamo parlare, però vogliamo sfidarvi.
1: Sì.
0: Ricordi di che stavamo parlando?
1: Mi ricordo, stavo aspettando la domanda ufficiale.
0: E allora amici, dovete dirci che fa caldo senza dirci che fa caldo.
1: Ad esempio, non è che dovete dirci oh aiù fa caldo,
0: no.
1: Ce lo dovete dire in senso lato, ad esempio il modo per
0: mi piovono le ascelle,
1: ad esempio, oppure condizionatore a palla.
0: Sì, ma come sei banale.
1: Vabbè, no, voglio dare più esempi agli amici, così possono capire il concetto.
0: Fateci capire che fa proprio caldo, ma non dovete mai utilizzare la parola caldo.
1: Non dovete dire fa caldo. Proprio ci dovete far capire che sta facendo molto caldo, però a modo vostro.
0: Ecco, fate proprio i poetici della situazione.
1: Esatto.
0: 342-00-00-100, perché tutti a dire fa caldo. Sì, però troviamo altre parole per dirlo.
1: Un modo alla Kiss Kiss Napoli.
0: Ecco.

1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Colors Partenope, che sta iniziando a farsi cantare, farsi ballare e farsi cantare.
1: Eh sì.
0: No, non mi dici qualcosa, espandi.
1: Perché Partenope?
0: Perché Partenope mi ricorda Napoli. Nellino già stava partendo con la base di Benvenuti al Sud. Amici, diteci che fa caldo senza dircelo. Vi abbiamo lanciato questa provocazione, vediamo cosa ne è uscito.
1: Vediamo, vediamo. Quanta fantasia.
2: Amici, buonasera da Luigi.
1: Luigi,
0: ciao.
2: Niente di meno, ci stanno staccando per la call.
0: Avete...
2: siete fortissimi.
0: Grazie, avete preso proprio alla grande la provocazione, ci piace.
3: Ciao ragazzi, ciao. Squaglion.
1: Sto squagliando, però penso sia un evergreen.
0: Sì, vabbè, però rientra nella categoria delle risposte giuste.
4: Oppure sto surando pure l'acqua robattissimo.
0: Bella questa, bella,
1: sì,
0: bella.
1: Sì. Bella.
5: Wow, è giù. 5 minuti fa era appena visto un'oasi. Passato vicino e mi sono reso conto che era solo un miraggio. Un abbraccio, Marco, da Torre del Greco.
1: Proprio il deserto, tra l'altro, giudice!
0: Sì, proprio prima abbiamo visto la scena di De Sica e Boldi Natale sul Nilo quando trovano. Ho visto un'oasi!
1: C'è dell'acqua?
0: C'è dell'acqua, sì, di fonte, purissima.
1: E io bevo la pipì.
0: Che Boldi sta bevendo la sua urina.
6: Amici,
0: che meraviglia.
6: Stungo chi ha niente per scel.
0: Bella, bella. Sì.
1: Che
7: amici,
1: schifo.
7: Togni da San Molo Pasqua.
1: Togni!
7: Il ghiacciolo fra le palle. Mamma mia.
0: Scusa, aspetta. Leva la base, fammi riascoltare perché non è Tony quello che conosco che dice questa roba qua.
7: Ciao amici, Tony da San Molo Pasqua. Il ghiacciolo fra le palle.
0: Ma Tony! Ma cosa sei diventato?
1: Innanzitutto abbassiamo i toni. Scusa un attimo.
0: Ma io non mi aspettavo da te una roba del genere.
1: L'ha detto sul serio.
0: Da quando ha detto tette è cambiato.
1: È cambiato.
0: Non è più lo stesso.
1: Persona che è cambiata, continua.
8: E che calandrella.
1: Bello.
9: Finalmente posso dire di avere i piedi nell'acqua. Purtroppo non è il mare, ma è il sudore, però.
1: Mamma mia!
0: È abbastanza disgustosa questa immagine,
1: ci
0: ma rientra,
1: così.
0: Rientra nella categoria
1: ci
0: buona.
1: Ci piace
9: amici,
1: così.
9: Buonasera, Gaetano dal Furgone.
1: Ciao Gaetano.
9: Scucchittando all'acqua o battesima.
0: E questo però è un bel evergreen che funziona sempre. Anche quando si dice che piangi copiosamente, sto piangendo pure l'acqua del battesimo. Si usa anche per quello.
1: Vediamo altro.
0: Dai, un altro sentiamo.
10: Amici, sono giù a fare pipì, mi pareva che stava un pisciaiolo quando mi pigliavo il capitone a Natale.
0: Questo posso dire delicatissimo, così come Paolo, delicatissimo, amici, stanno su Run pure chiappe.
1: Sì, ha detto chiappe per non dire altro, insomma.
0: Guarda, Maria Rosaria, sto abboccata con una candela squagliata.
1: Bella.
0: Beh, questa proprio, questa mi è poetica,
1: cioè,
0: però.
1: Ma io voglio ascoltare ancora.
0: Vai, ascoltiamo, dai. Sì, sono tanti, godiamone.
11: Amici, Tony Vitto, ma per me non è una stranezza che sta facendo cavolo, perché comunque sta mina è stata.
1: Cioè, certo.
11: Vabbè, lasciamo stare la televisione, che appena vedo il cavolo, stanno morendo la gente, mi sa via. Appena vedo il Frid, stava nell'era glaciale.
1: C'è polemica.
11: Però cioè, questa gente io non a Napoli.
0: Ma perché pure oggi sta piovendo?
1: Perbacco, Giosuè, tu.
0: Vabbè, ma sta con noi, Giosuè, non è che se ne esce a vedere com'è il tempo, però non mi pareva.
1: Giosuè sta con noi, ascoltiamo!
0: Dai, vai, Giosuè, lavora, guadagnati la pagnotta!
12: Faccio tutta la macchina senza mettere il parasole.
1: Sì.
12: E nemmeno che ci hai trovato lo sterzo in terra, sciogliuto con me.
0: Bella questa.
1: Lo sterzo è quello che prende fuoco immediatamente.
0: Mamma mia!
1: Sì.
13: Mi si sono leggermente attaccate le palle.
1: Di Natale, certo.
14: Ragazzi, ma io sono a 9, danno 21 gradi, in 2 anni. Sta giocando con me a chi? Sente proprio fredda.
1: Vedi? Vedi, tra l'altro, per diminchiate, abbiamo anche scoperto che sta piovendo in alcune zone.
0: Però c'è il sole, no là. Che a Nola piove, quindi
1: allora,
0: no, là.
1: Mancano 3 scemenzi, ce li siamo giocati tutti quanti.
0: Sono solo simpatiche gag.
1: Va bene, amici, continuate con i vostri messaggi. Diteci che fa caldo senza dirci che fa caldo. 342-00-00-100. Siate fantasiosi. Le palline le abbiamo messe.
0: Sì, diciamo, le parti del corpo le abbiamo piazzate un po' ovunque. Si può spaziare adesso. Dai, aspettiamo i vostri messaggi. Wait.

0: poesia Saldavinci, che tra l'altro è stato ospite al Maradona nel concerto di Tiziano Ferro. Cosa?
1: Non capisco niente. È bellissimo.
0: Ha detto più o meno così,
1: Non sto capendo niente.
0: Sì.
1: È bellissimo.
0: Sì, altro. È un cretino, vedi. Grande successo, ha spopolato anche su tutti i social.
2: Sai
0: tutti
2: che ha detto da Tiziano?
0: Sì, è bellissimo.
1: Non sto capendo niente, è bellissimo. Grazie,
0: amici,
1: Tiziano, grazie, Tiziano.
0: Diteci che fa caldo senza dirci che fa caldo. Vediamo quali modi fantasiosi cacciate fuori. A questo
2: sì,
0: punto,
2: sì, no? vogliamo sapere, siamo curiosissimi. Vai, Nellino.
3: Sì, ho bisogno di mettere le pacche nell'acqua.
2: Mamma mia,
3: Napoli,
2: e perché? Come ti capisco, però io proprio necessito di un bagno, mare, piscina, ovunque sia. Ancora non ho fatto
0: le pacche sulle spalle.
2: L'ho fatto un bagno in occasione di un weekend con la mia famiglia, però ne voglio di più.
0: Ma anche chi se ne frega.
2: No, vabbè. Io mi apro con gli amici.
0: Non frega una mazza a
2: nessuno. Io mi apro.
0: Sì, prego.
4: Amici, Marco il freddo, chiedo freddo. Un'autorizzazione eccezionale, visto che sono mancato,
0: sì,
4: a dare il mio contributo di Dio Zio allo sciamezzo, che ho una mondiale.
0: Così a caso, prego.
2: Ma l'hai tagliato tu? Ah no, si è fermato da solo.
0: Ha
2: chiesto solo il permesso.
0: No, abbiamo l'autorizzazione, però lei che è freddo deve dirci anche qualcosa sul caldo.
2: Esattamente.
5: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta. Qua assolutamente usurato, che ha gesurato pure in te. Ciao.
2: Sì, bella pure questa.
0: Nei capelli.
2: Le galline fanno le uova sode. È bella veramente.
5: Amici, da mente che fa capre, che a voi 20 minuti è una giovra, ma giova talmente che giova, che giova giova.
2: Frata, ma mettiamocelo.
5: Hai già un po' solo sicciolina.
6: Amici, buonasera.
0: Ciao.
6: Sto facendo a genovese.
2: Mamma mia, che immagine!
0: Bello, però ti fa nel contempo far capire che è caldo e ti fa sentire anche l'olezzo.
2: Esatto.
0: Che stai mettendo in quello istante.
2: Mamma mia!
5: Amici, buonasera.
2: Buonasera.
5: Abbiamo fatto le uova soda nelle mutande.
2: Abbiamo arricchito con un'ulteriore immagine.
7: Uova giù, ci ha becciato poco furna, ci mi sa capa in se vi offrisce.
0: Questa mi è piaciuta tanto, questa la userò, te la rubo.
2: È troppo bella questa. Uè, piccoli, cari.
8: Buona giornata, ma
0: ciao.
8: Si è detto proprio sangue.
0: Bene.
2: Delicatissimi, se posso.
0: No, però, sì, era...
2: Non è, ho sentito bene. Una voce anche di piccoli amici.
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: Mi sa che non erano solo. Era un po' tutta una family, secondo
0: me.
2: Sì,
0: forse sì. Vediamo ancora.
9: Qua si è azzeccato l'uovo andariello.
0: Le uova sono grandi protagoniste di questo momento, eh?
5: Buona me bab. Ha già fatto un sogno, Miz, Ilad e Lana.
2: Mamma mia.
10: Dimmi questo estratto di poesia, prima italiana, poi napoletana.
0: Prego!
10: Sto creando una colonia fungini nella zona del Perineo.
0: Non ce n'è bisogno.
2: Però belle entrambe le versioni, se posso dire.
0: Quando è edulcorata viene ancora meglio.
2: Sì, viene bene. Amiche, continuate a dirci che fa caldo senza dircelo, però, mi raccomando, siate fantasiosi. 342-00-00100. Certe sono davvero da premio Nobel.
0: Sì, la segno, me la rubo quella.
2: Sì,
0: lì,
2: sì, sì, quella del forno per ora top. Però ne aspettiamo tante altre. Vai con i messaggi.
0: Chemical.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pimentoni potrebbe essere una parola che si associa subito all'estate, al caldo, però i nostri amici sicuramente hanno una fantasia maggiore, sì. E infatti vi abbiamo chiesto di dirci che fa caldo senza dircelo, però in un modo particolare, colorito, colorato, ditecelo voi.
1: Colorito e colorato anche allo stesso sì. livello, sì.
0: Esatto, dai, ascoltiamo, facciamoci un po'
1: le
0: di
1: palline
0: raffigone.
1: Le abbiamo messe in mezzo.
0: Sì, parecchie volte direi, facciamo un po' di raffigone.
2: Mamma mi va giù. La vecchia si è asciugata tra una turno più fuoco. Con questo voglio fare una dedica a mia nonna che da ovunque ella sia ci guarda.
0: Sì. Un abbraccio a tutti i nostri cari che comunque da qualche parte ci sorvegliano, ci guardano e ci amano sempre, dai.
1: Bello, bello, bel messaggio.
3: Si sta come d'estate sulla piastra i ghiaccioli. Una favola.
1: Mancava
0: la chiusura.
1: La chiosa, certo, certo.
4: Ciao amici, buonasera. Sono Guglielmini Ascani.
1: Ma
4: che dirvi? Vi devo dire che fa caldo senza dire che fa caldo.
0: Sì,
4: ma se fa caldo, come faccio a dire che non fa caldo?
0: Ma non è lui,
1: forse
0: è
1: lui. Secondo me è lui.
4: Per sempre.
0: È un clone.
1: Ma
0: è un
1: clone. Secondo me è lui, ho dei dubbi. Ho dei dubbi a riguardo.
4: Che fa caldo, come faccio?

0: ho riempito la tanica prima del condizionatore.
1: Per bacco.
2: Beh, però lo vedi, lui molto molto pulito.
1: Soft.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Avellino, qual è la stagione? 23 gradi e piove.
2: Ah sì?
1: Anche lì sta piovendo.
3: Pelle a sharp.
1: Vabbè, da qualche parte piove, si evince.
2: Saranno freschi pure da casa dei miei genitori.
1: Non
2: allora.
1: Vi preoccupate, pioverà anche qui nel momento in cui scenderemo.
2: Usciamo noi, è probabile, sì, fra poco quindi.
4: Temperature leggermente in rialzo su tutta la penisola africana. Sì. Con questo anticiclone campano proveniente dall'Italia che si espanderà per tutta l'Africa.
2: Sì, sì. Beh, però dai.
1: Era proprio livello... il servizio meteo in questo
2: servizio
1: caso.
2: Servizio meteo è un bel modo per farcelo sapere.
5: Poi amici, Nando da Bolzano.
1: Manducci.
5: Oggi sto tutta azzeccata.
1: Anche a Bolzano? Cioè neanche lì c'è il refrigerio?
2: No, no, evidentemente no.
6: Wow, sto pigliando fuoco.
2: A me queste così mi fanno impazzire. Queste così mi piacciono tantissimo.
7: Allora, quello che potrei dire è che ho incontrato due neri sotto al palazzo e hanno detto... Voglio, noi ci non torniamo a paese, stiamo più frisco.
2: Dai, questa è bella perché diciamo che gioca su.
1: Lì è vicino all'equatore.
2: No, su territori che dove fa più caldo.
1: Per forza di
2: faccia più caldo,
1: sì.
2: E invece quel caldo alla fine arriva pure qua.
1: Sì.
3: Amici, buonasera.
1: Ehi.
2: Ciao.
3: Sto itanno sangue.
2: Questa mancava.
1: Mancava, ma è un evergreen questa,
8: Buonasera amici,
2: ciao.
8: Ho deciso di andare a fare una lampada, almeno sono più frisca.
1: Bella, bella, bella, bella. Tra questa e il forno devo decidere.
9: Per rinfrescare la stanza ho acceso il forno a 250.
2: Sì, il forno funziona sempre, dove lo metti funziona.
10: Ma ragazzi, ma stanno facendo più lo stomaco, questi commenti.
2: Che succede? Amici, continuate a dirci che...
1: Vabbè, un po' collabile di stomaco.
2: Mamma mia, sei sensibile, amico mio.
11: Si facciano pirete a rapa porta blindata. A proprio
1: complimenti. Complimenti, maestro.
12: Amici, sto sciuliana coppo gabinetto.
2: Mamma mia. Puoi immaginarle queste cose.
3: Il lucetto sono diventata croccante.
2: Dai, questa credo sia la degna chiusura.
1: Sì.
2: Va benissimo, proprio noi dobbiamo cercare sempre il messaggio degno della chiusura, questo è perfetto, dai.
1: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
2: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Per forza incollati.
2: Collatissimi, dati messaggi, direi di sì. Salutiamo e ringraziamo il nostro Josué Nellino in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani per l'ultima puntata della nostra settimana, sempre a partire dalle ore 16. Ricordatevi che
2: è sempre show.
1: Domani.
2: Ciao a tutti.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giovane incensurato ucciso all'alba di ieri in via Caprera a Miano, Napoli. Era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e lo ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo. Lorenzo Spasiano sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza.

0: sarà avvicinato alla fuga. Subito dopo l'omicidio qualcuno ha portato via anche il cellulare del 21enne, una mossa che secondo gli investigatori potrebbe essere servita a cancellare tracce e a simulare una rapina. Aggrediti due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli durante le operazioni successive al sequestro di un'auto officina priva di ogni autorizzazione ambientale nel quartiere di Scampia, sempre a Napoli. Il titolare dell'attività, napoletano 60 anni con precedenti penali per lesioni personali ed estorsione, ha aggredito fisicamente un maresciallo e l'assistente, entrambi appartenenti al nucleo ispettivo Nisa. L'uomo ha provato a strangolare il maresciallo, che è stato portato all'ospedale Gardarelli di Napoli. L'uomo è ai domiciliari, ma già domani è stato fissato il suo processo per direttissima. Cambiamo argomento, trema ancora la terra, i Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico, verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0. E a causa di fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle ore 20 di questa sera, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Resteranno chiusi per la durata dell'allerta i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche al pontile nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia a bordo del suo super yacht. Nel corso dell'incontro il patrono azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. No comment invece su Allegri, se non fino a quando non sarà poi ufficialmente l'allenatore del Napoli. E per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Adesso il meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì 26 giugno sulla Campania, con tempo in avvio asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio, attesa della variabilità a causa dell'alto livello di umidità, si innescheranno nuovi localizzati rovesci più concentrati nelle zone interne, ma saranno per lo più di breve durata. Le temperature massime restano elevate in diverse località, prossime ai 34-35 gradi. Il caldo è intenso e si farà sentire anche nella notte e all'alba, e vi anticipo, sarà in ulteriore intensificazione questo fine settimana. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.

0: appuntamento con 442, il filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873, ma anche i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, con l'unico inimitabile, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: E ovviamente una buona serata da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche eventualmente dalla nostra app di KissKiss Napoli, da dove potete seguirci da ogni parte del mondo. E allora facciamo così, caro Paolo, apriamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, perché abbiamo già Antonio. Ciao Antonio, buonasera. Ce l'abbiamo? Antonio, ci sente?
2: Pronto?
0: Eccoti.
2: Pronto, ecco, scusatemi.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Paolo, volevo solo una piccola osservazione. Io non so come giocherà il Napoli l'anno prossimo, forse non lo sappiamo ancora tutti. Vedendo l'ultimo campionato, pensavo che se il Napoli gioca a tre centrocampisti, Lobotka io lo ritengo ancora un giocatore fondamentale. Se il Napoli dovesse giocare con due centrocampisti centrali, io onestamente penserei ad un nuovo compagno per McTominay, e volevo sapere tu cosa ne pensavi. Grazie e buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Io penso che cambia poco, perché qui stiamo, in questa domanda stiamo dibattendo, credo, soprattutto fra la possibilità di giocare un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Ora adesso, se un giocatore gioca da mezzala o gioca nella posizione di sottopunta, e questo giocatore addirittura ha lo stesso nome, De Bruyne, Vergara, io non credo che cambi molto se gli si chiede in partenza di stare 10 metri avanti, durante la partita di fare 10 metri dietro, non è che cambia granché. Poi due o tre, è un vecchio dibattito questo qui, di pensare che giocare a due a centrocampo invece che a tre sia meno difensivo. È tutto da vedere come si muove la squadra, dove ti se una squadra è più o meno difensiva, dipende da quanti uomini porta a chiudere l'azione, da quanti uomini si mettono e dove si mettono sotto palla, se il baricentro è alto e il baricentro è basso. Non dipende dal numerino 2 o 3, perché ripeto, non ci vuole niente a trasformarsi e a girare questo triangolo da un triangolo con un vertice alto, 4-2-3-1, a un triangolo con il vertice basso, 4-3-3, che viene chiamato così, in realtà poi sarebbe 4-1-2-3, perché poi il play non è mai allineato con le due mezze ali. Quindi stiamo parlando veramente di cose minime che secondo me non possono incidere sulla valutazione relativa alla permanenza o meno di un calciatore. Non credo che esistano al mondo centrocampisti più adatti a due o più adatti a tre.
0: Ritorniamo al telefono dopo aver salutato Antonio, perché c'è già pronto Marco. Ciao Marco.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto è la prima volta che riesco a chiamare a 442, quindi sono riuscito a prendere la linea. No, allora io volevo fare una considerazione in realtà anche proprio su questo emittente, su questa radio, che in realtà ultimamente mi sta un po' deludendo, a parte questa fascia oraria, perciò ho chiamato a questa. Cioè, nel senso, vedo delle analisi sulle altre fasce orarie che riguardano il Napoli, il calcio, chiaramente analisi un po' troppo di, se posso permettermi, un po' di troppo di basso livello, a differenza di questa fascia qui. Cioè, nel senso, io ho provato anche a chiamare qualche altra volta, però ormai non riesco più a sentire Radio KissKiss se non dalle 18 alle 19 per le analisi che si fanno, purtroppo. E l'ho voluto chiamare proprio per questo, è una mia impressione, chiaramente. Cioè, le analisi, a parte questa fascia qui, purtroppo stanno lasciando un po' a desiderare. Ma non so,
0: Marco, scusami, ma a proposito di cosa, se te lo posso chiedere, giusto per curiosità mia personale, perché sennò...
3: Su Allegri, no, perdona, ho fatto, ho sbagliato, okay. Io non dico su Allegri, no, perdonatemi, sì. Perché diciamo, a parte questa fascia qui dove si va più nel dettaglio, si parla chiaramente di calcio, perché di calcio stiamo parlando, Le altre fasce orarie mi stanno molto deludendo, che addirittura io sono un ascoltatore assiduo, ma ultimamente veramente devo cambiare sotto alcune argomentazioni. Quindi chiamo per questa, perché mi piace, perché si parla di calcio, insomma. Quindi faccio i complimenti a voi, a te, a Paolo, per la competenza, chiaramente. Però non so come mai i vostri colleghi hanno tutto questo ottimismo e quasi una difesa quasi a prescindere a priori su Allegri, quando in realtà si fanno delle analisi e i numeri non tornano. Volevo sapere cosa ne pensavate.
0: Ciao Marco, grazie. Paolo.
1: Io faccio un po' fatica, Marco, perché ora non so chi è particolarmente ottimista, forse Vincenzo che sta lì più di me durante la giornata. Io ascolto qualche cosa ma non riesco ad ascoltare tutto. Non so se ci sono analisi particolarmente ottimistiche su Allegri. Se ci sono, vuol dire che qualcuno sviluppa questo tipo di ragionamento. Io non sviluppo nemmeno quello opposto, cioè particolarmente pessimista, però ho qualche perplessità e mi auguro che presto vengano eliminate le mie perplessità. L'unico che può eliminarle è Allegri, non è certamente il parere di qualche altro diverso dal mio, così come il mio parere non può far cambiare idea a chi è ottimista. Sono pareri in questo momento che contano tutti quanti poco. Tu puoi condividere più il mio, mi fa piacere, molti condividono il mio, ma molti evidentemente non condividono nemmeno il mio, nel senso che valutano Allegri la scelta perfetta per il Napoli. Io la vado una scelta tutta da valutare, da giudicare, e quindi aspetto con ansia che inizi a parlare, che soprattutto inizi a farci vedere come mettere la squadra in campo, perché se vi devo dire che non sono preoccupato alla luce di quello che Allegri ha fatto negli ultimi due anni, vengo meno al mio classico rapporto con i tifosi, che è quello di dire esattamente quello che penso. Poi dopo, essendo anche io un tifoso, spero che tutte le mie perplessità e i miei dubbi vengano velocemente sconfitti.
0: Speriamo, speriamo, ovviamente, caro Paolo. Andiamo da Nicola. Ciao Nicola, buonasera anche a te.
4: Buonasera carissimi Vincenzo e Paolo, un saluto da Nicola da Giuliano.
0: Ciao.
4: Sentendo gli acquisti di calcio mercato, i nomi che si fanno, di Gatti, di Totò, di Gira, ma non è che il buon mister Allegri vuole giocare a 5? Nessuno lo sa. Questa è una battuta, ovviamente.
1: Perché se vuole giocare a 5?
4: A 5? Sono solo lo difensore.
1: No, vabbè, ma infatti non possiamo escludere, però fa 5 tira ad Allegri quando ci sarà la conferenza, che mo con i tempi che si stanno allungando può darsi che ci saranno prima i primi allenamenti e poi la conferenza, e quindi probabilmente ve lo dico io se fa come giocherà il Napoli, nel senso, se Allegri ancora non parla fino al 17, il 17 primo allenamento, tranne se non fa un allenamento solo di Torello, e in quel caso non vi posso dire un bel nulla, ma se fa qualche allenamento di carattere tattico, vi diremo immediatamente qual è l'orientamento relativo al sistema di gioco.
0: Paolo, ti leggo questo messaggio di Domenico che ci scrive al 342 00 00 100. Ciao Paolo, tu prenderesti Zaniolo dell'Udinese? Se sì, dove lo faresti giocare? Sarebbe perfetto sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3. Forza Napoli e complimenti per la trasmissione.
1: Lo prenderei e lo farei giocare, anche se mi rendo conto che in quel ruolo abbiamo molti giocatori. Secondo me Zaniolo è reduce da una stagione migliore rispetto a quella dei nostri giocatori, quindi dipende dal sistema di gioco, poi per dire dove lo farei giocare. Quindi l'Udinese giocava proprio dietro l'unica punta che quest'anno era Davis. Non lo so sinceramente, ora nel Napoli non giocheremo così, quindi potrebbe essere uno dei due dietro la prima punta, potrebbe partire dall'esterno, potrebbe essere anche il sottopunta in un 4-2-3-1. Il ruolo esce, secondo me è un giocatore che la differenza la fa, e quindi poi in quel caso si tratterebbe di sacrificare qualcuno, perché certo abbiamo già Politano, Neres, abbiamo Giovane, abbiamo Vergara, che però non è proprio quel ruolo lì, però in un certo tipo di sistema di gioco potrebbero entrare in competizione.
0: Andiamo anche da Peppe però al telefono. Ciao Peppe, buonasera.
5: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
5: Io volevo fare i complimenti all'amico di prima, perché quando ha detto saluto a Vincenzo e Paolo, credevo che stesse nominando gli apostoli, un grande, è stato proprio bello. Senti Paolo, io te volevo chiedere una cosa, volevo tornare un attimino su Allegri, no? Paolo, ma io credo proprio nella gestione, no, pure del calcio italiano, cioè non è possibile che un allenatore è un mese che non riesce a liberarsi una trattativa, una roba, io la trovo di una bassezza unica, cioè il calcio italiano
1: è liberato. Se ti posso dire la mia in pochi secondi, ora non dico il comportamento di Allegri, non dico il comportamento del Milan, dico per noi poveri disgraziati che stiamo appresso ai 100 euro e quindi non siamo noi, io, solamente io e Vincenzo, siamo il 98% delle persone che in questo momento staranno ascoltando la mia trasmissione, sono persone che vivono di normali stipendi. Sentire che c'è tanto contenzioso per una vicenda che si potrebbe risolvere in maniera diversa, viste le cifre in ballo e viste le cifre accumulate durante le rispettive carriere, parlo del Milan, di Cardinale e parlo di Ibrahimovic, che non sono soldi suoi ma comunque fa parte della trattativa, e parlo di Allegri stesso, che è uno che insomma ha accumulato decine e decine di milioni di euro durante la sua carriera, che questa vicenda abbia questo estenuante tiro e molla è poco edificante, sono d'accordo con te. Poi non so chi ha ragione e chi ha torto, su questo non voglio avventurarmi, perché sanno loro come sono andate le cose, perché da una parte c'è il risentimento verso quell'altra. Se ci sono risentimenti è questione di principio, tanto quanto posso pure capirlo. Se è una questione solo e determinata dai soldi e di uno squallore profondo.
5: Una società come il Milan, no? Come il Napoli, cioè noi alla fine siamo in mezzo noi tifosi del Napoli, no? Perché poi fondamentalmente, detto in parole povere, Allegri come va bene, no? Perché o prendi i soldi di qua o prendi i soldi di là. Noi tifosi siamo arrivati a fine giugno che non sappiamo, cioè diciamo che è Allegri, però fondamentalmente ancora non lo è. Ma stiamo parlando di livelli, forse manco in Serie C si vede una cosa del genere. Paolo, su questa era la mia domanda di oggi,
1: no,
5: mia
1: risposta. Voglio rafforzare un attimo quello che ho detto qui ora, la loro questione essendo pubblica, perché interessa a tutti, no, vedere come si evolve questa situazione, non solo a noi tifosi del Napoli, ora particolarmente ai tifosi del Napoli perché sono appesi, però interessa a tutti, e quando queste vicende hanno un rilievo pubblico, io al posto dei diretti interessati non dimenticherei che noi fruitori del calcio, noi che portiamo i nostri soldini nel calcio per renderli ricchi, loro ci devono fare divertire, sono i protagonisti, è giusto che guadagnino di più. Però ogni tanto qualche gesto che sia un po' più nobile, noi lo vorremmo vedere per cercare di riapprezzare alcuni valori che nel calcio sono scomparsi e per capire che hanno ancora una dimensione terrena e umana queste persone, non hanno, grazie al grande successo, al grande guadagno che hanno avuto nella vita, perso di vista la realtà. Questa è la cosa che servirebbe. Poi loro, per carità, vivono in un mondo loro, in un mondo dorato, e quindi giustamente litigano per 500 euro, per 200.000, 300.000, 500.000 euro, non riesco manco a contarli bene, tanti ne sono e noi non capiamo nemmeno di cosa stiamo parlando quando parliamo di quelle cifre. Però quando il litigio è sul milione, facciamo la cosa più semplice, quando litigo sul milione, no, e ho 100 milioni a casa, no, io, significa, facciamo una traduzione in termini nostri, significa che se qualcuno, un benestante che sta ascoltando questa trasmissione, ha 300 milioni in banca, nemmeno è l'uomo più ricco del mondo, si può accattare anche una casa, comunque c'ha 300 milioni in banca, io mi auguro che questo signore che ha 300 milioni in banca, che sta ascoltando 300 mila euro in banca, che sta ascoltando la trasmissione, se si trova coinvolto in una vicenda di 50 euro, lui che ce n'ha 300 mila, la affronta con questa forma mentis, risolviamo più veloce possibile, che è una brutta figura e sto perdendo tanto di fronte a una quisquiglia del genere. Questo sarebbe il mio modo di pensare di fronte a cifre, a me per quanto mi riguarda, di fronte a 20 euro, io quando sono 20 euro provo a risolverle in un battibaleno, perché mi scoccio proprio di tenere la vicenda aperta, se sto 20 euro. E per loro stiamo parlando di 20 euro in proporzione.
5: Infatti, quello è. Ti ringrazio Paolo, buonasera, grazie mille.
0: Grazie a Peppe. Mi verrebbe da fare due considerazioni, Paolo. Uno, ti ringrazio per aver citato Quisquilia, ma so benissimo che tu diciamo incarni una passione per un determinato personaggio. E la seconda invece, se facciamo il
1: esatto,
0: se facciamo invece la relazione tra i 50 euro e 300.000, a questo punto tu per 20 euro non fai la questione, quindi mi verrebbe diciamo da fare la proporzione poi con quanti ce ne hai tu. Vabbè, questo è giusto per
1: che sia arrivato come cifra.
0: Sono arrivato intorno ai 120 a quel punto, diciamo, andando.
1: Ma non lo so se è giusta o è sbagliata. È una cifra che però non mi consente, questo lo posso dire pubblicamente, non più giovanissimo, dopo tanti anni di carriera, dove ho sempre guadagnato, non avendo rendite di famiglia, mi fa stare, questo lo posso dire pubblicamente. Io sto nel 20%, caro Vincenzo, il 20% degli italiani che non hanno nemmeno una casa di proprietà, nemmeno quella dove abitano.
0: Ottimo. Senti, al di là degli scherzi,
1: per giocare a carte scoperte.
0: Senti Paolo, andiamo a ritornare al telefono. Abbiamo Francesco. Ciao Francesco, benvenuto.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
6: Ciao, io volevo dirvi solo una cosa riguardo, anche rispondendo al signore che ha chiamato prima, Marco, se non sbaglio, sulla questione Allegri. Io sono un polverone mediatico, ancora non è stato neanche annunciato, partiamo da questo, non è stato neanche annunciato Allegri, e ho visto migliaia di post con l'hashtag Allegri out. Ma ragazzi, ma facciamolo arrivare, facciamolo lavorare. Cioè, ma Allegri non è l'ultimo dei stupidi che è arrivato, cioè che è arrivato a Napoli. Cioè, non so se avete capito cosa vi voglio dire. Cioè, Allegri c'ha un palmarès che fa invidia quasi a mezza Europa. Cioè, non so perché c'è questo polverone, si è alzato forse per l'ultima stagione al Milan.
1: Allegri è una cavolata. Dire che quando c'era il ballottaggio o quando c'erano vari nomi sul tavolo non era la nostra, per alcuni di noi, per altri sì, la soluzione preferita, ci sta, perché i tifosi si possono esprimere. Poi una volta che è arrivato Allegri, dire Allegri out è una fesseria, che significa out? Ma è arrivato out dove? E perché soprattutto out? Se è arrivato e ancora deve fare una partita.
6: Ho capito, però quello che voglio dirti è che io sono tifoso malato come tu, sei tifoso malato del Napoli e tutto, e io vado sempre per il bene della mia squadra, quindi nel momento in cui Allegri si siede sulla panchina Napoli, io sarò il primo sostenitore di Massimiliano Allegri,
1: e non troverò a denigrare o a fare
6: in modo.
1: Ma io molte volte ho fatto l'esempio, io con Allegri non ho niente a che spartire, non lo conosco e non conosco nessuno bene, non ho amicizie, ma facciamo finta che io abbia un'inimicizia particolare, cioè c'è un allenatore che mi ha preso a male parole, che mi ha fatto qualche cosa di personale, no? Poi diventa allenatore del Napoli, io divento suo tifoso, figuriamoci con uno che non mi ha fatto niente.
6: Ma parliamoci, poi si parla anche del gioco, ma Antonio Conte è venuto a Napoli 2 anni, ma che gioco ci ha proposto? Che gioco abbiamo visto? Di gioco a livello di concreto abbiamo visto poco, ma Conte però ti ha portato 2 trofei in 2 anni, hai vinto un campionato, hai vinto una coppa. Cioè alla fine il discorso di molti tifosi non regge. Facciamolo lavorare, lasciamolo in pace. Allegri non è l'ultimo degli stupidi, ha vinto tanto.
1: No, a quale discorso ti riferisci, mi permetto di dire, però
0: Non possiamo avere.
1: Non regge Allegri out, non regge ridicolizzare Allegri perché è un allenatore che ha fatto cose molto buone. Regge invece molto il discorso relativo alla preoccupazione per quello che ha mostrato negli ultimi anni. Questo secondo me regge.
0: Sì, purtroppo Paolo abbiamo perso Francesco che non gli prendeva tanto bene il cellulare. E, prima allora di passare alla prossima telefonata ti voglio leggere questo messaggio di Roby che ti chiede se ti piace Runjic come allenatore.
1: Ma proprio l'entusiasmo tanto grande nei suoi confronti non mi viene naturale quando vedo le partite dell'Udinese. È un buon allenatore. Preferisco altri con altre idee di calcio.
0: E poi invece quest'altro messaggio di un ascoltatore che però non si Giosuè si firma. Secondo te se viene Allegri fa un 4-3-3 esce dal basso con un 3-2 nonostante giochi con un blocco basso?
1: Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, quindi non sono nonostante non lo capisco perché cioè, blocco basso è quando spiego, ma è semplice. È quando la palla ce l'hanno gli altri, ed è una scelta quando gli altri escono da dietro, invece di andarli a pressare, li aspettiamo con blocco basso, medio basso. Quando teniamo noi la palla, in qualche modo dobbiamo uscire, oggi tutti escono 3-2, anche il Milan usciva 3-2 portando i tre difensori centrali, alzando i due esterni, i due quinti vicino alle punte e portando una delle mezze ali dentro, Rabiot per lo più, e l'altro Fofana restava vicino a Modric. Quindi se fate un attimo il conto vedete che era 3-2-4-1 nello sviluppo, come quasi tutti quanti ormai. Quindi sì, nello sviluppo sarà così, indipendentemente dal modulo, perché difendiamo a 4, difendiamo a 3, oramai le squadre difendono a 4, difendono a 3, escono a 3, quasi tutte, sono poche quelle che escono a 2 oramai, però ce ne sono anche, ma noi credo che usciremo a 3, anche se giochiamo a 4. Per quanto riguarda il resto, blocco basso spero di no.
0: Andiamo da Giuseppe prima della pubblicità. Ciao Giuseppe, buonasera.
7: Ciao a tutti, buonasera, ciao Paolo.
1: Ciao, buonasera.
7: Io sposo in pieno quello che dicevi tu Paolo sul fatto di Allegri, sposo in pieno anche quello dell'amico tifoso di prima, che io onestamente da grande, da malato del Napoli ad Allegri non l'ho mai amato, però amo la maglia e quindi aspettiamo, valutiamo, anche se non mi sta piacendo questa attesa, perché io torno sempre alle basi: una società forte, seria e organizzata non aspetta un allenatore un mese. O è stato fatto già da un mese e stanno navigando sott'acqua, ma una società che deve ripartire, perché dopo la bio di Conte deve ripartire, non può permettersi di aspettare Allegri. Con tutto il rispetto di Allegri, che Paolo, mi rifaccio a quello che dicevi tu, Allegri sì, ha vinto con la Juve, sappiamo i 3 su 4 come li ha vinti. Gli ultimi 2 anni è stato un disastro. Mi auguro che non venga trattato come è stato trattato Conte, altrimenti non iniziamo il campionato, perché Allegri gli ultimi 2 anni è stato un disastro, sia negli spogliatoi, sia come gioco, sia come risultati, non ha portato niente e nulla alle squadre in cui è stato. Poi questo però ti ripeto, io non faccio né out né, anzi, se sarà l'allenatore del Napoli io tiferò Napoli fino alla morte, sperando che ci faccia vedere qualcosa di meglio. Però non vedo il 3-4-2, 4-3-3, 2-3-1, 2-3, perché io sono nostalgico. Terzino destro, alla destra, noi facciamo dire, essendo basso, essendo alto, Paolo, alla fine tu che più o meno sei navigato nel calcio. Diamo aggettivi diversi, ma i ruoli sono sempre quelli là. Quindi ci aspettiamo quei 2-3 acquisti che devono servire a Napoli, e te ne faccio 2 di domanda. Una va via Anguissa, a chi vede al posto di Anguissa? Se vedi Rabiot, come si parla, ma secondo me il linguaggio è alto. E poi un'altra cosa, Paolo, noi veniamo da un'annata dove io ringrazierò Conte fino alla fine, fino a quando diranno che loro dicono non è Conte nella buona, dico sempre che è stato buono, perché ci ha fatto vedere 2 cose che in tanti anni non abbiamo visto. Però ne abbiamo avuto un mare di infortuni, e con questi infortunati mi riferiscono Rachmani 3 volte infortunato, Buongiorno 2 volte infortunato, Lobotka 3 volte infortunato, Neres non ne parliamo proprio, perché anche prima di Conte era infortunato, De Bruyne infortunato serio, Lukaku spero che vada via perché nel Belgio lo sto vedendo ai mondiali, è inguardabile. Ci sta qualche altro che è stato infortunato? Paolo, la domanda che ti faccio, 2 su Anguissa, e poi con ripartire con tutti questi infortunati per il Napoli, punto interrogativo, può essere un rischio. Ecco, questo vi saluto, vi
0: auguro. Ciao Giuseppe, serata. Grazie.
7: Complimenti e sempre forza Napoli.
1: Ma allora, il migliore Anguissa è una sostituzione molto difficile. Non è detto che ci venga bene. Il fare meglio dell'Anguissa dell'anno scorso, che o non c'era o quando è rientrata alla fine non era proponibile, non sarà difficile. Il problema è cercare di trovare uno che fa meglio dell'Anguissa di 2 anni fa e dell'Anguissa anche dell'inizio dello scorso campionato, che iniziò molto bene. Quindi bisogna capire. Trovarne uno che fa proprio meglio in generale di Anguissa non sarà facile, una sostituzione non facile. E Rabiot può essere il nome giusto. Certo, Rabiot è un grande giocatore, ma anche io sono molto scettico sulla possibilità che possa arrivare a Napoli. Quella è una grande preoccupazione, quella contenuta nella seconda domanda, è una grande preoccupazione legata ai tanti infortuni avuti da giocatori non giovanissimi che potrebbero, speriamo, non incappare in recidive per quanto riguarda gli infortuni, ma potrebbero, dopo questi infortuni, non tornare ai migliori livelli. Sempre buoni, sì, ma qui ci servono giocatori che fanno prestazioni di altissimo livello, perché se abbiamo l'ambizione di lottare per vincere il campionato, non ci bastano gente che sono ancora in grado di tenere botta in Serie A. No, c'è gente che la parola è che devono, non devono tenere botta, la parola è che devono fare la differenza. E sul fatto che tutti questi giocatori che nel recente passato hanno fatto la differenza, dopo gli infortuni e con gli anni che sono passati, siano ancora in grado della differenza, è giusto essere molto preoccupati su questo. Tant'è vero che io continuo a sperare, le mie speranze sono due: quella che Allegri porti qualche cosa di nuovo rispetto all'Allegri degli ultimi anni nel suo calcio, e quello che la società alla fine, piano piano, perché è un mercato complicato, riesca a cambiare qualche cosa in più di quello che si dice oggi, cioè che alla fine ne riesca a cambiare anche 3 o 4 titolari e 6 o 7 come organico dei 25.
0: Noi torneremo a parlare con i nostri tifosi, caro Paolo, tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento di fermarci. Un pizzico di pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: E rieccoci qua nuovamente in diretta, sempre con 442 insieme fino alle ore 19, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, nell'augurarti ancora una buona serata, ti propongo subito la telefonata di Gino. Ciao Gino, benvenuto.
7: Oh, buonasera. Sono Gino da Pompei. Ragazzi, voi non potete credere la stima che io provo verso di voi, per Paolo e te, è una cosa esagerata. Vabbè,
6: grazie.
7: Fatto questo complimento, io sono il tipo di non discutere prima dell'allenatore. Facciamolo prima lavorare, facciamolo prima venire a Napoli e poi giudichiamo. La cosa che a me mi sorprende e io ho delle mie perplessità è un'altra. Cioè, è stato eletto il presidente della federazione, però il consiglio federale ci sono sempre gli stessi, vale a dire sono stati eletti un'altra volta Marotta, Chiellini, ma non è che cambia il maestro di musica, però la musica è sempre la stessa. Questo è quello che ti volevo chiedere, Paolo. Ciao, grazie e buonasera.
6: A te, ciao Gino, grazie.
8: Anche lì, un po' come con Allegri, facciamo questo per Allegri, dobbiamo aspettare che metta mano a riforme importanti. Non andiamo sul palmarès e sul carisma, perché così come il palmarès e il carisma ce l'ha Allegri, il palmarès e il carisma da dirigente ce l'ha pure Malagò. Però non è che arrivi lì e porti il palmarès e il carisma, devi portare dei fatti concreti, riforme, che possano far migliorare la situazione del calcio italiano. Dopodiché, un primo passo è non commettere gli stessi errori che hanno commesso i suoi predecessori. Già ti trovi in vantaggio rispetto ai tuoi predecessori. Quindi su questo si può essere un po' ottimisti, perché ne hanno commessi di talmente clamorosi come errori i predecessori di Malagò, che meglio dovrebbe fare. Poi il rilancio totale, perché ci sono due possibilità di rilancio del calcio italiano. Quella secondo me abbastanza semplice come possibilità è che per esempio l'Italia torni ad andare agli europei, ai mondiali. Gli europei ci sembra andare alle prossime fase finale degli europei, si qualifica i prossimi gironi di qualificazione agli europei, poi qualificazione ai mondiali, però ci vogliono due anni per iniziarle le qualificazioni, qualificarsi se il mondiale sarà 48 a 64, poco importa, l'Italia ci deve entrare. Io credo che queste due cose, prendendo l'allenatore giusto, sfruttando il fatto che stanno venendo fuori dei buoni giocatori, si può rinfrescare un po' l'organico della nazionale, io credo che queste cose sono abbastanza raggiungibili. Poi il grande risultato sarebbe invece addirittura trovare la strada, e questa è un po' più complicata, per riportare l'Italia a livello di una Francia, di una Spagna, di un'Inghilterra, di una Germania, e questo è un percorso un po' più complesso.
6: Andiamo allora anche a salutare Ugo questa sera. Ciao Ugo, benvenuto a Kiss Kiss Napoli. Ciao.
9: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera. Ciao. Paolo.
8: Ciao.
9: In assenza del calcio giocato, come a molti tifosi, a me appassiona il mercato, no? Allora volevo fare una domanda a Paolo. Paolo, ma tu ritieni Sila superiore a Bergama o no? Perché poi ti spiego perché faccio questa domanda.
8: Non quanto si pensi, cioè superiore secondo me sì, però per me è molto bravo Kila, però per me è bravo anche Beukema, quindi io non vedo questa distanza siderale che altri pensano ci possa essere alla luce dell'impatto negativo con Napoli di Beukema fino a un certo punto per colpa sua, perché poi non è che ha fatto sti disastri, oppure per meglio dire non è che ha fatto più disastri Beukema degli altri difensori del Napoli che l'anno scorso sono incappati tutti in una stagione negativa. Quindi secondo me Beko è un giocatore che in un certo tipo di situazione si è esaltato a Bologna come si è esaltato in una situazione forse più difficile Hila alla Lazio. Però per me sono due giocatori, ecco, per dirla breve, possono rappresentare
9: più o meno,
8: non ho capito. No, cioè, forse Hila, se mi dicono devi scegliere, scelgo Hila sinceramente. Però Beukema non mi preoccupo se una partita deve giocare Beukema al posto di Hila, sinceramente.
9: E sembrerebbe che pure Allegri preferisca Hila, allora ti domandavo questo: Beukema ha mercato che potrebbe uscire?
8: Sì, da quello che leggo, però sinceramente sto perdendo fiducia nelle cose che leggo, perché no, da quello che leggo, però ripeto, sto perdendo un po' di fiducia nelle cose che leggo, perché mi sembrano troppo ballerine, no? Anghissà tutto a posto, quasi convinto, Allegri ci parlerà, resterà a Napoli, poi dopo domani esce la notizia, due giorni dopo esce la notizia, Anghissà porterà l'offerta di una squadra turca, vuole andare via, non vuole nemmeno parlare con Allegri, già vuole andare via. Allegri non vuole vedere a tutti i costi Marianucci e Rafa Marin, però poi dopo leggo, quindi Beukema è sul mercato. Poi leggo, no, Allegri ha deciso di tenere Beukema, Beukema contento di restare con Allegri. Allora, aiuto, ci mettiamo d'accordo, forse facciamo meno fatica e soprattutto incasiniamo meno i pensieri di noi tifosi che stiamo cercando di capire delle cose, che poi alla fine è inutile leggere e sentire quello che si dice a destra e a manca. Aspettiamo che si chiuda il mercato e che si veda la formazione e i cambi che fa nelle prime gare Allegri.
9: Tutto questo il mercato ufficialmente apre il 1 luglio.
8: Sì, ma non conta nulla, si può fare tutto già sì, adesso. Questo lo so, capito, l'importante certo, non è quando
9: per ufficializzare poi le operazioni.
8: Il mercato ti permette sempre di portare a termine operazioni, il problema è che quando chiude.
6: Ciao Ugo, grazie.
9: Grazie a voi.
6: Grazie davvero per averci chiamato. Io sapevo che prima o poi Paolo sarebbe arrivato anche questo argomento per te. Allora ti leggo questo messaggio di Luigi da Shefford che saluto. Ho sentito molto il paragone Diego Messi in questi giorni. Secondo Paolo, che l'ha conosciuto meglio di noi, secondo lui Diego avrebbe disertato un mondiale molto politicizzato come questo? Avrebbe indossato la tunica come fece Messi in Qatar? Qui c'è la differenza tra un'icona e un grande calciatore. Lascio a te la patata bollente, no, caro Paolo.
8: Non mi permetto di giudicare queste cose di Messi, perché non è che devo. Diego non ha bisogno di, per una metafora ciclistica, non ha bisogno di noi che gli tiriamo la volata denigrando Messi. Diego vince da solo e Messi comunque fa lo stesso pure lui grandi cose, quindi io non sono dell'idea di dover fare questo tipo di percorso andando ad additare Messi. Cioè, quanti calciatori hanno preso posizioni da un punto di vista politico importanti? Nessuno, no? Ma forse secondo sulle dita di una mano, ma nemmeno Diego l'ha fatto, aveva un suo modo di vedere le cose. Diego ha rappresentato Napoli meglio di tanti napoletani e ha capito perfettamente l'animo del napoletano, il modo di vedere le cose dei napoletani, quelli buoni, sto parlando, e ha rappresentato Napoli in maniera perfetta, ma non solo da un punto di vista calcistico, proprio anche sociale. E aveva questa predisposizione, questa volontà di incontrare politici che hanno scritto la storia del mondo. Di incontri con Fidel, ricordiamo i suoi incontri in Venezuela e tante cose che ha fatto Diego, che ricordiamo. Messi non è interessato a questo e non lo possiamo mica criticare. Messi vuole fare il calciatore, si vuole allenare, si allena bene, se a 39 anni sta così vuol dire che si allena bene, è mentalizzato sul calcio, e non mi sembra una buona. Diego aveva questa spinta dentro di parlare anche dei più deboli, di fare delle cose. Messi probabilmente lo farà in silenzio e basta, sono diversi da questo punto di vista, non mi va di fare paragoni.
6: Grazie, ovviamente anche a chi ci sta scrivendo, ragazzi siete in tanti, non riesco a leggervi tutti, però devo andare anche da Salvatore che è già pronto al telefono. Ciao Salvatore.
10: Ciao, buonasera Paolo, ciao Vincenzo,
6: ciao.
10: Complimenti per la trasmissione. Allora Paolo, due domande ti voglio fare, la prima su Allegri, lo so che è utopia, no? Però se dovesse saltare, perché ho letto che molto probabilmente si andrà in tribunale, non lo so, ho letto una notizia oggi sul web, quindi se dovesse saltare volevo sapere tu se sei d'accordo, diciamo, del sostituto da prendere, che io andrei subito a prendere Thiago Motta.
8: Però fammi dire una cosa, scusami, sì. Fammi dire una cosa veloce. Sta notizia mi sembra, giusto perché non c'è niente da dire, spariamo la cavolata del giorno, io so pure chi l'ha detta e non sono colleghi dei quali mi fido molto, ora non mi fate dire chi è, se avete letto la notizia avete visto qual è l'origine, qual è la fonte di questa notizia, poi non l'ha data più nessuno e nel più nessuno ci sono tanti colleghi che invece se c'era un'eventualità del genere l'avrebbero data e come, invece non la dà nessuno di quelli, diciamo, di cui in parte, perché totalmente non mi fido di nessuno, però di quelli che mi sembrano più credibili e affidabili non l'ha data nessuno, l'ha data una redazione e un gruppo di giornalisti che lavorano per un emittente e sul mercato secondo me stanno dietro 100 anni luce e ogni tanto ne sparano una e non le ingarrano mai, quindi sta storia, poi domani mattina vanno in tribunale e io sto sbagliando tutto, però credetemi è molto molto difficile che accada.
10: Sì, no, infatti io ho esordito dicendo che è utopia, però io se dovesse accadere io andrei a prendere Thiago Motta, visto che già Paolo c'ha la squadra già bella e fatta per il 4-2-1.
8: Lo so, però che ne va. Sì, ho capito tutto quello che vuoi tu. Thiago Motta è un buon allenatore che a me piace, però non credo che questa volta fosse nei pensieri del Napoli, lo dico perché è molto semplice dirlo. Perché era uno dei pochi allenatori che è stato accostato al Napoli che era liberissimo, non libero, e quindi si poteva prendere dalla sera alla mattina. Tra l'altro ricordo perfettamente che proprio in un collegamento qui in questa radio il buon Canovi, correggimi se sbaglio, avete fatto, no?
6: Sì, sì, sì, sì. Dario.
8: Il buon Canovi ha detto questa volta, siamo rispondendo a una domanda di Walter che giustamente ricordava che i rapporti non si erano chiusi splendidamente nell'occasione in cui De Laurentiis si incontrò con Thiago Motta. Dice, ma sarebbe disponibile il suo assistito? Dice, sì, sarebbe disponibilissimo. Come a dire, le cose cambiano, sulle cose ci si può passare. E quindi Thiago Motta aspettava evidentemente questa chiamata ed era la condizione migliore, invece di andarsi a impelagare in trattative con la Lazio per Sarri, con a cercare come Fabregas al Como, cercare Farioli che sta al Porto, insomma cercare Italiano che aveva il contratto col Bologna, ora Allegri che c'ha il contratto col Milan, invece di andarsi a mettere in questi casini di andare a prendere a Thiago Motta ed era tutto liscio. Non l'ha fatto, vuol dire che non ci crede il Napoli in questa opzione. Quindi dovesse accadere qualche cosa, è chiaro che adesso lo scenario cambierebbe perché le caselle sono... quelli rimasti a disposizione sono pochi, però ti dico che ora non è il caso nemmeno di parlarne e scervellarci a capire quale può essere il nome, però ti dico che secondo me in questo scenario utopistico come tu stesso l'hai definito, quindi inutile parlarne, però se proprio dobbiamo rispondere per me non andrebbe a chiamare Thiago Motta.
6: Grazie Salvatore, grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873. Ci scrive anche un altro nostro ascoltatore, Vittorio Paolo, che scrive: se Napoli davvero fosse pronto a cedere Vergara al Como sarebbe vergognoso, considerando che invece gli over 30 rinnovano. Questo è il pensiero di Vittorio. Fammi anticipare nel dire che comunque il Napoli non ha questa voglia di vendere Vergara al Como, tra l'altro.
8: Ma io la vedo complicata come operazione, anche partendo da un presupposto molto molto semplice. Stiamo parlando, credete, non pensate che io stia esagerando, stiamo parlando di una diretta concorrente. Stiamo parlando di una diretta concorrente. Cioè all'estero potrei pure capire una grande offerta dall'estero tatticamente l'allenatore dice mi piace ma non riesco a trovare una collocazione precisa, il ragazzo capisce che non c'ha la collocazione precisa, invece di passare tempo in panchina lo chiama, faccio un nome, lo chiama così a caso, lo chiama il Tottenham di De Zerbi, che è una bella opportunità. De Zerbi fa un calcio molto nelle corde, secondo me, di Vergara, gli offrono più soldi, il Napoli riceve una bella proposta, e allora, ora che il calcio di Fabregas sia nelle corde di Vergara, certo, pure il calcio di Fabregas è molto nelle corde di Vergara, però c'è la differenza rispetto al Tottenham, che stiamo parlando di una diretta concorrente, e quindi il Napoli questi rischi poi li deve tenere in considerazione. Cioè dai Vergara, fa 9 gol Vergara, il Como ti arriva davanti, hai fatto un casino, sei squipedale, e quindi meglio evitarle queste cose.
6: Ritorniamo al telefono prima della pubblicità, è già pronto allo 081-546-6873 Armando. Ciao Armando.
11: Buonasera a tutti ragazzi, ragazzi siamo quasi coetanei, quindi volevo...
6: Ragazzi una volta.
11: Infatti.
8: Ragazzo di me che stiamo parlando.
11: Allora, quello che io ascolto sempre dalla vostra radio, che come lavoro faccio l'autista e quindi mi accompagnate durante la giornata di lavoro, però ascoltando tutti i giorni da quando siamo da quando è finito il campionato, praticamente questa aspettativa forse ci ha fatto perdere delle cose che voglio condividere a voi. Cioè, Paolo, se tu mi aiuti, parliamo sempre di quanto incide l'allenatore. Abbiamo sempre detto che è una percentuale.
8: Molti oramai sono, per me è una cavolata, però facendo sto giochino fra chi dice 30, chi dice 15, intorno al 20.
11: Ok. Lasciamo questa media del famoso 20, va bene? Se tu la pensi, sì. Visto che non la pensi come me, però facciamo questo pensiero ipotetico. Come squadra adesso, cioè come calciatori attuali, valgono più?
8: Però chiaramente oscilla, questo è fuori discussione, questa percentuale oscilla, perché un allenatore che è determinante anche sul mercato incide molto di più di un allenatore che sta...
11: Appunto, è questo che non farebbe quest'anno Allegri, visto la posizione che aveva contro.
8: Farebbe meno di come? No, non farebbe proprio, non è che lui non se ne frega proprio, dice vengo direttamente a Di Maro, non mi disturbate, fate voi il mercato, non è così.
11: Sono ben accetti sempre, sono ben accetti i calciatori nuovi ovviamente, però attualmente, visto che si parla di una rosa di acquisti ridotta, ok, praticamente, i valori dei calciatori del Napoli di quest'anno sono superiori a quelli dell'anno scorso, cioè del campionato scorso, no? Penso proprio di sì.
8: Di quali calciatori parli? Di quelli che vanno a arrivare?
11: Tutta la rosa del Napoli, tutta la rosa del Napoli era superiore a quella del Milan dell'anno scorso.
8: Sulla carta, per il recente passato, forse sì, perché il Napoli aveva vinto uno scudetto e il Milan invece non si era qualificato manco per le coppe l'anno prima, quindi sul recente passato mi viene da rispondere sì. Poi il Milan però ha preso bei calciatori e alcuni di questi calciatori sono andati bene e alcuni sono andati male. Perché era più
11: ovviamente diciamo sulla carta.
8: Il Napoli sulla carta si era addirittura rinforzato, però sul campo non è uscito rinforzato, perché in Champions abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, in campionato da 82 siamo passati a 76 punti, poi saranno stati gli infortuni, sarà stato altro, ma il Napoli non ha fatto un passo in avanti tra il primo e il secondo anno di Conte.
11: Vabbè, comunque Allegri arriverà da una squadra forte.
8: Arriva su una squadra che comunque si è mantenuta ad alto livello, okay, anche con tanti infortuni, quindi vuol dire che di base c'è una sua solidità, questo sì.
11: Quindi poi sono d'accordo con te, quando lui dovrà essere bravo, ovviamente, a scegliere sempre i calciatori al momento giusto. Però non sarà difficile,
8: dall'inizio. Dall'inizio coinvolgere più calciatori dall'inizio. Questo può essere... Anche perché ora leggo che insomma possono cambiare tante cose, anche staff medico, leggo che può cambiare staff medico, aspettiamo ufficializzazioni, leggo che può cambiare metodologia di preparazione atletica con quasi zero, poi lo vogliamo vedere prima di affermare, poco lavoro a secco e subito lavoro con la palla, quindi un po' di cose che possono cambiare e vediamo che succede se poi, nonostante i giocatori saranno comunque ancora un po', molti di loro saranno ancora non giovanissimi e non con una carriera bella pulita alle spalle, ma una carriera piena di infortuni, vediamo se questi due cambiamenti, uno sulla preparazione atletica, uno sulla metodologia di lavoro e un'altra anche sull'aspetto, poi questo dobbiamo aspettare, sulle rotazioni che a inizio stagione potrebbero essere subito più frequenti. Io per esempio provo già a immaginare l'inizio del campionato, quando ancora non ci sarà la Champions, ma dopo Genoa, dove vai con la formazione migliore, perché è una partita difficile, la prima giornata che fai le rotazioni, che rotazioni devi fare? La seconda c'è il Como, la terza c'è l'Inter, che fai le rotazioni col Como e con lì? Quindi iniziamo in una fase dove qualcuno dovrà essere impiegato un po' di più. Poi mi auguro, con l'arrivo della Champions, che si metta mano alle rotazioni.
6: Vediamo un po', intanto ringraziamo Armando, torneremo tra pochissimo ancora al telefono e ancora con i vostri WhatsApp, ma adesso un pizzico di pubblicità.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
14: Sì, lo voglio!
13: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 4-4-2, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, c'è già Sergio collegato con noi. Ciao Sergio, benvenuto.
7: Paolo, buona serata. Niente Paolo, io per ritornare un attimino sul confronto Napoli-Milan, le rose dell'anno scorso, non ti voglio tediare, l'altra volta ti ho fatto l'elenco dal portiere, insomma gli 11-12 calciatori, secondo me era più forte il Milan, ma oggettivamente è una mia idea, insomma l'altra volta ti ho fatto proprio l'elenco ruolo per ruolo dal portiere. Detto questo, Vergara al Como, allora, il Como ha un centrocampo di qualità di Mancini, fatto da Cugna, Perrone e Paz. Io non so quante partite, se fa 9 gol e quando possa giocare eventualmente, secondo me, oltre
8: no, a... No, vabbè, ma stiamo sempre parlando, io credo che il Como potrebbe pensare a Vergara qualora partisse Nico Paz.
7: Io farei uno scambio con Da Cugna, insomma, questo lo farei, allora sì.
8: Ma io penso che il Como non lo farebbe, il Como si tiene molto a Da Cugna.
7: Detto questo, va, si parlava anche prima dell'incidenza dell'allenatore su una squadra.
8: Però sono ruoli diversi, perché Da Cugna si è trasformato, prima era un trequartista, adesso gioca da centrocampista centrale.
7: Grande qualità Paolo, grande sì, qualità no. Vera però. A me piace più di Perrone per esempio. Detto questo, Paolo, cioè, parlare un attimino dell'incidenza dell'allenatore in una squadra, secondo me più che l'allenatore incide il direttore sportivo in una squadra. Secondo me il direttore sportivo è quello che mantiene continuità. Detto questo, Paolo, cioè, parlare un attimino dell'incidenza dell'allenatore in una squadra, secondo me più che l'allenatore incide il direttore sportivo in una squadra. Secondo me il direttore sportivo è quello che mantiene continuità, è quello che dura di più.

0: è l'opportunità per prenderci ancora qualcosa.
1: Grazie Sergio, intanto grazie.
2: Dovrebbe dire: guarda chi, guarda, io c'ho questo che nessuno lo conosce ancora, per sostituire anche chissà. Questo qua diventa importante, il direttore sportivo e lo scouting, che nel momento in cui un giocatore inizia la fase calante, il direttore sportivo e lo scouting, compatibilmente con le possibilità economiche, col budget deciso dalla proprietà, hanno individuato un calciatore che certe volte guadagna meno e rende di più. Questo è là, e là i direttori sportivi hanno vinto, quando riescono in un ruolo a sostituire quello che ci sta, che però in parabola discendente guadagna 4 milioni, con uno che arriva e ne guadagna 2 e sta per fare le sue migliori stagioni. Là il direttore sportivo fa un capolavoro e incide molto. Poi sugli allenatori, quanto incidono? 20, 25, 30, 15. Ragazzi, comunque è una percentuale alta, perché stiamo parlando di 25%. Cioè già a calcio si gioca in 11, considerando le 5 sostituzioni oramai si gioca in 15-16 ogni partita. Se prendiamo il resto della percentuale, ogni calciatore non ha più dell'8-9%, quindi l'allenatore conterebbe più dei calciatori se questa percentuale si potesse dimostrare, ecco. Quindi comunque è una percentuale significativa.
1: Paolo, siamo in chiusura e allora ovviamente ti voglio ringraziare, ci rivediamo domani e riascoltiamo ovviamente a partire dalle 18 con 442, domani sarai qui nei nostri studi. Ciao Paolo, buona serata.
2: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: E noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news e anche con il calcio della sera con Emanuele Galaiò, grazie Anello Iorio, e ci ritroviamo tra poco, state lì.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna, emergono nuovi dettagli sulla morte del giovane incensurato ucciso all'alba di ieri in via Caprera a Milano. Era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e l'ha visto a terra. La corsa al Cardarelli poi non è bastata a salvarlo. Lorenzo Spasiano sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata, e la fuga. Subito dopo l'omicidio qualcuno ha portato via anche il cellulare del 21enne, una mossa che secondo gli investigatori potrebbe essere servita a cancellare tracce e a simulare una rapina. E ancora cronaca, aggrediti due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli durante le operazioni successive al sequestro di un'auto officina priva di ogni autorizzazione ambientale nel quartiere di Scampia, Napoli. Il titolare dell'attività, napoletano 60 anni, con precedenti penali per lesioni personali ed estorsione, ha aggredito fisicamente un maresciallo e l'assistente, entrambi appartenenti al nucleo ispettivo Nisa. L'uomo ha provato a strangolare il maresciallo, che è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Ora l'uomo è ai domiciliari, ma già domani è stato fissato il processo per direttissima. Cambiamo argomento, trema ancora la terra ai Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa notte a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.0. E a causa di fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle ore 20 di stasera, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Resteranno chiusi per la durata dell'allerta i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche al pontile nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio

De Laurentiis ha incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia a bordo del suo super yacht. Nel corso dell'incontro il patrono azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. No comment invece su Allegri, se non fino a quando non sarà poi ufficialmente l'allenatore del Napoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sarà Vincenzo Perna.
1: Ciao, buon Vincenzo. Lavoro ed è un vero piacere affiancare il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
0: Ciao Vincenzo, ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare in linea diretta, 081 5466 873 per chi ci volesse mandare qualche audio o scrittura WhatsApp, 342 00 00100. Vincenzo, le novità
1: non ce ne sono.
0: In chiave Allegri tutto tace.
1: Sì, ma non solo quello. Però sono curioso, sai, visto sì. Che oggi si è creata tutta questa diatriba con Lucio Pengo, i nostri ascoltatori e il nostro direttore Walter De Maggio. Allora a questo punto te la faccio anche a te la domanda: Messi o Maradona?
0: Maradona.
1: Sì. Me la devi motivare però.
0: Guarda, te la motivo semplicemente dicendoti che Maradona ha fatto tanto, ha vinto tanto con attorno una squadra di non dei grandi fenomeni, praticamente lui vinceva da solo. Messi ha avuto la fortuna di giocare nel Barcellona, dove praticamente 11 undicesimi erano dei fenomeni, diciamo che il calcio era completamente diverso. Va bene che il Napoli c'aveva giocatori come Careca, come Bruno Giordano, e giocatori importanti, però ragazzi, Maradona vinceva da solo. Se non ci fosse stato Maradona, il Napoli non avrebbe vinto niente. Al contrario, se tante volte il Barcellona era senza Messi, il Barcellona vinceva lo stesso, perché aveva due o tre squadre e vinceva lo stesso. E poi alla fine Maradona segnava in tutte le maniere, ma poi anche come personalità, cioè era vederlo danzare con il pallone. Ovviamente tu l'hai visto più di me, perché io non ho vissuto, diciamo, stando a Palermo, i tempi di Maradona a Napoli, però quello che ho visto è stato eccezionale. Cioè quel gol che Maradona fece all'Inghilterra, io penso che quel gol noi non lo rivedremo mai più, perché è stato un gol incredibile. E quindi ovviamente altri tempi, altro gioco, a Maradona praticamente lo massacravano dal primo all'ultimo minuto. Se ci fosse stato il VAR, Maradona avrebbe fatto 4-5 espulsi a partita. È chiaro che sta parlando di un altro calcio, ma è un fenomeno assoluto, e lui sarà il dio del calcio a vita, per quanto mi riguarda.
1: Sì, no, io sostanzialmente sono d'accordo con te, fermo restando che però calcisticamente parlando per me sono imparagonabili, perché appartengono a due epoche calcistiche completamente diverse. Chi dice però guardate il gol di Messi al Getafe, ho capito, ma era una partita di Liga contro una squadra che all'epoca tra l'altro era centro-bassa classifica, in una situazione di punteggio che credo fosse intorno al 2-0 per il Barcellona, e uno fa un gol molto simile a quello di Maradona, che però l'ha fatto in una semifinale mondiale in un momento particolarmente critico,
0: contro, diciamo, l'Inghilterra, tra l'altro,
1: contro l'Inghilterra.
0: C'era un astio con gli argentini incredibile.
1: Esatto, e tra l'altro dopo aver fatto un altro gol abbastanza particolare. Quindi ragazzi, io direi che non c'è proprio partita, però poi ovviamente ognuno la vive per se stesso, e io ho sempre detto che per me il mio podio personale di tutti i tempi è sempre Maradona, Ronaldo il fenomeno e poi eventualmente Messi.
0: È uguale al mio podio. Maradona, Ronaldo il vero Ronaldo e Messi, questa è la mia
1: qualcuno potrebbe la mia obiettare ma quello Ronaldo non ha vinto quanto ha vinto Messi. Ragazzi, non c'entra nulla, se dobbiamo paragonare,
0: stiamo parlando di qualità,
1: esatto, di qualità
0: di calciatore,
1: ragazzi, fin quando le ginocchia gli hanno retto, e anche quando non gli reggevano più, perché io lo ricordo sempre l'ultimo anno in Brasile al Botafogo, 200 kg quasi pesava e faceva delle robe pazzesche. Ronaldo è il fenomeno,
0: no, ragazzi,
1: quindi
0: no, non il fenomeno, ma anche sentendo anche le interviste di Maldini, di Nesta, di Cannavaro, ho detto ragazzi, io
1: Era una macchina da guerra.
0: In campo,
1: oh.
0: Non riuscivo a toccare la palla, non la vedevo, andava il triplo di noi, cioè doppio passo, non lo fermavi mai, cioè nell'uno contro uno si, cioè gli arrivavano due difensori davanti, lui buttava la palla in mezzo e gli faceva il giro e l'andava a riprendere, cioè cose spaziali, un gioco di gambe incredibile. È stato veramente, è stato il giorno che io ho pianto quando si è fatto male Ronaldo, cioè immaginati la stima che provavo per quel giocatore lì.
1: È vero, è vero. Facciamo così, apriamo le telefonate, caro Manu, per te allo 081 546 6873. C'è già Francesco. Ciao Francesco.
2: Ciao Carayon, complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Francesco, grazie.
2: Vuoi sapere la sensazione allegre, come siamo, si libera o non si libera? In casa a fine mese ancora di arrivare gli allenatori. Non ho capito, ma chi sta bene, non bene.
0: È questione di ore, questione di ore, Francesco, questione di ore.
2: E Dio, ma stamattina si sarà la vita, altre squadre hanno gli allenatori e poi andava con il trimigliano l'allenatore.
0: Vabbè, però ancora, voglio dire, ancora il Napoli in ritiro non è partito, quindi nel
2: lo so,
0: nel
2: però
0: senso.
2: Che il ritiro non è partito, ma qua tu sei stato andato, pigliato che arrivissimo esami, sa, ho fatto non sa niente proprio, o di chi, perché visto fatto un milano a buon uscita, non ci lavora proprio a buon uscita.
1: Grazie Francesco, di solito sai in questi casi, in questi casi si dice tutto chiaro, ma non lo posso dire stavolta, quindi non è chiaro.
0: Anche perché a parte si sentiva
1: sì,
0: anche
1: un po' di rimbombo,
0: però diciamo il succo di Francesco era quello, ma come la situazione si dice sempre a ore, a giorni, ma Allegri non arriva mai, diciamo un po' di diciamo di apprensione c'è, ma ragazzi io starei abbastanza tranquillo perché voglio dire il ritiro non è ancora iniziato, manca solo un discorso di buonuscita da parte del Milan, tra il Napoli e Allegri con Manna sono ogni giorno in contatto anche per quanto riguarda la chiave mercato, sia in entrata che in uscita, quindi è solo un discorso burocratico per che riguarda Allegri e il Milan, e penso che comunque a giorni anche nelle ultime notizie di Sky hanno detto che nel giro del weekend comunque si dovrebbe sbloccare la situazione, quindi io sarei abbastanza tranquillo.
1: Lasciami solo rispondere a un nostro ascoltatore che purtroppo non si firma, ed è a proposito di Pelé, e dice: beh ragazzi, ma forse vi siete dimenticati di Pelé, era un marziano a 18 anni, no, sicuramente, per carità di Dio, stiamo parlando di quello che viene associato insieme a Maradona come il migliore di tutti i tempi, però io in quel caso non lo dico Pelé perché io non l'ho vissuto, quindi non lo saprei valutare effettivamente e rapportarlo in quel livello calcistico.
0: Però ti posso dire, io penso che il paragone è diverso perché secondo me sono due ruoli completamente diversi. Pelé è come fare il paragone Ronaldo-Messi. Pelé è più come Ronaldo, Pelé è più punta, è più d'area di rigore, ha fatto più gol sicuramente, ma Diego era una seconda punta, cioè un trequartista, cioè faceva tutto. Pelé era un rapinatore dalle rigore, lasciamo stare che brasiliano, aveva dei piedi educatissimi, faceva gol in rovesciata in tutti i modi, però quello che faceva col pallone Diego Pelé non lo faceva.
1: No, perché hanno caratteristiche diverse.
0: Ma è la bellezza di quando tu vedi la bellezza di una partita, cioè cosa è, ti risalta l'occhio? Un giocatore con le caratteristiche di Maradona, non magari più la prima punta.
1: E certo, diciamo. È il gesto tecnico. Ritorniamo al telefono, abbiamo anche Roberto. Ciao Roberto.
3: Salve ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao Roberto.
3: Complimenti a entrambi, è sempre un piacere recuperare con Emanuele, che è colui che mi ha fatto rinnamorare di Napoli.
0: Bene così Roberto, ciao.
3: Che all'epoca ero sconfortato, venendo...
1: Hai avuto una sbandata all'epoca,
3: Mi è ritornata la passione.
0: Meno male.
3: Mi hai rifatto innamorare. Vi volevo dire due cose.
0: Sì.
3: Sulla questione Maradona, che la... A prescindere che siamo tifosi del Napoli, credo che ad oggi Emanuele ha giocato a calcio e potrebbe dire che se Maradona avesse giocato oggi, quei calci che prendeva all'epoca non li avrebbe presi, e forse avrebbe, i gol che ha fatto Cristiano Ronaldo sarebbero il triplo, forse.
0: Secondo me
3: nel modo in cui si gioca adesso,
0: certo, sì.
3: E quindi è inutile parlare del prima Ronaldo il fenomeno, poi Messi e un altro, perché
0: era un calcio diverso.
3: Esatto, era un calcio diverso. Quindi Diego è stato, cioè non era secondo me un calciatore. Forse quando scopriranno i marziani diranno che Diego era stato è un marziano, perché non si spiegava il modo in cui giocava, faceva quello che voleva. Io quello che non dimentico mai di Diego era il fatto del gol a Tacconi sulla punizione, quando dissi io disegno là, e fece quello che voleva, e questo era Diego, faceva quello che voleva col pallone.
0: Allora, quello è stato veramente quel gol alla Juve su punizione dentro l'area, quello è la testimonianza di un giocatore che aveva un piede cioè delizioso, perché fare passare, perché in teoria nel calcio si dice che più la punizione è vicina all'area di rigore, più difficile è.
1: Ma quindi, questo dal punto di vista della fisica.
0: Della fisica. Cioè lui fa passare una palla, cioè proprio la classica foglie morte, sopra la barriera, dentro l'aria. Cioè là devi avere un piede. Cioè lui, tra l'altro mi sembra toccata.
1: Toccata, sì, da Pecci.
0: Toccata da Pecci e lui, cioè, liftato là, bellissimo. Quello è proprio il calcio, ragazzi.
3: Esatto, lì non gli puoi dire niente più. Quando ha fatto oltre il gol all'Inghilterra, però quando ha fatto quello dice, di cosa vogliamo parlare? Quindi...
1: Raga, ma mica solo quello, cioè io non voglio dire veramente.
3: Ce ne sono tantissimi,
1: perché
3: davvero,
1: se parliamo poi fuori dal campo, lasciatemelo dire, scusate, forse sarò un po' troppo duro, però Maradona fuori dal campo è stato il mito, la leggenda. Fuori dal campo Messi è l'equivalente dello zero assoluto, perché lui giustamente pensa al calcio, fa solo quello, ci sta, per carità di Dio, però fuori dal campo di Messi non ne senti parlare mai, perché giustamente non ha altri interessi che non sia quello di giocare al calcio. Però Messi ha fatto tantissimi gol, li ha fatti anche belli. Io non credo di ricordare gol di Messi da calcio d'angolo, non credo di ricordare gol di Messi da centrocampo, non credo di ricordare gol di Messi, diciamo così, decisivi in momenti storici particolari. Poi sicuramente l'avrà fatti, i gol decisivi, pensa al colpo di testa per esempio a Roma contro il Manchester United in finale di Champions, ci sta, no? Che la decide lui, però tutto sommato poi, come giustamente diceva Manuele, si perde in quello che è stato il grandissimo Barcellona, in quella che era una fortissima nazionale argentina per andare a vincere quel mondiale. Tra l'altro anche con un pizzico di fortuna, se vogliamo, visto che Colomuani fa quello che fa nel finale di gara. Se Colomuani lì fa quello che un attaccante normale fa nella sua vita, cioè la mette dentro, lì la Francia è campione del mondo e l'Argentina col cacchio che la vince.
3: Sì, cioè, certo. Ma no, poi, non so se mi spiego. Ad oggi guardiamo ancora il gol di Diego. Tra 40 anni gol di Messi non credo che li rivedremo.
1: Ma ragazzi, ma già adesso.
0: Basta chiedere a Messi, ragazzi. Messi quando parla di Maradona, alcuni giornalisti fanno domande, tanti ti paragonano al dio del calcio.
3: Sì.
0: Ma lui, le sue risposte, ragazzi, ma non scherziamo, cioè, è detto da lui, cioè, è un altro calciatore, un'altra epoca, cioè, ragazzi, il Barcellona ha avuto tridenti come Eto'o, Ronaldinho, Messi, Suarez,
1: poi dietro Busquets, Xavi, Iniesta, Pujol,
0: Xavi, Iniesta. Se non c'era Messi, il Barcellona vinceva comunque titoli in Liga. Cioè il Maradona Aldes, senza Jordi Maradona Aldo, a Napoli, ragazzi, come faceva il Napoli a vincere?
1: No, ragazzi, ma stiamo parlando di squadre che ha avuto a disposizione.
0: Tra l'altro il Napoli contro, diciamo, le milanesi e la Juve. Cioè,
1: nel miglior calcio del mondo dell'epoca, era il miglior calcio del mondo ed erano le migliori tre del mondo, tra l'altro Juventus, Milan ed Inter. Grazie Roberto, grazie davvero.
3: Buona serata
1: a te. Ciao, abbiamo Roberto. Anche Gianni. Ciao Gianni.
4: Salve a tutti.
0: Ciao Gianni.
4: Ragazzi, non se la deve prendere Pengue, però sono al telefono in questo momento con la prima maglietta regalata a mio figlio, in San Giovannese Napoli, Serie C, gol di Calaiò. Mio figlio la conserva ancora e ha quasi 20 anni. È una gioia immensa parlare col mitico arciere.
0: Piacere mio, Gianni. Dimmi tutto, che considerazioni vuoi fare?
4: Ti devo dire, Bomber, qua hanno stancato con questi paragoni, hanno basta, non se ne può più. Fanno sempre discorsi legati ai titoli. Se andiamo a vedere i titoli, ci sono forse 200 giocatori, 2000 forse giocatori, che hanno vinto più di Maradona. Allora anche quelli sono più forti di lui.
0: Sì, ma infatti i trofei, cioè, in un paragone
4: Gattuso
0: del genere contano poco.
4: Gattuso ha vinto più di Maradona.
0: Sì, ma infatti se uno parla di calcio e uno parla proprio di bellezza del giocatore, la bellezza del giocatore, cioè là non c'entrano niente i trofei vinti. Cioè Maradona poteva vincerne pure mezzo, ma tecnicamente forse non ha rivali per quanto mi riguarda.
4: Forse siamo di parte, tifosissimi napoletani, quindi ci sta che siamo di parte, però non si può spiegare. Io volevo soltanto farvi una domanda e poi lasciare spazio agli altri.
0: Sì.
4: Ho appena letto di un'ultima ora che di Paz rimane al Real e Como si fionda su Vergara. Per me se il Napoli lo perde è una bruttissima notizia, non so che ne pensate voi due. Vi ringrazio, vi abbraccio ed è un piacere enorme sempre.
1: Ciao Gianni.
0: Grazie
1: ciao.
0: Gianni. Allora, innanzitutto, almeno fino a qualche giorno fa, si diceva che Paz voleva giocarsi la Champions con il Como e si stava cercando di trattenerlo al Como. Quindi adesso è venuta fuori questa cosa del Real Madrid, non lo so, ma io penso che il discorso di Vergara, comunque non c'è una trattativa avviata, sono ovviamente discorsi, aperture di trattative che lasciano il tempo che trovano. Poi ripeto, Vergara è un patrimonio della società, ha fatto bene quest'anno, ancora si deve confermare, perché ragazzi non è un brocco, ma non lo facciamo diventare il Messi di turno, quindi ha ancora margini di miglioramento, quando per necessità virtù Conte l'ha fatto giocare, però è un giocatore che deve ancora crescere. Ci sta che comunque gli arriva un'offerta al Napoli, perché è un giocatore giovane, è un giocatore che potrebbe essere il classico, le caratteristiche da Fabregas, però se la società Napoli ha intenzione di puntarci, e puntarci non intendo fargli fare il prossimo anno 50 partite, ma essere il futuro del Napoli significa che comunque fa parte integrante del progetto, insieme agli altri esterni, che c'è Neres, Politano, in base a tutte le rotazioni lui avrà il suo spazio, è giusto che rimane, perché se lui dà continuità, magari quest'anno a posto di venderlo 30, se il prossimo anno farà un grande campionato si può vendere a 60 e 70, quindi il Napoli poi secondo me non ha tutta questa urgenza di accontentarsi di 30 milioni poi è chiaro che se la società arriva Allegri e dice guarda, per le mie caratteristiche Vergara si può eventualmente, se arriva un'offerta importante, vendere, è un altro discorso, e se la società magari non ci punta è un altro discorso, ma se Vergara è un patrimonio della società e De Laurentiis e Allegri ci puntano, è giusto che lui rimanga qua, perché il suo valore negli anni può crescere. Poi è chiaro che deve sempre dimostrare sul campo, perché poi parla sempre è solo il campo. Non ci possiamo accontentare di 10 partite fatte bene e magari al gol che ha fatto con il Chelsea. Io giudico un giocatore quando performa anno dopo anno, se no facciamo gli stessi errori di Lucca, di altri giocatori, che un giocatore fa 10 gol in Serie A, da Parma va, o dall'Udinese va all'Inter, va al Milan, e dopo magari non reggi il peso di quella piazza là e poi torni di nuovo nel dimenticatoio. Quindi secondo me il giocatore si deve confermare dopo 3-4 anni e dopo può essere pronto per una grande squadra.
1: Abbiamo Francesco al telefono. Ciao Francesco, ce l'abbiamo? Pronto?
5: Sono Ciro.
1: Ah, Ciro. Ciao Ciro.
5: Salve, buonasera ragazzi. Ciao, grande piacere. No, volevo dire la mia su Maradona e Messi. Praticamente sì. Per me Messi è fortissimo, però a 8 anni il Barcellona l'ha preso e se l'è costruito, se l'è formato. Maradona si è allenato in campi di terreno, senza sode e senza niente. Manuele, tu hai giocato a calcio, se non sei sereno per giocare a calcio è difficile, se non ti segue un padre, una mamma, quindi Maradona tutto da solo ha fatto. E poi un'altra cosa molto importante, che Maradona ha giocato contro i più forti, Gullit, Rijkaard, Maldini, Baresi, Tassotti, Scirea,
0: Platini.
5: Quindi, poi i difensori.
0: Ah, i difensori intendevi, sì.
5: Sì, marcatura uomo e con il libero.
0: E quante mazzate che ha preso.
1: Gentile detiene ancora il record di falli nei confronti di un giocatore al mondiale.
0: Secondo me Gentile, quando giocava Maradona, c'è ancora qualche caviglia di Maradona a casa.
1: No, ma è paradossale. Cioè, Gentile detiene il record, non so se lo sapete, ma detiene il record in un mondiale di falli nei confronti di un solo giocatore. Detiene il record, che è una roba pazzesca, dovrebbero essere intorno ai 14-15, una roba del genere. 14, e ovviamente non erano 14 falli, sai che ti tocco così e cadi. Basta. No, erano delle legnate incredibili.
5: No, infatti, questo perciò non c'è paragone, perché voi messa sulla di Spagna due squadre, Barcellona e Real Madrid, e in Francia una sola squadra. Giocava contro se stesso, il Paris Saint-Germain. Basta, questi sono gli elementi che poi vanno a favore di Maradona. Certo. Quindi che loro fanno tutti i confronti, secondo me è una cosa inconfrontabile, perché proprio gli avversari erano diversi, molto più forti di Diego, perché all'epoca la Serie A era il più forte campionato al mondo, più forte.
1: Sì, lo ricordavamo anche noi prima.
5: Paragone.
1: Grazie davvero Ciro, okay. grazie per averci chiamato. Ti volevo strappare un sorriso prima di volare in pubblicità, perché un nostro ascoltatore Dino, allora scusate ragazzi, Padoin ha vinto 5 scudetti, più forte di Diego, se andiamo a guardare chi ha vinto di più.
0: Non solo i scudetti vinti, ma secondo me ha guadagnato più di giocatori che hanno giocato titolari in campionati, già con tutti i premi che all'epoca
1: anche se so che c'è uno che lo batte, Padoin
0: Pinsoglio. Pensa ancora peggio, da portiere tra l'altro, ha preso più premi che d'ingaggio il contratto annuale.
1: Il ricordo di Pinsoglio soltanto, eventualmente Pinsoglio, credo forse un 10 minuti.
0: Ma io lo sai che non me lo ricordo proprio.
1: No, io 10 minuti mi ricordo.
0: Io non so come para. Sì,
1: non parò, perché lo fecero entrare in una partita che era tipo 3-0, 4-0.
0: Ma quanti anni fa?
1: Stiamo parlando di 3 anni fa. Tipo, cioè vincevano 3-4-0 e fecero entrare 10 minuti Pinsoglio, perché dovevano farlo vedere. Vabbè, lasciamo perdere, facciamo così, piccolo mini break, poi torna il calcio della sera, tra poco.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
8: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci qua, ovviamente con il calcio della sera. Ancora buonasera da Vincenzo Perna
3: ed Emanuele Calaiò. Andiamo da Antonio.
4: Buonasera Emanuele, buonasera Marcello.
2: Senti, Vincenzo,
4: io
2: però,
4: non voglio farvi perdere tempo, sì. Voglio chiedere solo una cosa: c'è mio nipote che si ispira a te, tu sei stato il mio idolo, lui che gioca a pallone adesso in una squadra calcio di Roma, vorrebbe una firma sul suo pallone, se è possibile teniamo a dare questo kiss. Emanuele, la fai questa cortesia, glielo firmi?
3: Assolutamente sì.
4: Lui è il suo idolo, io lo sono stato e lui lo adesso, si ispira a te quando gioco. Ha fatto pure una foto ultimamente con lui alla scuola a calcio qua giù, però lui ci tiene tantissimo.
3: E lo fai venire qua sotto, magari sale anche da noi in redazione, glielo firmiamo.
4: Te lo passo che ti vuole salutare.
3: Va benissimo.
5: Ciao.
3: Ciao, bello, come stai?
5: Bene.
3: Ti aspetto, eh?
5: Ok.
3: Quando vuoi vieni sotto la radio e noi siamo qua e firmiamo tutto quello che vuoi.
5: Va bene, grazie.
3: Prego,
2: grazie,
3: prego.
2: Ciao, grazie, ciao. Ad Antonio, grazie ovviamente anche al nipote. Abbiamo Christopher invece al telefono.
6: Ciao ragazzi, io ciao. Voglio essere un po' controcorrente, diciamo, a quello che ho sentito in questi giorni.
3: Sì.
6: Nel senso che per me, anche da tifoso napoletano, per me Maradona è la storia del calcio perché lui è arrivato a Napoli. Se Maradona restava a Barcellona, forse difficilmente oggi ce lo ricorderemo ancora, anche perché se andiamo a guardare i numeri, Messi ha fatto 915 gol, più di 400 assist, vuol dire che per 20 anni ha dato una continuità di 60-70 gol a stagione, cioè una continuità che Maradona non ha avuto purtroppo per lui, anche se era un fenomeno comunque a livello, se parliamo di oggi il calcio è molto più complesso, i giocatori sono tatticamente molto più preparati, gli allenatori sono preparati, fanno le gabbie 3-4, cioè io ricordo pure l'Inter di Mourinho col Barcellona, giocavano a 15 anziché di 11 nella porta loro, quindi io penso che
2: infatti lì non segnò. Invece sì, negli 11 davanti alla porta del Belgio ad un mondiale Maradona segnò, e quella è forse, sì, secondo me è quella la differenza, capito?
6: Con grande
2: me.
6: Sincerità, nel senso che per me Maradona ha fatto la storia perché è arrivato a Napoli, ha avuto si è tolto la soddisfazione di prendere una squadra che rischiava di retrocedere e vincere lo scudetto, e alzo le mani, e quindi e per questo lui è diventato quasi una divinità qui da noi a Napoli. Però se
2: però non è solo qui, di 15, Christopher. Lo so, ma ci mancherebbe, Christopher, però il fatto che lui non prosegua per 20 anni come invece fanno Cristiano Ronaldo e Messi, e a quel punto perdonami se dobbiamo andare sui gol fatti, sugli assist, ma non solo Messi, poi anche Cristiano Ronaldo, ma andando un po' più giù addirittura meglio Totti a quel punto di Maradona, che significa? Secondo me il numero lascia il tempo che trova. Maradona sappiamo perché non ha giocato per 20 anni, ragazzi. Poi devo dire la verità, un ascoltatore, non sono riuscito prima a ritrovare il messaggio, ci aveva scritto: ragazzi, ma Messi si allena tutta la settimana e poi va a giocare la partita, a volte gioca due partite contemporaneamente, questo non si allenava. Cioè, perché Maradona non si allenava, e lo sappiamo tutti, ragazzi, che non è che si allenava così tanto, Diego.
6: No, assolutamente.
2: E poi andava in campo e faceva quello che doveva fare. E questo fallo fare a Messi, fammi vedere se riesce a farlo Messi senza allenarsi.
6: Assolutamente, però il fatto di non allenarti, cioè, non è un plus.
2: No, e invece lo è se parliamo in termini di qualità, dico. Se parliamo in termini di qualità.
6: Sì, però come qualità io alzo le mani, però in termini di professionismo... Di
2: sport, no, ma quella è un'altra roba, Christopher, è un'altra roba.
6: Non c'è paragone, ora io sono napoletano...
2: Ah, certo!
6: Veramente, cioè, assolutamente, però...
2: Però se guardiamo il professionismo, secondo me, Christopher, ti ripeto, allora a quel punto, ragazzi, dobbiamo dire anche che Cristiano Ronaldo è meglio di Maradona. Se a quel punto dobbiamo dire Mbappé è meglio di Maradona.
6: Vabbè, però le
2: dobbiamo calcolare il professionismo e i gol.
6: Il tipo di giocate sono molto più simili a Messi. Messi ha all'estero all'intelligenza tattica che comunque
3: è chiaro che come caratteristiche.
2: Allora però decidiamo, Christopher, stiamo guardando le caratteristiche o il professionismo?
6: No, io guardo
2: ma
6: io guardo in generale, cioè se tu prendi il riferimento il numero 10, cioè se vai a vedere come numero 10 Diego e Messi hanno caratteristiche affini, ma a livello proprio di numeri sono completamente diversi.
3: Sì, Christopher, ma secondo me non si può fare un paragone vero e proprio perché era un altro calcio. Si sta parlando singolarmente, per esempio io il gol che ho visto a fare a Maradona e dentro l'area piccola a tacconi con la Juve su punizione, quello non lo fa nessuno. E per me quello è un gesto che solo un dio del calcio può fare gol in quella maniera. Messi non l'avrebbe mai fatto, ha fatto tanti gol su punizione, dal limite, fuori da 30 metri, ma quel gol alla Juventus dentro l'area di rigore deve avere un piede educato, proprio perfetto per fare gol. E quello, ma secondo me, è la bellezza. Poi si può parlare di altro, si può parlare del professionismo.
2: Poi guarda, Christopher, c'è un nostro ascoltatore che ti scrive: potete dire a Christopher che i palloni tenevano le cuciture e pesavano 5 kg, non i Super Santos di oggi?
3: Anche questo conta.
6: Assolutamente, però conta tutto, secondo me, in linea generale. Poi si può essere d'accordo o no, per me Maradona ha fatto la storia perché a differenza di Messi è andato in una squadra che non era niente prima di lui e l'ha resa grande, e quindi su questo è superiore anche dal punto di vista politico. È un personaggio che Messi non lo potrà mai essere, ma anche come carattere nelle interviste e quant'altro. Però a livello di giocatore, secondo me oggi è un calcio molto più complesso rispetto a quello che c'è. Prima si parlava di Sacchi, del 4-4-2 di Sacchi, che era avanzato. Oggi le difese...
3: Tu a Maradona lo devi valutare in quel periodo là. C'erano il Milan delle olandesi, l'Inter dei tedeschi, c'era la Juve, cioè ragazzi, il Napoli partiva sempre dietro e per questo Maradona diceva contro tutto e tutti, no? Però
6: tu che sei un attaccante è meglio la difesa a zona o la difesa, cioè approcciarti con una squadra che gioca a zona o delle squadre che oggi giocano tutte a uomo?
2: Ti ringraziamo Cristo, è chiaro che io
3: ovviamente per le caratteristiche che ci avevo era meglio con una difesa a zona, perché comunque ti lasciavano un po' più spazio per destreggiarti. È chiaro che a uomo, se ti mettono l'uomo addosso, sai, devi fare il doppio della fatica. Io per esempio quando giocavo e mi mettevano Chiellini addosso, cioè non la strusciavo mai la palla, perché comunque lui sull'uomo era cattivo, ti buttava sempre a terra, poi era spigoloso. Quando invece trovavo una difesa un po' più diciamo aperta e non quella marcatura asfissiante, per me era meglio riuscire magari a legare il gioco, a mandare gli esterni, mi piaceva di più, anche perché io non ero una proprio punta centrale che stava là solo in area di rigore e basta, ma comunque mi muovevo, andavo in profondità, venivo anche a legare, quindi è chiaro che la preferivo sicuramente la zona.
2: Andiamo da Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
7: Buonasera a tutti.
2: Ciao
3: Gianni.
7: Volevo parlare anche io di Maradona, che era il periodo che io ero un giovane, ho 59 anni, quindi ho vissuto tutto il periodo di Maradona come voi. E quindi io dico che chiaramente, ecco, prima non so chi diceva il fatto che Maradona non si allenava, premettiamo che è molto importante, no? Questo a livello fisico, a livello sportivo.
3: Beh, è chiaro.
7: Maradona,
3: ragazzi,
7: pensava solo a mangiare e a divertirsi. Messi tutti i giorni va nella camera iperbarica.
3: A parte quello, io poi vorrei anche ricordare che comunque è è un altro calcio, perché tu adesso nel calcio moderno hai tutto, hai il nutrizionista, hai il mental coach, cioè ti curano dall'unghia del piede fino alla testa, è praticamente,
2: hai anche degli staff personali di 15 persone,
3: cioè, tanti anni fa, ragazzi, ma adesso tu vedi allenatori. Tanti anni fa si vedevano allenatori che si portavano dietro uno staff di 20 persone.
2: No.
3: E quindi alla fine stiamo parlando di tempi che alla fine Maradona non è che aveva, diciamo, qualcuno che comunque lo controllava, non è che c'aveva il nutrizionista che lo faceva mangiare nel migliore dei modi, non è che c'aveva qualcuno che lo controllava di quando magari doveva andare a letto e fare la vita un po' più professionale. Adesso sei monitorato 360 gradi.
2: Ma non soltanto i grandi campioni, perché se pensiamo che questo mondiale presenta, se non sbaglio, vado a memoria, 8 quarantenni in questo mondiale. Pensa che da quando hanno fatto la Coppa Rimé ad oggi erano stati 8 i calciatori che a 40 anni avevano partecipato a un mondiale. Adesso ne abbiamo 8 tutti quanti nello stesso mondiale.
7: Ma poi vi posso dire una cosa. Voi vi ricordate, io sono semplicemente un tifoso. Voi vi ricordate all'epoca di Maradona i portieri delle altre squadre c'erano?
2: Ragazzi, cioè
7: gente che parava di tutto.
3: Pagliuca, Zenga,
2: Taccone stesso,
3: Cerbone,
7: cioè Peruzzi,
2: parlavano
7: di tutto questa gente, Giuliani, Galli.
3: Ma già solo a pensare alle difese, ragazzi, le difese c'erano,
7: i marcatori che li marcavano, facevano paura.
3: Cioè, ma già solo, cioè, ragazzi, Vierchowod, ve lo ricordate Vierchowod? Lo zar, cioè,
2: Baresi era fesso, poi
7: Baresi. Junior, Falcao,
2: ragazzi,
7: cioè, gente,
2: era una serie A fatta a dovere.
7: Mamma mia, eravamo i migliori del mondo, ci invidiava tutto il mondo. Si è confrontato con un certo Zico, Platini.
3: Ma
7: che roba parliamo, per piacere. Beati noi, è vero che abbiamo vissuto quel tempo e questo tempo anche.
2: È vero,
7: beati
2: noi. È vero. Ciao Gianni.
3: Grazie Gianni.
2: Grazie davvero.
7: Buona serata.
2: Grazie. Ciao. Andiamo anche da Rodolfo, veloci. Ciao Rodolfo.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao, buonasera
8: allora,
2: a te.
8: Io volevo dire una cosa come piccolo prologo del mio minuto che mi concedete.
2: Sì.
8: Allora, che peccato che Maradona non ha fatto fuga per la vittoria. Immagina quanti gol e con che tecnica li avrebbe fatti. Comunque, lasciamo stare questo. Io voglio cercare di darvi una mano, se è possibile, per contrastare appunto questi diciamo sporadici ai quali insomma forse può piacere più l'uno dell'altro. Io dico che per fare un campione di calcio, un fuoriclasse di calcio, esistono due logiche: la logica che devono essere sfruttate insieme, il pensiero e la velocità di esecuzione. Queste sono due cose che, come in tutti gli sport, anche nel calcio, fanno poi il fuoriclasse. Chi fa più, abbina più velocemente pensiero a velocità di esecuzione, diventa un fuoriclasse tecnicamente. Ebbene, si può dire a tutti questi signori che Maradona non pensava. Maradona era solo velocità di esecuzione. Lui non aveva bisogno di pensare la giocata che doveva fare, perché partiva da sola. Il gol che ha fatto su punizione a Tacconi parte da solo, lui la voleva mettere lì, punto, diceva devo mettere lì, poi è il piede che sta come deve.
2: Sì, no, anche perché c'è quella dichiarazione di Pecci che dice, lui mi ha detto semplicemente toccamela che poi me lo vedo io.
8: Certo,
2: e lui l'ha fatto.
8: Certo,
2: me lo vedo io, sì. Basta.
8: E quindi come tutti i geni, ovviamente, Maradona, come tutti i geni della pittura, della scultura e di tutte le cose bellissime che, diciamo, un comune mortale non può fare, anche Maradona, Diego, era genio di regolatezza. Del resto io ce l'ho la più bella fotografia di Diego sull'iconcina della WhatsApp, e quindi quando io chiamo a qualche amico già sa che lo sta chiamando Diego, quindi voglio dire. Allora, no, l'ultima cosa, diciamo che noi tifosi, almeno per come la vedo io che ho degni 71 anni di tifoso, noi il tifo per il Napoli è la nostra passione, il nostro hobby, non è certo un lavoro. Quindi tutte le cose che succedono devono essere prese con questa filosofia, anche di leggerezza e di voglia di divertirsi. Per cui voglio dire, se Palestra oggi vale 55 milioni, ci può anche stare che vengano dal Napoli
9: a offrire, perché gli può valere 40 milioni per Vergara. E se 40 milioni per Vergara sono accettati da chi lo detiene il suo cartellino, alla fine ce ne faremo una ragione. Vorrà dire che il nostro nuovo allenatore e il nostro presidente, di cui ci fidiamo ciecamente, che devo dire, ci porterà Dybala.
2: No, ma io Rodolfo, perdonami, io ci tengo a sottolineare ancora questa cosa. Io non credo che il Napoli ci pensi, ma nemmeno altamente, ma nemmeno a 50 a vendere Vergara, nonostante a 50 andrebbe venduto, devo dire la verità. Però il Napoli non ci pensa, e a volte non fatevi ingannare anche su questo. Non è soltanto una questione di domanda e offerta, è anche una questione di possibilità concrete. Nel senso, il Napoli deve pensare anche alle liste. Ragazzi, noi non abbiamo gente cresciuta nel nostro vivaio. Uno ce l'abbiamo, ce lo teniamo, punto, perché ti serve per le liste, altrimenti stiamo inguaiati. Ragazzi, questa è la verità.
3: Non ci abbiamo 3-4 Vergara in rosa, ragazzi.
2: Hai capito? È semplicemente questo. Grazie Rodolfo, grazie davvero.
9: Ragazzi, buon lavoro.
2: Ciao, ciao, anche perché, capito, tu non c'hai Bastoni, non c'hai Di Marco che sono cresciuti nel tuo vivaio. Certo. Hai capito? Tu devi ho lo stesso Pio Esposito. Tu hai Vergara, e quel Vergara è ovviamente anche un portiere, però quello voglio dire. Noi abbiamo un calciatore e ce lo teniamo stretto. Certo. Prima della pubblicità c'è Francesco. Ciao Francesco.
10: Ciao ragazzi, buonasera. Innanzitutto parlare con voi, vi seguo da una vita, prima volta che chiamo, perché il discorso mi fa salire il sangue in testa, mi fa ribollire il sangue nelle vene. Non riesco a concepire veramente il paragone, perché per me è imparagonabile, sarà un fatto affettivo, ma ci tenevo a dire solo una cosa. Maradona un periodo fece una trasmissione argentina, si chiamava La Noce,
2: La Noce del Dios.
10: Non so se l'avete seguito.
2: Come
10: esattamente. Ogni trasmissione lui replicava uno dei suoi gol più belli fatti. Io mi vengono ancora
2: e lo spiegava.
10: Ha ripetuto con la stessa distanza, la stessa barriera, con qualche chilo in più, il gol fatto contro la Juve, contro Tacconi. Cioè io sto ancora adesso, non riesco a capire veramente come è stato capace di replicare quello che poteva essere una di quelle prodezze che fa, e ti vengono così anche un po' per fortuna. No ragazzi, quello faceva quello che voleva. Vero. Come la voleva mettere, così la metteva. È questa la grandezza di Diego. Ogni gol è un romanzo, è un trattato di fisica meccanica, balistica, non lo so, chiamatela come volete. Ma Diego è Diego, punto. Il resto è imparagonabile.
2: Ci metto anche tra i trattati, Francesco, ci metto anche la magia. Sì. Trattato di magia,
10: paranormale,
2: esatto. Area 51. Ciao Francesco.
10: Ragazzi, vi saluto, è stato un piacere.
3: Ciao Francesco, abbiamo tempo per andare da Salvatore? Andiamo da Salvatore prima della pubblicità. Ciao Salvatore.
11: Ciao Emanuele, buonasera Vincenzo.
2: Ciao.
11: Faccio rapidissima premessa. Io ho 46 anni, sono 20 anni che sono a Roma, ho un ragazzo di 12 anni. Che ieri ad una festa ha deciso in maniera autonoma di farsi un tatuaggio con la firma di Maradona, senza che nessuno gli dicesse niente.
3: Così.
11: Per me questa è la vittoria sportiva più grande che io potessi avere, nonostante lui fosse nato a Roma. Non voglio entrare nella discussione a Maradona e Messi, perché per me sono paragoni che non esistono, ma anche viste proprio le tipologie diverse di calcio in cui hanno giocato. Volevo cambiare argomento però. Sì. Volevo ritornare un po' a quello che è la preoccupazione di tutti i giorni, e vi volevo chiedere il fatto che, se non ho capito male, il mercato ufficialmente apre il 1 luglio, giusto?
2: Sì.
11: Si possono registrare eventuali contratti dal 1 luglio.
2: Sì.
11: Il fatto che ad oggi non sia stato ancora, non voglio dire ufficializzato, ma anche in maniera informale, uscite informazioni né di acquisti e né di cessioni, ci dobbiamo preoccupare di questo?
2: No.
11: Io sono diciamo, guardo più alle cessioni che agli acquisti in questo momento a Napoli, perché veramente Manna credo che quest'anno, mai come quest'anno, debba fare un lavoro enorme per piazzare.
3: Assolutamente sì, diciamo che la preoccupazione ce la deve avere più Manna che ovviamente che noi siamo, nel senso, in buone mani, perché comunque Manna secondo me è competente. Ovviamente prima delle entrate noi dobbiamo fare tante uscite, quindi se non facciamo le cessioni facciamo fatica adesso in questo momento a far entrare, poi con il mondiale di mezzo non è neanche semplice. Io penso che c'è tempo, ma secondo me Manna sta cercando di fare già uscire giocatori che non rientrano proprio nei piani del Napoli, vari Lidström, Cajuste, Varingonge, cioè, Manna sta cercando di addirittura non farli arrivare neanche a Dimaro e trovare una sistemazione prima. È chiaro che ora a Dimaro siamo quasi 40 giocatori e il lavoro non è semplice, però sono a stretto contatto con Allegri ogni giorno, ma in questo momento bisogna precisare, si va verso le cessioni prima di far entrare qualcuno, perché comunque al di là di tutto è il Napoli ha una buona base da cui deve ripartire, quindi è importante cedere prima e dopo incassare qualcosa per poi prendere qualche giocatore.
2: Ciao Salvatore, grazie mille.
11: Grazie, buona serata.
3: Grazie a te, noi ci fermiamo.
2: Pubblicità.
12: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
13: Super promo 48, Cerciello Auto.
12: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua per questo rush finale del calcio della sera. Andiamo da Fiorenzo.
14: Buonasera.
3: Ciao Fiorenzo.
14: Io vado un po' fuori tema,
3: sì?
14: Perché per me non si possono paragonare atleti che hanno giocato a 30 anni di distanza, secondo me, in tutti gli sport. E sono tifosissimo del Napoli, cresciuto con il mito di Diego, quindi per me è ingiusto parlare, lo dicevo ieri, è ingiusto paragonare LeBron James a Jordan, sono due cose diverse. Mohamed Ali a Tyson, sono due epoche diverse.
3: Certo.
14: Detto ciò, volevo fare una domanda ad entrambi. C'è un giocatore, se devo parlare prima Emanuele, che andremo con 39 giocatori, o cerchiamo di non andare con 39 giocatori?
3: C'è un giocatore
14: dei rimannati, scusate la battuta, che vi stuzzica vedere a Dimaro, cioè che secondo voi per vari motivi il primo anno non è riuscito, i primi mesi non è riuscito bene, che però ha margini di stare nella rosa del Napoli? Non credo, non escludo Ambrosino, Zerbin, con tutto il rispetto, questa gente sono anni che, cioè, un'ottima Serie B, una bassa Serie A, ma non sono da Napoli.
3: No, ma io un pochino più top, io scarterei, che vi piace. Io scarterei anche i vari Lidström, Cajuste, Ngonge, se stiamo parlando di quelli che alla fine io rivaluterei, mi piacerebbe rivalutare e rivedere Marin, che è un difensore che quest'anno in Spagna ha fatto benissimo, vorrei rivederlo ma con continuità, nel senso, io non posso giudicare un giocatore da qualche apparizione, cioè voglio che Allegri tra tutti dia un occhio di riguardo comunque a Marin, perché potrebbe essere magari inizialmente un ottimo rincalzo come alternativa, e penso che comunque lo farà.
2: Io t'avrei detto invece Marianucci, però devo dire la verità, mi voglio fidare in qualche modo di quello che è stata un'impressione che brutta che ha avuto Baldini, secondo me, in nazionale, quando poi non lo chiamò dopo le prime convocazioni, non lo chiamò più perché disse io voglio che tutti i miei calciatori camminino con i piedi per terra, questa è la nazionale, non c'è nessuno che è un fenomeno, quindi evidentemente chi vuole stare in questo gruppo ci sta, chi non ci vuole stare per me può rimanere anche a casa. Non l'ha più convocato e questo mi lascia pensare che tutte le qualità straordinarie che ha questo ragazzo siano leggermente buttate via da una
3: qualità, qualità che comunque ancora non ha dimostrato, perché Vincenzo non,
2: no,
3: so l'anno,
2: se... due anni fa io l'avevo visto molto bene, personalmente l'avevo visto molto bene, secondo me poteva diventare davvero un calciatore importante, però ci vuole la testa.
3: Se questo ragazzo oltre alla testa ci avesse avuto delle qualità incredibili come difensore, sarebbe già uscito e grandi club se lo sarebbero tenuto almeno come alternativa. Se Baldini dice questo, se Conte comunque l'ha fatto giocare poco, vuol dire che non è quel mostro di difensore che
2: no, però secondo me poteva diventare un calciatore davvero molto molto forte, però tu me lo insegni, anche se hai poca qualità ma hai una grande testa, sì, tu puoi arrivare lì dove magari uno che ha una grande qualità ma poca testa non può arrivare.
3: Certo. Ma non sai quanta gente
14: è proprio davanti alla difesa, ce lo vedete?
3: Guarda, ti dirò Fiorenzo, io De Bruyne le cose migliori in carriera le ha fatte da seconda punta, da vicino alla porta, dalla metà campo in su, però nel calcio
14: 35 anni.
3: Sì, ma nel calcio mai dire mai, perché alla fine si è fatto diventare Pirlo play e prima era trequartista, quindi...
14: Però Manuele, scusami, lui c'ha anche il gioco lungo.
3: Sì, sì, ma io guardo, infatti non sto dicendo no, sto dicendo che, non so se tu ci hai fatto caso anche con Conte quest'anno quando si era partiti col 4-1-4-1, nel giro delle rotazioni dei centrocampisti spesso succedeva che Lobotka si alzava e De Bruyne si abbassava a venire a prendere palla. Quindi ci può stare che alcuni momenti della partita sia De Bruyne a impostare. Però c'è da dire che in questo calcio moderno il play, che è praticamente il nucleo fondamentale di una squadra, non solo deve fare il lancio lungo, il passaggio in verticale, ma deve correre, deve tanto, correre. Deve fare tanto, tanto schermo davanti alla difesa.
14: È chiaro che se giochi con giocheresti con... un'ipotesi, devi mettere poi due che...
3: No, devi mettere due cagnacci vicino che comunque corrono a fianco a lui e che si inseriscono, fanno il doppio lavoro, ma...
2: Cioè De Bruyne, Rabiot, McTominay mi piace, lo posso accettare.
3: Allora questo sì, perché a fianco a De Bruyne avresti due di gamba, due fisici che comunque corrono tanto e ti danno una grande mano.
14: Ragazzi, saluto intanto.
2: Ciao Fiorenzo, ciao, grazie Fiorenzo. Davvero. Abbiamo anche Maurizio allo 0815466873. Ciao Maurizio.
15: Ciao Emanuele.
3: Ciao
15: Maurizio. Voglio dire solo una cosa banale riguardo a Maradona, il calcio moderno, il calcio antico.
2: Fiorenzo, ciao, grazie Fiorenzo. Davvero. Abbiamo anche Maurizio allo 0815466873. Ciao Maurizio.
15: Ciao Emanuele.
3: Ciao Maurizio.
15: Voglio dire solo una cosa banale riguardo a Maradona, il calcio moderno, il calcio antico. Vorrei vedere Maradona giocare oggi o

0: giallo quando, riportata ad oggi, quella partita, Gentile non avrebbe finito neanche il primo tempo in campo, sarebbe stato espulso. E vorrei vedere Messi, Ronaldo, che spesso e volentieri, insomma, prendono un falletto e se buttano e si guadagnano cartellini gialli, rossi. Avrei voluto vedere a giocare allora, a prendere mazzate veramente pesanti e continuare a giocare.
1: È vero. È vero, un altro fattore da considerare.
2: Assolutamente.
1: L'abbiamo sempre detto, ragazzi. Io infatti sono un difensore vecchio stampo e sono più Gentile, no? Ti trovi?
2: Sì.
0: Gentile.
1: Tanti calci, no, tanti
0: Gentile
1: calci.
0: Gentile oggi non potrebbe giocare, sarebbe.
2: No, penso che il VAR lo caccerebbe praticamente ogni partita.
0: E poi uccide. In realtà potrebbe giocare perché si sarebbe adeguato al calcio di oggi e tutto il resto. Però
1: forse non sarebbe stato Gentile. Forse non sarebbe stato gentile. Ragazzi, come giustamente dicevi tu, magari all'epoca
0: paragonare i periodi. Consideriamo questa cosa che è fondamentale. Maradona, io ripeto, guardate questo video, Unstoppable Maradona, prende certe mazzate incredibili e si rialza e continua a giocare su falli che oggi te butti a terra e quell'altro prende il rosso. Allora non esistevano queste cose.
1: È vero. Ciao Maurizio, grazie davvero. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciro dall'Aquila ci scrive: De Bruyne lo vedo bene davanti alla difesa avversaria. Davanti alla difesa avversaria. Ci sta.
2: E quindi sarebbe l'avversario il trequartista. Andiamo da Mario.
3: Buonasera.
2: Mario, bello, come stai?
1: Ciao.
3: Bene.
2: Ciao, che Mario. Mi dici?
3: Allora, volevo dire che mi piace Rabiotti, francese.
2: Anche a me piacerebbe molto, moltissimo.
3: Volevo dire che se, visto che se ne va anche sa, è meglio Rabiotti, francese. Però lui è ancora giovane, Rabiotti. Volevo dire che spero che facciamo un buon campionato in Napoli.
2: Soprattutto un buon campionato e una buona Champions, visto che l'anno scorso la Champions è stata un disastro. Quest'anno speriamo che Allegri riesce comunque a essere competitivo in tutte e tre le manifestazioni, campionato, Coppa e Champions League. Dobbiamo essere proprio competitivi in tutto e di fare un'ottima stagione, anche perché Allegri deve rivalutarsi, perché negli ultimi anni non ha performato alla grande, quindi secondo me se fallisce anche a Napoli, diciamo che di treni di squadre big non ne passano più. Quindi secondo me, io credo molto in questa voglia sua di rivalsa, e quindi secondo me potrebbe fare bene.
3: Speriamo bene.
2: Ciao Mario.
3: Un saluto a tutti i tifosi del Napoli, che voglio bene tutti quanti.
2: Anche noi Mario.
1: Ciao Mario, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Rocco da Roma: ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Aggiungo, per la questione Maradona, che ha tenuto uno stadio bloccato con un semplice riscaldamento, ad esempio nella gara contro lo Stoccarda, e poi tra l'altro per una presentazione. Non credo che in Italia ci sia stato uno stadio tutto esaurito per la presentazione di un solo calciatore, cosa che invece qualche volta è accaduta per altri calciatori, soprattutto in Spagna, perché lì è una consuetudine. Lì è una consuetudine, qui semplicemente si faceva per una questione. Domanda secca, questione portieri, ci scrive Francesco. Manu.
2: Questioni portieri, ragazzi, è tutto da decifrare, perché penso che Allegri non li farà rimanere a entrambi, perché Allegri è più, secondo me, per le gerarchie, quindi deciderà in base a come vuole giocare, in base alle caratteristiche, sceglierà uno dei due. Lo vedo più indirizzato a uno come Meret che piuttosto a uno come Milinkovic, e a sua volta, secondo me, chi farà il titolare, l'altro secondo me chiederà eventualmente di andare via, e a quel punto devi prendere un secondo portiere. Questo è un'altra situazione che comunque Manna e la società devono vedere, perché la questione dei portieri si fa interessante. Di sicuro, se sceglie Milinkovic, Meret il secondo non lo farà mai.
1: No.
2: Dall'altra parte, forse Milinkovic potrebbe pure andare bene, ma

0: non penso, quindi capiremo tutto, ma non penso che sia una delle cose primarie quando arriverà Allegri, ritiro, la situazione portieri, ma ci stanno cessioni in primis e questioni De Bruyne, Lukaku, e poi capire i vari ruoli, dove andare a innescare qualche giocatore in un ruolo preciso, come alternativa di Lorenzo, centrocampista, il vice Højlund eventualmente, o anche il difensore. Quindi ci sono, secondo me, 4-5 acquisti. Il Napoli non deve rifondare, ma 4-5 puntellare la squadra, perché parte da un'ottima base. Secondo me.
1: Siamo in chiusura di questo appuntamento con il calcio della sera, e allora saluto e ringrazio il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calabria.
0: E io saluto anche te, Vincenzo Perna, salutiamo anche Nello Iorio, che ha curato la parte tecnica. L'appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera, e buona serata a tutti.
1: Ciao.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pro7 Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

tutti, Marco non c'è, si è sposato, se n'è andato con quella, che dobbiamo fare? Ieri sera si è fatto tardi, quindi abbiate un po' di pazienza, so come l'asfalto. L'asfalto appena passato con il rullo sopra, insomma, si sentono che lì quattro bottiglie vino. Sono tutto arrugginito qui sul 7-6 del digitale terrestre. Iniziamo questa puntata alle manopole, c'è lui, il buon Fabio Esposito, che saggiamente ieri si è sparagnata a Busco e non si è venuto. Qualcuno che segue il mio social si è visto ieri tra balli e altro, caro Esposito. Ci siamo bevuto pure o cameriere, infatti o cameriere ogni tanto faceva sappiamo e sappiamo e facciamo brindisi a casa, facciamo brindisi là, siamo con mia sfravagatura, dire la verità. 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873, ma dopo la canzoncina entriamo, vai.

0: sale, ma non hai da ieri a Marco Pesaca, quanti bottigli vino ti fai?
1: Passate.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma anche con quattro bottigli vino il tuo fascino non lo perdi.
1: Eh sì.
2: Forza, dai.
1: Abbinazzato, abbinazzato.
3: Dai, poco e t'arrostuto, Rosario,
1: vente. So come tracciulillo.
3: Anche dirla da spollicciata, dai.
1: Eh sì, ci siamo spellicciati. Era una vita, poi su bravo ragazzo. Allora, sai, era una vita che non bevevo, non mangiavo, so pure a dieta. Dici che è calorico, capito? Bicchierini è calorico. Agito proprio calorico per calorico, fa su cavra, agito. Votta indo. Pronto? E come sta Pavone? Come sta Pavone? Pronto?
4: Buongiorno,
1: ciao, chi sei?
4: Gioacchino.
1: Ui, Gioacchino, ciao.
4: Allora, a me ieri mi è arrivata una chiamata.
1: Sì, di chi?
4: Mi hanno detto che avevo avuto pure l'acqua della sua classe.
1: sì, era fresca, sì, infatti. Sì, ragazzi, si è bevuto, gamma fa, si mangiava, si beveva, abbiamo festeggiato. Allora, c'è qualche altro, chi ma buffo di parola, vai, sentiamo. Ci sta, no? Se no andiamo avanti, no?
5: Sono Marco Locodinte, sì. Fa tutto pipì, poi le due pubblicate che lo videro, zomba, ballo, e che bronzolamo.
1: No, è brinzolo purissimo, è un animo brinzolo. Allora, signori, parliamo di professionalità, quando uno si mette a fare una cosa, no? O tu quando si mette per tuallo, invece no, c'è chi nasce per fare una cosa. No, parliamo di De Luca, l'ex presidente della regione Campania, che è diventato sindaco di Salerno, e quando fa cose, mette un applauso a De Luca, perché De Luca quando fa le cose le fa, cioè non è che mo si è fatto eleggere a Salerno per fare un sindaco così perché si fa stare a questa casa, o di età a tenere, dice mi metti in pensione, no, lui lavora. Guerra ai parcheggiatori abusivi a Salerno, De Luca vara in osso, cioè figurate, ha fatto una forza speciale dei vigili urbani che praticamente per ripristinare regole e autorità, praticamente ce l'ha con i parcheggiatori abusivi, una specie di borrelli Salerno. No, però lui lo fa direttamente, no? Non è che va a camminare, ha fatto proprio i NOS, dalla prevenzione ai fenomeni di microcriminalità al controllo di soggetti sospetti, passando per le ispezioni nei pubblici esercizi commerciali per garantire il rispetto delle norme di settore e delle ordinanze sindacali. Applausi, cioè. Va giù, regole e rispetto fino alla madre di tutte le battaglie, il contrasto ai parcheggiatori abusivi nelle aree critiche della città. Con questa mission, Vincenzo De Luca presenta alla città di Salerno il neonato NOS, Nucleo Operativo Sicurezza, il reparto speciale della polizia locale. Cioè, quando mi sta De Luca è professionista. Quando fa cosa fa buono, no? Fosse solo questo, ieri per esempio, nei giorni scorsi, non so se ieri, Vincenzo De Luca arriva con la ruspa nel parchetto di Salerno. Qui spaccio e bivacco, animale! Il primo cittadino salernitano applaudito dai residenti affacciati ai balconi che applaudivano a De Luca che è arrivato là. Qui faremo un parco giochi per bimbi, magari anche un'area sgambamento cani, cioè pure per i cani, insomma, per far pariare i cani. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca si è presentato questa mattina, ieri mattina, insieme ad una ruspa per dare via ai lavori di abbattimento di alcune baracche che erano state sorte nell'area dove si trova l'ingresso della metropolitana di via Fornari a Salerno. Comunque è andato là e sta mettendo le cose a posto, per dire, non è che mi faccia leggere perché mi tengo niente da fa e mi metto a fa il sindaco, è uno che quando le cose le fa, è professionista. Vai, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, oppure linee aperte 081 546 6873, abbiamo Antonio al telefono. Antonio.
6: Buongiorno
1: Andrea. Grazie, va bene, mio PG,
6: allora,
1: grazie.
6: No, per quanto riguarda questi parcheggi, allora, tu hai nominato un vocabolo, aree critiche. Allora, un sindaco che debba mettere i NOS per impedire questi parcheggi abusivi e selvaggi, secondo me dovrebbe pensare più che altro a costruire in quelle zone dove appunto il parcheggio abusivo c'è, perché non ci sono posti macchine per tutti, quindi fare dei parcheggi autorizzati, cioè costruire dei parcheggi.
1: Beh, man mano, chi lo si è insediato? Non è mo...
6: No, vabbè, ma sono 50 anni che sono lì, ne stanno là e fanno il sicuro, come anche a Napoli, no?
1: Certo. Tante
6: zone di Napoli ci sono parcheggi di abusi, perché non ci sono parcheggi pubblici comunali dove mettere la macchina a tariffe controllate, ecco.
1: A dire la verità, noi pure un coppia di striscio blu di parcheggiatore abusivo.
6: Si creano le vittime per poi poterci mangiare sopra. Ecco, questo è il mio concetto. Se tu fai la guerra ai parcheggiatori abusivi, la coppia è pure la tua, perché se non fai i parcheggi, i parcheggiatori.
1: Scusa, fratello, ma tu fai parcheggiatore abusivo? Perché no, mi sembra un po' di parte, mi sembra un po' di parte.
6: No, non so se hai capito quello.
1: Sì, sì, ho capito benissimo.
6: E poi un'altra cosa per quanto riguardava ieri, il fatto che i napoletani non sanno portare, insomma, non rispettano la segnaletica.
1: Sì.
6: Io ho sempre avuto un'idea che dovrebbe essere, diciamo, messo come legge, diciamo, fatta la legge, per quanto riguarda le telecamere a bordo. Quindi per le nuove vetture obbligatorie e per le altre. Installarle come si installano i tachigrafi per
1: Ma dici che in Italia questa cosa non si può fare perché teniamo una legge non sulla privacy molto
6: cosa non si può fare perché a Roppi se ne finirà tutto, sai quanti figli di papà e quanta gente che non potrebbe più portare l'auto.
1: Complottista, perché... complottista, vabbè, prima che te ne vai, ne euro a piacere, no, vabbè, arrivederci. C'è un altro Antonio, pronto Antonio?
7: Ciao.
1: Ciao Totò, dimmi.
7: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, Paolo, ciao, bello.
7: No, mi chiamo Antonio, siamo
1: qui. Dice Antonio.
7: Ma con me c'è Giude Stefano, un matrimonio marchentino.
1: Non so Stefano, sei lì che facevo palestra. Perché vista la camisa bianca mi confondo. Sono prima di mettere la camisa bianca. Dai. Sotto alle qua.
7: Ciao Marco.
1: Ciao, vabbè. Appena lo vedo, io lo riferisco. Comunque domani sta qua. Vabbè, tempo scaduto, canzoncino e torniamo, no? Vai.

0: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, voglio.
0: Ma visto che non ci sta Marco, no, sono argomenti che a lui non piacciono. Perché non facciamo uno ciuciate oggi?
2: Rosario, la ci dice che sta cosa era ruspo, mi ricorda qualche cosa. Qualcuno del notte.
3: Ragazzi, buongiorno. Voglio mai ieri chi l'ha seguita a Rosario in coppa Instagram. Quando mi ha fatto certe riprese con il telefono, ha curato in coppa una a modo di asta per il telefono che era un spettacolo.
1: Ma quanta confidenza
4: fa pari ai cani, ma che caspita, c'è una notizia importante, ma parlami italiano, ma dopo voglio veramente si materrone proprio, Marco.
5: Buongiorno Rosario, e che dire di De Luca? De Luca quando fanno pirate?
6: Comunque bellissimo signore prima Kait, che praticamente i parcheggiatori abusivi sono anche incentivati dal fatto che i comuni non fanno i parcheggi. Ma che ragionamento?
1: Ma
6: che... dicendo che visto che io comune non metto a disposizione una ciuscia, secondo signora la prostituzione è legittimata. Perché sennò il comune dovrebbe mettere a disposizione una ciuscia per ma ogni cittadino.
1: Ma che esempio? Che esempio fai? Allora Rosario, buongiorno. Ma Franchini, che fine fa? Franchini, dove sei?
6: Il comune non mette a disposizione una ciuscia, secondo signora la prostituzione è legittimata. Perché sennò il comune dovrebbe mettere a disposizione una ciuscia per ma ogni cittadino.
1: Ma che esempio? Che esempio fai? Allora Rosario, buongiorno. Ma Franchini, che fine fa? Franchini, dove sei? Non lo sentiamo più. Grace, ciao, ciao Grace. Vi ricordo, se volete mandare un messaggio al 342-0000100. Attenzione, c'è una macchina che si è incendiata direzione Roma, prima di Caserta Sud. Massimo ci fa questa segnalazione, quindi si sta andando verso Roma sulla tangenziale a Caserta Sud, c'è questo inconveniente. Ciao Stefano, non so Stefano, sono qua, cioè mi somigli, ma non o è lui che somiglia a me che si è fatto pure un ritocchino plastico, per dire. Ciao Stefano, ti posso mandare una canzone per Sanremo? Certo amico mio, mandala, gliela raccomando io. Che altro? Rosario, buongiorno, vabbè, cioè, sempre richieste per Franchini, i nos e perché? Comunque, insomma, secondo me ha fatto una buona cosa. Dice un altro amico, dice, mo se l'avesse fatta la destra questa cosa, chissà quante critiche, che praticamente dice che la destra è più legalitaria. Io su questo no, cioè, nutro dei dubbi. Vabbè, 081 5,
7: sì. Buongiorno, come aiuta ieri? Tutto a posto? Hai fatto con macchette a strevegature.
8: Rosario, buongiorno. Rosa, ma ieri la festa fornetta a tardo, no? E 7 stamattina gesti tutto operativo. Ho visto che mi avevi messo i mi piace al messaggio su Instagram. E tu qua già sta scettata. Rosaria!
9: Buongiorno!
1: Buongiorno!
9: Sono caduto per tanto anni in televisione, no? Su 30 anni che sta televisione, radio e quant'altro. Sei scusato per i Savana. Invitate Stefano De Martino.
1: Non è Stefano, come lo lancia dice? Sono io, sicuro che faccio qualche denuncia a Stefano De Martino, vabbè, pronto?
10: Buongiorno, Sergio da Napoli.
1: Ciao Sergio.
10: Dimmi una cosa, Rosario, ma sì. Tu vai a fare busta a Marco, i soldi che ti ho girato a te.
1: Perché
10: ma tu ci mandi 1.000 euro a me, cioè dai 1.000 euro a Marco. Vabbè, cioè...
1: vabbè, ma Marco poi era un bambino piccolo, capito? Tu tieni russo, quanti anni tieni?
10: E vengo un bambino grande.
1: mandiene mano.
10: Auguri ancora, ciao.
1: Grazie fratello. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Secondo me
11: stamattina sta e tappa a pavallà.
1: Sì.
12: Buongiorno Rosa, dove sei Marco? Dove sei? Una domanda Rosa, dato che ieri c'era molto alcol alla festa, i fiumi di alcol alla festa di Marco dello sposamento,
1: sì.
12: Ma ci stavano pure i bombolone, no? Perché se
1: no,
9: Rosa,
1: no.
9: Ma Pesacana ieri ti ha sbloccato lo spettacolo, scommetto.
1: Sbloccato lo spettacolo, gaita. Scroccato, no, io non faccio niente, quasi embriaco, non capivo niente.
13: Io, buongiorno, sì. In un note in Instagram sì, non ho potuto vedere. Quando stivo con Maricini Caprese, stivo con me a Rutticcio.
1: A Rutticcio!
13: Ubbio, Mina!
14: Rosario, buongiorno, Umberto. Sì, non è una cosa, ma ci fatto una bella busta ieri a Marca, né? O si chiude sulla scrocca?
1: Insomma, non è normale, una busta normale. Quando ci misuri 1.000 euro, penso che devi dare disposizione. Pronto, è un buono, ecco, pronto.
15: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
10: Senti, ogni volta che ti chiamano Stefano, sai come veramente? La scena di Paparazzi con Michael Jackson, sono dei Latina. Stefano, te sei il secondigliano.
1: Sì, infatti. Vabbè, c'è un'altra telefonata. Pronto?
15: Pronto, Rosa.
1: Buongiorno, ciao.
15: Buongiorno, senti, sono da fare lavoro a Portici, insomma, a casa di May Mark. Ah. Ma ieri poi sei uscito dalla torta, nudo con ricetta Mark Pietro.
1: Se accende se niente, l'annunciai ma cosa, però per esempio fui a fuga, chi fui a fuga? Si
15: faccia battuto, lui mi scrive, si mette tutto.
1: Maledetto, maledetto. Vabbè, ciao Vindico. 081-546-6873, se volete le linee sono, sono libere. Comunque se sta parlando di questa cosa, io non lo so come la, la vedete voi, io De Luca lo vedo un professionista, insomma, quando fa una cosa, a fa, ecco.
8: Wow, Rosa, 2000 euro.

0: Cosa siete? Io già spostato la posso, si è invitato, eh.
1: Vabbè, con Marco tengono un rapporto, poi non è che...
2: Buongiorno, sono Salvatore, io sto pensando che l'hanno fatto, ma chi, lui, di me si è sposato, il mio figlio, già mi sa che va a fare posto. Poi si è sposato, io faccio tutto tipo,
1: A cagnati te. Pronto?
3: Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Rosa, l'anno scorso ci fu un evento dell'ambasciata inglese sul lungomare di Napoli.
1: Sì, mi ricordo.
3: E c'era pure il sindaco Manfredi. Io manco a farlo apposta mi trovavo con un cliente a mangiare lo stesso ristorante, stavo proprio il tavolo accanto che fecero loro. Poi venette troppo, ma...
1: Chi venette?
3: Spararono Manfredi, il sindaco Manfredi. E facendo sparare dei fuochi d'artificio, ma questo io sindaco, devo dire la verità, molto cordiale, diciamo, mi diede subito la mano, certi signor sindaco, guardate, ma lei lo vede quel castello di fronte a lei? L'amore castello? Dice sì, perché? Certi mi hanno aperto, pare che tenga in luce dopo presepio papà. Era spento. Certi, ma stanno queste nuove tecnologie come hanno fatto alla chiesa di Capodimonte, ci stanno queste luci che danno vita, no? Ai monumenti, belli. Certi vengono turisti a voi, dicono, no, ci sta un piano, le do la mia parola, noi entro l'estate prossima, là ci sta il piano.
1: Beh, ma andava mantenuta la parola, la mise in luce, no, non l'ha messa, non le ha messe, però noi mettiamo la pubblicità, ma pubblicità, canzone e torniamo, vai.

0: sempre saporito, è come stivo bello, ciao, con quella cravatta azzurra.
1: No, era sempre così.
0: Spiccava nei tuoi occhi, zucchero.
1: Prende zucchero, pasticcino, fragoletto e champignon. Allora, Rosa, ma il menù si è mangiato bene? Che io so, bevevo solo, che ne so. Ormai per il tuo cameriere dice, ok, te levo il bicchiere, ti metto lavaggio direttamente. Lo sa, la marcia nuziale blues, no, e chi ce la fa? Vai giù stamattina, non ce la faccio. Ciao Stefano, non so Stefano, ieri talmente del vino che hai bevuto, ma lì però salio verde, ma quando mai? Ciao Stefano, Marco si è sposato di mercoledì per risparmiare, vero? Ma non penso. La cosa strana, sai Fabio, arrivai su questa terrazza bellissima, terrazza tutta vista mare, così, e a Bash c'era un signore che si vede casa, evidentemente, un fam, ci fa in frevo a bandire l'Inter. Sai, certo, ma poi amo cinno, cioè abbandoniamo, certo, vabbè, no, ormai mi ha dato l'ambito, certo, marketing. È meglio che ci siamo. Ciao Rosario, ma hai fatto acciappanza ieri? Eravate bellissimi, Francesca. No, Francesca, erano tutte molto giovani e belle, non penso che pensavano proprio a me. Buongiorno Rosario, sono Emanuele. Voi parlate di De Luca, ma noi a Torino abbiamo un sindaco che se la prende con l'azienda che fornisce elettricità alla città per un blackout, quando lo stesso comune è azionista principale dell'azienda. Professionista? Cioè praticamente l'azienda fa parte del comune e lui se la prende con il comune, vabbè, qualcuno se la dà più pure io, no? Rosa, che combinato con questi capilla? Paro otte op. Ovviamente sono scherzi, sei un grandissimo, ti seguo sempre. Ciao, e guarda che si ha fatto. Va bene, 081-546-6873, se volete le linee sono aperte, vi potete sfottere in diretta.
2: Ecco.
1: Ma che schifo, ma che cosa? Vabbè, 081-546-6873, se volete potete telefonare. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Peppino, ciao. Dimmi tutto.
3: Rosario, ma tu gli avevi promesso una cornice argenta a Marco?
1: Sì, Peppi, sì. Vabbè,
3: ma... si chiude a fornire a busti, ci rifusa così.
1: No, vabbè, sono chiuso là, però da già dice la verità, ma ci piace di soddisfazione me, da cit, ma non lo ha un bicchiere a bottiglia, ma non mi sono lavaggio.
3: Quindi hai pigliato qualcosa che ci va allora?
1: Si è meno incirrosi, da cit tutto cosa.
3: Beveva
1: solo, non si mangiava, da. Ma non so se si mangiava pure, non so, beveva, non lo so. L'acqua non ci serve, sai, era una vita che non bevevo, allora sai, ho approfittato.
3: L'acqua fa
1: la luce, l'acqua fa male, l'umidità vicino al mare, che dobbiamo fare? Ciao Peppi, Rosa, parlando di De Luca, mi viene in mente il jazz del presidentissimo Alea. Sì, mi ricordo.
4: Poi Stefano, ma ieri che ti sei buttato a Chardonnay?
5: Rosa, oui. Buongiorno. Ieri sera la ficculata mo' pallugna, domenica.
6: Rosario, buongiorno. Mi hanno parlato ieri, oggi c'è già l'entrata che facciste, ma vai a rappresentare questo cavallo. Comunque dice sì, troppo bello. Arriva l'endelonna ieri.
1: No, comunque lo stiamo facendo ai Fabio. Che a un certo punto c'era l'onorevole Cuomo, l'ex sindaco di Portici, che ha celebrato la funzione, no? A un certo punto Cuomo ha detto, se c'è qualcuno, se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa contro questo patrimonio, lo dica adesso, ti ci faccio scherzo, vabbè, lascia stare, ma appiccico con Marco, appiccicavo con Marco, vabbè. Rosa,
7: ma
1: dice,
7: ma
1: dimmi.
7: Ma li fatta per o si riuscita a...
8: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao caro.
8: Ma visto che non ci sta Marco, no? Questi sono argomenti che a lui non piacciono. Perché non facciamo uno sciusciatei oggi?
9: Oh, Rosa, ci sono pronto. 1000 euro da busta, Marco pesa qua e ne ha consumato 4000 vite.
1: Sì. però mi ha scordato il lento là, cioè, dice la verità, c'è cioè, fuso il lento. Rosa, dice la verità, che ti vedevo vicino a Barbara Foria, sì, c'era anche Barbara Foria. Ah, hai acciappato? No, caro, no, penso che a Barbara Foria mi pensa a me. Vabbè, 081-546-6873, Stefano, come bomboniera, ha scelto il pacco numero, numero... Andore, a proposito, non l'ha avuto a bomboniere, ci ha chiamato a marketing, appena sono venuti i primi, sì, troppo, troppo, troppo. Vabbè, 081-546-6873, se volete, le linee sono, sono libere, va, oh, mettiamo un pezzo, vai.

0: Signore, ci sta traffico, le scuole sono chiuse, ormai siamo in estate, eppure c'è traffico da Garibaldi a Municipio in 1:20, appare sui giornali stamattina questo articolo. Napoli stretta nella morsa del traffico, pare che da Piazza Garibaldi a Piazza Municipio ci vuole 1:20, non va meglio per spostarsi su Via Marina, anche qui tra cantieri e inciviltà, cantieri, traffico, maleducazione a Napoli, per citare un vecchio sketch, dice il giornalista, non ci manca niente, stamchine a Paricchia, non so più sul termine, dice la verità. Ed è quello che ormai ogni napoletano sa benissimo, trovandosi nelle prese con un sistema di traffico letteralmente nel caos, tra cantieri spesso semi eterni aperti, poi ci sono corsie ridotte, poi ci sono quelli là che parcheggiano in doppia e tripla fila, quelli là che si parcheggiano in doppia fila mettendo il quattro frecce, pare che hanno risolto tutto, e praticamente dici che per fare pochissimo, praticamente da Garibaldi a Municipio, che non è niente praticamente, ci vuole 1:20. Napoli sempre stretta di più nel traffico, pare proprio che non riusciamo a risolvere questa cosa. Ecco, raccontateci pure voi le vostre esperienze di traffico allo 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100.
1: Lo sai, ci stanno problemi che... Buongiorno, ci stanno problemi che... Carati, belle e buone, senti, stacchi a tacchi, stacchi a...
0: No, stonghi, lo paga avvinazzato.
2: E chissà, le 50 donne del villaggio che Marco ha conosciuto ieri cosa avranno pensato quando si è sposato il loro Latin Lover.
0: Ma non
3: ciao Rosario, ci dici chi era la persona più importante invitata al matrimonio di Marco, a parte Stefano Di Martino e Rosario Verde?
0: Vabbè, c'era Barbara Foria, perché c'era anche la televisione, c'era Real Time che è venuta a riprendere il matrimonio, non si capisce perché un matrimonio Marco Pestano. Non l'ha mai riprendere, è stato un evento. Buongiorno Rosà, per la bomboniera non ti persi niente, ha fatto un mini martello di Thor che ti spacca e confitta. Un abbraccio, Sasà, ciao Sasà. Ricordo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Pronto? Pronto? Ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, ciao.
4: Diego Arenella.
0: Ciao, ciao. Diego, ciao, bello.
4: Buona fatta festa, amico mio.
0: Grazie.
4: Allora,
0: grazie.
4: A proposito del tema che avete lanciato stamattina, volevo segnalare che è l'ennesima volta che quando cominciano i lavori alla galleria che da Via Pigna ti mette poi sul raccordo che ti porta fino a Pianura, inevitabilmente ti chiude una sorpresa questa benedetta galleria, creando un traffico che arriva fino a Via Pomeo, quindi che blocca tutto il vomero. Ma dico io, se questi lavori sono programmati, ma perché qualche giorno prima non mettete un cartello all'imbocco di questa benedetta galleria e avvisate gli automobilisti?
0: Perché l'ultimo dei pensieri sono i cittadini, secondo me. Proprio l'ultimo dei pensieri, far star bene il cittadino, pare che ci assamo noi servizi a loro, capito? Perché esistiamo, cioè ci muoviamo.
4: Esattamente, perché il discorso non regge. Se voi l'avete già programmato e sapete perfettamente che ha un inizio e una fine, perché mo ci metteranno sicuramente una settimana, ma niente di più bello nei nostri confronti come forma di rispetto che mettere un cartello fuori: da questo giorno fino a questo giorno la galleria è chiusa, percorso alternativo a tangenziale, faccio un esempio. Allora tutto filerebbe. Invece, come tu giustamente dicevi, se ne fottono di noi, che nonostante tutto siamo quelli che poi mettono mano alla tasca e pagano queste cose, e quindi campa cavallo che l'erba cresce. Comunque ti voglio bene, un bacio e saluti.
0: Ciao Diego, ciao ciao ciao, domani viene Marco. No, ma poi sta Napoli che è diventato un cantiere, c'è la Riviera che stanno ancora i lavori, so che si stanno lamentando anche giustamente i ristoratori là, perché... naturalmente ci sono i lavori che dovevano finire e non sono finiti, poi si prolungano sempre. Pronto?
5: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Antonio, tassista.
0: Qui, andò. A proposito di traffico,
5: hai smaltito un po'?
0: Non ancora, faccio un altro bicchiere di vino.
5: No, ti vedo spesso a Piazza Cavo di Chino, però non ti voglio disturbare, però ti vedo spesso che...
0: E là ci sta il posteggio, perché mi disturbi, scusa?
5: Ah, vabbè, non voglio dare magari sei così.
0: Ma se non mi cerca soldi, mi può formare. Ma se non mi cerca offerte, cose, cioè, non ti preoccupare. Cioè.
5: Sei così famoso che ti scambiano per Stefano, allora non voglio
0: fare. Anche se mi assomiglia assai.
5: No, lo sa, a proposito, mo, senza voler parlare nello specifico del nostro lavoro, con i problemi, ecco, ma guarda, con tutte le pecche da migliorare pure nella nostra categoria, no? Ma noi siamo degli eroi a lavorare in questa città, almeno questo fammelo dire. Ma è assurdo, cioè, è come hai detto tu, è un cantiere a cielo aperto. Mo adesso sono uscito dall'aeroporto, no?
0: Sì.
5: Mi ascolti, lo sa?
0: Sì.
5: Io sono obbligato, se viene il passeggero che mi chiede la tariffa predeterminata per il centro storico, è 21 euro, no?
0: Mm-hmm.
5: Io la devo fare e basta, perché è un diritto del passeggero, è mio.
0: Lo devi fare. Sì.
5: Accettarla, no?
0: Sì.
5: Cioè, un comune fa un russo casacca sì. In questo caso, no? Io sto da, se mi credi sulla parola, a 39 minuti, io sto ancora all'inizio del corso Umberto.
0: Mamma mia.
5: E devo arrivare quasi dopo all'angolo di mezzo cannone, va, per farti
0: che di solito quando chiudono le scuole, insomma, è più sfilante, no?
5: Sì, ma pure qui, non lo so, ma noi, sai, siamo una città di liberi professionisti, io 30 anni faccio l'artista, ancora c'è
0: via. Bene, ma non va a faticare nessuno, vai,
5: aumenta l'assicurazione, aumenta la benzina, ma tutte cose, ma stanno sempre tutti quanti in macchina.
0: È perché non ci stanno i mezzi, capì? Allora.
5: Dice un compagno, non dice come botta amico, aumenta la benzina.
0: Ma va a assicurazione, non dice Fabiuccio, okay?
5: Ti dice sempre 10 euro
0: mette, un euro a 10 euro. Sì, ma su, ciao fratello, ciao. 081 546 6873, ma mettiamo un pezzo e torniamo, vai. Dicono

0: Pasquale della Gatti di Caivano, no, tu devi raccontare che ieri sono stato in un matrimonio e bago in una bella terrazza, goppo mare, cosa. Comunque sì, Stefano De Martino, che poi si è scusato pure il
1: vento.
0: Come ospite, diciamo, come invitato VIP, se addirittura Stefano De Martino.
2: Più che Stefano De Martino, mi sembri un pochettino più Sean Penn.
1: Ci bellissimo Sean.
2: Un altro ci sta. Quindi Sean, secondo me. Sei vicino a Sean.
3: Rosario, buongiorno. Sindaco Rosamma, fai una cortesia, può fare un programma con Manganiello nel frattempo che ci manca Marco, perché sta chiagnendo che ci ha dato 50 euro all'avvocato Vigliotti e non ce l'ha tornata a rete, si voleva azzare l'avvocato, se l'ha pigliata. O fai fanno pochi straordinari, arrotonda un po', la fanno poco con Manganiello, fallo fanno parlare più magari sabato pure 3 ore, vai.
1: Ma non te ne
4: comunque,
1: straordinario
4: signore Casala montava della chiusura di via Pigna, sì, senza preavviso, zio, ma non è mai sperato pure che stanno facendo il lavoro là, se stesse che stanno facendo in tangenziale, perché praticamente ormai ogni sera che le capo di Ponzo 10 anni che non si capisce che sta facendo, ogni sera aiutano e una roba fa più schifo di prima, io volessi capire che fanno.
5: Uè, Rosa, buongiorno. Oh,
1: buongiorno.
5: Questa trasmissione senza Marco è come dire, è come la parmigiana bianca. È buono, sì, ma ci manca qualcosa.
1: Vabbè, logico, pensa, mi devo assestare. Comunque, vero, giornata tangenziale, secondo me la giornata a posto. Non fanno niente, mettono solo le cose terre. Boh, che io so, faranno un festino. Vabbè, cari signori, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873 per le vostre dirette, ma dopo, perché adesso ci fermiamo, fine della prima ora, ci sta un'altra ora di Yes and Donkey's Kiss, vai.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Salvatore.
1: Ciao Dudu.
0: Per quanto riguarda i lavori alla tangenziale, praticamente c'è una squadra che sta cambiando tutti i bolloni. Per quanto riguarda la tenuta dei piloni dell'autostrada, e questi ragazzi vanno tipo minatori nella cavità delle travi con ossigeno, maschere e torcia, proprio uguale ai minatori, e stanno facendo un lavoraggio per mettere in sicurezza tutto il ponte della tangenziale che è sospeso sui pilastri. Va bene? Buona giornata, fanno un lavoraccio, eh.
1: Eh beh, onore a questi ragazzi, allora, onore a questi ragazzi. Allora, due.
2: Ma scettami, un ristorante vista a mare, questi che là. Stefano De Martino, matrimonio.
1: Non so, son Ginzo.
2: Si capita a Pesacana, se sa fate uno pizzo, se sa fate, che sa pirate combinà ognuno suo.
1: L'ho conosciuto a Ugo, ho conosciuto Ugo, e proprio ci sente, lo salutiamo, ciao Ugo, se ci stai sentendo. Allora, due notizie. La prima, Putin Minal, perché la dama perché chi se si chiama Putin, chi so, era ci muove guerra, dice vabbè, si sono tutti quanti così, possiamo invadere l'Europa. Allora, sapete che c'è questo concerto di Ultimo, no? Cioè, deve fare questo concerto, non so dove, a Teramo, dove lo deve fare, comunque lo deve fare fra un sacco di giorni, no? E praticamente Ultimo, fan già in tenda per il concerto di Tor Vergata. L'appello giustamente dell'autorità dice no, vai giù, evitate, devo mettere sotto solo. Cioè ci mancano parecchi giorni e questi già si sono messi con le tende per fare che cosa? Cioè per gli annanzi a tutto, per che cosa? Cioè giorni e giorni prima con le tende, mo dicono che hai fatto, o tenete i soldi o non tenete niente a fare. In un ossaccio, cioè mi sa su spiazzato con sta tenda che ha fa tutta una a fa che cosa, dice vicino Massimo non posso ne affaticare, tengo concerto l'ultimo. ma perché si chiude prima? Perché voglio venire sotto, capito? O voglio venire sotto. Mancano ancora diversi giorni a questo concerto di Ultimo, al 4 luglio, lo fanno al 4 luglio, una VIM 25 oggi, già stanno da due giorni là, chi se sono chiuso due settimane prima. Putin! Si messe sedel! Il tammel, un missile, butto. 15-20 giorni prima, questi qua sono andati con le tende per il concerto di Ultimo. Volesse sapere chi si ca in David che fanno, ecco, tutto il suo tempo, tenono tutto il tempo per fare queste cose, quindi vita, devono pure mangiare a Romagna, chi si ca, mangiano in da tende, cioè vanno al ristorante, vanno, va bene. Un giudizio vostro.
2: Ti
1: dà
2: un concerto Ultimo perché io voglio proprio primo!
1: Capito, cioè, innanzi a tutto, capo, che certo chi si cava in agenda. Annanza i scavalcotti, che là ci monta la tenda. Insomma, vanno avanti. Le autorità dicono: mi raccomando, non vi anticipate così tanto perché fa caldo, giustamente, ad pure l'ospedale. Va bene, vorrei sapere adesso un vostro giudizio, come la pensate su questa notizia. Oggi vanno di nuovo, no? Se notizie pure con Vannacci che porta le sue tesi. Allora, comune nel Salernitano propone di dare ai rifugiati le case popolari non assegnate. L'obiettivo, l'iniziativa del comune di Recigno, questo paese nel Salernitano, che punta a un protocollo d'intesa con la regione Campania e con un altro ente sul territorio comunale, l'amministrazione ritiene che il recupero e il riutilizzo di queste abitazioni possa rappresentare una risorsa alle difficoltà incontrate dalle persone e famiglie che, concluso il percorso di accoglienza, faticano a trovare una sistemazione stabile pur avendo già avviato percorsi di integrazione sociale e lavorativa. Cioè loro dicono, per dare a queste persone che stanno in difficoltà, che hanno chiesto sono dei rifugiati, insomma, in Italia, di dargli questi appartamenti. Ma secondo voi dovrebbero essere dati prima agli italiani che stanno in difficoltà o direttamente a questi immigrati? Perché mo se diciamo una cosa del genere siamo un po' razzisti, no? Dici vabbè, voi, gli italiani, cioè l'italiano in difficoltà perché l'ha discriminato? No, dice Poi ci sarà qualcuno che ci starà ascoltando e non può pavere persone, oppure che sta in una casa che non può pagare, gente che sta, che dorme in macchina con su cover o con fritte e roba. Ma secondo voi è giusto dare questi appartamenti, seppur liberi, a Recigno in provincia di Salerno? Oppure darli agli italiani in difficoltà? Non lo so, vorrei sapere da voi. 342 00 00 100, se volete mandare i messaggi audio o scritti, oppure 081 546 6873. Questi appartamenti,
2: sì,
1: di Recigno
2: molto bello, sì. Stanno facendo un lavoro tipo i minatori, cambiando i bulloni. Facciamoci un breve calcolo, ci faticano a 10 l'ora la ditta? Sì? 10 bulloni a testa al giorno? 10 bulloni in 8 ore? 10 bulloni per 10 persone sono 100 bulloni. 100 bulloni all'anno sono all'incirca 36.500 bulloni. In 10 anni, quando sono 365.000 bulloni. Ma la domanda mia è: ma quanta cacchia è bullone di questa galleria che stanno a Reciano?
3: Giustamente. Il comune dovrebbe essere Roscigno. Cilentano, sì, ma sì. Danno la casa ai rifugiati politici, insomma, sì. Ma sai perché? Va a vedere dove sta Roscigno sulla cartina geografica.
1: Vabbè, io posso pure dire a uno che sta in difficoltà a Napoli, dicevo, vuoi una casa a Roscigno? Posso pure che a chi si dice sì, tanto sono disoccupato, non tengo niente, non tengo niente da fare, ma la vaga a Roscigno.
4: Rosario, sì. Buongiorno. Il loro problema è chi cazzo voglia casa a Recigno, frate.
5: Che cosa serve andare a vedere Ultimo che è mascherato? Comunque vedi una persona coperta, mo o lo vedi da lontano o lo vedi da vicino, vedi una sagoma di una persona mascherata.
1: Mi dicono che quello è liberato. No, quello.
5: Bah, Giovanni.
6: Io credo che ci sono tante famiglie in difficoltà a Napoli, però se il paese sta proprio fuori mano, secondo me loro lo fanno per incrementare i cittadini, perché raggiungono un determinato numero di cittadini si ottengono benefici dalla regione. Arrivederci.
1: Pronto, chi ha telefono? Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Enrico da Torino.
1: Ciao Enrico, ciao.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
7: Per quanto riguarda questo tema, no? Io sono italiano, sì. E sono dell'idea che tutti dobbiamo stare bene, non è giusto che c'è gente che deve star bene, gente che deve star male, assolutamente. Però su questo discorso io, se devo dare la precedenza, la do prima agli italiani, perché siamo in Italia. Vi dico una cosa velocemente, io sono qua a Torino, io ho un bambino di 5 anni che va all'asilo da 2 anni, io con tanti sacrifici, perché faccio l'operaio, non sono un industriale, ho dovuto mandare mio figlio all'asilo a pagamento perché non c'è un asilo che me lo prende, perché non va in graduatoria, perché arrivano tutti prima gli stranieri che hanno 3 figli, 4 figli e non pagano niente. Cioè io lo trovo assurdo che io, italiano che lavoro, pago le tasse, devo fare una roba del genere e non ho la precedenza nel mio paese. Ma questo non è un discorso razziale, è un discorso secondo me di base che dovrebbe essere in tutti i paesi.
1: Sai, oggi fare un discorso del genere sembra quasi razzista, no? Dici, vabbè, che c'entra? Perché se erano italiani ci avevano quattro figli, che problema c'era? Cioè, il problema è che dovrebbero fare più asili nido i comuni. Vabbè, grazie fratello. 081 546, ciao, grazie. 081 546 6873. Io mi rendo conto che è un po' fuori mano questo, ma quanti chilometri, scusa, ma può prendere questa cosa, Fabio, vedi Roscigno a quanti chilometri da Salerno sta, proprio sulla cartina, perché Salerno è bellina, è molto bella, è il Vomero della Campania, se vogliamo. Pronto? Pronto? Manghigani, chi ha il telefono?
8: Ciao Rosa!
1: Ciao, vai giù!
8: La città così, sono Rosario dalla Germania. Allora, voglio rispondere alla domanda.
1: Sì.
8: Voglio rispondere alla domanda e poi dopo ti dico pure un'altra cosa.
1: Sì.
8: Allora, la tua domanda, da buon napoletano in Germania, secondo me è giusto dare a tutti, però giustamente la precedenza la davi l'italiano. Poi un'altra cosa, una domanda a te. Cioè, voglio capire, sono andati 2 settimane prima al concerto.
1: Hai
8: capito pure?
1: Sì, sì.
8: E allora mo ci Putin
1: Mino la damna. Allora Roscigno, per essere proprio chiari, sta a quasi 22 minuti da Salerno. Salerno è una città bellissima, vivibilissima, civilissima, bellissima, c'è tutto a Salerno. Quindi se non ho la possibilità di avere una casa, gli italiani me la danno a Roscigno, mi trasferissi a Roscigno a 20 minuti da Salerno, quindi non è che è proprio fuori mano, ma pure su Roscigno secondo me sarà pure carina, come, perché la provincia è carina in quelle zone là, come il Beneventano. Vabbè, metto un pezzo, vai.

0: Allora, abbiamo pure qualche messaggio audio che è arrivato al 342 00 00 100. Se volete potete anche chiamare in diretta al 081 546 6873. Stiamo parlando di queste due notizie: una che dei ragazzi si sono accampati 15 giorni prima del concerto di Ultimo, 15 giorni prima, pure l'ho fatto per i Pink Floyd, per Pino Daniele l'ho fatto, ma la sera prima. Io ho dormito a terra per Pino Daniele al Sabaudi, per esempio, un buon soirée, mi ricordo, era il concerto. Ho dormito la sera prima nel parco, vabbè, ma la sera, pure Pink Floyd mi sono presentato il giorno prima, ma un giorno, ma 15 giorni prima avevo proprio notizia da Putin Minl. Poi abbiamo quest'altra notizia, praticamente il comune di Roscigno mette a disposizione queste case che non sono state assegnate per i rifugiati. Domanda: quindi dovrebbero essere prima date agli italiani e poi ai rifugiati stranieri, oppure va bene così? Come la vedete? Ma abbiamo dei messaggi, vai, sentiamolo.
1: Cosa ci avevo fatto pensare di per appena it casalene uomo della campagna
0: bellina, sì,
1: ci ha rinunciato, ha detto mamma mia, sai quando pesa cane ci stanno a salire.
2: Rosario, buongiorno. Lello Ferrara da Casalino. Roscigno è l'ultimo paese della provincia di Salerno. Tutto bordello, io c'avevo una casetta lì, ci sono 80-90 abitanti, quindi è per questo che voglio andare questi appartamenti, per popolarla.
3: Babbo, Rosa, per quanto riguarda sta casa Roscigno, praticamente la piazza Garibaldi, la piazza Municipio Civono per Napoli, poi ci metto 20 minuti per arrivare a Salerno, penso se c'era proprio niente.
0: E capì, sarà pure bellino questo paesetto. Pronto?
4: Pronto, Rosa?
0: Qui, caro, ciao, chi sei?
4: Ciao, Rosa, io ieri sera ho sentito la replica, ho saputo che Marco si è sposato.
0: Sì, sì, ieri, sì.
4: Vabbè, fa cerimonia e matrimonio. Comunque tanti auguri a Marco se ci sta ascoltando.
0: E ma domani comunque stai in onda, sì.
4: Lo sa, io poi ieri ti volevo invitare, il mio onomastico. Oh. Ma sapevo che tu eri impegnato, che meno male andarci invitato. Dovevo invitare un aperitivo, una cosa.
0: Ma se non mi fai papà e venga, non ti preoccupare.
4: No, tu con me non papà mai, stai tranquillo. Poi ti volevo dire una cosa, sai la particolarità di Salerno qual è? Perciò io la adoro.
0: Che cosa?
4: Non c'è nessuna statua di Garibaldi, no, sa.
0: Non c'è una statua di Garibaldi, e poi quando per strada dice avvocato, si girano tutto quanto. Cioè, sono tutti avvocati là. Vabbè, grazie, ciao, pronto?
5: Pronto, Rosario, buongiorno, sono Tony.
0: Lui, Tony, ciao.
5: Rosario, allora io sono un napoletano trapiantato a Salerno Centro da 10 anni.
0: Si sta bene.
5: Però ti volevo dire una cosa, io per lavoro giro molto sul territorio.
0: Sì.
5: E Roscigno sono due, Roscigno e Roscigno Vecchio. Roscigno da Salerno sono 85-90 chilometri. Roscigno Vecchio, perdonami. Mentre Roscigno 110, sono un'ora e mezza per ci arrivare, e stangoppano viste le montagne, ma parlo per sei, sei solo tu.
0: Bello, no, no, vabbè, ma a prescindere, cioè, tu la daresti prima agli italiani o direttamente agli stranieri?
5: Lo so, allora io penso che bisognerebbe un attimo fare un poco e un poco, dai, diciamo così.
0: Mezzo e mezzo, perché sta un po' più di montagna a mettere gli stranieri, diciamo.
5: Ma è che non c'è nessuno, sulle straniere ci può niente, capito?
0: Senti, e tu come ti trovi a Salerno? Come si sta a Salerno?
5: Male.
0: Perché?
5: Perché Salerno è una città a misura di turista, secondo me, ma non ci puoi vivere, soprattutto al centro.
0: È cara, tu dici?
5: Cara non più di tanto delle altre città, forse un pochino di più, poi sì, un po' alzano i prezzi perché sono sempre tutto turisti, qua il turismo comunque c'è tutto l'anno,
0: sì.
5: In questo periodo sicuramente molto di più.
0: Io devo dire la verità, ci vengo a fare qualche spettacolo o altro, e devo dire la verità, la vedo sempre pulita, sistemata,
5: questo
0: educata.
5: Sì, però
0: educata.
5: Io ti dico una cosa, no? Una cosa fondamentale, io
0: Benevento,
5: a dire ad apprezzare determinate cose non avendole più. Tu dici quale? Io a sera torno alla fatica alle 6 e parcheggio per le 7:30 assai. Cioè, è proprio fortuna. Cioè, dice, pure a Napoli dei nuovi problemi di parcheggio,
0: sì.
5: Ma no, così.
0: Poi soprattutto al bomber non si parcheggia.
5: In un determinato range, cioè, con un talloncino sulla macchina, dove, che devi pagare comunque una tassa, non è che tu non hai gratis,
0: certo.
5: E in più tu mi devi dire in quale famiglia non ci sono due auto, la seconda macchina non ti è un talloncino, quindi metti in preventivo 2-3 verbali al mese, perché che i verbali fanno?
0: Sì. Non ci mettono verbal, ma comunque l'ha mandato in tuo garage, quindi è la stessa cosa.
5: No, il garage, guarda, ce l'avevo nato in un garage che ho soprannominato Diamond Garage.
0: Diamond.
5: A parte ti dava degli orari in cui la dovevi prendere quando ricevi. Ti
0: parlo domenica,
5: se non pigliava la macchina per l'11 rimaneva a pera.
0: Ma come?
5: Ne parlava alle 7:30 la sera e poi costa sui 400 euro al mese.
0: Qua al vomero pure 1000 euro. Vabbè, mi devo fermare un attimo.
5: Vomero, però.
0: Vabbè, che è come ci fosse. Vabbè, ciao fratello, ciao. Pubblicità e torniamo. No, canzone, pubblicità e torniamo, vai.

0: Allora, ancora una mezz'ora per stare assieme. Mi stanno quasi linciando sui messaggi, perché giustamente chi è della zona mi dice: ma qua 22 minuti da Roscigna a Salerno è quasi un'ora e mezza. Sì, è un'ora e mezza, non lo so, non lo ho fatto vedere a Fabio, che c'ha lui il computer davanti, e mi diceva Fabio 20 minuti, quindi pigliate a vedere con Fabio, cioè io come si dice, chi porta non porta errore. Comunque abbiamo Alessandro al telefono, Alessandro.
1: Non porta pena.
0: Bravo, bravo.
1: Non lo so.
0: Ciao Ale, dimmi tutto.
1: Senti, volevo fare gli auguri a Marco e poi ti volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Ma secondo te, no, i casi che stanno in Coppa Roscigna, se sono liberi, ci sarà un motivo? E se il comune ha fatto la proposta a regione, se può dare a quell'altra persona?
0: Sì, forse perché dicono tutti quanti che è un po' isolato, quindi la vogliono dare ai...
1: Ma dato che gli italiani non ci vogliono andare, che devo fare?
0: No, vabbè, se si è fatta la proposta prima agli italiani, dice vabbè, abbiamo fatto agli italiani, hanno detto no, li diamo
1: Probabilmente se sono sfitte quelle case che non ci abita nessuno, è perché nessuno ci ha voluto andare, quindi dice prima di tenerle così.
0: Ma tu sei della zona, conosci la zona?
1: Sì, sì. Infatti noi diciamo Coppa Roscigna.
0: Coppa Roscigna. Quindi su.
1: Quindi.
0: Tu da piazza una casa a Roscigna ti daranno?
1: Ma come seconda casa, sì.
0: Come
1: prima casa, no, io non ci andrei abitato. Io comunque abiterei a Battipaglia e poi per stare un poco fresco ci andrei. Però come seconda casa, non come prima casa.
0: E va a popolare un po' su Roscigna, vai. Babu, grazie Alessà, ciao.
1: Ciao.
0: Allora 081 546 6873, se volete le linee sono libere. Ciao.
2: Sì, stiamo qua già montate per tende, cose fuori usate, perché mi aspettavo concerti ultimo.
3: Rosa, Kill Putin, se veramente capisci come si mi fatto in italiano, non mi hanno insultato, ma ne creatura ci vattere.
4: Ma non so ancora questo bombero, che si sta in coppa bombero tu. Sta via a nero. Lo sai, eh?
0: Via a nero.
4: Voglio bene.
5: Rosa, a Roscigno ci viveva una sola persona, è quella che dice Putin manalla.
6: Buongiorno Rosario.
0: Sì.
6: Nando.
0: Ciao Nando.
6: Da San Giovanni a Teducci. Rosa, ma una curiosità, ma se un napoletano si è trasferito a Roscigno, ma ce l'ha una casa poi? Sto facendo pensiero, frate.
0: Sono pulissimo.
7: Rosario.
0: Ciao.
7: Roscigno sta quasi due ore da Salerno. Si trova in mezzo al nulla. Nelle montagne, dal lato di Teggiano.
8: Buongiorno Rosario.
0: Ciao.
8: Senti, ma non è una questione di Roscigno dove si trova o quant'altro. Il problema è, io che sono nato in Italia, che diritti ho nel mio paese se ognuno che vive da fuori passa prima di me?
0: Questa più o meno era la domanda. Ci ha chiamato quell'amico di Torino che diceva: io ho un solo bambino, purtroppo devo mettere mio figlio all'asilo privato, perché quello là pubblico comunale ci vanno tutti gli stranieri che hanno 3-4 figli, roba varia. Però fare un discorso del genere può essere anche un po' razzista, dice, allora perché se eri un italiano e te ne vieni 4 figli, tu che dici? Vabbè, pronto.
9: Buongiorno Francesco.
0: Ciao Checco, ciao.
9: Ciao Rosa, innanzitutto mi dispiace per l'ambasciatore che non tiene il pene.
0: L'ambasciatore non porta pene, sì.
9: Vabbè. Comunque ti volevo dire, tornando un attimo a ieri,
0: sì.
9: Come l'hai visto a Ugo a fine serata? È uscito ingazzato? Chi
0: è Ugo? No, stava contentissimo.
9: Ma pure dopo che ha pagato, cioè...
0: No, guarda, l'ho sentito prima, Marco si venne proprio a pavare, perché poi mi sono dimenticato gli occhiali là. Gli ho chiesto, vedi se li trovano. Se venne a pavare.
9: Infatti come Lello Muselli, mi viene in di solito, mi sento il lento pronto, poi ti scusate, infatti come Lello Muselli dovete scusare.
0: Scusa, la chitarra in dalla loro. Me ne parla. No, perché porto il doppio paio di occhiali, uno per leggere, un altro che poi me l'ha buttato gli occhiali da leggere, che te ne va a leggere là? Non vedeva niente. Vedevo doppio.
9: E Rosario, invece a livello di sciaccarelle, come stava messo?
0: Ma tu sai, i matrimoni sono sempre così, no? Ci sono sì, tutte le signore addobbate, cose poi.
9: Infatti in quel trenino è agilissimo, pare. Un bacio a Marco e a Sofia.
0: Tanto domani sta qua, Marco. Domani sta qua. Ciao, bello. Ciao. Pronto?
10: Pronto?
0: Buongiorno, salve. Pronto.
10: Buongiorno Rosario, senti, io un paio di considerazioni. La prima,
0: sì,
10: innanzitutto è di una tristezza la questione, perché è la classica guerra tra poveri,
0: sì,
10: tra più bisogno e meno bisogno, che è una cosa tristissima.
0: Sì.
10: Poi c'è una questione culturale, ci stanno pure i Oscar Ghiappidi e Pumarola e nessuno dei nostri figli ci va, perché è faticoso. E la stessa cosa, chi va con Parroscino? Non ci va nessuno, è troppo distante. Quindi forse la questione in sé non si pone. Una risposta all'amico di Torino, perché giustamente lamenta il fatto che il figlio non va alla scuola privata. In realtà è la stessa cosa che dicevano i leghisti qualche anno fa. No, tutti questi napoletani sono di Torino, ma la Gevalier posti dalla SIC. È sempre la stessa tristissima questione. È una guerra tra poveri. Bisogna ragionare sui bisogni, non sulle nazionalità.
0: E più che altro mi lamenterei sul fatto che i comuni non fanno gli asili nido, cioè ne sono pochi. Ma
10: c'è,
0: non...
10: c'è una grandissima parte dei fondi del PNRR che, se vedi, erano destinati a colmare questo problema sociale e sono stati spesi altrove.
0: Purtroppo non li spendono, sì.
10: Ma a suo punto è troppo stretto, capito? No, a questi spugni, a quella fila.
0: Vabbè, ma se potessero mangiare pure diversamente, in coppa agli asili, no? Vabbè.
10: Il problema è, sì, però almeno qualcosa esce. Il problema è che, ripeto, la cosa è veramente triste, lo sai?
0: Molto
10: che
0: triste, non si può molto fare triste.
10: Una guerra tra poveri.
0: È vero. Grazie, fratello. Noi, ciao, bella canzoncina e torniamo, vai.

0: Dice Gilles, il sindaco ha puntato ai rifugiati proprio perché nessuno vuole andarci. Mi chiedo come saranno queste case, saranno case o saranno ruderi? No, sono case. Comunque Rosario, ma tua moglie c'era ieri sera? No, non l'ho portata, la ci faccio sciogliere un po' che compagna a casa, insomma così. Va bene, c'è qualcuno al telefono, pronto?
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Leonardo da Castellammare.
0: Ciao Leonardo.
1: Senti, mi volevo riagganciare all'intervento precedente, a quello degli asili nido.
0: Sì.
1: In realtà io ho avuto la fortuna di vivere in provincia di Milano per una trentina d'anni, poi sono ritornato a Castellammare per vicissitudini familiari. In realtà il problema è reale e si percepisce in tutti e due i posti, perché dipende molto dalle richieste dei cittadini, dal numero...
0: numero di figli, sì.
1: Esattamente, quindi cioè, diciamo che il tema è... Sì,
0: ti sento malissimo, puoi ripetere il tema?
1: Volevo evitare, come dire, un minimo...
0: Vabbè, no, non ci sente bene, vai, c'è un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, sono Emanuele, come va, tutto bene?
0: Ciao Emanuele, tutto bene.
2: Volevo rispondere all'amico di prima che diceva che gli italiani non vogliono andare a lavorare nei campi.
0: Sì.
2: Ha ragione per metà, perché non ci vanno? Perché è una questione tutta di caporalato, perché le persone che vanno a lavorare nei campi vengono sfruttate, vengono pagate pochissimo. E c'è moltissima poca sicurezza sul lavoro.
0: Tu credi che i ragazzi ci andrebbero anche pagati bene?
2: Secondo me sì.
0: Sì?
2: Chi lo sa?
0: Perché insomma ci sono dei lavori che noi non vogliamo fare più, hai capito? No, sei
2: certo,
0: d'accordo?
2: Ma questo secondo me è un luogo comune. Poi probabilmente è vero, però è anche vero che, come c'è la portata di tutti, molte persone vengono sfruttate, perché
0: comunque forse hai ragione, perché c'è
2: un'opera bassa,
0: sì.
2: Quindi puntano molto su quello, contratti a nero.
0: Sì, sono sfruttatissime, sentiamo la schiavitù, però forse hai ragione, perché c'è una regione in Francia dove raccolgono l'uva per fare non so che tipo di vino, e cercano proprio gli studenti che sai stanno fermi, però pagano bene,
2: certo.
0: E gli studenti per guadagnarsi una cosina di soldi vanno là, li ospitano, li pagano anche bene.
2: Certo, il lavoro stagionale.
0: E poi c'è la Nanaspi, se ne ha. Sì.
2: Devo rispondere anche all'amico di Torino, perché sono anch'io di Torino, quindi.
0: Okay.
2: Mi raccontava mia mamma,
0: sì.
2: Io ho 20 anni, sono giovane, però mi raccontava che da piccolino anche lei ha dovuto pagare l'asilo a pagamento, perché passavano avanti in graduatoria gli stranieri che avevano 4-5 figli, quindi non è un problema di adesso, è un problema che ci portiamo avanti da almeno 20 anni.
0: Penso che sia più il problema, non lo straniero.
2: La infermiera dipendente pubblico, pagando tutte le tasse, sono tutte in regola.
0: Sai, io non penso che sia il problema lo straniero, il problema è che i comuni non fanno questi asili nidi, sono così pochi che purtroppo poi diventa la guerra fra i poveri. Va bene, caro amico, grazie. Ciao bello.
2: Ciao.
0: Allora, canzoncina. Pubblicità, canzoncina e poi veniamo per l'ultima parte, vai.

0: come sta Magaia qui su 76 del digitale terrestre, canzoncina fresca. Rosario, io accetterei la casa, questa qua a Roscigno, che economicamente sono un po' conguaiata, ma no adesso subito. No. Sei ancora cinguaiato, rimane un coppo paese, poi scende. T'andavi a pigliare pompire, pronto?
1: Do Rosario.
0: Chi sei?
1: Buongiorno.
0: Ciao bello, ciao. No, a chi ti sei? A chi ti capisci?
1: Sì, Rosario.
0: Metti il tuo telefono buono, leva su viva voce.
1: 2 secondi di tempo, tu è che te lo lasciamo lì.
0: Sì.
1: Perché chi sta ti faccio un messaggio sbagliato sull'agricoltura, sui campi, ma che modi sono quei? I campi vengono sfruttati, non vogliono lavorare perché non ma quanto mai?
0: C'è il suo capo là, andiamo.
1: Non è più di 50 anni fa. Oggi sono quelli che vanno a lavorare nei campi, stanno in regole in tutta maniera, quindi noi sbagliamo a dire certe cose.
0: Tu dici che stanno tutti regolari, io so che comunque se stanno i caporali, ci stanno
1: sicuro io, oggi c'è nessuno.
0: Ma forse qui da noi, ma io sento che giù, insomma, ci stanno, poi non lo so. Pronto?
2: Sì, ciao Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ti volevo salutare.
0: Grazie.
2: Diciamo che farci compagnia sempre.
0: Grazie a te.
2: E oltre che ti volevo far salutare anche da mio figlio.
0: Prego, passa. Ciao cucciolo, non lo so. Pronto?
2: Sì, ciao Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ti volevo salutare,
0: grazie.
2: Diciamo che farci compagnia sempre.
0: Grazie a te.
2: E oltre che ti volevo far salutare anche da mio figlio.
0: Prego, passa. Ciao cucciolo, quanti anni hai?

0: sempre con te. Ah, no, vabbè, ragazzi, dopo tanto anno. Pronto!
1: Stai pronto? Buongiorno, sono proprietario del ristorante, ma che mancano 2000 euro in tabella.
0: Vieni che sta venendo Marchetino, sta venendo a portare i soldi.
1: Babu, babu.
0: Ciao, ciao, sei durato il land, chill, ciao. Si può mai sapere, può essere il vero proprietario.
2: Io vorrei fare un applauso a te, che non è fatto come tutti gli artisti di successo che sono andati a vivere fuori in città, che sono, si sono trasferiti al nord. Tu invece sei rimasto comunque a vivere nella tua Torre Annunziata. Complimenti.
0: No, non sono smettendo. A parte che non sta a Torre Annunziata, Stefano sta qua a Posillipo, se non mi sbaglio, ha preso una casa qua. Un milione.
3: Cosa in agio capite, capo concerto è ultimo, una da arrivare prima.
0: Qualcosa che non va.
4: Qui. Andà a sta tenda 10 giorni prima. Ma almeno se lo fanno non mi indogno questi qua.
0: Ma non lo so.
5: Questo pesa cana non bene rimane, perché troppo ristorante vista mare, quando aiuta a papà lo portano direttamente Loreto Mar.
6: Lo sa, a me si me ne naga se ruscio, io ci vado, tanto che te in capri, lo posso fare con te qua, faccio là, io faccio niente la mattina, sì.
7: Ne voglio, io sono ruscio. Volevo ricevere una cosa. Sì. Ne pisa qua, vieni tine tu a ruscio, così Rosario si salva.
8: Buongiorno Rosario, mi chiedo da Parma Campania, invece il sindaco di Parma Campania ha già costruito un asilo nido e ne sta costruendo ancora un altro.
0: Bravo al sindaco.
8: Il nostro sindaco a Parma Campania sta a fare queste cose, sta costruendo gli asili nido.
5: Buongiorno Rosario.
0: Prendiamolo come esempio, ciao.
5: Io
0: caro.
5: Abito a Parma,
0: sì.
5: Bruno, e ho visto che molte aziende agricole di quelle di nuova generazione, belle grandi, che lavorano, ci sono molti giovani che ci vanno a lavorare.
0: Me lo diceva
5: sono
0: l'amico,
5: pagati
0: sì.
5: Bene, ci vanno anche i giovani,
0: sì.
5: Molti molti giovani ci vanno.
9: Lo sa, ma che canzoncini, a pizzi 500 euro un mese, ma a figli munito. Meno male che l'imbe sono ramadana da volta, ma meno male.
10: Se lo sa, che coraggio che ha tenuto sta amica, dice non è vero, nei campi di sto caporalato. Uano, me la miseria, chi le uccidono pure, i piccini vivi in da macchina perché vogliono essere pavati. Come non esiste? E poi comunque sono amici a Mugnano che lavorano proprio nelle terre che fanno, che raccogliono frutta. E loro pigliano 60 euro l'uno, ma fanno 10, 11 ore fa di coglione a raccogliere la frutta. Gli amici, e stanno a vintanti, e sono proprio Mugnano. Pensano poco.
0: No, vedi, è ambivalente la cosa, ci sta chi dice che stanno bene, chi dice che stanno male. Comunque so che c'è il caporalato, su questo non c'è proprio dubbio, l'ultimo fatto di cronaca, quei ragazzi che sono stati bruciati in macchina, no? Ve lo ricordate, perché volevano essere pavati, figuratevi. Pronto?
11: No, buongiorno, Salvatore.
0: Vito tu, ciao, bello.
11: Ci incontrato a Pisacan.
0: Pisacan.
11: Quelli sono tra bus, se mi sa bene, dei cuppini lupini.
0: Sì. A bagla vendono i lupini. A parte che costano una cifra questi lupini, non si può andare a cantare. Vabbè, ragazzi, abbiamo un ultimo minuto e mezzo, se lo vogliamo sfruttare parlandoci allo 081 546 6873. Avete mandato un sacco, ma un sacco di messaggi al 342 00 00 100. Quanti zero agmise, Rosario, ma sei sicuro che è tutto a posto con tua moglie Marco? Come deve essere a posto, ragazzi, 8 anni di fidanzamento e 26 di matrimonio. Non vi ricordo che siamo parenti ormai. Ma Torino è diventata provincia di Napoli, ormai siamo diventati il top della nazione. Gaetano, il Corriere, ciao Gaetano. Poi c'è Rosario, ma se vado a Roscigno mi danno le ferie? Non penso, fratello, non penso. Penso che rimano bloccato l'angolo, non manca se va a benzina per scendere. Buongiorno, ma chi li obbliga a lavorare sottopagati 11-13 ore? Sono loro che hanno rovinato la manovra valanza italiana. Vabbè Carlo, è come la vuoi vedere. Va bene signori, allora finiamo qua questa puntata. Non c'è Marco, non lo potete, non c'è Marco, è inutile. Allora vi lasciamo a Diego c'è, l'appuntamento è domani sempre tra le 10 e le 12, ci sarà naturalmente anche Marco. Salutiamo a Fabio Esposito e che dirvi, vai giù. Ciao.